0: leggerci, che hanno partecipato ai ai playoff. Vediamo questo mini giro d'Italia, Caravello, concentratosi sul girone A, dove lì la squadra punto di riferimento lassù ce l'abbiamo ed è incontestabile, ed è il Brescia, vuoi per il percorso fatto lo scorso anno, vuoi per essere stata veramente a pochi minuti dalla Serie B, eliminata soltanto da l'Ascoli di cui parlavamo poc'anzi. Qua c'è un problema diverso, qua sembra non esserci una contender, come direbbero gli appassionati di NBA, in grado di rompere un po' le scatole alla formazione di Corini.
1: Beh, se il mio discorso era valido per il Ravenna nel B, diventa assolutamente valido per il Brescia nel girone A, perché comunque ha tenuto lo staff tecnico, ha tenuto l'Intellaia 2 dello scorso anno, sta facendo innesti mirati. Probabilmente se la sfortuna lascia un po' in pace Brescia, perché con questo primo percorso di preparazione c'è stato lo stop di Crespi che sembra risolto, lo stop di Gori che ti costringe comunque andare ad intervenire in un reparto dove ti sentivi a posto, quindi c'è sempre una variabile comunque della fortuna che ti deve accompagnare. Sicuramente il Brescia è la favoritissima del girone A, dove però non trascurerei poi altre realtà che sono sempre state fastidiose negli ultimi anni, come Renate, come Lancione, che comunque sono sempre rimaste lassù. E secondo me il Treviso come neopromossa, il Trento che anche lì ha dato continuità al lavoro di Tabiani mettendo dentro degli innesti mirati, possono essere sicuramente squadre che si possono inserire e danno fastidio. E poi dopo c'è la presenza delle squadre under 23 che sono sempre un'incognita, una variabile che prima o poi qualcuna di loro possono anche azzeccare l'annata, quella giusta, con le componenti giuste. Però sicuramente il girone A ha un padrone ben delineato, che mi viene da dire possa essere simile al Benevento nel C l'anno scorso, cioè un organico di categoria okay, superiore, che può soltanto fallire l'obiettivo, cioè facendosi del male da solo. Ad oggi sembra così, poi ripeto, alla fine il campo, il calcio è bello, perché poi il campo magari può dire altre verità, che oggi ad agosto vincono tutti poi dopo
0: bisogna andare a giugno campo, però vincono pochi.
1: Mi sono dimenticato del girone A, sicuramente Cittadella, che quest'anno secondo me parte con un'esperienza diversa in una categoria che non faceva da tanti anni, sarà per me diciamo il rivale numero uno del Brescia.
0: Ok, ha citato le formazioni under 23, su questo tema poi la saluto e la ringrazio. Ieri Calcio e Finanza, che è un sito di approfondimento che unisce il mondo del pallone al mondo della finanza, ha fatto un approfondimento legato alla Juventus, in particolare Juventus Next Gen, che è la prima delle formazioni under 23 ad aver preso parte al progetto seconde squadre. Ha iniziato subito, i bianconeri sono scesi in campo fin dalla prima stagione, poi lo sappiamo sono stati seguiti dall'Atalanta, dal Milan, con alterne fortune, poche fortune in realtà, e poi l'ultima arrivata è stata l'Inter. Nell'analisi dei colleghi si evidenzia come la Next Gen, con la vendita dei giocatori transitati dalla squadra di Serie C, abbia portato 235 milioni di euro di incassi per il club bianconero, una cifra che rappresenta il 44% degli incassi totali della vecchia signora. Possiamo dire, con questi numeri, mi sono permesso anche di fare un'analisi su tuttoc.com quest'oggi, che con questi numeri la favola che il progetto seconde squadre serve per lanciare i giovani talenti italiani che possono rappresentare il futuro della nazionale, perché ricordiamo, le seconde squadre sono nate in coda alla prima mancata qualificazione ai mondiali, era il 2018, oramai ci abbiamo fatto il callo, tanto i mondiali li vediamo serenamente in TV. Ecco, questi numeri certificano il fatto che il progetto seconde squadre ha evidenziato altri fini che sono, diciamo, prettamente economici?
1: Ma per me c'è sempre un mix di tutto. Sicuramente il lavoro che ha fatto la Juventus è stato un lavoro straordinario, non per la nazionale.

0: casse, diciamo, societarie, perché nell'Under 23, nella Next Gen, nella Juve sono transitati veramente giocatori fuori categoria, potenziali campioni che stanno a tutt'oggi dimostrando in categorie, insomma, le categorie importanti di esserlo, perché insomma, ci sono giocatori che sono stati a Real Madrid, giocatori che stanno alla Roma, insomma giocatori importanti che hanno fatto importanti plusvalenze. Quindi da quel punto di vista il lavoro societario è stato eccezionale. E nelle altre sicuramente per me è sempre il danno, è sempre nelle regole, perché anche la riforma Zola, la riforma delle liste chiuse, dei giovani, dell'obbligo, del minutaggio, sono tutte cose che non aiutano il nostro sistema, i giovani e la nazionale. Perché io comunque dico che le Under 23 sono assolutamente necessarie, non devono togliere la territorialità e la bellezza di appartenenza che c'è comunque nei campionati di Serie C, ma sono fondamentali, perché all'estero le fanno da 15 anni e le fanno con successo, perché sicuramente sono un passaggio dove un club si può permettere di tenere e far crescere i giocatori in casa senza doverli valorizzare, mandare in giro rischiando di perderli, come magari è successo al Milan con Liberali, che poi lo voleva ricomprare. Però dico che comunque nel tempo l'Atalanta nel poco tempo, cioè Palestra è un giocatore che comunque è transitato lì ed è un giocatore nazionale. Io adesso ci metto anche il Bavassori, che da lì va a Palermo, ce ne sono, c'è il Vlahovic che magari è italiano,
1: secondo me è fortissimo.
0: Sì, fortissimo, esattamente così. Poi dopo c'è il Milan, che comunque Bartesaghi l'ha portato in prima squadra, e il Liberali ha fatto un percorso, il Camarda ha giocato poco ma ha fatto un altro percorso, l'Inter ha dei giocatori, magari non tutti italiani, ma straordinari, che a breve faranno parlare di sé. È chiaro che bisogna, secondo me, cambiare le regole sotto tutti i punti di vista, che debbano favorire in questo momento la crescita del nostro talento, dei nostri talenti, perché è dimostrato che ci sono, e aiutarli a poterlo anche dimostrare nelle prime squadre, perché soltanto così si aiuta la nazionale, partendo dal basso sicuramente. E le Under 23 sono una fase di questo processo che io rispetto tantissimo, perché i ragazzi giocano in campionati veri con un risultato e quindi si forgiano e crescono. È chiaro che se poi dopo le primavere e tutte le Under 23 continuano a essere piene di stranieri, gli italiani sono in minoranza, è un processo un pochettino più rallentato, però non mi sento assolutamente di condannare. Per me la Juve ha fatto un lavoro straordinario, perché comunque ha aiutato molto la prima squadra, come faceva un lavoro straordinario la Roma sino un po' di anni fa, che cresceva proprio i giovani, il settore giovanile, soprattutto italiani, e poi ci realizzava plusvalenze, perché la società comunque prima di portarli in prima squadra li vendeva. Dovremmo tornare a lavorare, ecco, dal basso, perché noi i giocatori li abbiamo, bisogna solo avere il coraggio di metterli in campo quando sono pronti.
1: Purtroppo di coraggio se ne è avuto sempre meno nel corso degli ultimi anni. Speriamo che il terzo mondiale da spettatori possa aver cambiato qualcosa, ma vedendo quello che è successo con la nazionale maggiore, mi viene da pensare che non cambierà niente nemmeno questa volta. Tra 4 anni speriamo che il calcio italiano non sia.
0: Noi siamo il paese e vogliamo sempre cambiare tutto e poi non cambia niente. Purtroppo è così.
1: Grande.
0: E non sono nemmeno questi risultati così deludenti sotto gli occhi di tutti che ci hanno permesso un cambiamento radicale, però ripeto, è un cambiamento di sistema, non può essere un cambiamento di categorie, di sistema, perché io mi appassiono molto, e poi chiudo, a questi campionati che sembrano di seconda fascia, quindi di C, di B, perché sono pieni di giovani italiani che giocano, perché vero. Bisogna avere la pazienza, la lungimiranza. Faccio un esempio: Favasulli lo scorso anno non è stato riscattato per 1 milione dal Bari. Oggi è un giocatore che probabilmente va in una grande squadra per 7-8 milioni, ma perché c'è stato un direttore come Pulito o una società come il Catanzaro che gli ha dato fiducia e lo ha messo al centro del progetto, un allenatore come Aquilani che non si poneva il problema, la carta d'identità, e faceva giocare chi meritava, ed ecco là che i risultati il Catanzaro li ha ottenuti sia sul campo che fuori, perché comunque Liberati, Favasulli, sta vendendo tutti i calciatori che si sono messi in evidenza. Quindi ci vuole coraggio, ma ci vuole anche, diciamo, idee, competenza per poterlo, e pazienza per poterli aspettare, perché purtroppo noi giovani alla seconda partita sbagliata li condanniamo.

0: guadagniamo perché siamo schiavi del risultato, purtroppo.
1: Assolutamente, assolutamente, e qui concludo l'argomento e la saluto Caravello. Credo che il problema principale di questo paese, che si parli di calcio, che si parli di qualsiasi settore, è non saper fare sistema, cioè lavorare tutti insieme in una direzione, ognuno pensa al suo orticello e solo quello conta, lo si fa in...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Sei Ecomment Ravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Ecomment Ravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
6: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: La quarta vittoria nella rassegna continentale di Parigi e scrive un'altra pagina storica per la spedizione italiana in Francia, superando il record detenuto da Tania Cagnotto. Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, le sue parole a Sky Sport, sentiamola.
8: Veramente tantissime emozioni, perché io amo questo sport e sto veramente dando tutto, sono davvero davvero tanto tanto soddisfatta, ci metto davvero il cuore, non penso a fare record, io penso solamente a vivermi il momento, divertirmi, e è quello che ho fatto anche in questa gara.
7: Ad arricchire il medagliere italiano, che conta al momento 5 ori, 4 argenti e 5 bronzi, ci avevano già pensato Simone Conte e Raffaele Pelligra. I due nemmeno ventenni hanno conquistato l'argento della piattaforma sincro. Ieri anche la doppietta azzurra nella 10 km di nuoto in acque libere a Parigi. Sulla Senna trionfa Ginevra Taddeucci, medaglia di bronzo per Linda Caponi e bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. La giornata di oggi inizia nella Senna con il fondo uomini. Dopo la delusione nei 10 km. Gregorio Paltrinieri ci riproverà nei 5. Poi tuffi con i preliminari dal trampolino 3 metri uomini. E nel tardo pomeriggio la finale. In mezzo la 5 km femminile e il finale dell'acrobatico. Calcio, la nuova Roma c'è dopo il KO per 4-1 di sabato contro il Cardiff. I giallorossi vincono il secondo test di ritiro in Galles. La squadra di Gasperini passa con il risultato di 4-1 contro il Newport County. Apre Hermoso, poi le reti dei due nuovi acquisti, Castro e Kulirakis. Il poker lo segna Solé. Oggi derby in Australia per Milan e Inter, che si ritrovano aperte per un'amichevole estiva nel segno di Franco Baresi, leggenda del club scomparsa a 66 anni lo scorso 31 luglio. Rossoneri in campo con la maglia numero 6 prima dell'inizio del match, poi il minuto di silenzio per Baresi. Appuntamento alle 13 italiane e le 19 locali. E intanto Luka Modric ha parlato per la prima volta dopo il rinnovo del contratto con il Milan. A settembre il croato compirà 41 anni e si è proseguito nella sua carriera da calciatore solo per un motivo: vincere col Milan, ha detto a Sky, aggiungendo: mi piacerebbe dedicare un trofeo a Baresi, forse la più grande leggenda del club, e su Leao tra i migliori al mondo, sarebbe fantastico se restasse. Il tennis è durato appena 2 ore e 9 minuti, il Masters 1000 di Montreal per Flavio Cobolli, sconfitto 7-6, 7-6 da Yannick Kampfmann. Dopo Berrettini, Sonego e Bellucci saluta dunque anche il finalista del Roland Garros. Successo invece di Luciano Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. E intanto arriva un altro stop per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha deciso di cancellarsi dal Masters 1000 di Cincinnati, il torneo nel quale aveva programmato il ritorno alle competizioni dopo 4 mesi di assenza a causa di un problema al polso destro. Una scelta che, inevitabilmente, riaccende i dubbi sulle sue condizioni fisiche e soprattutto mette in discussione anche la partecipazione allo US Open, dove Alcaraz dovrebbe presentarsi da campione in carica. E per ora è tutto, ma più tardi.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
10: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Terza e ultima parte di A Tutta C, che sfruttiamo velocemente per farvi sentire un i contributi che abbiamo preparato per la nostra trasmissione. Scegliamo quello più importante, ovvero le parole in conferenza stampa del presidente del Campobasso Matteo Rizzetta, che ha parlato per la prima volta nella nuova stagione, nel torneo 26-27, di quella che sarà la prospettiva del club molisano in questa stagione di Serie C. Con queste parole chiudiamo. Saluto e ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia. Vi ricordo di non mollare in nessun modo il palinsesto di TV Radio, perché ci sono tantissimi approfondimenti di non solo da seguire per la Serie A, la Serie B, il calcio internazionale, chi più ne ha più ne metta. Con A Tutta C l'appuntamento è alla giornata di domani, dove ritroverete sempre la coppia di oggi, Bargellini-Sorani. Ci ascoltiamo Rizzetta, buon proseguimento di giornata con la programmazione di TV Radio. Ciao ciao!
1: Vi chiedo di togliere le suonerie del telefono, per favore, e procederemo, penso, con un'introduzione del presidente e poi lasciamo spazio alle vostre domande.
2: Prego. Grazie Andrea, buona estate a tutti voi, sempre un piacere essere qui a Campobasso e vedervi. Ci tenevo a fare una conferenza così per fare un checkpoint, diciamo, pre-season, pre-campionato, prima che inizia nuovamente un'altra annata importante nella nostra storia. Prima di iniziare ci tenevo anche a mandare le nostre condoglianze più sentite alla famiglia di Simone Paladino, un ragazzo di 23 anni che è decaduto tragicamente in un incidente stradale, un tifoso della nostra famiglia. Quando qualcuno della nostra famiglia se ne va, queste cose per noi è molto importante dimostrare la nostra vicinanza, quindi nel nome della società, la famiglia e i suoi cari possono contare sulla nostra massima disponibilità e vicinanza durante un periodo del genere. Volevo fare anche un po' di un checkpoint sulla squadra. Naturalmente ci siamo dedicati quasi interamente per la prima metà del calciomercato, così per fare delle uscite. Naturalmente quest'anno ci sono varie dinamiche che sono un po' più complesse rispetto agli anni precedenti, tra cui il salary cap, fiduzione, quindi abbiamo deciso di fare prima le uscite e poi la seconda metà del mercato. Sicuramente ci sarà un impegno e un focus molto più importante sulle entrate. Abbiamo firmato, come avete visto stamattina, abbiamo firmato a Stoppa Matteo e poi sicuramente arriveranno altri in ordine di priorità. Sicuramente un difensore centrale, centrocampista e terzino, e poi vedremo come in tutti gli altri anni, vedremo gli altri sviluppi del mercato e vedere cosa possiamo sfruttare fino al gong. Per quanto riguarda gli obiettivi stagionali, rimangono sempre gli stessi, cioè noi vogliamo ripartire da dove siamo finiti qualche mese fa, un posto nobilissimo in classifica. Abbiamo deciso di tenere più o meno la fondazione, la base dell'anno scorso, che è stata una base molto valida, molto buona, e poi come vedrete nella prossima settimana aggiungeremo innesti, pezzi importanti, così per farci vivere un'altra annata vincente, diciamo. Per quanto riguarda le ultime mosse fuori dal campo, dal livello aziendale, sono molto ma molto soddisfatto, contento dal lavoro svolto dallo staff, in primis il nostro nuovo neo direttore generale Pepe Praticò, il suo staff. Abbiamo rinforzato la nostro organigramma, direttore generale, segretaria, abbiamo...
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
4: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it. Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti.
5: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia, con il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova, che incanta dalla cultura all'innovazione e dal turismo al buon vivere. Anche questa settimana vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parte il piano estivo per la tutela del mare lungo la costiera amalfitana, la penisola sorrentina in Campania. Da Cetara sono entrate in servizio 2 unità antinquinamento che fino a metà settembre saranno impegnate ogni giorno nella raccolta di plastica e rifiuti galleggianti per proteggere uno dei tratti di costa più preziosi del Mediterraneo. Vediamo.
6: 2 battelli antinquinamento, tecnologie avanzate e un presidio quotidiano lungo uno dei tratti di costa più visitati del Mediterraneo. È partito nel porto di Cetara il servizio estivo 2026 per la tutela dell'ambiente marino, promosso dal FLAG Approdo di Ulisse. Fino al 15 settembre le unità Costa d'Amalfi e Penisola Sorrentina saranno operative 7 giorni su 7, nelle ore del mattino, lungo il tratto costiero compreso tra Punta Campanella e Vietri sul Mare. Le imbarcazioni raccoglieranno plastiche, rifiuti galleggianti, schiume e altri materiali inquinanti presenti sulla superficie del mare. Un'attività particolarmente importante durante i mesi estivi, quando l'aumento delle presenze turistiche determina una maggiore pressione sull'ecosistema costiero. Il servizio non avrà soltanto una funzione operativa. La presenza quotidiana dei battelli consentirà anche di monitorare costantemente il mare, intervenire rapidamente nelle situazioni più critiche e scoraggiare l'abbandono di rifiuti. La principale novità di quest'anno è rappresentata dall'unità Penisola Sorrentina, dotata di una propulsione completamente elettrica. Il battello opererà soprattutto nelle aree di maggiore valore naturalistico, tra l'area marina protetta di Punta Campanella, il parco sommerso della Gaiola e i principali centri della costiera amalfitana, da Positano ad Amalfi, fino ad Atrani, Minori e Maiori. Una navigazione a emissioni zero, con una riduzione anche delle vibrazioni e dell'impatto acustico, particolarmente importante per la protezione degli habitat marini. Le due unità sono equipaggiate con il sistema Pelican, una piattaforma tecnologica certificata dal Registro Italiano Navale. Non semplici battelli raccogli rifiuti dunque, ma veri laboratori galleggianti.
5: Il cielo del Trasimeno torna a colorarsi di mongolfiere. A Castiglione del Lago è partita una nuova edizione dell'Umbria Ballon Festival, appuntamento che richiama equipaggi italiani e internazionali per uno spettacolo capace di unire sport, turismo e paesaggio.
7: Colori, musica e mongolfiere hanno animato nei giorni scorsi il cielo sopra il lago Trasimeno. A Castiglione del Lago si è svolta la prima tappa dell'Umbria Balloon Festival, la manifestazione che ha portato all'aeroporto Eleuteri equipaggi italiani e internazionali. Protagonisti dell'evento, i voli liberi e ancorati in mongolfiera, insieme a spettacoli, iniziative dedicate al territorio ed esperienze legate alle eccellenze enogastronomiche umbre. Uno dei momenti più suggestivi è stato il volo inaugurale all'alba di sabato 25 luglio. Alla partenza hanno assistito il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, l'assessora regionale al turismo, Simona Meloni, il prefetto di Perugia, Francesco Zito e diversi amministratori dei comuni coinvolti nel progetto. A dirigere le operazioni per le tappe di Castiglione del Lago e Todi, Donatella Ricci, detentrice del record mondiale di altitudine con autogiro, è indicata ufficialmente dall'Aeroclub d'Italia. Per gli organizzatori, questa prima edizione rappresenta il punto di partenza di un progetto destinato a crescere. L'obiettivo è fare dell'Umbria una destinazione sempre più legata al turismo del volo, con esperienze lente e sostenibili, capaci di valorizzare paesaggi, borghi e produzioni locali. L'iniziativa, spiegano i promotori, punta a trasformare il Balloon Festival in uno degli appuntamenti mongolfieristici più importanti d'Italia. Un'occasione di promozione territoriale che permette di osservare da una prospettiva nuova il lago Trasimeno, le colline umbre e il confine con la Toscana. Il festival ha proposto anche il Trasimeno Night Glow. All'aeroporto Eleuteri, le mongolfiere illuminate a terra hanno dato vita a uno spettacolo notturno di luci e colori, accompagnato dalla musica. Ad arricchire il programma, concerti dal vivo, DJ set, street food e prodotti tipici del territorio. Dopo Castiglione del Lago, il cartellone estivo dell'Umbria Balloon Festival prosegue al Parco Acquarossa di Gualdo Cattaneo, dal 28 al 30 luglio. Ultima tappa a Todi, dal 31 luglio al 2 agosto, con il volo conclusivo della manifestazione. Tutte le attività restano naturalmente legate alla presenza di condizioni meteorologiche favorevoli. Un festival che unisce spettacolo, turismo e sostenibilità, raccontando l'Umbria dall'alto e offrendo ai visitatori un modo nuovo di scoprire il territorio.
8: È di pieno successo per questa prima edizione dell'Umbria Balloon Festival. Siamo certi che questa manifestazione abbia le potenzialità per crescere, quindi come Bill Benefit Aeroclub Trasimeno continueremo anche nei prossimi mesi a lavorare per la prossima edizione. Abbiamo già diverse novità e diverse richieste di partecipazione. Siamo convinti che l'unione fra le realtà locali, le istituzioni, la regione possano essere un volano per tutto il territorio e fare dell'Umbria in prospettiva la Cappadocia d'Italia. Abbiamo equipaggi da oltre 10 nazionalità e questo è importante anche perché è sicuramente un veicolo di promozione per il territorio, ma non solo che richiama piloti e equipaggi, richiama anche tantissimi turisti che hanno scelto in questi giorni di essere in Umbria proprio per la presenza di questa manifestazione. Quindi anche un'opportunità di seguire un turismo particolare, quello delle esperienze del volo, di una forma di turismo lenta e sostenibile che è anche possibile abbinare con i prodotti dell'enogastronomia umbra, tant'è vero che una delle iniziative collaterali, il gusto di volare, è proprio realizzata insieme alle aziende locali per promuovere i nostri prodotti.
9: E beh, come Aeroclub Trasimeno insieme a Bill Benefit abbiamo investito tanta energia, soprattutto quest'anno perché è l'ultima di una serie di grandi manifestazioni, tra le quali mi piace ricordare il primo avioraduno dell'Aeroclub d'Italia che si è svolto qui con centinaia di aerei e con tante attrazioni, con un successo di pubblico molto significativo e soddisfacente. E il Balloon Festival è un investimento per il futuro, torniamo a vedere tante mongolfiere nel campo delle Eleuteri, noi ne siamo particolarmente soddisfatti, ma in prospettiva, come diceva poc'anzi Luca, noi pensiamo che possa crescere nel corso degli anni prossimi affinché si possa identificare come una delle importanti manifestazioni mongolfieristiche in Italia. È particolarmente evocato questo ambito a un volo di questa tipologia con le mongolfiere, quindi un volo, come poc'anzi diceva Luca, sostenibile, un volo romantico per certi aspetti.
5: Meno turismo di massa e più esperienze autentiche, secondo Unexpected Italy, il 2026 segna la crescita di un nuovo modo di viaggiare fatto di luoghi lontani dai circuiti più affollati, dove il tempo rallenta e il benessere diventa parte integrante dell'esperienza.
10: In un'epoca in cui siamo sempre connessi, raggiungibili e sommersi dagli stimoli, il vero lusso sta diventando sempre più raro, riuscire a staccare davvero. Il sovraccarico informativo e i ritmi quotidiani incidono sui livelli di stress, sulla qualità del sonno e sulla capacità di concentrazione. Per questo cresce il desiderio di rallentare, ridurre le distrazioni e recuperare un rapporto più diretto con la natura e con il tempo. Mentre gran parte dell'offerta turistica continua però ad aggiungere comfort, servizi e intrattenimento, alcune realtà hanno scelto la strada opposta. Togliere il superfluo. Unexpected Italy, startup dedicata alla valorizzazione dell'Italia più autentica e responsabile, ha selezionato 6 destinazioni che mettono al centro il silenzio, la presenza e il legame con il territorio. Luoghi volutamente lontani dalla standardizzazione, dove la disconnessione non viene considerata una rinuncia ma una forma di libertà. In Piemonte il Parco del Grep propone case sugli alberi senza connessione wifi. Qui il contatto con la natura è totale e i pasti arrivano in cesti da picnic preparati con prodotti tutti selezionati. In Liguria la sosta di Ottone Terzo invita a lasciare l'automobile e ad abbandonarsi al ritmo lento di un piccolo borgo affacciato sul mare. La colazione valorizza i produttori locali e diventa parte integrante dell'esperienza. In Toscana, Follonico accoglie gli ospiti in un casale in pietra immerso nella Val d'Orcia, un luogo pensato per disimparare la fretta tra materiali naturali, silenzio e sapori provenienti dall'orto. In Abruzzo, Sextanzio recupera l'anima di un antico borgo attraverso un albergo diffuso che conserva l'estetica medievale. Camini in pietra, candele e arredi essenziali sostituiscono molti elementi del comfort contemporaneo in nome della tutela culturale. 2 le destinazioni selezionate in Veneto. A Valdobbiadene, Cargador de Ron è una casera immersa nel bosco, arredata con materiali recuperati e soluzioni legate alla tradizione. Sull'altopiano di Asiago, la scuola Guesthouse ha invece trasformato un'ex scuola degli anni 20 in una struttura ricettiva. Le camere richiamano le materie scolastiche, mentre un laboratorio di gelato artigianale invita gli ospiti a riscoprire la curiosità e la meraviglia dell'infanzia.
11: In un mondo in cui ormai tutti abbiamo tutto, la sottrazione diventa sempre di più il vero lusso. Per questo con Unexpected Italy abbiamo scelto di selezionare alcune realtà che scelgono di andare controcorrente, offrendo un tipo di ospitalità che non dà al turista tutto quello che vuole, ma permette al turista di adattarsi e di vivere delle esperienze effettivamente autentiche e vere, dal dormire nella casa sugli alberi, senza wifi, dove la cena ti arriva in un cestino da picnic, al dormire in Liguria, in un boutique hotel che raggiungi solo in monorotaia o a piedi, da cui puoi godere il mare dall'alto, senza le folle delle Cinque Terre, fino ad una vecchia scuola elementare trasformata in un B&B, dove puoi dormire nella stanza di geografia, di storia, di aritmetica o della maestra sull'altopiano di Asiago, fino all'albergo diffuso in Abruzzo e a Matera, dove vivi proprio come un tempo, e in un progetto di recupero di un patrimonio minore. Realtà che ti permettono davvero di staccare la spina e di accorgerti che il vero lusso oggi è quello della sottrazione.
5: Un nuovo tassello restituisce splendore all'antica Pompei negli scavi. È stato infatti presentato pochi giorni fa il restauro del soffitto a volta della casa companificio della Reggio Nona, un intervento che valorizza una delle più raffinate decorazioni delle dimore pompeiane e conferma il ruolo della ricerca archeologica nella tutela del patrimonio.
12: Agli scavi di Pompei è stato presentato il restauro del soffitto a volta di una sala da banchetto situata al piano superiore della casa companificio nella Reggio 9. L'intervento ha permesso di ricostruire oltre un quarto della decorazione originaria, partendo dai numerosi frammenti recuperati durante gli scavi. La loro posizione nel punto esatto del crollo ha consentito agli archeologi di stabilirne con certezza la provenienza e di individuare diversi collegamenti tra i vari elementi. Il progetto ha unito conservazione e ricerca
13: archeologica e nuove tecnologie. La principale innovazione riguarda il supporto modulare, realizzato seguendo la curvatura originale della volta, una struttura che potrà accogliere in futuro altri frammenti senza compromettere il lavoro già eseguito. La decorazione presenta edicole, festoni vegetali, figure delle stagioni, geni alati e numerosi elementi ornamentali. Al centro domina il tema dell'unione sacra tra Dioniso e Arianna. Dioniso è raffigurato sul carro davanti ad Arianna che suona l'arpa, mentre due centauri musicisti accompagnano la scena. Maschere teatrali, simboli rituali, frutti e strumenti per le ribagioni confermano il forte richiamo al culto dionisiaco. Il restauro si inserisce nel programma dedicato a Dioniso, scelto dal parco archeologico come tema delle iniziative del 2026.
14: Vediamo un puzzle che è iniziato già nel momento dello scavo, 2023-24-25, questo magnifico soffitto che era al di sopra del tablino della sala di ricevimento, una specie di loggia con finestre che davano sull'atrium, sul cortile, sul foyer della casa, e che adesso è stato restaurato e ancora abbiamo scoperto

0: visto come uno spazio per conoscere un po' le novità, nuovi restauri, nuove scoperte, nuove ricerche del Parco Archeologico di Pompei.
1: È iniziata la raccolta del pomodoro Cannellino Flegreo, eccellenza agricola dei Campi Flegrei. Tra degustazioni, incontri e visite sul territorio, la manifestazione ha celebrato il legame tra agricoltura, archeologia e tradizioni locali, con la firma di un protocollo d'intesa per valorizzare uno dei prodotti simbolo dell'area.
2: Nei giorni scorsi i Campi Flegrei hanno celebrato l'inizio della raccolta del pomodoro Cannellino Flegreo, considerato l'oro rosso di questo territorio. Una rappresentanza della stampa specializzata nazionale ha partecipato a due giornate dedicate alla scoperta di un prodotto che racchiude agricoltura, storia, archeologia e tradizione gastronomica. La manifestazione è stata organizzata dall'azienda Cumadoro del gruppo Tammaro e dall'associazione Pomodoro Cannellino Flegreo nell'ambito della rassegna itinerante Gustosi. Uno dei momenti centrali è stato la firma del protocollo d'intesa tra il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e Confagricoltura Napoli. L'accordo punta a valorizzare il patrimonio agricolo e culturale dell'area attraverso incontri, degustazioni, show cooking e percorsi capaci di collegare i siti archeologici alle coltivazioni locali. Un progetto che prosegue anche con il Parco Conserva, l'iniziativa attraverso la quale 5 lotti di terreni demaniali nell'area archeologica di Cuma sono stati destinati all'agricoltura. Il pomodoro Cannellino Flegreo è riconosciuto dalla regione Campania come prodotto agroalimentare tradizionale. La sua coltivazione è cresciuta rapidamente dai 10 ettari del 2018, si è passati ai quasi 60 del 2026. Il seme non ibrido viene tramandato di generazione in generazione. Le piante crescono su terreni vulcanici e sabbiosi accarezzati dalla brezza marina e sono sostenute con il metodo tradizionale delle canne e dello spago di juta o canapa. Il raccolto si svolge da metà luglio alla fine di agosto. Il frutto è piccolo e allungato con una buccia molto sottile e una polpa soda caratterizzata da un equilibrio tra dolcezza, acidità e sapidità. Un sapore antico, oggi sempre più apprezzato nella ristorazione, nelle pizzerie e anche fuori dai confini regionali. Il tour ha preso il via dal Parco Archeologico di Cuma con la visita all'antro della Sibilla, al foro della Città Bassi e ai campi coltivati dell'azienda Cumadoro. Il programma ha poi accompagnato i giornalisti tra vigneti di Falanghina e Piedirosso, impianti di viticoltura, la piscina Mirabilis e il museo archeologico dei Campi Flegrei nel castello di Baia. A chiudere la prima giornata una degustazione con 25 diverse interpretazioni del pomodoro Cannellino Flegreo preparate da chef, pizzaioli, gelatieri e pasticceri. Un'iniziativa che trasforma un prodotto agricolo identitario in uno strumento di promozione culturale, turistica ed economica per tutto il territorio flegreo.
3: La giornata di oggi vede come protagonista il pomodoro Cannellino Flegreo, ma lo vede protagonista all'interno del Parco Archeologico di Cuma, quindi la natura, le tradizioni enogastronomiche di questo territorio si uniscono alla ricchezza storico-archeologica del Parco Archeologico dei Campi Flegrei. Questo è il risultato di una collaborazione importante, quella appunto tra il Parco Archeologico e Confagricoltura. È un modo per raccontare delle storie diverse, per unire appunto tradizioni che vengono dal passato, la cura del nostro patrimonio storico archeologico con invece storie del presente, un impegno nei confronti della terra che è un impegno diverso ma che racconta anche le ricchezze di questo territorio. Oggi è un momento per condividere queste storie, per sensibilizzare i nostri visitatori, la popolazione del nostro territorio, i turisti appunto a un approccio olistico al nostro patrimonio, la natura da una parte, l'archeologia dall'altra, la degustazione, quindi un modo per raccontare ricchezze di un territorio dentro al quale c'è ancora moltissimo da scoprire.
1: E chiudiamo come sempre con la nostra rubrica del gusto firmata da Carmine Bonanni. Questa settimana siamo ad Agerola, dove la Corte degli Dei ha ospitato una tappa campana delle cene Eurotoque Italia, un appuntamento che celebra l'alta cucina, i prodotti del territorio e la cultura gastronomica d'eccellenza.
4: A Palazzo Campora di Agerola, alcuni tra i più autorevoli chef del bel paese per una serata dedicata alla valorizzazione della cucina italiana patrimonio dell'umanità. Nel corso dell'evento è stata presentata la guida Eurotoque Italia, il nuovo delegato regionale della Campania dell'associazione e lo chef della Corte degli Dei, Vincenzo Guarino.
5: Sicuramente entrare nell'Eurotoque, che è un'associazione fondata da Paul Bocuse. All'epoca io circa 15 anni fa già ero entrato, con all'epoca il presidente italiano era Gualtiero Marchesi, che era anche il mio maestro, In questo caso sono rientrato con Enrico Delflinger, che mi fa molto piacere, conosco tanti anni, quindi anche con lui in giro per il mondo, da Dubai a Riyadh, siamo stati insieme a fare cene all'ambasciata italiana per

0: all'epoca per candidarsi alla cucina italiana nel mondo, e stasera abbiamo fatto anche il premio allo chef Don Alfonso, quindi perché per la cucina italiana nel mondo. Questa cosa bella qui ad Agerola a Palazzo Cambro. Per me è una grande soddisfazione perché stiamo ottenendo bei risultati anche in breve tempo. Quest'anno abbiamo fatto il format che abbiamo ripreso 3 anni fa, siamo a Pizza a Corte, che si fa il giovedì nel giardino. Sono arrivati un po' amici da tutta la Campania, da Leonello, Carlo San Marco, Ciccio Vitiello, con un pasticcino abbinato da Poppella, da Scadurchio, quindi è un format molto semplice, con pizza e dolce, all'interno che abbiamo fatto, all'esterno che abbiamo fatto questo giardino molto bello che si affaccia sul nostro orto che curiamo noi del Palazzo Campolo.
1: E anche per questa settimana termina qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte, tanti racconti da condividere, stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci, come ben sapete, sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo, sempre. A presto.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati nella nuova puntata della nostra trasmissione, programma che sarà incentrato almeno all'inizio sulla nazionale. Ieri sera la nomina ufficiale del nuovo CT, Roberto Mancini che torna dunque a guidare la nazionale. Come direttore tecnico ci sarà Claudio Ranieri, e dunque la nazionale è pronta a ripartire dopo tutte le polemiche che ci sono state in questi giorni, anche i ritardi che ci sono stati nell'ufficializzare il nuovo allenatore della nazionale. Si era parlato di Pirlo, che era un passo dal diventare CT, poi il caso politico che è montato intorno a lui ha fatto saltare il nome di Pirlo per la nazionale. Comunque Mancini torna a sedersi sulla panchina azzurra e vedremo che tipo di novità ci saranno. Nel frattempo andiamo a salutare il nostro primo ospite. In collegamento con noi c'è Massimo Piscedda, allenatore, ex giocatore della Lazio tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e a tutti i tuoi web ascoltatori.
0: Partiamo naturalmente dalla nazionale. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico, una scelta che ha fatto discutere parecchio anche per il modo in cui si è arrivati a questa decisione. Si era partiti da una serie di altri profili per poi arrivare a Roberto Mancini. Che idea ti sei fatto su questa gestione così discutibile che ha suscitato tante polemiche?
1: Ma sai, le discussioni diventano molte perché ognuno vuol dire la sua. C'erano dei profili tutti buoni, perché Mancini è comunque vittoria all'europeo, Conte era un altro profilo di altissimo livello, e poi c'era Pirlo che era un po' un'incognita rispetto a questi, però poi le vicende che si sono succedute ha fatto in modo che Pirlo venisse così messo fuori per rimanere Mancini e Conte, che sono di ottimo livello tutti e due, quindi non mi va di fare una polemica su due allenatori che conosciamo bene e che sappiamo che sono di altissimo livello. Ecco, poi tutte quelle discussioni che ognuno vuole, uno vuole quello, uno l'altro, lasciano il tempo che trova. L'importante è che la federazione abbia eletto un allenatore e poi piano piano si procederà a quello che sarà un cambiamento, credo, di tutto il sistema, ecco.
0: La Lega di Serie A avrebbe voluto comunque Conte, su Mancini pesava quella decisione di lasciare l'Italia per l'Arabia, per i soldi dell'Arabia.
1: No, sai, queste sono cose che io non mi ci sono trovato quando Mancini ha parlato con la federazione, quindi è inutile che esprima un giudizio, non lo so. Però adesso, come si dice, tutto quello che è stato, dobbiamo ricominciare. Io credo che sia un profilo buono, come lo poteva essere quello di Conte, ecco, su questo non ci sono dubbi. Però noi italiani siamo purtroppo portati a portarci dietro le polemiche al momento giusto di darle fuori. Credo che il sistema non è solo il sistema calcistico, ma il sistema anche dell'informazione, che a volte è un po' troppo servile, a volte un po' troppo strumentale. Ecco, tutti insieme bisogna arrivare a questo cambiamento, altrimenti se ci sono come dice, i compartimenti stagni, non si va da nessuna parte. Cioè, la Serie A non può essere contenta o non contenta, la Serie A deve fare solo una cosa: deve essere più collaborativa con la nazionale, perché io sono tantissimi anni che lavoro in federazione e so perfettamente i club come considerano tante volte la nazionale, soprattutto mandargli i giocatori anche a livello giovanile, che questa
0: fastidio,
1: è una cosa assurda.
0: Un fastidio.
1: È un fastidio e questa è una cosa assurda, quindi io credo che il problema sia anche la classe dirigente di alcuni club della Serie A, che non sono all'altezza di capire determinate cose.
0: I 16 giorni di Maldini e Leonardo invece come li valuti? Si sono impuntati troppo su un solo nome, quello di Pirlo?
1: Sono invalutabili, però cioè, lo sai che io non credo a quello che scrivono e non credo che sia andata così, una rottura così brutta, insomma. Credo che comunque le parti, in questo caso il presidente Malagò, Maldini e Ronaldo, si siano comunque stretti la mano a prescindere, ecco, questo è importante. Poi se qualcuno la vuole raccontare diversamente, non lo so, non credo neanche che Maldini e Leonardo volevano fare tabula rasa, perché non è non è questo il modo di introdursi in una federazione, ecco, devi prima ascoltare tutti e poi trarre le conclusioni, ecco, quindi la narrazione, non mi fido più delle narrazioni dei giornalisti,
0: però
1: perché ognuno comunque
0: dimessi,
1: ha sempre...
0: Se si sono dimessi, però probabilmente hanno capito che non potevano avere tutta questa autonomia.
1: Sì, però ripeto, quando entri dentro un sistema, in questo caso la federazione, non è che dici comando io e tutti gli altri non vanno bene, è che devi anche assumere un atteggiamento così di conversazione e poi alla fine cambi, ecco.
0: Sì,
1: bisogna quindi
0: vedere
1: mi
0: anche
1: sembra che è stato descritto.
0: Bisogna vedere all'inizio che cosa si sono detti, ecco, nel momento in cui è stato stipulato questo accordo.
1: E infatti, quello che ti dicevo prima, tu c'eri dentro la stanza?
0: Io no.
1: Tu?
0: Io no.
1: E allora?
0: Senti, Ranieri, direttore tecnico, ti convince come decisione da parte di Malagò?
1: Ma Ranieri non è che mi deve convincere Malagò, perché per dare un giudizio positivo soprattutto sulla persona, e poi sulle capacità che ha dimostrato nel corso degli anni, ecco, quindi Ranieri, io sono contentissimo di queste figure, quelle come Ranieri o Ranieri, perché hanno un vissuto di tutto, quindi quando hai un vissuto di tutto sai sempre come spiegarti e soprattutto di cosa parli al tuo interlocutore, quindi per me è una cosa molto positiva.
0: Certo, nessuno mette in dubbio la grandissima esperienza, la grandissima conoscenza di calcio di Ranieri, però c'è anche chi dice che come dirigente alla Roma non sia stato così all'altezza della situazione.
1: Vabbè, bisogna vedere sempre chi lo dice.
0: Va bene. Parliamo un po' della Lazio allora, la situazione è tutta da scoprire, c'è comunque questa sensazione di anonimato che rischia la Lazio.
1: La Lazio ormai da un po' di tempo ha questo fortissimo contrasto con i tifosi che non accettano determinate cose, quindi si andrà avanti così. Io dico sempre che se non puoi vincere una guerra devi fare una pace vantaggiosa, però evidentemente la sordità è talmente ad altissimo livello che non riescono a sentirci, ecco, tutto qui.
0: Si parla tanto dell'attaccante, tra le altre cose, vari nomi che sono stati accostati alla Lazio, si è parlato di Füllkrug, potrebbe essere, secondo te, un nome giusto, compatibilmente naturalmente con le possibilità della Lazio?
1: Ma la Lazio ha avuto sempre tantissimi, tutti gli attaccanti che ha avuto storicamente erano molto molto forti, ecco, negli ultimi anni, poi dopo Immobile ha avuto un po' di difficoltà. Però ripeto, se andiamo sul tecnico, gli attaccanti forti, Lorenzo, costano. La Lazio credo che abbia difficoltà nello spendere, quindi ha un grosso limite, che è quello di non poter comprare anche gli attaccanti forti, perché quelli costano. E quindi ci si deve affidare alla

0: alla competenza o a una scommessa, però io credo che la Lazio non si possa permettere di ancora di scommettere, perché sennò veramente finirà in un anonimato che i tifosi e tutta la città non meritano. Ecco, questo sì, bisogna sempre dirlo, ricordarlo soprattutto.
1: Ma Gattuso a mente fredda, secondo te, perché ha accettato questa situazione? Perché ha accettato l'offerta della Lazio?
0: A me Gattuso, io abbiamo amici in comune ma non lo conosco personalmente, però mi è sempre piaciuto come uomo. Quindi ricordo quando fu eliminato con la nazionale, quando fu intervistato assunse un'umiltà veramente che a me è piaciuta molto. Quindi considero Gattuso una persona per bene e leale soprattutto, in un mondo dove sai, ormai una stretta di mano è come un bacio di Giuda e quindi lo considero. Poi è chiaro che per fare bene devi sempre avere il materiale. La Lazio, secondo me, è una squadra che tra le prime 9, tra le prime 10, ecco, quindi peggio di quello non può fare. Quindi ci avviamo in un campionato di media classifica che è quello il valore oggettivo della squadra. Ecco. Poi se Gattuso gli darà qualcosa in più e sarà tutto merito suo, su questo non c'è dubbio, ma il valore tecnico e oggettivo è quello.
1: No, ti ho fatto questa domanda perché qualche anno fa Gattuso era diventato l'allenatore della Fiorentina e dopo pochi giorni, in virtù del fatto che non arrivavano quegli acquisti che lui aveva in mente, decise di dimettersi,
0: Eh
1: ecco,
0: sì,
1: adesso.
0: lì era una cosa diversa, aveva un po' più potere in mano, adesso esce da una situazione brutta che è quella della nazionale, quindi è un'opportunità che gli viene data in una grande città come quella di Roma e in una squadra di un grande blasone che è la Lazio. Ecco. Questo sì, quindi credo che abbia fatto bene a cogliere questa opportunità. Poi il campo dice sempre, dà sempre il verdetto, Lorenzo.
1: All'Inter arriva Stones per rinforzare la difesa, un Inter che naturalmente ripartirà con dei favorevoli pronostico per quanto riguarda lo scudetto.
0: Penso proprio di sì, ma non perché è quella che cambia meno ed è già rodata per quello che è il campionato. Anche lo scorso anno, secondo me, l'ha vinto con l'esperienza, ecco, perché ormai c'è lo zoccolo duro che è di altissimo livello, perlomeno in Italia, e quindi il prossimo anno sicuramente sarà la squadra da battere, su questo non c'è dubbio.
1: Mercato faticoso invece per la Juventus che cerca di dare rinforzi giusti a Spalletti, ha dovuto lavorare molto, continua a dover lavorare molto per quanto riguarda l'attacco, insomma non è semplice poter pensare ad una Juventus in grado di competere in questo momento con l'Inter per lo scudetto.
0: No, quello no, ma insomma l'ha dimostrato anche lo scorso anno, quindi poi come uscita dalla Champions League è stato proprio veramente una cosa che capita una volta su 100, ecco, quindi è una squadra che deve rinforzarsi, l'allenatore, un ottimo allenatore ce l'ha, adesso è solo la dirigenza, ecco, che io onestamente la comprendo poco perché si sono avvicendati parecchio, dare tutto in mano a Chiellini e quindi Chiellini e Spalletti facessero la squadra, insomma.
1: Sì, certo, poi è arrivato naturalmente Giovanni Carnevali, c'è Massara e quindi i professionisti ci sono per poter allestire una squadra di
0: Poi,
1: livello, però evidentemente c'è
0: sai,
1: tanta difficoltà.
0: diciamo che la Juve negli anni passati ha speso tanto e male, secondo me,
1: Sì.
0: soprattutto nell'ultimo anno, quindi quest'anno avranno un po' più di problemi nello spendere, però sicuramente hanno un team di staff, team di personaggi, dirigenti molto molto di competenti, ecco. Quindi bisogna sempre associare alla competenza al budget che hai, ecco.
1: Senti, il Milan con Amorim alla guida può tornare a dire la sua per quanto riguarda le posizioni di vertice, sono stati anche acquistati giocatori sulla carta interessanti, lo stesso Ghila dalla Lazio, ma anche Gonçalo Ramos per l'attacco.
0: Sì, ma il Milan è sempre partito tra le favorite, anche lo scorso anno lo era, poi si è suicidato e non lo so, non conosco molto bene l'allenatore, è la prima esperienza in Italia, quindi Il Milan è sempre, parte sempre, diciamo, tra i favoriti, poi alla fine, sì, come si dice, si suicida da sola, ecco, come lo scorso anno. Però anche lo scorso anno aveva dei buoni giocatori, buonissimi giocatori e secondo me un ottimo allenatore, quindi staremo a vedere. Si viva la giornata, Lorenzo.
1: Ghila è veramente un bel colpo per la difesa.
0: Sì, secondo me sì, a patto che deve chiaramente. Lui sa far bene molto il difensore, è uno tra i migliori. Se non eccede su cose che non sa fare, non rientra nel suo bagaglio, sicuramente è un ottimo acquisto.
1: Ti voglio chiedere anche quelle che sono le tue sensazioni sulla Roma. Mi ha colpito molto vedere l'arrivo di Castro dal Bologna all'aeroporto, festeggiato da vari tifosi giallorossi. Ecco. Castro sì, è un buon giocatore, però insomma, non pensavo potesse scatenare questo entusiasmo. Ecco.
0: Castro per me è un gran talento, quindi sa giocare a calcio. Però giocare a Bologna è una cosa e giocare a Roma è un'altra. Ecco, deve confermarsi su una grande città. A Bologna, secondo me, era un ottimo giocatore, a me è sempre piaciuto, poi è giovane, quindi è veramente un talento. Quindi se ripeterà, se nella Roma farà vedere che ha personalità, una grande città, un grande pubblico, perché poi la Roma quest'anno con la Champions League sarà sold out tutto l'anno, quindi sicuramente farà bene, ecco, perché il talento è un talento che a me piace molto.
1: Gasperini comunque penso si potesse aspettare di più ad oggi, no? Dal mercato. È vero che non ha fatto dichiarazioni polemiche nei confronti del club, però insomma, ancora è alla ricerca in attesa di vari giocatori per quanto riguarda la composizione dell'attacco.
0: Ma sai, Gasperini io lo conosco, è meno scontroso di come lo si dipinge, quindi credo che sia una persona anche lui per bene, e quando ci si mette a un tavolo ci si può ragionare tranquillamente. Ecco, come lo dipingono mi sembra che vuole fare il padre padrone, vuole gestire tutto lui, ma non credo, non è proprio il tipo. Ecco, quindi è sicuramente uno che vuole tenere il timone e fa delle richieste, poi se la società non può accontentarlo, probabilmente farà in un altro modo. Ecco, quindi Castro comunque non è un acquisto
1: No, no, no, è un ottimo
0: sotto
1: vice
0: le righe,
1: Malen, perché
0: insomma.
1: comunque è stato acquistato per fare il vice a Malen. Però ecco, no,
0: Lo
1: quello che
0: so,
1: mi ha
0: però.
1: colpito è vedere all'aeroporto arrivare Castro acclamato dalla folla, ecco, evidentemente ha
0: Vabbè,
1: suscitato
0: qui
1: un
0: ormai
1: entusiasmo.
0: sono i social che ti portano a
1: Eh
0: far
1: sì.
0: questo, la gente si trova a Fiumicino, non sta al mare, va a trovare Castro, insomma.
1: Sì, probabilmente è così, sì. Senti, l'Atalanta di
0: Certo.
1: Sarri, come la vedi? Sarri è pronto a rinanziarsi?
0: Sicuramente mi incuriosisce perché il gioco di Sarri, diciamo che è totalmente
1: Certo, diverso
0: diverso da
1: rispetto a...
0: quello che l'Atalanta ha prodotto in questi anni, e quindi staremo a vedere se lo migliorerà o lo peggiorerà.
1: Di sicuro sarà spalleggiato da Giuntoli, si è riformata questa coppia che tanto bene aveva fatto al Napoli e quindi anche questo è un punto di partenza importante.
0: Sì, assolutamente. Quindi come la partenza è positiva, poi bisogna vedere le modifiche che farà lui o si adatterà a quelle che sono le caratteristiche dei giocatori, insomma, capito? Perché se tu hai in mente un gioco ma non hai i giocatori per farlo, è inutile insistere.
1: Certo,
0: Ma
1: no, no,
0: questo vale
1: insomma,
0: per qualsiasi
1: il passaggio dalla
0: allenatore,
1: difesa 3 alla difesa 4, ma non solo, ecco, ci saranno tanti
0: eh?
1: temi.
0: Appunto, ci sarà. Quindi, però, io dico sempre che un allenatore trova più soluzioni nelle caratteristiche dei giocatori, non nelle sue convinzioni.
1: Massimo, grazie, come sempre, per il tuo
0: Grazie a voi
1: intervento.
0: Lorenzo, un abbraccio, buon lavoro.
1: Dopo questa chiacchierata con Massimo Piscedda, vi proponiamo adesso questa breve intervista a Daniele Baldini, ex calciatore dell'Empoli e storico collaboratore di Luciano Spalletti. Ieri i funerali della mamma di Spalletti, che è morta a 93 anni, e Daniele Baldini ha voluto ricordarla così.
2: Il tuo ricordo, chi era per... Luciano, e anche per te, insomma, l'avrai conosciuta sicuramente.
3: Allora, siamo qui oggi a festeggiare. È un funerale, ma io invece vorrei che fosse

0: La festa di Ilva, che è stata la mamma di tutti. Ilva è stata per tutti noi, amici di Luciano, una madre affettuosissima e ci ha voluto bene a tutti. E per questo è giusto essere qui, piangerla, ma sorriderla, perché lei ci sorride dovunque sia.
1: C'è qualche episodio particolare? Ricordi?
0: Quando andavamo a trovarla, che se non mangiavi tutto quello che ti metteva davanti si offendeva. E allora dovevi andare via per forza, che stavi male da quanto ti aveva fatto mangiare.
2: Con le parole di Daniele Baldini siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: In occasione della tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto un accorato appello al mondo politico affinché ritrovi reciproco rispetto ed eviti inutili aggressività verbali. Il Capo dello Stato ha definito inammissibili le violenze in Val di Susa, sottolineando che non si possono adattare le leggi ai singoli casi di cronaca come per il caso Roggero, per non rischiare di compromettere la tenuta democratica e l'autorevolezza dello Stato. Il prefetto di Torino, Donato Cafagni, ha emesso 3 provvedimenti d'urgenza a seguito degli scontri scoppiati nei giorni scorsi al cantiere della Torino-Lione. Da mezzanotte entra in vigore il divieto assoluto di campeggio libero su tutto il territorio di Susa e Bussoleno, fino a lunedì prossimo, assieme allo stop all'accesso in gruppo nelle aree adiacenti ai cantieri e all'obbligo di non girare a volto coperto in tutta la Val di Susa. Svolta nell'esame della posizione d'Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia presso la Giunta per le autorizzazioni della Camera, il presidente dell'organismo, Davis Dori, ha disposto l'accesso per tutti i componenti alla documentazione a supporto informatico inviato dal procuratore capo di Roma Francesco Lovoi, garantendo il pieno esercizio delle prerogative parlamentari pur nel rispetto dei criteri previsti di riservatezza. Frenata della Commissione europea sullo schema di decreto legislativo italiano inerente all'uso dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Il portavoce dell'esecutivo comunitario ha ricordato che l'uso della tecnologia biometrica in luoghi pubblici accessibili è espressamente vietato dall'AI Act. Da Palazzo Chigi hanno tuttavia ribadito il pieno rispetto delle direttive europee e la volontà di proseguire nell'iter d'approvazione del provvedimento. Un'intensa ondata di bombardamenti russi sulle città di Kiev, Dnipro e Kryvyi Rih ha provocato il massimo stato d'allerta alle frontiere occidentali. Nel corso dei raid, un oggetto non identificato, presunto missile da crociera, ha penetrato per circa 100 km lo spazio aereo polacco prima di esplodere nei pressi di Lublino. La NATO ha confermato il costante monitoraggio della situazione al fianco delle forze armate di Varsavia. Le forze armate degli Stati Uniti hanno condotto una vasta operazione aerea di ritorsione contro decine di installazioni militari e sedi dell'intelligence dei Guardiani della Rivoluzione nel territorio iraniano, in particolare nella provincia del Khuzestan. L'intervento del CENCOM arriva a seguito del recente attacco condotto da milizie filo-iraniane contro una base americana situata in Giordania. La giornata odierna segna l'Earth Overshoot Day 2026. L'umanità ha ufficialmente esaurito la quantità di risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare nell'arco dell'anno intero. Secondo il report diffuso dal WWF, il ritmo di consumo attuale della popolazione mondiale equivale all'utilizzo di 1,73 pianeti, evidenziando il ruolo cruciale delle grandi aree urbane per attuare un'immediata e reale transizione ecologica.
1: È Albi The Last Tree, cortometraggio fantasy diretto da Alessandro Parrello, ad aggiudicarsi la Fenice Conai per il miglior film su temi ambientali al Giffoni Film Festival 2026. Il premio, istituito dal consorzio che garantisce in Italia il raggiungimento degli obiettivi di riciclo chiesti dall'Europa, viene assegnato ogni anno all'opera che meglio interpreta i valori della tutela dell'ambiente e della sostenibilità.
2: Tutto ciò che rappresentiamo in questa bellissima struttura, dalla corrente, quindi l'energia che viene utilizzata, alla climatizzazione e all'aspetto degli allestimenti, tutto viene tramite un discorso e un progetto intrapreso con la direzione generale del festival, in cui aziende e partner hanno sostenuto il nostro brand e quindi hanno dato la possibilità di poterci far conoscere e quindi far vedere anche in una veste ancora più sostenibile, ma in realtà Giuffoni lo è da sempre, perché ricordo le 3 edizioni del festival, appunto acqua, aria e terra, dove abbiamo fortemente dimarcato un aspetto importante. È giusto parlare di sostenibilità, ma è giusto parlare di sostenibilità etica ed interiore, quindi come poter cambiare, quindi andare a modificare ogni coscienza di ogni singolo ragazzo che partecipa alle nostre attività e quindi generare poi audience e generare condivisione con tutto il contesto che lo circonda.
1: La statuetta è stata consegnata durante la cerimonia finale in Sala Truffaut al regista attore Alessandro Parrello dal vice direttore generale CONAI Fabio Costarella.
3: Essere qui a Giffoni è stato un regalo ed è stata ed è l'esperienza più bella e assolutamente la più diversa da tutte le altre che ho fatto in tanti festival a cui ho partecipato, e l'emozione di avere un patto con il pubblico di questi ragazzini così giovani, così intelligenti, tantissimi, veramente mi ha molto emozionato, ho interagito tanto con loro. E poi beh ragazzi, per vincere un premio qui mi avete fatto un regalo, e se quest'anno era The Impossible Things, Io un piccolo messaggio che lancio è che nella vita le cose si possono raggiungere e che tutto può essere invece possibile, basta solamente dare la fantasia e sognare.
4: La sostenibilità passa attraverso canali di comunicazione complessi, non è facile comunicare al consumatore, soprattutto ai giovani che hanno poca attenzione verso alcuni temi, e quindi crediamo che parlare in questo contesto e diffondere i temi dell'economia circolare o della muscolarità legata, diciamo, ai gesti della separazione che quotidianamente i cittadini fanno in casa sia assolutamente un tema vincente e che porterà dei benefici alla collettività, perché l'economia circolare parte appunto dal singolo gesto e dalla singola azione che ogni cittadino consumatore compie in casa o fuori casa quotidianamente.
0: Il corto racconta la storia di Martina e Federico, due undicenni che incontrano Albi, un ulivo parlante con oltre 1500 anni di memoria, il quale affida loro la missione di proteggere la natura e il futuro degli ulivi.
5: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di venerdì, che vedrà sempre l'anticiclone nordafricano ben saldo sul Mediterraneo e sull'Italia, quindi a parte un po' di instabilità a ridosso delle zone montuose, per il resto giornata piena estate ma con il caldo che si intensifica. Attenzione, cominciamo a vedere la nuvolosità attesa sull'Italia, poco da segnalare, ripeto, qualche nuvola sfiora l'arco alpino e in effetti nelle ore pomeridiane, lo vediamo da queste altre immagini, qualche macchia azzurra compare sulle montagne del nord, sono dei temporali di calore che però non cambiano sostanzialmente la situazione e quindi avremo sì una giornata all'insegna del sole pieno in tutto il paese con questi temporali di calore sull'arco alpino, magari sfiorano anche la fascia prealpina, ma per il resto calma piatta, ma soprattutto gran caldo. Ulteriore aumento delle temperature, punte massime a Bologna, Firenze di 40 gradi, ma saranno diffusi 37-38 al centro-nord. Al sud valori un pochino più sopportabili, ma nel weekend salgono anche lì. Per sapere a questo punto quanto caldo farà proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Nel giorno della presentazione ufficiale a Roma, Roberto Mancini fa il suo mea culpa per il controverso addio di 3 anni fa, ammettendo che la mancanza di comunicazione con Gravina rovinò il rapporto. Il tecnico Diesi riconosce l'errore commesso per la fuga in Arabia e promette di farsi perdonare riportando il gioco, l'entusiasmo e soprattutto i risultati che la maglia azzurra merita. L'obiettivo dichiarato per questo nuovo percorso quadriennale fino al 2030 è chiarissimo: qualificarsi ai mondiali e giocarsi la vittoria finale da protagonisti, senza nascondersi dietro la crisi di talento o la mancanza di ricambi generazionali. Mancini ha annunciato che lavorerà per uniformare i sistemi di gioco di tutte le nazionali giovanili, puntando con decisione su profili d'attacco come Ken e Pio Esposito per risolvere il nodo del gol. A suo fianco Claudio Ranieri, nominato direttore tecnico e presidente del Club Italia, ha definito questo incarico il coronamento di una carriera, lanciando un grido d'allarme sullo stato dei settori giovanili italiani. Secondo Ranieri, in Italia si esaspera la tattica a scapito della tecnica individuale. Occorre tornare a far dribblare e tirare i ragazzi tra i 10 e i 14 anni, chiedendo anche la collaborazione dei club di Serie A per garantire maggiore spazio ai calciatori italiani. Sulla scelta della FIGC di riaffidare la panchina azzurra a Roberto Mancini è arrivato anche l'avallo delle istituzioni politiche. A margine della presentazione degli impianti per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi ha promosso la nomina del nuovo selezionatore.
1: Sulla scelta di Mancini come commissario tecnico?
2: È la scelta che va comunque apprezzata. Il commissario tecnico della nazionale è il nostro commissario tecnico.
1: Che rapporti ci sono con Mago?
2: Di questo lato. Ottimi, si collabora anche se a volte abbiamo idee differenti.
0: Calciomercato: l'Inter ha trovato l'intesa con il Tottenham per Cristian Romero sulla base di 40 milioni di euro, ma resta da colmare la distanza sull'ingaggio del difensore argentino, che chiede 8 milioni a stagione. L'arrivo di John Stones non esclude il Cuti, soprattutto a fronte delle ricche offerte estere per Alessandro Bastoni. La Juventus, oltre a definire il ritorno di Randal Kolo Muani dal Paris Saint-Germain, spinge con il Manchester United per ottenere in prestito Joshua Zirkzee. Perso Costantino Scarezzas, destinato al Borussia Dortmund, il Milan si tuffa su Mattia Sulé per accontentare le richieste tattiche di Ruben Amorim. Con Pulisic punto fermo a sinistra nel 3-4-2-1, il tecnico portoghese vuole l'argentino come trequartista di destra. Dopo aver rifiutato le ricche offerte dall'Arabia Saudita e ormai chiuso alla Roma dai rinnovi dei nuovi arrivi, Sulé ha dato piena disponibilità al trasferimento in rossonero. Il Milan punta ora a trattare con la Roma per abbassare la richiesta iniziale di 40 milioni di euro. Tennis: Lorenzo Musetti avanza nel tabellone dell'ATP 500 di Washington. Il tennista toscano ha sconfitto negli ottavi di finale l'australiano Alexander Vukic con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3. Una vittoria preziosa arrivata dopo 76 giorni d'assenza dal circuito e utile per ritrovare ritmo, fiducia e sensazioni. Qualche passaggio a vuoto, soprattutto nel secondo set, non cancella una prestazione ricca di segnali positivi. Al prossimo turno l'azzurro si giocherà l'accesso alle semifinali contro lo spagnolo Rafael Nadal. Sci: Federica Brignone torna a assaggiare la neve sul ghiacciaio di Cervinia a 151 giorni di distanza dall'ultima gara di Coppa del Mondo. La due volte campionessa olimpica affronterà 2 giorni di test allenamento sotto la guida del fratello Davide per valutare la tenuta del ginocchio sinistro prima di partire a fine agosto per la trasferta di 1 mese a Ushuaia. Italscherma, senza medaglie mondiali di Hong Kong dopo le prove a squadre riservate alla sciabola femminile e alla spada maschile. Sfortunate le due formazioni azzurre, a cominciare dalle sciabolatrici del CT Andrea Quili. Dopo aver superato Romania e Spagna, Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili si sono arrese per una stoccata 45-44 alla Francia, chiudendo poi settime.
3: Sicuramente una sconfitta molto amara, perché per una sola stoccata, però sapevamo che sarebbe stato molto molto complicato. Comunque nella gara individuale 3 delle componenti della squadra francese, 2 sono arrivate a medaglia e 1 è arrivata nelle prime 8, la quarta nelle prime 16, quindi comunque una squadra molto forte. Peccato, perché c'eravamo molto vicine, però oggi la nostra vittoria è che siamo riusciti a competere con le più forti del mondo e quindi siamo molto vicini a quello che vogliamo, cioè le medaglie, però oggi ci accontentiamo di questo.
0: Non c'è gloria nemmeno per gli spadisti. Dopo successo al debutto con l'Algeria, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Davide Riveroli e Andrea Santarelli, guidati in panchina dal CT Diego Confalonieri, cedono negli ottavi per 42-41 a Israele, terminando il loro torneo in 13ª posizione.
4: Tanta amarezza e delusione, ci aspettavamo di più, siamo arrivati da un oro agli europei, per cui eravamo tranquilli, avevamo fatto tutta la preparazione per questa gara, siamo partiti bene con l'Algeria e poi l'incontro con Israele, che sapevamo essere un incontro complicato, l'abbiamo tirato un po' con il freno a mano tirato, abbiamo fatto un po' meno scherma, ci siamo fatti un po' innervosire, l'abbiamo un po' messa su il caos, sulla polemica, che è un po' il gioco che voleva Israele. Ce la siamo giocata fino alla fine, i ragazzi comunque hanno combattuto, comunque sono impegnati al massimo, quindi non ho niente da recriminare, ma è un gruppo fantastico.
0: Nonostante sia rimasta a secco con un bottino di 3 ori e 4 argenti, Little Scherma si consola con la vittoria nel medagliere della rassegna ridata con una giornata di anticipo, un dato che ben fotografa la forza della spedizione azzurra in azione in Cina.
5: Roberto Mancini l'ho visto nascere. Arrivò a Bologna che non aveva neanche 16 anni e fu subito arruolato a Marino Perani, mi pare che ci fosse a quei tempi, che era un grande allevatore di ragazzini. E infatti Roby diventò subito il ragazzo, il boy del Bologna, perché aveva quelle qualità che piacciono tanto ai tifosi bolognesi: i piedi buoni, la fantasia, una certa aitanza fisica. Già da ragazzino prometteva bene, tanto che a 18 anni era già un campioncino. Ecco, il suo ritorno alla nazionale, che ha provocato anche un dibattito più o meno serio, è un piacere. Intanto perché, secondo quella che è la mia passione, ha avuto dei percorsi federali. È nato insieme a Zeglio Vicini, che tirava su lui, Vialli, Baggio, tutti i migliori ragazzi del calcio italiano che poi fecero il Mondiale del 90. E poi ha vinto l'Europeo, che secondo me da tempo, ma parlo con competenza, credetemi, l'Europeo è più difficile del Mondiale. Tanto che gli europei ne abbiamo vinti 2, di mondiali ne abbiamo vinti 4. Fermo questo, la sua uscita dalla nazionale non è stata mai chiarita fino in fondo, né ho intenzione di farlo io, che tuttavia so quali furono i veri motivi della sua partita per i paesi arabi, che fu accompagnata da una mia telefonata di saluto al giovane amico. E lui mi rispose: direttore, mi trattano come se fossi il mostro di Firenze. Vabbè, i mostri ritornano e spero che riesca a mostrarci una nazionale vincente. Gli ho chiesto, per favore, alla mia età, almeno il mondiale del 30, fammelo vedere con l'Italia.
6: Secondo appuntamento di giornata, sempre con il piacere di essere in vostra compagnia, e soprattutto vi devo ringraziare perché gli ultimi video sono stati un trionfo di partecipazione, di interazione, vi siete spaccati, il dibattito, giustamente, l'aspetto tattico, l'aspetto legato alle valutazioni. Questo è il bello del mercato, che in queste ore è abbastanza una baraonda, però dobbiamo fare il punto, dobbiamo aggiungere alcune cose, dobbiamo anche celebrare chi è molto attivo sul mercato, è attivo sul mercato in entrata. Un club attivo sul mercato in entrata è sicuramente la Roma. Avete visto la guerra, tra virgolette, tra FIFA e UEFA, la risposta dell'UEFA alla FIFA: non parteciperemo più, nulla di nuovo sotto il sole. Gli interessi, quello che ha combinato Infantino durante l'ultimo mondiale, è qualcosa di inenarrabile. Ho titolato Pellegrino per due. Perché Pellegrino per due? Perché Matteo Pellegrino è sicuramente un attaccante che ha dimostrato di avere delle qualità molto importanti, è un attaccante pronto per il salto di qualità. Conoscete la valutazione, che è di 30 milioni, 28, 30 milioni. Il Parma accetta una formula che sia una formula in grado di prevedere però l'obbligo di riscatto a condizioni semplici, non il diritto ma l'obbligo. La Juventus adesso è abbastanza intasata davanti, perché ha ceduto Pendà, ha fatto due operazioni, ma c'è Jonathan David, ha altre opzioni per l'attacco, ma non sono adesso cose significative, quindi Pellegrino per due si fa per dire, nel senso che ci sono anche delle proposte dall'estero che vanno sempre tenute in considerazione, lui ha dato priorità all'Italia e c'è questo discorso Fiorentina che dobbiamo tenere nella giusta considerazione. Piccoli ieri ha fatto un grande gol contro il Watford e su questo non ci sono dubbi. Piccoli non è incedibile, ma sta onorando nel migliore dei modi il precampionato. La Fiorentina deve valutare anche la gestione di Ken, non il mercato, che al momento è abbastanza fermo, perché il Como, dopo aver sondato, non è andato fin qui in profondità. Non ha voluto accelerare e quindi teniamo Pellegrino in orbita fiorentina con la necessità probabilmente di prendere un altro attaccante a prescindere, cercando di verificare più avanti come andrà il discorso Ken. La Fiorentina sta perfezionando alcune uscite, ieri avevo parlato del rimbalzo con il Venezia, il Verona, Boinen in uscita che piace al Verona, in entrata Som sempre più vicino in prestito con diritto di riscatto, la Fiorentina sta cercando di fare degli esuberi giusti, rapidi, fermo restando che Comusso, la vita di Comusso professionale riparte dimezzata, no? Rispetto alla valutazione della scorsa estate, 40 milioni e nessuno ha offerto quei soldi, il Napoli si era avvicinato a 30, adesso il riscatto è fissato a 18-19 milioni, dimezzato per questo motivo e facciamo in bocca al lupo a Comusso. Juve multiuso, perché? Perché mi avete chiesto in tanti come gioca Alibegovic, dove gioca, da trequartista al posto di Yıldız che potrà giocare centrale, non sono troppi centrali, intendo dire alle spalle della punta Colomoni, non sono troppi davanti, ma io penso che intanto avere la necessità e la possibilità soprattutto di poter giocare anche sulla duttilità tattica, non soltanto sul valore tecnico di chi ha a disposizione, mi sembra un buonissimo passaggio. Per me Alibegovic può giocare a destra, a sinistra e giocare anche dietro una punta. È normale che ci dovrà essere una fase di apprendistato per inserirlo rapidamente in un campionato diverso e in questo io credo che Spalletti possa avere voce in capitolo molto giusta, molto ampia, molto importante. Poi tutto il resto lo vedremo, perché io vi devo soltanto ricordare una cosa che è una cosa un po' alla catalana, ma è giusto ricordarla, siamo ormai, anzi ancora a fine luglio, non diamo per scontate determinate cose sugli esuberi o sugli intoccabili, è tutto aperto, possono andare tutti via, si parlava di Bremer e adesso non se ne parla più, soprattutto in funzione Bayern, si parlava di Cambiasso, lui ha fatto delle dichiarazioni che però vorrei avessero il riscontro del mercato e quindi non ci metto una parola fine, si parlava di Thuram e ieri vi ho raccontato anche che la vicenda con Seisao in questo momento va tenuta anche in considerazione se arrivasse una proposta davvero congrua e all'altezza del valore di quanto ha speso la Juventus per con Seisao. Se dipendesse da Suzuki, che significa? Che se dipendesse da Suzuki andrebbe alla Juve, lui spera di andare alla Juve. Se dipendesse da Suzuki significa che andare da un'altra parte, dove esempio PSG, non gli danno la possibilità di essere un titolare, ma io credo che lui ci penserebbe non 10-20 volte e probabilmente preferirebbe non andare. Premessa, poi se tu vuoi andare e ti parcheggiano da un'altra parte, vedi Alibegovic, dici di no perché non sei un pacco postale. Vedremo se la Juve farà questo sforzo oppure virerà su Vicario. Ho già parlato del Zerbe, ho detto delle cose significative sia su Vicario che su Romero, non trattiene nessuno contro voglia e soprattutto entrambi hanno manifestato il desiderio di andare via. Anche Romero è una vicenda che va seguita con una certa attenzione. Quindi se fosse per Suzuki avrebbe già fatto, avrebbe già scelto, avrebbe già deciso, avrebbe già impostato il suo futuro. Vedremo se la Juve andrà fino in fondo, perché il profilo piace moltissimo e a chi mi ha scritto ma cosa pensi di Suzuki, Suzuki è un portiere forte, Suzuki è un portiere che può avere un futuro ancora più importante se troverà anche il giusto preparatore in grado di fargli fare un ulteriore salto di qualità, tenendo conto che però la Juve dovrà cedere sicuramente Di Gregorio. Avete visto quanto costano i difensori all'estero, la Croix, scusatemi, quella vicenda Chelsea-Crystal Palace, 53, 54, 55 milioni, per dire, con tutto il rispetto per il ragazzo, per dire che ormai siamo arrivati a un livello tale che non possiamo più prescindere dalle follie. Ormai è tutta una follia, con tutto il rispetto per il Chelsea che ha già dimostrato di partecipare molto bene a queste follie. La Roma ha chiuso Kouliariakis, il difensore greco che aveva cercato da un po' di tempo e che è sicuramente un ragazzo di spessore che costa tra i 17 e i 18 milioni bonus compresi e che secondo me darà una mano importante perché ha caratteristiche, studiatevelo, tecnico fisiche, tecnico tattiche, con la fisicità che subentra e con la predisposizione a 23 anni di poter essere 2003, di poter essere protagonista. Non vi ho parlato più del famoso Esausuli perché io da due giorni ho frenato. Mi sono informato, è un po' fuffa il nome di Abde accostato alla Roma, semplicemente perché la Roma non ha mai approfondito, ma non è un discorso di scarso gradimento del ragazzo, è un discorso di cartellino che viene ritenuto esagerato rispetto a quelle che sono le valutazioni che dà la Roma, forse rispetto a quelle che sono le necessità, forse rispetto al desiderio di restare ancora per un po' aggrappati alla vicenda. Nusa, vedremo come finirà, senza illudere chi che sia. Mentre Reed per la fascia destra, notizia fonte olandese di stamattina, confermata, è sicuramente un nome in cima alla lista, non ancora completato l'operazione. Da sottolineare cosa? Che questo nome è il preferito, cioè non vale il concetto se non riesco a prendere Fresneda vado su Reed, è il contrario. Reed è il primo nome, su Reed la Roma farebbe anche uno sforzo economico, è il terzo della lista, poi nella lista qualcuno è terzo e alla fine si trova ad essere primo, è una battuta, è il famoso Juanlu Sanchez del Siviglia che è stato al centro di trattative che hanno coinvolto società italiane, soprattutto il Napoli. Un flash su due difensori centrali, Chalobah e Lukumi. E non è un tormentone perché comunque i tormentoni sono altri, i tormentoni sono quelli legati al famoso attaccante della Juve e non faccio il nome e neanche il cognome. Il Como ha intenzione di fare un altro tentativo per Chalobah, conosce la cifra di Lukumi, conosce quanto chiede il Bologna per Lukumi, oltre clausola, chiede 23-24 milioni, la clausola era di 28, magari a 21-22 più bonus lo puoi chiudere, lo potrebbe chiudere in qualsiasi momento il Como, ma vuole ancora capire i margini per Chalobah. La Juve due sere fa si è fermata, Lukumi comincia ad avere fretta perché fondamentalmente ormai a fine luglio tutti cominciamo ad avere un po' di fretta. Credo anche voi che aspettate le notizie. Vi ringrazio tanto e vi auguro un buon proseguimento.
7: Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per i prossimi giorni, per questo weekend di nuovo da bollino rosso per le temperature sull'Italia, ma non solo, notiamo l'estensione di questa bolla calda in questa giornata di giovedì e venerdì su buona parte dell'Europa centro-meridionale, anche se a nord delle Alpi a partire da venerdì nel weekend infiltrazioni di aria un po' più fresca occidentale determinerà dei temporali con un parziale abbassamento delle temperature. Caldo intenso invece che resisterà sul Mediterraneo centro-occidentale. Queste le temperature europee per la giornata di giovedì, notate non solo sulla Spagna, i 38 gradi di Madrid, addirittura nei prossimi giorni in Andalusia possibili 45 gradi, ma gran caldo anche sull'Europa centrale con 37 gradi a Berlino, 38 a Praga. Poi qui da domani arriverà aria un po' più fresca occidentale con dei forti temporali e un ridimensionamento del grande caldo che invece proseguirà sull'Italia. Andiamo a vedere quindi la situazione con l'aiuto del satellite che ci mostra l'espansione di questa enorme palla anticiclonica. Praticamente non c'è una nuvola dal deserto del Sahara, dall'entroterra africano, fino a nord, fino a praticamente ai margini del mare del nord della Danimarca. Quest'alta pressione che invia anche aria calda appunto dal deserto verso l'Italia con un aumento delle temperature. dal punto di vista atmosferico oggi non succede nulla, giornata soleggiata, zero temporali dappertutto, domani al mattino sole, poi domani tra il tardo pomeriggio e la serata si formeranno dei temporali su Alpi e Prealpi, ma alcune celle temporalesche potrebbero interessare la pianura padana centro-occidentale, tra il Piemonte e la Lombardia, quindi attenzione, domani sera al nord-ovest possibili temporali anche con colpi di vento, quindi andrà monitorata quella zona nord-ovest e la fascia alpina per venerdì in prima serata. Intanto le temperature minime tropicali, parliamo di minime tropicali quando le temperature non vanno sotto i 20 gradi, e beh, tutta Italia praticamente stiamo abbondantemente sopra i 20, con minime nei grandi centri urbani che faticano a scendere anche sotto i 27-28 gradi come Milano, Roma e poi anche Napoli. E le massime di venerdì con i possibili 38-39 gradi in pianura padana, ma anche sulle centrali tirreniche tocchiamo praticamente i 40 gradi o quasi. Sabato minime ancora elevate dappertutto, a fatica si scende sotto i 25 gradi e le massime più o meno siamo sempre

lì questo range al centro-nord tra i 35 e i 40 gradi, in aumento anche al sud delle temperature, soprattutto sulla Puglia dove potremmo raggiungere i 38-39 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo oppure visitando il nostro sito web.

Bentornate cari amiche, bentornate a Gosvip, al salottino delle amiche, bentornati su canale 403. Tutto bene? Com'è andata la giornata? E nelle giornate del mio compleanno devo dire che sto molto bene. Mi sveglio più tonica in viso, nonostante un anno in più, ma ve l'ho spiegato il perché, perché ho la mia skincare mattutina e serale. Tra l'altro, col caldo veramente pestilenziale che sta facendo in questi giorni, le sfere della Medicube che sto utilizzando su tutto il mio viso e sul collo e décolleté le ho messe in frigorifero. Perché davvero ieri sera ho fatto fatica con il suo cucchiaino in dotazione a prendere una perla, si è proprio disfatta e la cosa mi irrita parecchio e quindi l'ho messo in frigorifero. È un consiglio che do anche voi, se ci sono delle creme, visto il caldo che fa, che potete tenere in frigorifero, lontano dalla portata magari dei vostri bambini, fatelo, perché comunque è un toccasana per la pelle. Quando la pelle stanca la sera, che comunque è ben detersa, voi mettete su questa crema che è bella fredda, perché parliamo di 4 gradi, insomma, va benissimo, fa benissimo. Non è uno shock termico per la pelle, ma sicuramente fa bene anche a voi. E invece di, scusate, ma c'è un capello che, invece di avere questa perla meravigliosa sciolta e rischia veramente di rovinarsi, almeno le tenete tutte integre. Una cosa che io sto imparando, ma io dico sto imparando, ma in realtà sono anni che lo so. Ecco perché, non me ne vogliate, cari uomini, Gosvip, il salottino delle amiche, è qualcosa a cui io tengo particolarmente, perché chi ama le donne, ma che le ama davvero, e anche una donna può amare un'altra donna, può essere tua sorella, la tua più cara amica, può essere una ragazza che hai appena conosciuto e ti piace tantissimo e quindi non vorresti solo che fosse tua amica. Ecco, io parlo di questo, di questa ammirazione, di questa, cosa che dovrebbe appartenere un po' a tutti noi. Insomma, le donne sono speciali, le donne sono veramente un genere specialissimo, perché hanno chiesto ad alcune di loro, e poi vi leggerò dei commenti veramente molto carini, alle donne è stato chiesto se fanno delle cose particolari per rendere la vita di tutti i giorni più divertenti, più divertente. Io ho pensato anche alla mia di vita, alla mia quotidianità, se faccio qualcosa di divertente. In realtà, allora, cioè, spezzo sempre lance a favore. Quando state con un uomo che sa farvi ridere, già questo veramente potete invecchiare serenamente. Ho visto tra l'altro un'altra intervista che ora non mi ricordo come si chiama la ragazza, ma è adorabile. Intervista solo persone anziane e questa cosa io la ritengo meravigliosa perché sono persone che hanno qualcosa da dirci, hanno sempre qualcosa da dirci. Sono persone che hanno quel sapere e quel gusto della vita di adesso molto più forte di quanto possiamo averla noi che siamo giovani e pensiamo di vivere per sempre, probabilmente, magari non alla nostra età, magari ci rendiamo un po' conto che non è chiesa, però quanto è bello vedere una coppia che è insieme da 50 anni, 60 anni, che ride ancora, che si punzecchia, che ha questo modo di amarsi molto particolare, sempre rispettoso l'uno dell'altro. E questa signora, durante questa intervista, dice: dovete ridere sempre perché se trovate l'uomo giusto che vi fa ridere, la risata. Certo, il sesso è importantissimo, non sto dicendo che solo la risata può essere, ma quando il vostro uomo sa farvi ridere e avete anche a posto tutti gli altri sacramenti, è difficile che la vostra vita possa portarvi a fare altre scelte, se mi sono spiegata.

di commozione, sia un pianto di tenerezza, un pianto di disperazione, un pianto di delusione, qualsiasi cosa possa portare il pianto, piangete, dovete piangere, buttate fuori tutto, poi sarete degli straci, è ovvio, però come ci si sente bene dopo? E dopo è come una rinascita, e non è che dovete piangere una volta sola, piangete tutte le volte che volete. È bellissimo anche davanti a un film, senza freni. Io ogni volta che c'è una scena dove può esserci qualcosa di commovente, io ho gli occhi puntati su di me, di Mauro, e lui si diverte a vedermi piangere, perché probabilmente è sicuro che noi piangiamo per cose diverse, certo, però lui è come se fosse affascinato dal fatto che io possa piangere per determinate scene. Allora lui mi guarda incuriosito. E va bene così, però ora vi leggo l'articolo perché è veramente molto carino. Questa la faccio anch'io, eh. Poi voi, se avete voglia, scrivetemi cosa vi rende, cosa fate per rendere le vostre giornate più divertenti, perché ce n'è di tutto. Io quando ho esordito dicendo che amo le donne, è perché abbiamo quel qualcosa in più, quella dolcezza in più, quelle di noi che non hanno dimenticato di avere un cuore di bambina, che lo hanno custodito, sono quelle che fanno le cose più tenere e carine in assoluto. E io mi sono ritrovata spesso in tutto quello che poi andrò a leggervi, in ognuna di loro. Ieri vi avevo parlato anche del fatto che finalmente torna Blu Notte con Carlo Lucarelli il 19 settembre, se non ricordo male, dopo 14 anni. Io non vedo l'ora. E finalmente, perché penso, suppongo, dell'immensa intelligenza che ha Carlo, che, amico mio, in questi anni abbia scritto sicuramente tanti libri, alcuni li ho quasi tutti, quasi. Io penso che si sia guardato in giro perché lui è il padre putativo del crime, tutto è iniziato da lui e quindi ha secondo me, questa sua intelligenza di guardare cosa ormai c'è, perché non dico che sia quasi saturo il mercato del crimine, purtroppo, però podcast ovunque, ci sono podcast che parlano di crimine, ma tutti i podcast, e io sono un'appassionata di crime, e alcuni li seguo e mi piacciono molto, però devo ascoltarli in cuffia perché, per esempio, il mio compagno non ama una determinata voce. C'è per esempio, quello di Demoni Urbani, a lui non piace questa voce, io la adoro, per esempio. Poi c'è Elisa, Crime. Non la reggo, mi piace lei. Perché mi piace lei, in questo caso sono io che non reggo la sua voce, mi appisolo, cioè tutte le volte che dico, se voglio veramente dormire, devo ascoltare il suo podcast, e non è bello questa cosa, però ognuno di noi reagisce alle voci che sono fondamentali, soprattutto per chi, come me, per esempio, io mi mettevo a restaurare ascoltando questi tipi di podcast. La mia attenzione, è stranissima questa cosa, la mia attenzione, era rivolta verso quello che stavano dicendo, ma la mia concentrazione era per il lavoro che stavo svolgendo. Quindi comunque il mio cervello era molto stimolato e mi è sempre piaciuto, mi è sempre piaciuto, e credo che Carlo Lucarelli, magari un giorno avrò la fortuna di poterlo intervistare, vero Raffaele? Magari avrò la fortuna di poterlo intervistare. Carlo Lucarelli è quell'uomo di un'intelligenza così fine e così particolare, che avrà sicuramente notato che ormai si parla sempre delle stesse cose. Lui, per esempio, dice: non potrei mai parlare del delitto di Garlasco, a parte che ancora non si sa niente, si sta ancora brancolando nel buio dopo anni, e anch'io onestamente faccio veramente molta, molta fatica a capire come possa essere che siano passati 16 anni e ancora non ci sia un colpevole. Siamo nel 2026, ormai cioè, la tecnologia dovrebbe aiutare gli inquirenti, a parte che sono stati fatti dei disastri a livello di autopsia, che se fossi il crimine
capo di tutti i patologici, quelli via a casa, cioè, ma proprio senza né mani.

Sì, via. Via, via, via, via, perché siete degli incompetenti. Comunque, parlando d'altro, ma sempre di Lucarelli, lui dice che vuole portare alla luce casi dimenticati, casi che la cronaca non ha dato risalto, casi quasi sconosciuti, che però questo è successo, cioè sono veramente successe queste cose. Io ho trovato, lui ha fatto un paio di accenni e io ieri sono andata a spulciare se riuscivo a trovare qualcosa e ho trovato qualcosa. Allora, letti da me è una cosa, letti da Lucarelli è tutt'altra cosa. Però ho trovato un paio di casi di quali lui vorrebbe parlare. Io ieri vi ho promesso che oggi avremmo parlato un po' di crime, però io credo che ci debba essere anche una predisposizione diciamo, di chi comincia la chiacchiera a questo tema. Non sono sicura di essere predisposta a cominciare a parlare di questo. Voi dite, ma sei pagata perché non lo fai? No, attenzione. Il fatto che l'editore mi dia carta bianca di quello che le interviste che posso fare, che voglio fare, eccetera, è lo stesso sulla la mia persona. Ci sono momenti in cui magari ho bisogno di prendere una sorta di rincorsa per arrivare a approcciare un argomento, altri momenti invece che vi sparo, nel senso vi sparo questo argomento chiuso. Non è detto che oggi non si ho tempo, non si avanza tempo, però è così carino, stiamo arrivando al fine settimana, la settimana è stata pesante anche per un caldo atroce, atroce. Perché non pensare di fare anche qualcosa di leggero? Però se ci riflettete bene, quando è che possiamo parlare di crime? Il lunedì no, anche no. Perché lunedì siamo tutti veramente ci trasciniamo la gamba dopo un weekend meraviglioso dal ritorno dalle vacanze. Potremmo farlo ma martedì o mercoledì, una cosa di questo genere, un spezziamo la settimana. Adesso ci penso. Nel frattempo organizzo ovviamente l'articolo che voglio leggere e voglio. È tutto reale, cioè non abbiamo, è tutta cronaca proprio presa dai documenti legali, cioè è tutto, non si inventa niente qui. Però parliamo di cose carine. Cose carine è imposto sempre la sveglia a orari strani, come alle 8:52 e alle 16:47, perché non voglio che i numeri meno usati si sentano tristi e soli. Lo faccio anch'io, ma lo faccio da anni ormai. La sveglia la mia era alle 6:07, perché 6:05, 6:07? Oppure alle 7:09, 7:16. È bellissima questa cosa, che dici, ma perché? Perché è così? Perché 6:15 e non 6:17? È bellissima questa cosa. Quando devo lavarli, dico ai piatti che è ora di fare il bagno. Sì, vabbè, noi abbiamo lavastoviglie, però capita che ci sono veramente, dici, due piatti, neanche ho sporcato le padelle, magari un giro gli faccio fare il bagnetto anch'io, beh, anche voi lo fate. Ogni volta che sbaglio al lavoro, mi faccio una risata tra me e me, mi scuso. E dico, è il mio primo giorno, lavoro per la stessa azienda da 5 anni e mezzo. Allora, voi riuscite a immaginare queste ragazze come dei piccoli cartoni animati, come dei fumetti che fanno queste cose? Io sì. Cioè, questa che dice, oh, dai, dice, è il primo giorno, su, avanti. È carino. Cioè, vabbè. Quando sbuccio qualcosa, chiedo, posso prenderti la giacca? Ogni volta che faccio shopping online mi viene chiesto se è un regalo, mi dedico un messaggio tipo sei fantastica, te lo meriti. Allora, questo dovremmo farlo tutte. Questo dovremmo farlo tutte, perché? Perché ce lo meritiamo davvero, ma per qualsiasi cosa, hai passato una giornata orribile al lavoro, una settimana orribile al lavoro, online hai visto quello scaldapiedi che ti piaceva, non so come mi è venuto scaldapiedi, visto che ci sono 40 gradi, ma vabbè, o quel massaggiatore giapponese che ha queste manine che ti massaggiano tutto il collo qui, o quella. Che ne so, quella crema super mega idratante, qualsiasi cosa a qualsiasi prezzo, fosse anche 3 euro, voi fatevi un regalo. Sei fantastica e te lo meriti. Io adoro queste cose.
Dormo con camicie da notte vintage per sentirmi una principessa.

principessa del 1800. Allora, questa cosa fantastica, quando ero, diciamo che quando non avevo tutti questi cani e gatti, andavo a comprare, cioè, insomma, riuscivo anche a trovarle. Avete presente quelle parure che davano una volta alle nonne, alle loro figlie, in dote? Erano le cotone un po' spesso, quelle più un po' più facoltose avevano il lino, ma tutte rigorosamente ricamate. E io adoravo queste cose, io adoravo, ho ancora un letto in ferro battuto che ho fatto bianco decapé, perché era comunque grigio canna di fucile, non mi piaceva. E amavo avere questa stanza con questi pizzi e merletti sul mio letto. Tra l'altro, uno dei regali più belli di Natale che mi ha fatto mia madre, e ce l'ho ancora da qualche parte, è stata una coperta fatta tipo patchwork. Ma in realtà è tutto uguale, cioè, non ha un disegno, sono queste pezze di lana, ma di pura lana, che mamma mi ha fatto e io le conservo gelosamente. E questa la mettevo sul letto. Potete capire che una coperta così vintage di lana, sì, è tutta forata, bucherellata, comunque mi dava la sensazione di vivere in un'altra epoca, e quindi la capisco benissimo questa ragazza che poi infilarsi una sottoveste piuttosto che anche una magliettina, non ha importanza una camicia da notte, perché per esempio io non le posso mettere perché mi giro e rigiro nel letto più volte e faccio la fine del fusillo che si attorciglia tutto intorno. Quindi, però, l'idea di avere queste. E ci sono tantissimi mercatini vintage che hanno biancheria. Si può anche contrattare un po' il prezzo, e attenzione, perché sono anche cose molto delicate da lavare, però nulla oggi ha la qualità di quello che era il cotone una volta, ma è verissima questa cosa. Mentre faccio la spesa, ascolto musica francese, sembra tutto più romantico. È vero questa cosa, ma infatti questa notizia l'avevo già data qualche mese fa, consigliando ai centri commerciali di smetterla di mettere della musica che disturbante. Potrebbero mettere questa musica molto, molto elegante, molto rilassante, intervallata sicuramente dai loro spot, delle promozioni che hanno in atto. Perché se una persona è rilassata mentre fa la spesa, perché il momento della spesa è per alcune persone un momento solenne, c'è chi aspetta magari il primo del mese, c'è chi aspetta la fine del mese, c'è chi è programmato per fare la spesa, quindi sa che quell'ora e mezza è dedicato a quel momento. E allora perché non farlo in maniera rilassata? Perché questi centri commerciali ci devono veramente affossare il cervello con questa musica della loro radio orribile? Fatturate di più, secondo me, se il cliente è rilassato mentre è da voi. Prima di uscire, dico al criceto di non aprire a nessuno. Beh, questa cosa la facciamo anche noi, eh. Questa cosa quando usciamo, i cani ci guardano, il gatto no, ovviamente, i cani ci guardano e diciamo: guarda che torniamo subito, aspettateci. Fate i bravi, mi raccomando, non aprite a nessuno. Tutte queste cose che sono carine perché loro comunque sono intelligenti, capiscono, e il fatto di uscire di casa senza salutarli, la cosa mi pesa un po', mi pesa parecchio. Comincio ogni lista di cose da fare con fai una lista, così posso già spuntare una non appena ho finito di scrivere. Vabbè, sei pigra, sei pigra. Tutte le altre nostre amiche hanno risposto così: io ringrazio la mia macchina quando faccio viaggi, si chiama Ciccina ed è una Lancia Y del 99 con soli 250.000 km. Mi ha fatto molto sorridere questa cosa perché avevo anch'io una Lancia Y, non mi chiedete di che anno, io ho solo avuto Lancia. Allora, la mia prima Lancia era nera, comprata, me lo ricordo ancora, a Reggio Emilia, chilometri zero, col mio primo stipendio. Sì, era una macchinina usata, ma chilometri zero era veramente poca roba. Avevo forse 6.000 km, forse.
forse una cosa così. E non l'ho mai abbandonata. Credo che abbia fatto il giro dell'Italia perché anche lei aveva 250.000 km. Ho preferito rifarle la testina del motore, o la testa del motore, non so come si dice, piuttosto che abbandonarla. Mio padre era disperato, disperato, perché diceva: ci stai spendendo troppi soldi su questa macchina, compratene una nuova. Finché non mi ha proprio totalmente abbandonato e l'ho venduta, diciamo così, l'ho venduta a pochi spicci, perché comunque camminava ancora, io ho fatto del mio meglio per tenerla con me. E poi sono passata un'altra Y, probabilmente più scassata. Questo per dire che la macchina per me ha sempre avuto un valore pari a zero. Mi scuso con quelli che mangiano pane e croste di formaggio per mantenersi una macchina lussuosa, ma per me non ha senso. La macchina deve funzionare bene, devo avere i soldi per poterci mettere la benzina, e la mia macchina, nonostante fosse una macchina da povera, aveva sempre il pieno, sempre. Non è mai successo che io mettessi 10 euro e funzionava perfettamente. Quindi la macchina deve essermi utile, la macchina deve funzionare. E basta, non deve essere. Capisco che magari al giorno d'oggi possa essere difficoltoso poter pensare di andare in giro con una macchina poco appariscente, perché ormai a Milano, a parte che per esempio, è impossibile trovare macchine vecchie perché ci sono un sacco di divieti, quindi hanno quasi tutte macchine nuove, macchine ibride, macchine elettriche, perché non ti fanno camminare diversamente, cioè non entri neanche a Milano. Quindi diciamo che chi va a lavorare a Milano è costretto a prendersi una macchina nuova, e chi vive nell'hinterland o comunque più o meno nel centro è assolutamente costretto a avere macchine nuove. Io non avrei mai potuto. Io chiedo scusa alle cose quando le urto. Ma tipo che dico: ti ho fatto male? Tutto bene? E poi litigo con le maniglie delle porte quando mi si impigliano con la maglietta e grido loro: oh, cosa vuoi? Basta, lasciami andare adesso. E poi me la rido da sola. Sì, perché la cosa bellissima è che siamo un po' scemette. Eh sì, la cosa bella è anche questa. Ogni giorno mi suona la sveglia alle 18:18 per ringraziare la nostra esistenza. Che carina, questa probabilmente è una signora anziana. Non lo so. L'ultima è geniale, di slide, dice: faccio colazione con la musica classica di sottofondo, di fronte alla finestra della terrazza che dà al cielo. È un attico, poverina. Dove le rondini, appena sveglie, fanno voli in picchiata e si innalzano alte nel cielo, come se stessero sulle montagne russe, e penso a quanto si stanno divertendo. Effettivamente è vero. Io accarezzo il volante e saluto Lovely, la mia auto, prima di partire. Eccola, un'altra. Dico buongiorno alla casa ogni volta che ci rientro, e lo fanno anche i miei bambini. Ora, perché la casa la curo col cuore, per me la mia famiglia è casa e amore. Che carini che siete. Quando butto qualcosa che ho da tanto tempo, un mobile, un vestito, un oggetto di casa, gli dico: grazie, è stato bello averti, ma ora devi cambiare. Ma sai che io non, questa cosa dei vestiti è una cosa che non mi appartiene. Negli oggetti sì. Quando entro in macchina le chiedo sempre come sta e di non abbandonarmi, almeno lei. Sta con me da 22 anni, come ti capisco. Salutiamo sempre Antonio Il Tiglio, il mio albero preferito, subito fuori la stazione. Purtroppo è stato abbattuto a marzo, mi fa un po' male. Eh sì, ci lamentiamo che non c'è ombra, che stiamo schiattando dal caldo, poi ci tagliano gli alberi. La mia città è stata depredata, depredata dagli alberi. Ci siamo battuti, molti di noi hanno fatto delle petizioni, ci sono vie intere. Allora io mi sono addentrata su questo argomento, alle radici degli alberi, che hanno tutte le ragioni di star lì, stavano diventando pericolose perché tutte le volte sollevavano il manto stradale, sollevavano il marciapiede, e le persone anziane rischiavano di cadere. Io dico sempre che in un'era come questa, dove una volta si poteva pensare che le macchine avrebbero volato, non c'è una soluzione se non quella di tagliare e sradicare gli alberi, perché qui sono vie intere, proprio con il sole che uccide le persone, perché poi quello è, però gli alberi le fanno cadere.
bisogna stare un po' più attenti, ragazzi. Cioè, io non voglio entrare in questo merito perché diventerei poi acida troppo. Io attacco cartelli assurdi in giro per la casa, tipo uscita di sicurezza sulla finestra del secondo piano, oppure vietato fumare dentro il frigorifero, passo carrabile davanti al forno e così via. Ma te sei una folle. Dico, è permesso ogni volta che rientro a casa, vivo da sola. Quando butto un indumento perché ormai consumato e non più riparabile, mutande, calzetti, li ringrazio per la collaborazione. Io do sempre nomi assurdi alle cose, tipo il mio robottino si chiama Johnny perché è quasi magia. Capite? Capite che cosa siamo? Che cosa siamo noi donne? Quelle che sono riuscite a mantenere il cuore di bambina si divertono con niente. È così, è stupendo così. Io quando guardo il disordine della mia cucina imperiale, perché dico, no, questo non lo posso buttare, potrebbe servirmi. No, aspetta, lo lascio qui ancora un po'. E la cucina, da che dovrebbe essere il mio regno di spazio, mi ritrovo veramente a cucinare in un microspazio perché sono piena di bottiglie, cose, non si sa mai, sono piena di non si sa mai. Piena, piena, ovunque in bagno e in cucina, che sono diciamo, i miei luoghi dove io impero, sono così. Sono proprio cintura nera di ordine, poi, tra l'altro. Oppure milico, il basilico e così via. Circa 10 anni fa ho arbitrariamente adottato un albero ai giardini pubblici e ogni tanto passo a salutarlo e gli chiedo come sta. L'ho adottato perché era malato e ora sta bene e gli dico che sono contenta che sia guarito. Questa adozione si concretizza con chiacchierate e pacche sui rami, tipo come fosse un animale domestico. L'hanno curato i custodi, lo so. Ma segretamente credo che sia guarito perché si è sentito amato con la mia adozione. E niente, dice, non sono in cura in nessun istituto. Ma per essere dolce così, per avere questa dolcezza e questa spontaneità, non è che dobbiamo essere pazze per forza. A noi danno, di solito sono gli uomini che ci danno delle pazze quando non ammettono i loro errori, gli sgamiamo perché hanno raccontato una cavolata o ci hanno fatto del male, allora le pazze siamo noi, perché appena alziamo la voce di un tono, allora siamo quelle, passiamo dalla parte del torto, perché chi urla più forte ha ragione. Vabbè, lasciamo stare anche questo argomento. Comunque, tra di noi ragazze non c'è bisogno, tra di noi si ride, si scherza e ci si deve voler bene. E questa cosa non ha nulla a che fare con la solidarietà femminile. Assolutamente, io sono una che poi non mi interessa nulla della solidarietà femminile. A me piacciono le belle persone, mi piacciono le persone che le sento fresche, genuine, quella persona che non ti aspetteresti mai, ma ti fa fare una bellissima risata. Sono quelle le persone di cui io ho bisogno. Parlo in questo caso, io sono fortunata perché il mio compagno mi fa molto ridere. Ci sono volte in cui non ridiamo per settimane, ma perché ci sono problemi, ci sono cose da risolvere, ci sono tensioni che tra l'altro non sono mai dovute o quasi mai dovute alla coppia, ma sono dovute a quello che circonda la coppia, quindi problemi di gestione dei lavori, divergenze anche su come fare determinate cose. E poi ti rendi conto che non ridi, ti rendi conto che tanto che non ridi quando ridi, quando ridi, e quando ridi dici: caspita, mi sembra una vita. E io l'ho provato, credo ieri, e non ridevo così da tantissimo tempo. E mi rendo conto che anche le decisioni che probabilmente stiamo prendendo per il nostro futuro sono quelle giuste perché non c'è una tensione, c'è un alleggerirsi di un peso che non pensavamo tale. Comunque, detto questo, le ragazze che vi fanno ridere, le amiche che vi fanno ridere, anche la persona che stai conoscendo e non pensavi potesse essere così simpatica, non perdetele, perché le persone che sanno farvi ridere, ma attenzione, deve essere una cosa naturale, perché le forzature dopo un po' diventano veramente agghiaccianti. Non perdetele.
abbiate il coraggio di dire: ma sai che sei veramente una bella persona, sai che sei super simpatica, mi piacerebbe frequentarti, che male c'è? Io ho detto alla mia ginecologa, quella nuova: guarda, sono felicissima di questa visita. Il giorno del mio compleanno ho fatto la visita di controllo.

Sono così contenta. Fa: vuoi essere la mia dottoressa? Vuoi essere la mia ginecologa? Mi guarda, arrossisce leggermente sotto le sue meravigliose lentiggini. Mi dice: sì, va bene. E cosa c'è di più bello e di più spontaneo? Fatelo anche voi. Trovate una ragazza carinissima che vi piace. Siamo sempre in tempo poi a cambiare idea. Però per passare un po' di tempo, se vi sentite da sole, ma anche al telefono, non c'è niente di più bello. Io ora vi saluto, vi auguro una bellissima serata, ci vediamo domani. Domani è venerdì, domani parliamo un po' di cucina, ma non è detto che ci siano delle sorprese. A presto!

0: Buonasera a tutti, mi sembra che più o meno, salvo qualche doverosa eccezione, molti di voi erano presenti ieri, per cui mi sembra che la scena debba essere tutta quanta per Roberto Mancini e per Claudio Ranieri. La genesi di questa loro presenza, del coinvolgimento, ruoli con appunto commissario e presidente del Club Italia, la conoscete molto bene, spero che è stata declinata ieri dal sottoscritto in un modo esauriente. Se c'è qualche cosa da aggiungere sono a disposizione, sono molto felice, credo che anche loro lo siano, credo che tutti sentiamo molto il peso della responsabilità, forse anche dovuto a tre mondiali che non ci qualifichiamo, forse dovuto al fatto che oggi un amico mi ha detto, nel senso di carica, Giovanni, sono esattamente 20 anni che non giochiamo una partita ad eliminazione diretta a un mondiale, cioè che poi è stata la finale del 2006, e anche questo fa abbastanza riflettere. Sono felice che Roberto e Claudio, come vi ho raccontato, spero il prima possibile, inutile che me lo chiedete stasera o insomma spero per fine settimana, di individuare una persona che integra con ovviamente un ruolo diverso quello che gli aspetti dell'organizzazione tecnica della federazione, ma anche di presenza con questo suo ruolo dedicato e specifico. C'è un lato positivo di questa incredibile pressione che si è creata, probabilmente anche alimentata da queste vicende che hanno caratterizzato gli ultimi giorni, forse perché, visto che siete tutti super addetti ai lavori, il campionato non è cominciato, forse perché il campionato del mondo è finito, forse perché più che mai il calcio sta dimostrando, anche nel momento di complessità assolute che veramente coinvolge tutti. Io sono stupefatto dalla insospettabilità di soggetti a tutti i livelli, tutti i livelli sociali, generazionali, di sesso, che hanno cercato di dire la loro, ogni tanto con rispetto e garbo, ogni tanto come per dire: ma come fai a non ascoltare quello che sento e quello che penso? Io sono questo, io sono quello. È il bello e il meno bello del paese, ma noi siamo contenti che siamo così sotto questa grande lente di ingrandimento che ha, scusate, voi per primi protagonisti dall'altra parte, per cui sono sempre, voi lo sapete, molto rispettoso del vostro lavoro sotto ogni veramente punto di vista. Grazie a tutti.
1: Grazie Presidente, prima di passare alla sessione di domande cedo la parola a Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale Italiana.
2: Buonasera a tutti, volevo evitarvi un po' di fatica perché sicuramente molti di voi farebbero la stessa domanda, quindi anticipo una cosa io riguardo alla mia vicenda di 3 anni fa, ecco. Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il Presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a quattro occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto ed è per me la maglia della Nazionale è sempre stata molto importante, e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori, e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni, però adesso la sorte, grazie al Presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la Nazionale Italiana dove merita. Grazie.
1: Grazie mister. Iniziamo la sessione di domande, naturalmente a disposizione il direttore tecnico anche Claudio Ranieri. Passiamo la parola ad Alberto Rimedio, Rai Sport.
3: Io sì, avrei una domanda per Claudio Ranieri e una per Roberto Mancini. Cominciamo da Claudio Ranieri. E questo ruolo così prestigioso è semplicemente il coronamento della sua carriera oppure c'è anche un po' un senso di rivincita, di rivalsa per come è finita la sua esperienza con la Roma nella primavera scorsa?
0: Buonasera a tutti. No, è soltanto il coronamento di una carriera. È una cosa bellissima. Io non credevo quando ho visto la chiamata di Giovanni, non credevo che potesse accadere. Ero al mare, come ben vedete dalla mia faccia, e sono molto orgoglioso. So che ci sarà da lavorare tantissimo in una situazione difficile, ma credo che la mia carriera da allenatore la dica lunga sulle difficoltà che ho incontrato nella mia carriera. Non mi sono mai tirato indietro, è un compito arduo. Quello che mi preme tantissimo sono due cose. Una, far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio, e due, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali. Questa è la cosa che più io vorrei fosse nel prossimo futuro. Grazie.
3: Per Roberto Mancini, lei ha parlato poco fa della vicenda del 2023. Cosa pensa di mettere in campo per far cancellare quell'episodio?
2: No, ma questo insomma non c'entra. Io cercherò di mettere in campo una squadra che faccia, che riesca a fare quello che ha saputo fare quella squadra di qualche anno fa. Credo che i giocatori ci siano, sono giovani, gli va data fiducia e cercheremo comunque di essere una squadra molto propositiva e cercheremo di giocare bene, questo sarà il nostro obiettivo.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
6: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
7: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti

0: standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
1: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
0: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Tecnico, meglio non dire advisor di questi tempi. Allora, del Salto, prima le volevo chiedere, siccome faccio due nomi, Baldanzi e Venturino sono giocatori molto interessanti in prospettiva azzurra, poi però capita che altri come loro, per esempio, non so, Fagioli, Ken, vanno alla Fiorentina, nelle prime 6-7 squadre del campionato fanno fatica gli italiani, a parte quel blocco interista che conosciamo, ecco. Qual è l'idea, cosa si potrebbe fare per evitare tutto questo e per fare in modo che anche i ragazzi come Baldanzi e Venturino giochino nella Roma o in altri club di prima fascia?
5: Scusate. Ci sono tanti di questi ragazzi che andrebbero sviluppati e dargli la possibilità di giocare. Ecco, io voglio capire bene, perché io ricordo che tanti anni fa, magari è perché in Europa c'era il blocco per cui non potevano circolare più di due stranieri, c'era Boniek che era il bello di notte perché nel campo internazionale potevano essere disponibili soltanto tre stranieri. Ecco, adesso invece ci sono squadre che sono piene di stranieri e questo non va bene, però non sono io quello che può dire bisogna fare questo, bisogna fare quest'altro, bisogna vedere dove sono tutte le componenti e cercare di dare, come ho detto prima, l'opportunità al selezionatore, a Roberto, l'opportunità di poter scegliere, perché io capisco che in qualsiasi livello gli allenatori devono vincere, per cui non posso dire a un allenatore no, tu fai giocare questo, fai giocare quell'altro, non si può, deve vincere. Mi auguro però che tutte le componenti, presidenti di Serie A, di Serie B, possano permettere alle proprie squadre di far giocare più giocatori italiani.
6: Proseguiamo con Enrico Currò, La Repubblica, e poi Elisabetta Esposito, La Gazzetta dello Sport. Ciao Roberto, ciao, voglio chiederti una cosa rispetto alla volta scorsa quando eri stato presentato. Allora c'era comunque un clima sicuramente più difficile ugualmente, ma disteso. Adesso invece c'è un clima molto più polemico, e nel frattempo volevo sapere se secondo te il gap che c'era, ma se si è accentuato, oppure come tu hai sempre detto ci sono comunque sempre in Italia una ventina di giocatori che sono in grado di fare una grande nazionale. E volevo chiedere a Ranieri se del programma che era stato presentato da Maldini e da Leonardo per il settore giovanile, che era stato presentato anche ai presidenti della Serie A, se lui che cosa ne pensa e se eventualmente recepisce qualcosa di quello.
7: Sì, era un po' più rilassato, ma comunque insomma quando sei al CT della nazionale insomma la pressione c'è sempre. Adesso magari ci sono altre polemiche, ma comunque passeranno e poi si guarderà quello che sarà il lavoro che dobbiamo fare. Sul lato giocatori, come ho detto prima, penso che ci siano dei giocatori bravi in Italia, giovani. Io credo solo che bisogna dargli fiducia, farli giocare, perché poi un ragazzo giovane magari all'inizio fa un po' di fatica, ma in 3 mesi può cambiare totalmente. Quindi se voi ricordate Zaniolo, quando venne la prima volta da noi, Zaniolo non aveva giocato neanche in Serie B, non in Serie A, e venne da noi e il primo raduno fu in difficoltà perché era molto giovane, perché era la prima volta. Dopo 3 mesi al secondo raduno era un altro giocatore. Quindi quando tu hai giocatori giovani, bravi, con qualità, con tecnica, devi dargli fiducia e farli giocare. Questo è il nostro obiettivo e penso che ce ne siano tanti in Italia.
8: Non l'ho visto ancora perché Giovanni mi ha chiamato lunedì sera, però tutto quello che c'è di buono è mio dovere vederlo e se possibile portarlo avanti. Io credo che si sia frainteso, non è mio dovere dirlo, ma dato che quando Maldini disse ci vorranno 10 anni, lui parlava proprio perché ci sono dei ragazzi che vanno ristrutturati tatticamente con la tattica individuale, dove bisogna lavorare tantissimo proprio dai 10 ai 14-15 anni. Poi dopo ci sono altre varie tattiche di gioco, di gruppo, di reparto, però lui parla, dice io devo prendere dei ragazzi di 10-12 anni, curarli, aiutarli a diventare bravi, perché la differenza adesso che c'è tra noi e le altre squadre è che noi siamo bravi tatticamente come squadra, gli altri sono bravi tecnicamente e con tecnica di base superiore alla nostra. Noi dobbiamo ritornare a fare quello che c'era una volta. C'erano meno scuole calcio, però si giocava più nelle chiese, nelle parrocchie, in mezzo alla strada, nelle piazze, si dribblava. Adesso quasi pochissimi allenatori fanno dribblare i propri giovani, no? Passa la palla, 1 o 2 tocchi, facciamo questo, la diagonale, siamo bravi a far questo. No, il ragazzo va. Bisogna tornare a lasciare esprimere il ragazzo fino ai 12, 14, 15 anni, poi piano piano va inquadrato e va aiutato, questo sì. Per cui quello che c'è di buono mi farò dare questo programma, se è disponibile, e non avrò paura a portarlo avanti.
9: Proseguiamo con Elisabetta Esposito, Gazzetta dello Sport.
10: Buonasera, volevo chiedere al CT Roberto Mancini se parlando con Malagò di questo suo contratto si è impegnato a garantire un progetto di lungo periodo, visto che comunque questa è un po' alla base di questa ristrutturazione del calcio italiano. Quindi sappiamo che è un contratto di 4 anni, se in caso vorrebbe anche, se tutto andrà bene come speriamo, prolungare, cioè se lei si vuole impegnare in questo senso a garantire la sua permanenza in un progetto di lungo periodo. E al DT Claudio Ranieri, se si è mai pentito di quel no alla nazionale, anche alla luce di quello che è successo dopo alla Roma.
7: Ciao Elisabetta. Io quando sono arrivato sono stato 5 anni, che sono tanti, quindi e stavo benissimo, ero nel mio ruolo preferito, e quindi abbiamo fatto un contratto di 4 anni. Io spero di poter vincere un trofeo importante o anche 2 e rimanere anche dopo, se questo sarà possibile.
8: Ogni volta che ho deciso con il cuore
5: e poi è andata male e non mi sono mai pentito, per cui neanche questa volta mi sono pentito. Lì non potevo, io avevo un contratto firmato, non potevo interrompere un contratto, per di più con la Roma, che è la mia squadra del cuore, e poter fare l'altro lavoro che era l'allenatore della nazionale. Non mi era possibile fare, perché ci sarebbero stati dei conflitti di interesse notevolissimi, soprattutto in Italia. Per cui ho preferito, a malincuore, credetemi, perché poteva essere proprio la chiusura meravigliosa della mia carriera, ma a malincuore sono stato costretto a dir di no. Vero, avvocato?
9: E lo proseguiamo con Massimo Ciccognani, Football Press.
11: Bentornato Roberto e benvenuto Claudio. Io parto da un concetto che tu hai espresso nel tuo ultimo periodo alla guida della nazionale. Non interessano gli uomini, non interessano i moduli, però tu ribadivi una situazione, quello che tutte i vari gruppi, le varie nazionali debbono parlare lo stesso linguaggio. Sarà anche così adesso, quindi un concetto rafforzato per far sì che un calciatore che milita nell'Under 21, nel momento in cui viene chiamato nella nazionale maggiore, riesce ad ottenere lo stesso atteggiamento tattico. E per quanto riguarda invece Claudio ha detto non mi pento di niente, adesso è un coronamento. La domanda che io pongo è questo: ma la signora Rosanna, visto che Claudio ha sempre detto da anni mi ritiro, adesso che pensa? Grazie a tutte e due.
7: Contano gli uomini, contano i sistemi di gioco, perché comunque bisogna anche adattarsi ai giocatori che uno ha e non pensare che il suo sistema sia quello che va bene, poi se non hai giocatori che non possono giocarlo. E poi qual era?
11: Sì,
7: io penso che le nazionali almeno la 21, la 20 e la 19 debbano giocare, certo, perché comunque quando noi dobbiamo chiamare un giocatore della 21, della 20 o della 19 o della 18 anche, perché comunque per me i giocatori a 18 anni, se sono bravi, possono giocare, debbono avere lo stesso sistema di gioco, questo certo, sì.
5: No, finalmente non gli faccio fare un trasloco, per cui sarà contentissima.
9: Bella questa. Antonello De Gennaro, in prima fila.
12: Grazie. Io voglio cambiare argomento. Presidente, io stamattina ho seguito il tuo intervento, ci conosciamo da troppo tempo per darci del lei, il tuo intervento al Senato sul sistema calcio. E vedere i mondiali e vedere giocare dei ragazzi di 18 anni, 19 anni nella Spagna e vincere alla grande, quando vincono in Italia abbiamo fior di giocatori, come mi hanno ricordato Ranieri e Mancini, che vincono gli europei 18, 19, 20 anni, e le società dicono no, devono farsi le ossa in qualche squadra secondaria. Di questo passo io penso che non si vada da nessuna parte. Forse è il momento in cui la federazione faccia pesare alle società che non devono influenzare il presidente su chi deve fare l'allenatore, ma devono influenzare i loro allenatori a far giocare i ragazzi italiani, perché quando abbiamo vinto i mondiali nell'82 in Spagna o siamo arrivati a giocare delle finali, se ci andiamo a ricordare chi giocava in campo, erano il fiorfiore del campionato italiano di calcio. E oggi onestamente da sportivo non mi piace vedere l'Italia diventare il campionato di scorta della Premier League o dei giocatori delle società francesi che vengono e fanno man bassa. Basta vedere i giocatori italiani che sono andati a giocare all'estero. Quindi io penso che la federazione abbia un ruolo molto importante. Cosa ne pensa il Presidente?
13: Sì, stamattina in Senato devo dire che abbiamo parlato di tante cose, perché c'è un disegno di legge abbastanza articolato e a un certo momento mi hanno gentilmente chiesto di continuare l'audizione subito dopo le vacanze, proprio per la portata degli argomenti e delle tematiche che peraltro investono praticamente solo il mondo del calcio. Ma le tue considerazioni sono logiche, sono condivise, sono molto, se vuoi, anche inflazionate, se ne parla ovunque. E io ho l'ambizione, non dico la presunzione, con le società di Serie A, anche se qualcuno nelle ultime ore ha fatto qualche riflessione magari diversa, che c'è una totale complicità nel collaborare in questo nuovo progetto. innanzitutto perché io sono stati loro a diciamo,

0: diciamo, a coinvolgermi nella vicenda, nella partita. Secondo, perché credo che è forse il modo migliore, al di là di quello che sono tutti i progetti infrastrutturali che li coinvolgono, peraltro non tutte le società, come ben sapete, è sicuramente il modo più diretto per valorizzare patrimonialmente i loro asset. Se prendi un ottimo giocatore italiano, scegliete voi, che ne so, Di Marco, prendete piuttosto che Barella, e se non vai ai mondiali credo che oggi possa valere decisamente meno se non avesse fatto un ottimo mondiale, e credo che questa è una considerazione che loro hanno capito. Quindi quello che si può fare in termini di norme endo federali li faremo, quello che si può fare in termini di persuasione, vuol dire di rapporti umani, non mi spaventano, perché credo che è sempre stato, diciamo, una mia forza, al limite anche con dei gentleman agreement, perché è chiaro che se uno deve stare esclusivamente su quello che sono le finestre di calendario, il compito di Roberto sarà molto complicato, così come ovviamente ogni volta che Claudio andrà a visitare tutti quelli che sono gli impianti dei centri giovanili e le squadre giovanili, non solo delle società di Serie A, ma in questo ci metto anche quelle di Serie B e di Lega Pro, su quali c'è proprio una complicità totale, e bisogna sviluppare proprio delle sinergie. Vedete, due considerazioni mentre prima sentivo le domande. La prima, qualcuno ha detto, noi alcuni giocatori, mi sembra che si parlava addirittura di Baldanzi, di Venturino, piuttosto che non di Ken, di Fagioli, non giocano, nello specifico, chi nel Genoa, chi nella Fiorentina, non giocano le prime 6-7 squadre italiane. Questo è vero, però paradossalmente, scusate se lo dico, può non voler dire niente, perché magari in quel contesto della stagione uno gioca in una squadra, diciamo, non delle primissime, poi magari, come è successo con Palestra, passa, a parte che era di proprietà dell'Atalanta, insomma passa dal Cagliari all'Inter proprio perché ha fatto bene. Ma, ho seguito ad esempio, doveva andare all'Inter, poi è andato al Chelsea, sì, gioco mentale. Ma ho visto la Spagna mi sembra che giochi con un portiere che sta lì dal 2019, che credo sia portiere dell'Atletico Bilbao o qualcosa del genere, così come centravanti della Real Sociedad. Non lo so, magari se vediamo quel centravanti, scusate se ve lo dico, nel Real Madrid e Barcellona, rispetto, che ne so, appunto a Lewandowski, a Mbappé, dice, ma questi che combinano? Quindi è vero tutto e il contrario di tutto. E poi l'altra considerazione, sentendo parlare Claudio, e voi sapete che io non sono certo ruffiano nel modo più assoluto, mi sembra che sono sempre molto schietto e diretto, cioè uno dei motivi per cui ho pensato a Claudio è, l'ha detto stasera, perché qualche ben pensante, anche presente in sala, riteneva che insomma tutto questo fosse addirittura già costruito a tavolino. Io l'ho chiamato lunedì sera, che ora era?
1: 8:30
0: di sera, e onestamente stavo di fronte a un muro e dico, adesso dove andiamo a parlare? E la prima domanda che gli ho fatto, questo è posto, ma tu come vedi Roberto Mancini allenatore? La sua risposta, ho detto, benissimo, cioè questo è il concetto di presupposto di partenza. E la seconda questione, che per me è fondamentale, è che Claudio ha proprio quelle qualità, consentitemi di dire, oltre alla carriera che si commenta da sola, scherzando mentre firmavo il contratto. Sapete quando ho firmato il contratto? L'ho fermato in piedi mentre praticamente uscivo dall'ufficio con lui, questa è la verità, c'erano Gambinini, Giancarlo Viglione, per darvi l'idea. Bene, c'ha quelle qualità proprio umane, personali, consentitemi di dire proprio di stile, che secondo me sono anche un'altra componente che è indispensabile, visto e considerato un po' tutto, diciamo, il contesto che abbiamo vissuto in epoche recenti, a prescindere dalla scelta tecnica su Roberto, che sapete benissimo, già ho espresso ieri chiaramente quello che è stata la mia opinione.
2: Grazie Presidente, continuiamo con Simone Malagutti, Sport Mediaset, e poi Alessandro Angeloni, Il Messaggero.
3: Buonasera Mister, volevo chiedere, lei ha detto sì, ci sono ancora dei giovani che possono crescere, rispetto all'altra volta le chiedo se magari non ci sono meno colonne sicure a cui appoggiarsi, ad esempio non ci sono un Bonucci e un Chiellini in difesa, non c'è un regista come Jorginho o il Chiesa di quei tempi lì, pensa che ci voglia ancora di più la

0: sua mano, che si debba magari lavorare più di fantasia, di motivazioni rispetto all'altra volta? Grazie.
1: Sicuramente Bonucci e Chiellini sono stati molto importanti l'altra volta, questo è vero, ma è anche vero che, per dire, Verratti e Jorginho non avevano mai giocato insieme perché si riteneva che erano troppo piccoli e solo tecnici per giocare. Quindi io credo che ci siano giocatori bravi, tecnici e giovani, e poi troveremo anche i Bonucci e Chiellini che possano fare un po' da chioccia a questi giovani e farli crescere. Io credo sia importante avere giocatori tecnici. Se noi abbiamo quelli lì, non credo che abbiamo tanti problemi, li mettiamo insieme e riusciremo a fare una squadra che giocherà bene.
2: Posso fare una piccola parentesi che magari credo che vi possa divertire anche giornalisticamente parlando, perché si è sentito, diciamo, un passaggio che riguardava Gabriele Gravina. Gabriele Gravina, dopo la conferenza di ieri, vi do la mia parola d'onore, che non ci avevo parlato, mi ha detto: Giovanni, bravissimo, esattamente quello che avevi fatto, cioè proprio condivisione totale della scelta di Roberto e di Claudio. E mi è arrivato un messaggio ieri sera, molto tardi, perché starà, immagino, in luna di miele, peraltro l'ho invitato al matrimonio, ma visto che c'avevo qualche altra cosa per la testa non ci sono potuto andare. Mi ha mandato un messaggino a Gigio Donnarumma e mi ha detto: press, esattamente quello che io e la squadra volevamo, grazie. Questo è il messaggino.
3: Eccomi. Buonasera. Allora, parliamo dei giocatori della vecchia guardia, della sua nazionale: Bonucci, Chiellini, Verratti e Jorginho. Con quella squadra lei ha sempre detto che il mondiale era un obiettivo, cioè si poteva vincere, comunque il suo sogno era di poterlo vincere. Poi le cose sono andate male e sappiamo tutti come che cosa è successo dopo. Ecco, quello che le chiedo è: sono passati un po' di anni, questa squadra è ancora una squadra che può farle sognare di vincere un mondiale, o effettivamente è una pretesa un po' troppo grossa e ci si deve accontentare soltanto di andarci al mondiale? Poi volevo chiedere a Ranieri, eccomi qua, dall'alto della sua esperienza da allenatore, se la sentiva di dare un consiglio soltanto a Roberto Mancini. Grazie.
1: Allora, quando noi siamo partiti, io ricordo benissimo che la maggior parte dei giornalisti, posso dire il 90%, forse il 95%, riteneva la nostra squadra la settima o l'ottava squadra in Europa, in quel momento lì. E se noi in 4 anni non abbiamo mai perso, e purtroppo la Spagna ci ha rubato il record in questi giorni, e abbiamo fatto 30 vittorie e 7 partite, vuol dire che qualcosa di buono avevamo fatto e nessuno pensava potessimo farlo. Io credo che se l'Italia va al mondiale come dovrebbe andare normalmente, quando è al mondiale diventa una delle squadre da battere. Non è, anche se arriva al mondiale o all'europeo da non favorita, diventa una squadra pericolosa. Quindi il nostro obiettivo è quello di formare una squadra subito, velocemente. Ci vorrà un po' di tempo, ma noi cercheremo di farlo più velocemente possibile, e arrivare a questo, arrivare a qualificarci al prossimo, adesso Nation League, perché è la cosa più importante, e sono 4 partite molto difficili. Poi pensare di qualificarci all'europeo e poi penseremo al mondiale più avanti, però i nostri obiettivi sono quelli.
4: Sono stato allenatore fino a 2 anni fa, se Roberto volesse chiedermi qualcosa io dirò la mia, se no starò al mio posto e vedrò altre cose, che ce ne avrò tante da fare.
2: Anche qui vi do un aneddoto, questa bellissima, diciamo, onda che è montata nelle ultime ore, e quando Claudio mi ha detto vengo, proprio con entusiasmo, su quelle cose che proprio, come uno, che meraviglia, insomma, senza se, senza ma. E poi quando è stamattina che mi hai chiamato e mi hai detto: senti, ma mi mandi esattamente cosa implica, no, non sto scherzando, tutto il ruolo. Io gli ho mandato tutte le deleghe del presidente del Club Italia e il direttore tecnico, sono 2 pagine. Auguri,
5: Scaricato tutto su di me. Però.
6: Daniele Fortuna, Radio Rai, e poi Gianluca Odenino, La Stampa.
7: Buonasera. Per il commissario tecnico Mancini, parlava della situazione del 2018, no? Una situazione difficile adesso per quel che riguarda le polemiche, poi giustamente lei dice

le polemiche passeranno. Però le chiedo, dal punto di vista tecnico, rispetto al 2018, alla prima volta, ha parlato tante volte della prevalenza degli stranieri nel campionato italiano. La situazione è anche peggiore.

0: Vabbè, mi sembra che la percentuale sia pressappoco la stessa di 4-5 anni fa, di stranieri, di italiani che giocano nel nostro campionato. È chiaro che la nostra speranza è quella che giochino più italiani, poi quello che noi possiamo e potremo fare con le giovanili è cercare di fare giocare molto molto giocatori magari anche un po' più giovani con quelli un po' più grandi, che così possono migliorare un po' più in fretta, ecco. E poi la speranza è chiaro che quella che i giocatori giovani o anche quelli che sono andati all'estero, perché prima qualcuno ha fatto la domanda sui giocatori dell'estero, se vanno all'estero e giocano è importante, perché vanno a giocare comunque anche in campionati molto importanti come la Premier League, quindi questa è una cosa buona.
1: Devo capire, valutare, vedere come posso io far abbassare questo prezzo, perché non è possibile che i nostri figli paghino, o le famiglie di questi ragazzi paghino così tanto. Io adesso non so quanto costi una retta col completino, perché ti danno, bisogna vedere tutto, fatemi avere tutte le carte e poi vedrò se potrò fare quello che io ho in mente. Cioè io voglio abbassare, io voglio che più bambini vengano a giocare al calcio, perché lo fanno, lo vedo in mezzo, io sono stato fino a ieri, fino a stamattina in spiaggia, e vedi che giocano a palla, giocano a basket, giocano a tutto, per cui bisogna riportarli a giocare a calcio.
2: Salve mister, lei ha prima parlato della riconquista dei tifosi, passa anche attraverso, come dire, ovviamente i risultati, il gioco, ridare anche quell'orgoglio della nazionale. Le volevo chiedere però a livello tattico se ripartirà da dove aveva lasciato nel 2023 e, guardando anche l'esperienza del mondiale, se c'è qualche spunto che può aiutare l'Italia proprio a livello tattico. E invece il presidente Malagò fa una domanda legata al mondiale, le chiederei un commento su quello che sta succedendo sulla FIFA, di quello che è successo. L'ultima domanda, però cosa
3: l'avevo quasi fatta,
2: In corner ci siamo salvati. No, però cosa sta succedendo, visto che anche la UEFA ha preso una posizione molto chiara su tutta la questione. Grazie.
0: Credo che vedere le altre partite, vedere il mondiale, vedere certe squadre ti dia sempre uno spunto a livello tattico. Da dove ripartiremo vedremo, insomma. Con i ragazzi sicuramente la base sarà quella, perché credo che questo ci possa dare una squadra con lo spirito offensivo, e quindi credo che questo sia la cosa più importante, insomma, essere sempre propositivi e cercare di vincere tutte le partite, perché comunque anche quando andremo a affrontare squadre che in questo momento sicuramente sono tra le migliori, però insomma anche loro affrontano sempre l'Italia, che non è così semplice poi da giocarci contro.
4: Ieri sera il segretario generale dell'UEFA mi ha chiamato chiedendo la mia disponibilità per fare una videoconferenza con le federazioni, chiamiamole, più prestigiose in Europa, Germania, Spagna, Francia, Inghilterra, e quindi questo se non altro è stato un attestato di grande prestigio. Sono altro per la storia, per chi mi ha preceduto, quindi questa è una sottolineatura di considerazione da parte dell'UEFA. E nel frattempo io avevo già ricevuto ieri notte una serie di documenti su questo progetto, chiamiamolo così, su cui adesso non voglio entrare troppo nel dettaglio, già sui siti sono uscite le cose, credo che siete informati. Un progetto, sicuramente lo definisco particolare, da parte della FIFA. È inutile dire che oggi, durante la videoconferenza, il presidente Čeferin ha espresso un'opinione a dir poco contraria a questo progetto. Siccome eravamo in pochi, domani ci sarà una specie di assemblea, non so neanche se dirvi formale o informale, perché è stata convocata dopo l'incontro nostro con tutte le federazioni in Europa. Mi sembra che qualcuno già si è sbilanciato, mi sembra che ci sono anche delle prese di posizioni che vanno a livello istituzionale oltre lo stesso mondo del calcio, e non c'è dubbio che tra la FIFA e l'UEFA direi che oggi la situazione è veramente di totale conflittualità. Si sapeva che già era così, però questa cosa ha determinato oggettivamente una specie di

0: di confine quasi inseparabile tra questi due mondi. E, onestamente ne avrei fatto volentieri a meno in questi giorni, ecco, questo volevo dire.
1: Continuiamo con Dundar Kesapli, rappresentante della stampa estera.
0: Però scusate, è chiaro che faremo un comunicato domani con, insomma, con tutto quello che implica. Noi siamo in Europa, aderiamo all'UEFA, vorrei ricordare che il past president Gravina è il vicepresidente vicario, insomma è il primo vicepresidente, con tutto quello che implica ovviamente le competizioni continentali. Detto questo, aspettiamo un fatto solo per declinare posizioni formali e ufficiali. Grazie.
1: Prego Dundar.
2: Domanda per Mr. Mancini. Il suo ritorno coincide con una National League molto impegnativa, con sfide contro Belgio, Francia e Turchia. Quando sarà importante questo torneo per costruire la nuova nazionale e quali saranno le priorità in queste prime partite? Fra l'altro anche Francia e Belgio hanno un nuovo allenatore, Montella è rimasto al suo posto.
3: Sì, beh, diciamo che i gironi, i quattro gironi di Serie A di National League sono tutti formati da grandi nazionali e quindi anche il nostro gruppo. Saranno partite importanti, valuteremo veramente subito quella che è la nostra forza, dove avremo bisogno di migliorarci e comunque sarà un girone difficile, lo sarà per noi ma sarà anche per le altre squadre.
1: Aria, Maurizio Pizzoferrato.
4: Eccomi, se posso una domanda al CT e una domanda al Presidente velocissima. Ciao Roberto, ben ritrovato e torniamo allora all'annoso tema del centravanti, no? Già 3 anni fa si parlava tanto di questo ruolo, Immobile, non Immobile, giocava, non giocava. Ora hai Retegui che hai scoperto tu, hai Pio Esposito che sta balzando alle cronache e hai Ken. Quindi volevo sapere se da questo punto di vista ti senti coperto, quindi ci sarà il centravanti vero al centro dell'attacco. E a Malagò questo, quando le dicono benvenuto nel mondo del calcio, sorride, pensava che insomma questo era, oppure è veramente diverso dopo pochi giorni, pochi mesi, però è successo un po' di robe, sono successe. Se è veramente diverso essere presidente del CONI e presidente della Federcalcio?
3: Beh, insomma, io spero che i ragazzi che ha citato facciano gli stessi gol che ha fatto Ciro, perché Ciro insomma è stato un grande bomber, quindi speriamo che arrivino ai gol che ha fatto lui in Serie A, sarebbe molto importante. Poi loro sono un po' più giovani, Retegui è un po' più grande di loro e sicuramente possono migliorare. Ken è un giocatore che feci debuttare io diversi anni fa, lo conosco molto bene, può fare centravanti, può fare l'attaccante esterno, quindi sono giocatori, secondo me, io non penso che siamo messi così male in attacco, sinceramente, tra le ali che abbiamo e i centravanti.
0: Ti rispondo sinceramente, io sono un ottimista, ieri non so se c'eri in conferenza, infatti non mi ricordavo la tua voce, sono totalmente fatalista. Dico, questo è quello che mi aspetta il destino, onestamente, cioè, è qualcosa che nessuno può immaginare. Poi nel frattempo ci sono state una serie di tempeste che potrebbero anche essere, diciamo, perfette, sì. E, però un'altra mia convinzione, per darmi morale e ottimismo, lo dico col sorriso, giornate assurde, nella vita non tutti i mali vengono per nuocere.
1: Proseguiamo con Luca Paglioni, Sport Italia, e poi il collega duplicato del giornale.
5: Buonasera, una domanda per il CT e per il direttore tecnico, bentornato Roberto. La domanda è, te sei stato l'ultimo commissario tecnico ad aver convocato uno stage per la nazionale, era tra la fine del 2022 e il 2023, ora si sono anche un po' intasati i calendari, è un tema abbastanza criticato, abbastanza toccato molto spesso dalle diverse federazioni. La mia domanda è se proverai di nuovo tramite gli stage a convocare, come fatto l'ultima volta, tanti giocatori dalla Serie B, tanti giovani, anche elementi dalla Serie C, dai campionati minori, insomma non soltanto dalla Serie A. E per il direttore tecnico le volevo chiedere, lei ha il sogno di riportare i bambini a riguardare i mondiali? Io insomma poco più di 20 anni ho scarsissimi ricordi del mondiale, anche quello del 2006. Però oltre a far innamorare i bambini della maglia della nazionale, crede che ci sia la necessità di far innamorare nuovamente anche i calciatori che al momento indossano la maglia della nazionale, la maglia stessa? Grazie.
3: Allora, noi chi fa CT sa che ha dei problemi, i problemi non li abbiamo solo noi, li hanno tutti i CT, solo io, anche altri CT hanno gli stessi problemi. Noi riuscivamo a fare lo stage, ma convochiamo solo i ragazzi che giocano oggi nella 21, ma moltissimi di questi erano a quello stage, perché facevamo due giorni e convochiamo circa 50 ragazzi molto giovani, quindi sono giocatori che io conosco, ma erano giocatori che non giocavano in quel momento, ecco, lo facevamo giusto per portarci un po' avanti col lavoro. E non so se sarà possibile, ma comunque dovremo lavorare sul tempo che abbiamo.
6: Beh, io credo che i nostri giocatori abbiano un senso di appartenenza notevolissimo. Purtroppo quando non hai i risultati sembra tutto negativo, e non è così. E poi io sono convinto che con il gioco di Roberto verranno, avranno quel senso di appartenenza, quella gioia nel giocare, di trovarsi, di aiutarsi l'uno con l'altro, e non si devono rinnamorare. Loro sono innamorati e soffrono più di tutti noi, perché chi va in campo sa quanto si soffre quando si perde e che sensazione e che amarezza si prova.
7: Buonasera mister, lei è bentornato. Lei nella sua precedente esperienza ha regalato ai tifosi italiani la grande gioia dell'europeo, e purtroppo abbiamo vissuto tutti insieme l'amarezza della esclusione al mondiale con la Macedonia. Come traccia lei il bilancio? E poi a Claudio Ranieri, l'Italia aspetta le riforme, forse lei è stato chiamato anche per questo, ci ha fatto capire. Chiederete una mano alla politica per avere nuovi italiani in futuro? Grazie.
3: Beh, il bilancio dipende da come si vede, insomma, come si guarda. E noi vincemmo l'europeo, che non lo vincevamo da 60 anni circa, quindi è stato un momento meraviglioso. Siamo stati 4 anni senza mai perdere, e queste cose non capitano per caso. Quindi poi c'è stata l'eliminazione, ma forse c'era già stata prima, quando nonostante nel girone abbiamo mai perso. Siamo stati sfortunati in due episodi dove bastava uno dei due rigori tra Basilea e Roma e ci saremmo qualificati. Quindi il calcio a volte è anche questo, porta grandi delusioni, però secondo me bisogna sempre pensare in modo positivo e pensare appunto che le cose possono anche ripetersi a volte.
6: Sicuramente chiederò aiuto a tutti, alla politica, a tutti quanti, perché credo che l'Italia interessi a tutti quanti, perché non possiamo ricordarci di essere italiani soltanto quando si perde. È molto bello vincere e si deve vincere tutti insieme. Per cui vedremo come, chi ci potrà aiutare, chi potrà permettere a Roberto di poter scegliere più giocatori validi e che possano giocare nel campionato italiano. È troppo importante questo, perché ne vale della nostra italianità. Non possiamo continuare ad andare avanti così.
8: Stiamo andando in conclusione, le ultime due domande. Massimo Golini, Sky Sport, e Francesco Iucca. Sì. Prego Massimo.
9: Posso, grazie. Per Mancini e per Ranieri ovviamente. Per Mancini, in base alla sua esperienza anche da allenatore della nazionale, che cosa chiede al mondo del calcio in questo momento, cioè proprio al sistema, per rispetto al lavoro che ha fatto in precedenza? Cosa serve di nuovo? E poi più in generale, come pensa di essere accolto, al netto di quanto detto sui tifosi, sull'emozione di ritrovarsi a sedersi sulla panchina dell'Italia? E per Ranieri, d'accordo le giovanili, d'accordo tutto, però insomma il presidente Malagò ha disegnato per lei una figura particolare, come ha pensato al Club Italia come un club di Serie A, quindi sappiamo tutti che il direttore tecnico / direttore sportivo ha comunque un rapporto stretto anche sull'aspetto meramente tecnico con l'allenatore, quindi volevo capire su questo principio come saranno le relazioni con Mancini, che tipo di idee potrete sviluppare insieme, proprio meramente pratico sul campo.
3: Bueno, il nostro obiettivo, il mio obiettivo è quello di fare in modo che la nazionale riparta subito e cerchi di vincere, solo questo, perché poi nel calcio conta questo, poi le cose insomma passeranno anche se noi riusciamo a giocare bene e a vincere. E al mondo del calcio io posso solo sperare, quello che ho detto prima, insomma, che giochino più italiani possibile per dare a noi la possibilità di avere più scelta e dare ai ragazzi di poter migliorare in fretta e diventare grandi giocatori, perché le qualità le hanno.
6: Ma l'ho detto prima, io non vado da Roberto a dire questo, questo o quello. Se Roberto sentirà la necessità di confrontarsi con me, io sarò sempre franco e leale, non ho proprio nessun tipo di preoccupazione in questo. Io da allenatore parlavo con i miei collaboratori, Roberto ha i suoi collaboratori. Se pensa di voler sentire la mia idea, io sarò contentissimo di dargliela. Se lui pensa di non sentirmi perché non ne sente la necessità, non mi preoccupo, insomma. Io quando andavo non è che andavo a sentire il direttore sportivo o il presidente, avevo i miei collaboratori, vedevo come giocavamo noi, come giocava l'avversario, punto e basta. Per cui Roberto è grande e vaccinato. Io voglio ricordare che quando lui vinse in Inghilterra, gliel'ho ricordato tanti anni fa, io andai a vedere l'ultima partita che giocarono in casa e fui veramente contento, perché da italiano stare all'estero e vedere un italiano che trionfa è la cosa più bella che ci possa essere.
3: Posso dire anche, cioè, che poi lui ha vinto col mio Leicester, io ho giocato nel Leicester, quindi
6: non era il suo.
8: Concludiamo con Francesco Iucca, agent social.
0: Possiamo dare una notizia giornalistica? Quando si è andato, che ha vinto lo scudetto col Manchester City,
10: sì.
0: Quello dice, c'era anche Carlo Cancellieri. Questo. Prego, prego.
8: Prego, Francesco.
11: Sì, eccomi, una domanda per il CT Roberto Mancini. Lei 3 anni e mezzo fa disse che c'erano 4-5 giocatori del livello potenziale almeno di Bellingham. Volevo chiederle se quel gruppetto di giocatori adesso è aumentato oppure, insomma, è rimasto sempre lo stesso, e se magari andrà a cercare altri giocatori in tutte le categorie, perché lei aveva citato, insomma, di andare a cercare i giocatori dappertutto, anche magari di tutti i passaporti, ecco, mettiamola così, visto che si è parlato anche in passato del tema Oriundi. E poi per il direttore tecnico Ranieri, volevo chiederle, c'è qualcosa nella sua esperienza nell'ultimo anno che ha passato alla Roma a livello professionale o anche umano che pensa di portare, che ha imparato e che pensa di portare più di tutte magari all'interno del Club Italia? Grazie.
3: Allora, non ricordo in che ambito dissi che noi come nazionale avevamo giocatori come Bellingham?
12: Potenzialmente nel livello che possono arrivare a quel livello. Ah,
3: sì. Poi Bellingham è andato a giocare da Real Madrid, è un po' migliorato in questi anni, quindi speriamo che anche i nostri possano fare questo, perché le qualità di giocatori che abbiamo ce ne sono, e quindi penso di sì, insomma, questo sì.
12: E sul cercare giocatori anche passaporti?
3: Vabbè, ma se noi troveremo qualcuno bravo di passaporto italiano in un'altra nazione, come è successo con Retegui, o come fanno tutte le altre nazionali, perché ormai è così, quindi vedremo.
6: Tutto quanto porta esperienza, per cui è stato un anno bellissimo, pieno di cose particolari che mi sono servite tantissimo, lontane da me, però proprio per questo ancora più importanti, più formative.
13: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, dalla nazionale alla Serie A, il mercato in particolare. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Grazie dell'invito, ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Voglio ripartire dalla nazionale, il nuovo commissario tecnico è Roberto Mancini, è davvero la scelta giusta, è stata la scelta giusta da parte del presidente Malagò per rilanciare l'Italia?
1: Ma ti dico la verità, io non ho guardato tanto, diciamo, a questa incoronazione di Mancini oppure di Guardiola oppure di Pirlo. Secondo me il problema non è lì, cioè il problema non può essere allenatore quando tu hai una rosa di giocatori italiani, diciamo, non di grosso livello. Siamo quindicesimi nella classifica FIFA nel mondo, quindi che cosa puoi pretendere? Puoi prendere anche Guardiola, ma se non c'è il materiale, dove vai? Cioè, io non riesco a capire questi problemi. Prendiamo uno, prendiamo l'altro, sì, magari uno fa meno danni dell'altro, però che risultati puoi ottenere? Spiegamelo. Quindicesimo nella classifica FIFA nel mondo, dove vuoi andare?
0: Per quello ci vuole un programma pluriennale per poter rilanciare il nostro calcio, al di là della scelta del commissario tecnico.
1: Ma no, ma te lo dimostra il fatto, un esempio eclatante è della Fuente. Della Fuente non ha mai allenato, cioè ha sempre fatto settore giovanile, le nazionali, ha cresciuto un certo numero di giocatori, che poi piano piano ha fatto fare tutte le categorie fino ad arrivare praticamente a vincere il mondiale, l'europeo e tutti gli altri risultati che ha ottenuto. Quindi non c'è bisogno di un grandissimo allenatore, c'è bisogno di un allenatore che conosce i ragazzi e che li cresca in un certo modo. Noi abbiamo determinati giocatori lì e tu devi sfruttare praticamente i giocatori che hai in questo momento. Io sinceramente non vedo un programma, non farei un programma nell'immediato, cioè la National League, ma io non mi interessa la National League. Io faccio una rosa di giocatori giovani che ho dietro e dico va bene, ok, faccio giocare questi ragazzi, gli do la possibilità di sbagliare, gli do 2 anni di tempo e cresco un gruppo nuovo. E non ti insistere sempre sui stessi giocatori, se otteniamo dei risultati. Che senso ha? Cioè, voglio dire, non ha senso, secondo me, è illogico quello che si fa. Investiamo nei giovani, facciamoli giocare, facciamoli sbagliare, prenderemo delle pedate nel sedere. Però sta tranquillo che alla lunga, in 2 o 3 anni, i giocatori che abbiamo dietro giovani sicuramente cresceranno.
0: Sì, bisogna che anche le squadre di Serie A li facciano giocare questi calciatori, perché poi comunque sappiamo bene che a livello di nazionali giovanili arrivano anche risultati, si mettono in luce certi giocatori, però poi non riescono a trovare spazio.
1: Ci vogliono, Lorenzo, ci vogliono allenatori coraggiosi, ci vogliono allenatori giovani che hanno idee, che hanno voglia, che possono anche sbagliare, perché poi quelli che allenano determinate squadre lo sai benissimo che dipendono sempre dai risultati, le big, quindi se non fai giocare i giocatori più bravi e non fai risultati alla fine ti cacciano, il problema è tutto lì, non vengono protetti, quindi alla fine i giocatori forti devono arrivare alle squadre minori, dove possono, i giocatori giovani soprattutto, dove possono giocare, ma nelle big è difficile che riescano a lanciare un giovane, perché alla fine devono fare risultato e se non fai risultato alla fine ti mandano via.
0: Senti, però tornando a parlare di Mancini, si è discusso molto intorno all'opportunità di richiamarlo al commissario tecnico dopo che c'era stata quella sua fuga in Arabia per i soldi dell'Arabia.
1: Lorenzo, va bene tutto, c'è chi ha fatto anche peggio, quindi voglio dire, se in questo momento c'è un allenatore che come carisma e anche come fortuna, perché anche è stato fortunato in europeo sinceramente, la squadra giocava bene, aveva anche riuscito ad ottenere una serie di risultati positivi, anche una certa imbattibilità, quindi alla fine dalla parte sua ci sono i risultati, quindi alla fine chi prendere se non lui? Cioè, a questo punto prendo lui, che è anche una garanzia, e quello che è stato, via, pensiamo a recuperare la nostra nazionale e basta.
0: E Claudio Ranieri come direttore tecnico come lo vedi?
1: Ma non lo so sinceramente che ruolo possa avere, sinceramente non lo so che ruolo avrà in nazionale, se sarà, diciamo, un aiuto per Mancini lo posso capire, se invece sarà un allenatore, cioè un direttore che deve ristrutturare il settore giovanile, ti dico la verità, avrei preferito un altro nome, altri nomi, ecco, tutto qui.
0: Ad esempio?
1: De Rossi, Alberto De Rossi, il più bravo in assoluto attualmente in circolazione, sicuramente. Adesso poi non è più della Roma, però ha visto i giocatori che ha tirato fuori.
0: Beh, allora però a quel punto, se si voleva anche il nome, si poteva pensare a Bruno Conti.

0: anche Bruno, certo, anche
1: Se si
0: Bruno. Ma
1: volevano anche
0: Bruno
1: il
0: Conti.
1: nome, il campione del mondo.
0: No, d'accordissimo con te. Bruno Conti e Alberto De Rossi, la grande coppia, sono d'accordissimo. Veramente centrato l'obiettivo. Alberto De Rossi e Bruno Conti è una grandissima coppia. A livello giovanile è il top.
1: Per rilanciare le under, però, dovrebbe arrivare Gianfranco Zola, che rimarrebbe anche con la carica di vicepresidente della Lega Pro.
0: Non lo so, sinceramente, sai, la Lega Pro è un gran campionato, però dico la verità, il livello non è che sia un gran livello della Lega Pro in questo momento. Quindi tanto vale che le squadre, tutte queste squadre, insistano nel far giocare i giovani, quello sì sarebbe utile per i giovani nostri, fargli fare un campionato intero e poi magari premiare anche le società in modo concreto tutte le società che fanno giocare i giovani. Questo sarebbe invece di fargli fare la primavera, che non ha senso, secondo me, che non ti porta poi a tirar fuori un giocatore già pronto. Fargli giocare, costringersi a far giocare in Lega Pro sarebbe un grossissimo risultato. Forse lui, da questo punto di vista, visto che ha gestito insieme a Marani la Lega Pro, è più esperto, ecco.
1: Senti, ma comunque sei d'accordo con quanto ha sottolineato ieri Claudio Ranieri parlando della necessità di rivedere il nostro calcio dal basso? Basta con la tattica nei settori giovanili, proprio tra i ragazzini, bisogna tornare alla tecnica individuale. È questo uno dei problemi che ha frenato la crescita del nostro calcio?
0: Ma sicuramente questo è un grosso problema, perché alla fine, esempio, quando giocavo io sono cresciuto in strada, giocavo nella strada, giocavo in campi sterrati, quindi a livello tecnico mi è servito molto. Ma le direttive arrivano dalla FIGC, non è che arrivano le direttive dalla FIGC che poi le dirama a tutte le varie società, no, calcistiche, quindi l'input arriva da lì, l'input deve cambiare da lì. Il problema è che se un allenatore fa un determinato lavoro è perché la FIGC gli chiede di fare quel tipo di lavoro. Cioè, le direttive una volta erano queste e quindi erano tutte sbagliate.
1: E poi c'è anche il problema delle scuole calcio che sono troppo care, anche in questo caso Ranieri ha sottolineato questo punto, si riuscirà a eliminare questo problema, insomma, perché comunque ci sono, diceva giustamente Claudio Ranieri, famiglie agiate, ma famiglie anche che hanno dei problemi e che quindi possono trovare delle difficoltà a mandare a giocare a calcio i loro figli.
0: Questo è vero, diciamo, le rette per quanto riguarda le scuole calcio sono molto elevate, perché alla fine si paga diciamo, il materiale e l'anno, effettivamente. Però ripeto, quando un ragazzino è bravo, ci sono alcune società che magari non gli fanno pagare neanche la retta, nel senso dicono questo è bravo. Può essere, e poi di nascosto magari non gli fanno pagare la retta perché è più bravo di tutti. Ma questo penso che non sia, sì, è un problema, ma non è quello determinante. Il problema, quello determinante sono gli istruttori che sono veramente non sono all'altezza in questo momento.
1: Quindi anche lì ci vorrebbe una riforma degli istruttori, dei formatori.
0: Allora, ci sono alcune società che hanno introdotto nel loro staff, succede in alcuni settori giovanili, degli ex giocatori che praticamente magari allenano singolarmente dei difensori che magari allenano singolarmente i giovani difensori anche dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista tattico. Ci sono magari ex giocatori che allenano centrocampisti, che allenano i centrocampisti. Cioè questa è una figura che dovrebbe essere determinante nei vari settori giovanili. Un ex giocatore bravo tecnicamente che settimanalmente prende 3-4 giocatori li fa migliorare di una squadra allievi, poi ne prende altri 3-4 degli allievi più grandi e via dicendo. Questa è una figura che dovrebbe essere obbligatoria nei settori giovanili, invece ce l'hanno solo in pochi.
1: Eh sì, non c'è dubbio. E poi insomma c'è anche questa tendenza di vari allenatori del settore giovanili a far carriera e quindi a ottenere dei risultati e non tanto.
0: E questo è un altro discorso importante che hai aperto. Vedi che comunque non è semplice fare una riforma del settore giovanile, sono tante diciamo, le situazioni da migliorare. A livello giovanile, perché un allenatore a livello giovanile, una squadra professionista a un certo punto decide di cambiare, di fare risultati per poi salire di livello, magari andare in Lega Pro, compagnia bella. No, tu lo paghi bene, gli fai un contratto di 3-4 anni, gli fai un buonissimo ingaggio, stai tranquillo che in 4 anni il giocatore te li tira fuori. Dopodiché, dopo 4 anni che ha guadagnato bene, a quel punto gli dici, toh, vai e vai a allenare i grandi, però nei 4 anni gli devi dare la possibilità di guadagnare bene. Di non preoccuparsi di ciò che riguarda la parte salariale e quindi pensare solo a crescere 3-4 giocatori, facciamo un esempio, un under 15, in modo che questi 3-4 giocatori arrivano poi in primavera, sono giocatori già pronti e già giocatori interessanti. Se tu ogni anno alla fine un allenatore dice vabbè, non ho fatto il risultato, prendo, lo mando via e ha guadagnato anche poco, questo va via, è chiaro.
1: Sì, non c'è dubbio, è chiaro che poi
0: Ci vorrebbe
1: di fronte ad uno stipendio non eccezionale, l'allenatore pensa a mettersi in luce in proprio per poter aspirare poi ad essere chiamato da squadre più importanti.
0: ci vorrebbe un dossier molto lungo, cioè a livello giovanile è lunghissimo, ci sono tante, diciamo, le situazioni da migliorare, non si può basare soltanto sul fatto che le scuole calcio si paga troppo, sono tanti i problemi messi insieme e questo ci vuole tempo. Ci vuole tanta pazienza, però prendere delle decisioni concrete.
1: Eh sì, assolutamente. E parlando invece del nostro campionato della Serie A, ti chiedo dell'Inter Stones, l'ultimo rinforzo dei nerazzurri, ti piace, ti convince?
0: John Stones è un ottimo difensore, poi alla fine è cresciuto insieme a Kanji, quindi a me è piaciuto, poi al Mondiale mi è piaciuto tantissimo, vabbè è un ottimo giocatore, quindi mi ha fatto un grande acquisto, sinceramente. Preferivo lui a Romero, ti dico la verità. Quando ho letto c'era la possibilità di prendere Stones, veramente ero finalmente soddisfatto. Poi se prendiamo anche Jones sono ancora più soddisfatto. Cioè, sinceramente sono due ottimi giocatori.
1: Due ottimi giocatori che servirebbero, serviranno per consentire all'Inter di ripartire con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto.
0: Ma sicuramente sì. Certo, sicuramente questo ma più che altro anche per cercare di andare più avanti in Champions,
1: Certo.
0: perché alla fine, ovviamente, almeno arrivare nella fase finale, quella più importante, ecco. Questi giocatori servono a questo, capito? Il campionato sì, sarà dura, ma non so quali possono essere le squadre che in questo momento possono mettere in difficoltà l'Inter.
1: In questo momento, insomma, guardando il mercato, non sembrano esserci quei colpi necessari per poter mettere in crisi l'Inter, no? Per poterla farla vacillare.
0: Lorenzo, non ci sono soldi, Lorenzo, i giocatori forti vanno tutti in Premier, è inutile che ci giriamo attorno, noi dobbiamo avere dei bravissimi scout, andare a prendere giocatori che magari giovani, che si stanno affermando e cercare di portarli qua, ormai il nostro mercato è un mercato così di occasioni, ma non è un mercato primario, mi dispiace, ma è passato non il secondo, il terzo piano, forse anche il quarto piano. Sinceramente non è facile dal punto di vista economico nelle nostre società competere con altri campionati.
1: E le mosse del Milan invece come le giudichi? Soprattutto mi riferisco all'innesto di Kylian in difesa e all'acquisto di Gonçalo Ramos per l'attacco.
0: Ma sai, secondo me l'allenatore è interessante, io non guardo l'ultima esperienza con lo United perché alla fine io seguivo nello Sporting mi ha fatto molto bene, mi sembra un allenatore coraggioso, mi sembra un allenatore che abbia idee e niente, sicuramente partirà avvantaggiato perché sicuramente peggio di come il Milan ha fatto lo scorso anno e non può fare, poi se la squadra gioca bene avrà anche il supporto dei propri tifosi, perché i tifosi del Milan sono abituati a vedere la squadra giocare bene e di conseguenza lui è uno che le squadre le fa giocare bene, se poi ottiene anche risultati tanto meglio.
1: Qualche considerazione anche sulla Juventus, perché è stato fino a questo momento un mercato faticoso per i bianconeri, però Adesso probabilmente si sta sbloccando l'arrivo di Colomani, dovrebbe arrivare e vestirsi di bianconero anche Alaj Begovic, giocatore del quale si è discusso tanto, è stato accostato a tanti club, la Juventus sembra poterla spuntare.

0: aspettare. Cosa pensi di Alabegovic?
1: Un giocatore giovane interessante, un giocatore che ha dimostrato le qualità e sicuramente è un buon investimento, ecco, può essere un buon investimento nel senso che è un giocatore giovane, puoi aspettarlo, puoi farlo crescere, d'altronde questo puoi fare in Italia, cercare di prendere questi giovani e sperare che poi crescano e diventano dei top player, perché ripeto, i top player non li puoi prendere, cosa prendi? O giocatori svincolati o giocatori giovani come Alibegovic che in futuro può essere una rivelazione come è stato Yıldız, ecco. Quindi io approvo questo tipo di mercato.
0: Il Torino invece, le tue sensazioni sui Granata che si stanno rinforzando, quantomeno insomma stanno rimodellando la squadra che sarà a disposizione di Abate, uno degli ultimi acquisti è stato, seppure in prestito diritto di riscatto, quello di Comuzzo dalla Fiorentina.
1: Siccome sinceramente ultimamente ho preso l'ultima notizia, ho preso quattro giocatori, non ne conosco uno, tranne Comuzzo e Per, il portiere, non conosco sinceramente gli altri due. Ti dico la verità, se Comuzzo è quello di 2 anni fa, ha fatto un grandissimo acquisto, e Comuzzo è stato veramente 2 anni fa, è stata una rivelazione. Napoli avrebbe speso 35 milioni per prenderlo a gennaio, poi
0: Napoli,
1: Fiorentina
0: sì.
1: non lo vendette, quindi no, se è Comuzzo che conosco io, grandissimo acquisto. Se è Comuzzo altalenante dell'ultima stagione, è un punto interrogativo. Però ripeto, è una squadra molto giovane, l'allenatore è giovane, è molto stimolato per questa avventura, nuova avventura, e sicuramente sarà una squadra giovane che darà del filo da torcere a tutti, sperando sempre. Ripeto, che i risultati siano della sua, perché poi quando i risultati non arrivano e sei giovane, la pressione diventa un po' più pesante da gestire.
0: Alla fine la regina del mercato per adesso è la Fiorentina.
1: Viola ha fatto un grandissimo mercato, sì, veramente ha fatto un grandissimo allenatore, ha fatto un grandissimo giocatore come Atta. E adesso mi sa che ha preso un terzino sinistro a Real Madrid.
0: Sì, Valdepeñas.
1: Sì, insomma, Viola ha fatto un gran mercato, veramente ha speso molto. E beh, il tifoso Viola lo merita, scusate, non voglio dire, non si può soffrire sempre così. Quindi, ben venga, diciamo, questa campagna attuata da Paratici. Comunque, cioè, poi il tifoso è contento. Tu gli prendi i giocatori, che sono giocatori validi, poi. Se non vanno, pazienza, non rendono, però se tu alla fine prendi i giocatori che sulla carta non sono grandi giocatori, il tifoso è anche deluso, dice ma porca miseria che giocatore abbiamo preso. Quando prendi dei buoni giocatori, alla fine tifi ugualmente, capito? Dice vabbè dai, vedrai che è sempre stato un buon giocatore, è impossibile che non renda, capito? Un supporto ce l'hai da parte dei tifosi, ma se prendi giocatori che non sono all'altezza, la prima sconfitta ti fischia, ti massacra, ecco.
0: C'è sempre però un
1: Tra
0: punto
1: l'altro
0: interrogativo su Ken, c'è sempre un punto interrogativo sul futuro di Ken perché dovesse arrivare l'offerta di 40 milioni magari dal Como o dall'estero, il giocatore verrebbe ceduto, verrebbe fatto partire.
1: io non so anche cosa cerchi, sinceramente io lo conosco da quando era ragazzino, giocava nella Juve, è sempre stato un giovane interessantissimo, alla fine è arrivato come giocatore. Ma la testa, non so, la testa cosa c'ha in testa, cioè, sei una grande squadra, adesso tra l'altro un grande allenatore, ci sono stati degli acquisti importanti, ma stai lì, voglio dire, tra l'altro è arrivato anche Mancini che stravede per lui, che cosa vai a cercare? Nuove avventure, cioè. Stai lì nella Fiorentina, voglio dire, è più facile vincere, cioè è più difficile vincere la Fiorentina e essere ricordato che andare a giocare in un'altra squadra e magari essere, diciamo, un giocatore normale qualsiasi, capito? Un conto, ripeto, se vai in una grossa squadra dici, vabbè, allora è andato in una big, però in una big c'è già stato, quindi voglio dire, stai lì, dove vai?
0: Certo, bisogna vedere anche quali sono le valutazioni della Fiorentina, per la verità, perché magari anche la Fiorentina non è così convinta, delle sue condizioni fisiche, del suo atteggiamento,
1: Ah,
0: del suo
1: questo,
0: comportamento.
1: Lorenzo, questo sinceramente è un discorso a parte. Io non conosco la sua situazione fisica perché ultimamente, ricordo, nelle ultime partite ha avuto un sacco di
0: Certo.
1: problemi. Ho letto anche il suo comportamento non proprio, diciamo, soddisfacente. E quindi alla fine, sai, la società dice, vabbè, se devo tenere un giocatore di questo tipo che ogni tanto viene fuori con un tipo di problema, alla fine lo vendo e basta. Questo gli do anche ragione, la società, cosa gli posso dire? Cioè, alla fine se mi crea sempre un problema, vabbè, se mi danno quello che mi danno, lo vendo e magari prendo qualche altro giocatore. Però alla fine, sinceramente, non posso dare tutti i torti alla società.
0: Antonio, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima.
1: Grazie Lorenzo, grazie a te.
0: E dopo questa chiacchierata con Antonio Sabato siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon giovedì 30 luglio a tutti quanti voi. Dunque, fatta per quanto riguarda Roberto Mancini, ovviamente lo sapete, c'è stata la conferenza stampa con un mea culpa da parte del neo vecchio CT della nostra nazionale Roberto Mancini, che a modo suo ha chiesto scusa. Nella vita si fanno sempre degli errori, bisogna calarsi in quel contesto congiunturale che mo mi dovete spiegare, vabbè, fa niente, no? In quel preciso momento storico, il momento congiunturale è che se ti offrono più soldi e te ne vuoi andare via, te ne vai, questa è la verità, però va bene, noi ci accontentiamo di tutto. Ha parlato anche naturalmente Claudio Ranieri, dando un po' quelle che sono le sue prime parole. Non vado da Roberto a dire gioca questo, gioca quello, spiegando quello che sarà il suo ruolo. Io parlavo con i collaboratori, lui è ai soli, se vorrà la mia idea io gliela darò, se non mi chiede nulla non mi preoccupo. E quindi voglio ricordare che quando Mancini vinse a Wembley, io andai l'ultima partita in casa e fu bellissimo, tutto porta esperienza. È stato un anno particolare che mi è servito molto, è stato molto formativo. Queste le parole sostanzialmente di Ranieri. Mancini a modo suo ha detto i giocatori bravi ci sono, spiace perché sono andato via 3 anni fa, riporterò l'Italia dove merita, questo lo devo alla nazionale, senza entrare in quelle che sono poi state le cose del passato. Il mio obiettivo è far ripartire subito la nazionale e vincere. Posso solo sperare che giochino più italiani possibili in Italia, mandando appunto questo monito alle squadre di Serie A. Spero che noi ragazzi facciano gli stessi gol che ha fatto Immobile in Serie A, insomma, ricordando anche un po' quelli che erano gli attaccanti del passato. Ha parlato naturalmente anche del girone della Nation League, che sarà il primo impegno ufficiale con lui sulla panchina della nostra nazionale. Credo che se l'Italia va al mondiale come dovrebbe andare, normalmente diventa una delle squadre da battere, anche se non parte da favorita. Cercheremo di creare una squadra più presto possibile. Adesso c'è la Nation League, poi dovremmo affrontare l'Europa e poi le qualificazioni per il mondiale. Chissà se mai riusciremo ad andare appunto al mondiale. Detto questo, lui si è detto dispiaciuto di 3 anni fa. È come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, in realtà è scappato via lui, però va bene così. Queste sono state le parole di Mancini, di Ranieri. Ne parleremo ovviamente approfonditamente in quella che è la puntata odierna dell'editoriale di Rotocalcio, e poi ci sarà naturalmente Calciomercati e Ritiri con Francesco Tringali, già pronto insieme a Stefano Impallomeni a portarvi in giro per i ritiri, perché poi si parla anche naturalmente di quello che succede nei nostri squadre di club. Fiammata improvvisa, forte, decisa da parte della Juventus, che chiude per Colomani e chiude anche, vicinissimo ma praticamente alle firme, il colpo Alia Begovic, strappato al Chelsea. Strappato anche, se vogliamo, all'Atalanta, che il pensierino più di un pensierino ce l'aveva fatto, un pensierino ce l'aveva fatto anche la Roma, anche la Fiorentina, ma la Juventus in questo è stata più brava di tutti, forte del lavoro di Frederic Massara. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia. Oggi sono contento e felice di dare il buongiorno per questo spazio editoriale a un amico da sempre. Non ci sentiamo da una vita, però sono contento di averlo qui, Giovanni Albanese, Gazzetta dello Sport. Ciao Giova!
2: Ciao, buongiorno a voi. Due amici si ritrovano sempre. No, non,
1: in questo mestiere, poi prima o poi le strade si incrociano. Esatto, Giova. Mi manca la tua voce nelle conferenze stampa. Ti voglio sentire al più presto, perché la prima domanda era quasi sempre la tua. Sempre domande acute in conferenza stampa a seguire la Juventus. È veramente grande stima per il tuo lavoro. Giova, allora, questa fiammata della Juventus, te l'aspettavi, non te l'aspettavi? Perché poi, insomma, io avevo detto giorni fa, bisogna capire se è una calma piatta o una calma apparente. Alla fine sembra più una calma apparente, con idee chiare, nonostante qualcuno dica...
2: Sì, assolutamente sì. Con due priorità che la Juve ha ben chiare e che vengono indicate dall'allenatore, cioè il centravanti e il portiere d'esperienza. Alia Begovic è invece quell'occasione che guarda al futuro, anche perché probabilmente la Juve vuole ridisegnare la parte offensiva della propria rosa, e questo è sicuramente un giocatore di prospettiva che in qualche modo ti mette nelle condizioni di avere più jolly a disposizione, perché chissà che nel futuro prossimo possa arrivare un'offerta irrinunciabile per Kenan Yildiz, che oggi resta il giocatore centrale di questo nuovo ciclo, ma è chiaro che devi tenere almeno una via d'uscita in caso di emergenza. Credo molto più probabilmente si vada a ragionare sulla vendita di Conceição, dovesse arrivare una buona offerta potrebbe andare via lui. Hai tanto da liberare lì davanti, perché Zegrova non ha mai dato cenno di poter essere all'altezza delle aspettative, così come David in questo momento resta un separato in casa perché non rientra nei piani di Spalletti. Lui non vuole andare via, la Juve vuole metterlo alla porta per arrivare al secondo centravanti. Tutto questo ci porta oggi a due esigenze. La prima di natura tecnica, evidentemente. Spalletti vorrebbe tutto prima possibile, anche per dare forma a questa squadra che conosce già, certo. Sa quali sono i limiti e cosa vuole evitare. L'aspetto più importante però è quello economico, perché oggi si è liberato poco spazio, ma con quello che è arrivato dalla cessione e dalla vendita in diretta di Muremovic, la Juve sta già orientando alcuni investimenti. E adesso dobbiamo capire come finirà col portiere, perché secondo me non si andrà oltre la prima parte della prossima settimana.
1: Lo credo anche io, hai messo tanti temi e tanti nomi sul tavolo, allora affrontiamoli uno per uno. Cominciamo da Lea Begovic, è una bella risposta, diciamo, anche del calcio italiano, se vogliamo, perché c'eravamo in qualche modo amareggiati tutti quanti in Italia del fatto che il Chelsea è arrivato, ha scippato via Palestra con estrema facilità all'Inter, poi tu arriva alla Juventus e scippa al Chelsea invece un giocatore sul quale aveva puntato, quindi significa che l'appeal in Italia c'è ancora, la Juventus in particolare ha ancora questa appeal. Non è stata neanche un'operazione economicamente eccessivamente onerosa, no? Perché credo che il costo complessivo sia di 35, qualcuno dice anche sfiorando i 40 milioni, che comunque per un ragazzo di 18 anni che può coprire così tanti ruoli lì davanti, a molti ricorda anche un po', chiaramente con una fisicità diversa, Kvaratskhelia. Ecco, questo è un colpo comunque anche su cui c'è la firma di Frédéric Massard, no? Direi.
2: Assolutamente sì, ed è stato centrale insieme a Pjanic, che ha indirizzato il calciatore in un contesto importante come prestigioso come quello che è la Juve. Pjanic lo conosce benissimo. Io però ho una visione un po' più negativa rispetto al confronto Juventus-Chelsea, nel senso che il giovane che dimostra già di poter avere i numeri per stare in un contesto di altissimo profilo diventa facile preda dei club di Premier League, dei club inglesi che hanno una grande disponibilità. Le scommesse magari passano ancora da un campionato di seconda fascia. Purtroppo oggi la verità è che la Serie A questo è diventato. Dobbiamo sicuramente mantenere vivo l'orgoglio del nostro campionato, il buono che c'è. Secondo me, se non c'è un progetto di sviluppo del nostro prodotto italiano, difficilmente si potrà alzare l'asticella, sia in termini di qualità che in termini di quantità, cioè quanti

0: giocatori riesce a produrre che sono in grado di poter stare nel contesto che oggi sta al primo posto. Cioè, quanti giocatori italiani oggi riescono a reggere il livello della Premier League? Pochi. Noi dobbiamo produrre molto di più, perché a quel punto potremo cambiare di nuovo la tendenza e magari puntare su una leadership del calcio internazionale. Fino a quel momento, secondo me, c'è da lavorare. E il confronto con i club della Premier League lo tieni quando non ci sono delle certezze massime su determinati profili, e gli stessi profili magari preferiscono andare in un contesto dove possono avere più spazio per mettersi in luce e per poi puntare al grande salto.
1: Giova, invece, capitolo Colomani, molti tifosi anche dell'altra emittente, che lei conosce molto bene, peraltro ne ha fatto parte con grande orgoglio, e noi siamo orgogliosi di averti avuto, ci hanno raccontato, sì, però, insomma, alla fine quasi 50 milioni l'operazione complessiva per Colomani, forse un po' troppi soldi spesi, però poi dopo qualcun altro giustamente fa pensare e ricordare che Luca è costato 40 milioni, lo stesso Pendè è costato 45 milioni, che insomma a questo prezzo tutto sommato il giocatore ha anche questo valore. È chiaro che è stata una interminabile trattativa per cercare di far scendere il più possibile il Paris Saint Germain, diciamo che alla fine lo sconticino è di circa 5 milioni, parebbe anche che la formula è una formula vantaggiosa per la Juve, che ne paga 4 subito e il resto il prossimo anno, potendosi permettere anche di acquistare altri giocatori, e il resto sul reparto offensivo. Quindi ti chiedo un giudizio su questa trattativa con Colomani, e soprattutto non è proprio esattamente l'attaccante che si aspetta Spalletti, no? Che punta ancora ad avere quell'attaccante fisico, e chi potrebbe essere, Sorloth o un improvviso ritorno di Vlahovic?
0: Sì, Vlahovic, c'è ancora da capire se possono rientrare altre situazioni, perché lo stesso Zirkzee in questo momento non mi pare abbia caratteristiche del centravanti fisico, è molto simile a Colomani, tant'è che in un primo momento doveva essere l'uno o l'altro, anche se Massara è innamorato dell'ex Bologna, quindi adesso poi capiremo come si evolverà anche questo tipo di discorso. Partiamo dall'aspetto secondo me principale, che poi ci porta a spiegare i numeri. È stata un'operazione con dei paletti di natura finanziaria, perché oggi Colomani pesa a circa 36 milioni sul bilancio del Paris Saint-Germain. Questo la Juve lo sapeva già l'estate scorsa, quando proponeva una sorta di prestito biennale per abbassare l'ammortamento, il valore a bilancio, e per evitare che il Paris Saint-Germain andasse incontro ad una minusvalenza, cioè ragionamento che mai avrebbe fatto il club, nonostante il giocatore non rientra nei piani del Paris Saint-Germain. Colomani due anni fa era l'attaccante titolare della Francia. Forse oggi questo ti porta a pensare che la dimensione della Juve, che vuole trovare riscatto, è alla ricerca di quella scintilla che possa riaccendere i motori per avvicinare la zona alta del calcio europeo, ti porta anche sulle tracce di un profilo del genere, perché Colomani due anni fa titolare alla Francia, e quest'estate escluso addirittura dal mondiale, quindi è un po' questo il motivo. Il potenziale del calciatore non si discute, è un giocatore importante, è un giocatore che ti può fare da punta centrale, ti può fare da punta esterna, ha valore ma anche esperienza, ha dimostrato in Premier League però di non essere ancora in grado, nell'altissima dimensione, di lasciare il segno. Secondo me il contesto Juve lo può aiutare in questo senso, anche a farlo sentire importante e metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio. Tutto questo in natura economica si trasforma in un'operazione che nell'immediato riuscirà a pesare pochino, poi però se devi prendere determinati profili devi fare gli investimenti veri, quindi alla fine la Juve ha creduto in Colomani, Colomani ha creduto nella Juve perché si è ridotto tantissimo lo stipendio, e quindi oggi è diventata un'operazione più alla portata e secondo me la più giusta.
1: Sono molto d'accordo con tutto quello che hai detto, e quindi archiviamo il discorso attacco con il messaggio di un amico, Stefano da Londra, che saluto e ringrazio sempre, che è sempre molto obiettivo, equilibrato, è un grande tifoso dell'Inter, quindi dice: Alia Begovic però è un gran colpo insieme a Colomani, che in Italia avrà un peso più decisivo della Premier, Spalletti adesso ai giocatori per interpretare la fase offensiva. Sono d'accordo anche con Stefano, chiaramente poi manca ancora qualcosa. Capitolo portiere, Giova, perché parlavamo della questione che insomma magari l'inizio settimana prossima potrebbe essere risolta. Allora, Il Dibu sembra una situazione oramai in stand-by, ma forse addirittura arenata totalmente.

0: davanti alle richieste dell'Aston Villa che non scende sotto i 12 milioni, la Juventus giustamente non vuole andare oltre i 7-8. C'è l'ipotesi Suzuki, che però chiederebbe molto di più il Parma per lui, ma è anche giusto perché parliamo di un portiere giovane, quindi di prospettiva, quindi vendibile volendo. E resta però accantonata l'ipotesi Vicario, che potrebbe addirittura arrivare in prestito con un riscatto fissato a 15 milioni, che mi sembra più che il piano C, un piano B dovesse sfumare anche Suzuki. Chiaro che a questo, come dicevi tu prima, devono corrispondere le cessioni e mi pare che stiano cominciando ad arrivare timidamente offerte anche per Di Gregorio. Quindi l'operazione è quella di cedere Di Gregorio, prendere il portiere e lasciare Perin secondo?
1: Sì, potrebbe essere questa, Vicario potrebbe diventare il piano A, se con la disponibilità economica che è arrivata dal trasferimento, di Moremovic in Premier League, con quella disponibilità lì hai deciso di fare, Alibegovic e non, il portiere. Qui però io credo sia necessario aprire un'altra parentesi, cioè la richiesta iniziale di Spalletti era legata ad un estremo difensore di grande esperienza.
0: Esattamente.
1: E quindi su Suzuki ho qualche dubbio, perché ti ritrovi né più e né meno nella posizione di prendere insomma, un portiere che al Parma ha fatto benissimo, che secondo me ha grande prospettiva, ma lo si pensava anche di Gregorio, quindi comunque c'è un minimo di rischio che ti porta a pensare che potresti replicare l'operazione di Gregorio. Su Dibu Martinez, anche qui c'è un'esigenza finanziaria perché lui pesa a bilancio all'Aston Villa 6-7 milioni, quindi se gli offri quelli, l'Aston Villa non te lo cede mai. Oggi loro chiedono il doppio perché partivano da 15 milioni, sotto i 12 non scendono, però se vuoi un portiere d'esperienza devi andare con decisione su quel profilo. Se invece non hai quella forza, io credo oggi la priorità della Juve sia quella di andare su un portiere di affidamento, ma anche aumentare la presenza del club in nazionale. Forse Vicario in questo senso potrebbe trovare dei favori ulteriori. Il resto, secondo me, è legato ad una serie di occasioni che possono arrivare dal mercato. E soprattutto da tutti questi ragionamenti sovrapposti. Se si va su Suzuki, la Juve può prendere sicuramente un ottimo profilo di grande futuro, però viene meno la richiesta di Spalletti che chiedeva esperienza internazionale e non mi pare che in questo senso possa essere accontentato. Quindi magari a quel punto potremmo aspettarci delle altre cose, però ecco. Secondo me in questo momento la Juve si sta incartando anche perché non è facile districarsi tra le esigenze tecniche e le occasioni di mercato avendo poca disponibilità.
0: Sentiamoci questa nota vocale che è arrivata.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Eppure io continuo a pensare che la Juventus sfererà il colpo portiere portandosi a casa Carnesecchi. Non so se è una speranza o fantamercato. Che ne pensa, Giovanni?
0: Giovanni, ne stavamo giusto parlando.
1: Carnesecchi sarebbe un grandissimo investimento per il futuro in una Juve che avrebbe da fare solo il portiere. In una Juve che ha da fare mille cose, non credo l'ipotesi di mettere 60-70 milioni sul portiere possa essere un'idea percorribile. Tra l'altro l'Atalanta vuole puntarci su Carnesecchi, quindi la chiamata sarebbe correttissima. Forse oggi le condizioni che ha la Juve non consentono di portare avanti il ragionamento.
0: Capitolo centrocampo, perché poi ci bisognerà lavorare anche lì, in casa Juventus, capitolo difesa se vogliamo, ma anche qui le uscite, quindi si attende l'uscita eventualmente di Bremer, l'uscita eventualmente di Gatti, le offerte che possono arrivare a qualche centrocampista, ma i nomi sono sempre più o meno quelli, quindi c'è il nome di Kessié che intriga, ma è alto dal punto di vista dell'ingaggio, per la difesa Lucumim bisogna abbattere anche la concorrenza del Como, qual è un po' lo spaccato da questo punto di vista?
1: Sì, io credo la Juve stia cercando l'esperienza che ha chiesto Spalletti, se non dal portiere, in altri ruoli. E a quel punto credo voglia comprendere se può portare a casa Kessié. perché non dovendo fare un investimento

investimento sul cartellino, ma potendolo prendere a zero, alla fine devi discutere eventualmente il bonus alla firma e lo stipendio. Quindi credo la, la,

0: e che ti può dare una grande risposta in campo nell'alzare l'asticella. Solo con me, io credo il giocatore voglia aspettare la Juve. Chiaro è che il Como ti darebbe la possibilità di giocare la Champions League, però io so che il giocatore con la Juve si era portato avanti, però adesso bisogna capire se la Juve riesce a fargli spazio. In questo senso dobbiamo seguire soprattutto Gatti, che vorrebbe un posto titolare, la Juve non lo trova, e quindi credo possa essere lui poi a fare spazio per l'arrivo di un difensore.
1: Detto questo, prima di salutarti voglio affrontare anche un attimo con te invece il tema nazionale. Che idea ti sei fatto su tutta questa grande confusione che poi ha portato alla scelta di prendere Mancini e Ranieri? Soprattutto mi dai anche conferma che anche tu che Chiellini non avrebbe mai accettato questo ruolo volendo restare alla Juventus. E ti chiedo, insomma, alla fine questa storia, che cosa è venuto fuori? Quali sono le tue sensazioni con l'istinto del giornalista?
0: Ma la mia idea è che a un certo punto si voleva dare il via ad un grandissimo cambiamento, però per farlo bisogna allineare i due livelli, che sono quello politico e quello tecnico. Se i due livelli non sono perfettamente allineati, fai fatica a dare uno strappo col passato e ad aprire qualcosa di fortemente innovativo. Nel giro di poco ci si è ritrovati a buttare via una serie di nomi che sono finiti quasi nel tritacarne. Dispiace per la professionalità, per il percorso e anche per, insomma, l'eleganza di determinati personaggi che, voglio dire, si sono messi a disposizione, ma poi evidentemente non sono riusciti a dar seguito né alle proprie idee né ai propri progetti. Tutto questo oggi ci porta ad un commissario tecnico che ha sicuramente l'esperienza per aprire un'altra parentesi importante. Ha un direttore tecnico che ha la stima di tutti. Mi preoccupa solo un aspetto che non è banale, cioè Maldini e Leonardo avevano le idee chiare, almeno, insomma, avevano le idee chiare perché evidentemente l'avevano già studiato il progetto per cambiare il calcio al suo interno. Onestamente, i ragionamenti che ho sentito fare a Ranieri mi sembrano quelli di uno che deve ancora capire che strada prendere e come poter risolvere determinate problematiche. Quindi, insomma, di tempo a disposizione ce n'è, ma non tantissimo. Però ci affidiamo alla credibilità di un personaggio che, voglio dire, può sicuramente mettere le mani dove serve per le sue conoscenze. Secondo me Ranieri può essere assolutamente una grande forza per rieducare il mondo del calcio mantenendo un'identità italiana, ma aprendosi al mondo, perché poi probabilmente negli ultimi decenni è mancato questo. Mancini, fatto suo, lo sa, lo conosce, sa anche come mettere insieme una nazionale che può proporsi in maniera importante senza dover inventare nulla. Io mi auguro però che tutti oggi siano disposti a dare una mano e non a darsi contro, come magari è avvenuto per tanto tempo negli ultimi anni.
1: Speriamo che chiaramente si esca da questo impasse, perché come dicevamo prima, quando facevamo il discorso comunque di un campionato appetibile ed è fondamentale anche in termini di mercato, crescendo l'appetibilità può crescere anche la volontà di far parte di un campionato in Italia.
0: Sì, tra l'altro io ti dico due cose. La prima, i giovani in Italia giocano troppo poche partite, ma poche partite significa che nei campionati giovanili molte partite sono fantasma, non sono di livello. E quindi quando nel momento clou della crescita, della maturazione di un giovane calciatore, tu non dai la possibilità di giocare tanto, significa crescere meno, significa perdere del tempo prezioso. E l'altro

0: aspetto che ormai ce lo raccontiamo da un po', soprattutto noi che raccontiamo le seconde squadre da diversi anni, e l'altro aspetto è che, concluso il percorso del settore giovanile, pochissimi riescono a passare in prima squadra. Di conseguenza le categorie minori, la Serie B, la Serie C, anche la Serie D volendo, dovrebbero essere veramente di aiuto allo sviluppo del nostro calcio, dando spazio a questi ragazzi che hanno bisogno di giocare, e invece lì spesso si dà spazio ad altre logiche, ci si apre al mercato internazionale che magari ti porta a spendere un po' meno, però se questo è il problema parliamo e troviamo le soluzioni. In Serie A arrivano pochissimi giocatori italiani, e questo credo sia il problema principale. E poi, come dicevo prima in apertura, pochissimi riescono a reggere oggi il livello principale che è rappresentato dalla Premier League. Contiamo i giocatori italiani che sono il miglior campionato al mondo, ci rendiamo conto che c'è tanto da lavorare.
1: Direi proprio di sì. Giova, è stata una bellissima chiacchierata, Giovanni Albanese, Gazzetta dello Sport, spero di replicarla poi più in là. Ti ringrazio intanto e ti auguro buon lavoro. Grazie a Giovanni.
0: Grazie, buona giornata, un grande abbraccio.
1: Ciao Giova. Noi ci prendiamo una pausa dopo lo spazio editoriale e poi faremo tutti gli approfondimenti di mercato, come sempre, Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web. Poi 12.05 avremo Luca Calamai e chiusura con Giro dai Campi e considerazioni di Alain Balneghi. Vi aspetto.

quello che mi dicono a me di fare un po' così da presa in giro, vieni dal freddo, perché giustamente venendo io da Venezia, comunque da su, quando sono giù sei l'uomo venuto dal freddo perché fa freddo. In realtà adesso, oggi ne parlavo con mia madre che è a Modena in questo momento, e l'Italia è veramente, adesso per una volta si può dire, l'Italia è unita dal caldo, unita

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403 o Teleroma 56 per tutti gli amici che ci seguono, e grazie sempre perché veramente voi ci date la gioia, la felicità di andare sempre avanti e fare sempre meglio. Ora, di cosa voglio parlare? Ieri abbiamo accennato all'Odissea, abbiamo parlato perché comunque mio padre è andato a vederla, mio padre insegnante, sia mio padre che mia madre, due insegnanti, hanno insegnato per anni l'Iliade, l'Odissea, l'Eneide ai propri studenti alle scuole, l'hanno insegnata a me facendomi leggere libri su libri eccetera, cercando di darmi la retta via o comunque cercando di insegnarmi qualche cosa, facendomi comunque leggere delle cose che ti permettevano di sognare in realtà, no? Che ti permettevano di dire: ah, che bel sogno, che bella cosa. E bene, è arrivato Christopher Nolan con l'autrice, eccetera, eccetera, e hanno stravolto un po' di cose. Quindi, purtroppo, a mio padre questa cosa non è piaciuta proprio tanto. Un po' si è infastidito, ha detto: ma perché bisogna fare sempre cambiare le cose? Se è stato scritto, almeno falla come si deve. Capito che sei Christopher Nolan, va bene. Ho detto: papà, si tratta di soldi. Infatti sono andato a spiare un pochino quelli che sono i guadagni degli attori, perché allora innanzitutto, partendo da Matt Damon, è un continuo, cioè nel senso, anche lì i meme sui social oggettivamente fanno anche un po' ridere, perché Matt Damon ha fatto sempre filmoni da solo, cioè perso nello spazio, perso da una parte, perso di qua, perso di là, salvato sul lato Ryan, cioè Matt Damon è sempre stato, dovuto essere salvato, dovevano sempre salvare, qualcuno doveva andare a salvare a Matt Damon, o comunque si perdeva sempre da qualche parte, e da lì ovviamente ci hanno giocato tantissimo, tantissimo ci hanno giocato i social network, proprio perché, dai,

oggettivamente un pochino fa ridere, dai, dobbiamo ammetterlo, no? E sono andato quindi a vedere un po' quelli che sono i costi, o meglio, i guadagni di questi attori, partendo anche da alcuni che, sono sincero, hanno fatto magari due minuti di pochissimo, infatti da lì si dipende anche quello che è stato poi in realtà il loro guadagno, no? E da lì si capisce, però anche se hanno fatto pochi minuti sono riusciti comunque a dare un apporto importante al film. Allora, iniziamo. Elliot Page, lo sapete, Elliot Page è attore adesso. Prima era un'attrice che poi ha deciso di cambiare totalmente, di fare un cambio di sesso, è diventato un uomo e comunque continua a recitare, continua ad avere la sua bravura nell'arte recitativa, ovviamente interpretando altro tipo di personaggi e altro tipo di ruoli. Lei ha guadagnato, lui ha guadagnato 1,5 milioni di dollari per quel film. Se non sbaglio, non è che ha fatto tanti minuti, non ne ha fatti tanti, però quello che ha fatto l'ha fatto abbastanza, l'ha fatto bene, quindi ho detto mazza, te li meriti tutti quei soldini, va bene? Bene, ottimo. Passiamo avanti. John Leguizamo, anche lui parte importante, ma non tutto, cioè non è protagonista, ha guadagnato 2,5 milioni di dollari. E su di lui dobbiamo aprire una piccola notizia, parlare di questa, perché se ne sta girando ormai sia sui social, ma tutte le testate giornalistiche e anche di cinema ne parlano, perché John Leguizamo dice: ragazzi, siccome lui è messicano e quindi ovviamente dice, se voi avete simpatia per l'ICE, avete simpatia per queste persone che in effetti stanno oggettivamente facendo un po', cioè io capisco la parte in cui devi avere un po' il pugno duro, perché ci vuole, perché purtroppo il pugno duro qua in Italia non è stato attivato in nessun modo, e stiamo vedendo quello che ora saranno, che succede di tutto, e i social amplificano. Però l'ultima notizia, l'altro giorno, cioè di quei due ragazzini, due gemelli di 14 anni, presi, portati in un campo, denudati, derisi, picchiati, umiliati da un gruppo dei ragazzini di 11 anni e qualcun altro più grande che si sente bullo, capite che poi adesso cosa vanno a fare questi che rimarranno traumatizzati? Perché hai fatto la spia, allora adesso ti puniamo. Questo è colpa di Saviano e di tutte le minchiate che ha scritto e dei film, scusatemi, io poi mi si chiude, ragazzi, mi si chiude la vena, perché abbiamo dato modo a questi ragazzi di vedere senza capire quello che è la realtà. Gomorra, Mare Fuori, tutti sti film qui non insegnano nulla, insegnano solo, a mio parere, insegnano solo ai ragazzini a capire che con la violenza o fare il bullo, fare squadra, si ottiene qualche cosa. Il carcere è rappresentato come una cosa super figa. Ed è sbagliato, questo è il messaggio che abbiamo mandato, sbagliato. E è la colpa di chi, e anche Rai e tutto quello che è, trasmette queste cose. È sbagliato. Questi qua non hanno paura perché appunto, tanto vado in galera, che me frega, sto a mare fuori, quello è. A Gomorra facciamo i fighi con il loro scooterino e l'orologio. E poi ce ne vanno di mezzo qualcuno. C'è sempre stato il bullismo. Sono stato bullizzato anch'io perché venivo dal sud Italia, sono stato bullizzato anch'io perché ero figlio di professore. Quello che ti pare. Tutti in qualche modo, in un modo o nell'altro, siamo stati purtroppo bullizzati. Ma raga, cioè, dai, questa cosa qui sta veramente sfuggendo completamente di mano. Vediamo, dovete fare in qualche modo, qualche cosa bisogna andare a fare. Quindi, Don John Leguizamo ha detto, se siete
in qualche modo a favore dell'AIS, non mi seguite più, grazie, lasciate perdere, non mi seguite, non mi interessa, non venite a vedere i miei film, statevene a casa, come si dice, perché non è quello il pubblico che voglio per me, che mi sostenga, mi voglia bene o comunque mi sia vicino. Perché? Perché sicuramente per tutto il suo popolo, e in questo momento non è che stia passando un periodo abbastanza bello, soprattutto per tutto quello che sta succedendo negli Stati Uniti e la violenza con cui fanno queste cose, è quello, perché giustamente uno dice: io sono tranquillo e beato a casa mia, ho fatto, sono magari regolare perché ho un lavoro eccetera, o poteva succedere a me in America, e vengo preso malamente, mentre magari altri che se ne fregano altamente, vivono, come sta succedendo qua in Italia, e poi dopo ecco che viene fuori, non entriamo in questo momento. Comunque, vi ho detto, se siete amanti dell'AIS, state bene a casa, non ci seguite. Poi è arrivato lui con John Bernthal, anche lui bravissimo attore, 3 milioni di dollari. E il The Punisher, no, l'attore di The Punisher, per intenderci, 3 milioni di dollari, non è male. Bene, poi eccola qui, Lupita Nyong'o, 4 milioni di dollari. Lei ha interpretato un altro ruolo, un'Elena diversa, però va bene, quello lì, ripeto, entriamo nella mente di Nolan e vediamola. Comunque, sta Lupita ha guadagnato 4 milioni di dollari. Poi la donna definita la più bella donna al mondo, e probabilmente sì lo è, Charlize Theron, 5 milioni di dollari. E è veramente, molti giornali anche ultimamente, alle varie anteprime, alle premiere, la sua eleganza, la sua classe, la sua beltà, veramente tutto quello che era il suo fascino strabordante, quindi è stata nominata probabilmente la donna più bella al mondo, e ha guadagnato, attenzione, ben 5 milioni di dollari per questo film. Poi arriva lui, il bellone, il vampiro per eccellenza, ma da mo' è passato, però comunque Robert Pattinson ha guadagnato per questo film 6 milioni di dollari, cioè mi avete pagato più Robert Pattinson, cioè di un milione di dollari in più Robert Pattinson di che Charlize Theron. Vabbè, va bene, la prossima volta mi chiamate, io c'è anche un... ma guarda te dirò, ma io anche per 500.000 euro vengo, non c'è problema, vengo a fare un film anch'io. Poi saliamo sempre di un milione, quindi Charlize Theron 5 milioni e Robert Pattinson 6 milioni. Anna Hathaway, diavolo veste Prada per intenderci, 7 milioni di dollari, non male, no? 7 milioni di dollari. Poi saliamo di un altro milione di dollari, arriva Zendaya con ben 8 milioni di dollari per aver interpretato un ruolo in Odissea. La domanda adesso: volete sapere quanto hanno guadagnato Tom Holland e Matt Damon? Ve lo dico dopo questa canzone.

0: li ricordo sciocco.
1: Cookies and Cream, Gue Pequeño, Anna, Sfera e Basta. Passato qualche anno da questa canzone, ma sempre bella. Vai, dai, comunque rappresenta un po' quello che è la scene, la scena rap e hip hop italiana. Bentornati, sono Mauro Caputi, Yes We Are. La prima parte dell'appuntamento, poi arriverà anche Simona e con lei avremo modo di chiacchierare e parlare ancora. Ma stavamo parlando e analizzando e sempre tornando a parlare di Odyssey, dell'Odissea del Christopher Nolan, del buon Christopher, che è amico nostro praticamente, Christopher. E quanto hanno guadagnato gli attori? Bene, eravamo arrivati agli ultimi due, ai due protagonisti. I due protagonisti sono appunto Tom Holland e Matt Damon. Tom Holland e Matt Damon hanno guadagnato la stessa cifra, gli stessi soldini. Okay? Hanno guadagnato 10 milioni di dollari a testa, quindi voi immaginate, solo per, facendo un conto veloce, 10, 20, 28, 28, 8, 16, 33, 48, una quarantina di milioni solo di attori, più o meno, anche un po' di più, non è male, come budget per un film. Dicevo, faccio un film, ok, quanto mi costa? 50 milioni di dollari solo per pagare i cachet. Poi ci devi mettere tutti gli altri, quindi tutta la produzione, un costo infinito. Vediamo poi se ovviamente andranno a guadagnare. Quindi Tom Holland e Matt Damon hanno guadagnato a testa 10 milioni di dollari. Come li spenderanno secondo voi? Poi ve lo faccio dire, ne parleremo dopo con Simona, perché ho trovato un altro articolo dove tutti i VIP hanno delle stranezze. Ora, c'è una domanda che si è sempre fatta: tu oggi vai al lavoro e il tuo capo dice, oh guarda, la nostra azienda è spaccato, ti do 10 milioni di euro, vai, hai il tuo bonus, è 10 milioni di euro e tu hai lavorato tanto, un anno, H24, 10 milioni di euro, ricevi, che ce fai? Questa è la domanda fondamentale, perché ora un Matt Damon, che sicuramente non è che, sai, lavori, cioè fare l'attore non è che è un lavoro tutti i giorni, quindi tu lavori, fai una botta e poi per magari 10 anni non fai niente, 5 anni non fai film, però qualche cos'altro lo fai. Ora, con 10 milioni di dollari, in questo caso 10 milioni di euro, che ci fai? Uno normale con 10 milioni di euro probabilmente ci vive tutta una vita. È normale che se poi ti vuoi iniziare a comprare la Ferrari perché vuoi fare il figo, sempre che te la diano, e vuoi comprarti la super barca perché se vuoi comprare quello là, finiscono come niente 10 milioni di euro. Se vuoi fare la vita da super, però se tu 10 milioni di euro te li dividi in 5.000 euro al mese, che ti permettono di fare una bella vita, te compri una bella casa, 5.000 euro al mese, tu veramente non fai una ceppa per tutto il resto della vita spendendo 5.000 euro al mese. È normale, ti ripeto, se tu vuoi avere una vita da che non ti puoi permettere come quella degli attori, 10 milioni di euro ti, guarda, fa due conti, ti vuoi comprare la super villa e magari vedi a Roma a 3 milioni 4 milioni di euro ti compri una bella super villa e già sono partiti 4 milioni 5 milioni di euro per mantenerla e già è ridotto alla metà. Ti vuoi comprare una macchina? Bene, e spendi 500 mila euro, 300 mila euro? Bene, ecco, vanno via. Tu facci le borse, le cene, le cose, ci campi tra 5 anni forse, volendo provare a viverci. Se invece uno è oculato, con calma, 10 milioni di euro, ha voglia a farti vivere bene. Detto questo, siamo giunti al termine, quindi adesso aspetto l'arrivo di Simona. Vi ringrazio per essere stati con noi e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci, per voi sigla.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Ci siamo. Allora, benvenuti a questa puntata di Motor Valley. Quindi è un piacere, abbiamo veramente una bella squadra, un bel salotto. Carlo Pernat è con noi, che saluto subito. Ciao Carlo, come stai?
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
1: Poi ciao, c'è il direttore
2: molto bene.
1: C'è il direttore di Moto Sprint Federico Parrozzi. Federico, grazie.
3: Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito.
1: Ciao Fede. L'ho chiamato team manager, va bene così. Filippo Del Monte, giustizia, fa tutto, posso chiamarti così, dammi tu la definizione corretta e giusta, Filippo. Ciao e ben trovato.
4: Ciao, buonasera a tutti, grazie. Ciao.
1: E poi c'è il collega del Messaggero, Alessandro Biaggi, che saluto. Ciao Alessandro, e benvenuto.
5: Ciao.
1: Anche a te.
5: Ciao Marco, grazie dell'invito e un ben trovato a tutti quanti, naturalmente.
1: Allora, io questa puntata la voglio dedicare veramente per fare una sorta di bilancio di questa prima parte della stagione della MotoGP. Quindi vi chiedo che cosa ha detto questa prima parte della MotoGP. Carlo, vorrei aprire con te. La prima cosa che possiamo sottolineare in questo avvio di mondiale, dove la cosa bella è che è un mondiale molto aperto, molto equilibrato, ci abbiamo tanti piloti in pochi punti, davanti a tutti c'è Martin, però sono tutti lì, sembra, diciamo così, preannunciarsi un mondiale molto equilibrato.
2: Beh, guarda, la cosa bella secondo me è che abbiamo trovato una Aprilia che è arrivata a livello Ducati, insomma, questo è abbastanza evidente, in quasi tutti i circuiti, quelli veloci ancora meglio. Ed è una Aprilia che si può giocare mondiale, se la può giocare, ha solamente un grande avversario, che è quella seconda cosa che diciamo, che si chiama Marc Marquez, che quando sta bene batterlo diventa quasi impossibile. Però gli sforzi della Aprilia sono stati ottimi, bravo Rivola, soprattutto bravo nelle scelte, perché la scelta di Fabiano Starlacchini è stata secondo me determinante. Lo conoscete tutti, Fabiano era un po' l'uomo di Gigi Dall'Igna. Direi che a questo punto è una bella lotta. Diciamo che ho una sola cosa che secondo me non tutti l'hanno detto: il mondiale si è riaperto solo a causa di errori da parte di Aprilia, perché Marc due gran premi non li aveva fatti. E l'Aprilia, quel maledetto giorno dell'Ungheria di Martin, che ha fatto quello strike, è cambiato tutto, soprattutto l'umore interno, che non è più bellissimo e gioioso come prima. Però lascio la parola agli altri, per me la cosa più bella è vedere un'Aprilia lottare con la Ducati e un Marquez che diventa l'uomo da battere, come è sempre stato.

0: d'altronde.
1: Federico?
2: Sì, sono assolutamente d'accordo con Carlo. Ci eravamo lasciati alla fine del
1: Quindi,
2: 2021.
1: scusa, Federico, sei d'accordo? Cioè, ritenete che ci siano più demeriti dell'Aprilia che meriti di Marquez e della Ducati?
2: Sì, l'ha detto anche Marco in conferenza alla fine dell'ultima gara. Ha detto: mi ritrovo qui per demeriti degli altri, non per meriti miei. E ci eravamo lasciati alla fine del 2025 con un'idea. Molto semplice, prima della rivoluzione dal punto di vista
1: Bene, ci avevo
2: regolamentare
1: pensato.
2: del 2027, Marc Marquez vince il suo decimo con facilità e tutti a casa e ne riparliamo quando come dire, si rimescoleranno le carte. Ed invece le carte per l'infortunio di Marc e per tutta una serie di situazioni, come diceva Carlo prima, l'Aprilia che ha sfruttato al meglio l'inverno per lavorare sulla moto e farsi trovare pronta per il 2026, diciamo che hanno, come dire, messo in piedi una battaglia, una lotta per il titolo mondiale che nessuno di noi, onestamente, arrivati al punto dove siamo arrivati oggi, si sarebbe mai aspettato. Sono tanti piloti in lotta, ovviamente, è inutile dirlo,
1: Ci
2: tutta una serie
1: sentiamo.
2: di, per dire, di situazioni. L'uomo da battere adesso. Come dire, per testa e per talento e anche un po' per striscia positiva, Mark è in una condizione pazzesca a livello psicofisico e a livello di guida di moto, e gli altri dovranno stare attenti, dovranno fare tendenzialmente quello che ci auspichiamo che possano fare in aprile, ovvero cercare fra 3-4 gare quale può essere il capo squadra fondamentalmente. Lì saranno Dovrà essere molto bravo Massimo Rivola insieme a un altro.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
5: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca e di innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, The Energy of Change.
4: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
0: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
7: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
8: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
9: Italia Opera S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
10: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
11: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
12: Il corso l'abbiamo non sopravvalutato, lui è fortissimo, però l'anno scorso lui ha corso da solo, aveva una priglia che era tutta per lui, non me ne voglia Savadori, aveva come compagno di squadra Savadori che è un ottimo collaudatore, però Martin non c'era per tutti gli incidenti, le vicissitudini, tutto quello che vuoi. Aveva un'azienda tutta per lui, anche l'altra squadra, ed era una bolla di quelle meravigliose. Lui è cresciuto in un modo esponenziale a livello soprattutto mentale. Quest'anno ce n'ha due come minimo avversari, quello interno che è Martin e se ne sta accorgendo, e quello esterno che è Marquez. Quindi in questo momento la pressione ce l'ha da tutte le parti lui, non è più il numero uno di Aprilia, e forse le cadute sono anche datate per quello. Poi vi lascio a voi la parola.
1: No, guarda. Tra l'altro, guardate, vi riporto un messaggio di un ascoltatore che un telespettatore ci sta vedendo. Ad esempio, dice: l'Aprilia, secondo lui, è la moto migliore su tanti circuiti. Non so se siete d'accordo. Sì, quindi sì. Questo potrebbe creargli un vantaggio in questa seconda parte quando si riparte, oppure questo vantaggio non c'è? Perché io non sono sicuro che sia la moto migliore, devo essere sincero.
12: No, lascio la parola a voi. Io
1: l'ho
12: detto prima,
1: Federico, secondo me... Filippo,
12: ecco, parlare, Federico, per me in alcuni circuiti veloci sì, in altri no, ma lascio la parola a voi.
13: Secondo me sì, ha fatto un bello step la Priglia, ma non è... Sì, sono pari con Ducati. È una bella lotta pari, il problema è che Ducati c'ha il cavallo di razza, che è simpatico, simpatico che sia, è quello più di razza del momento. E lo sanno anche in Aprilia, perché hanno di fronte una bestia che dice fino ad oggi sono contento dei 9 mondiali, se arriva al 10° chissà. Punta a quello, quindi, giustamente, perché i campioni veri puntano a quello. Poi dopo lui è bravissimo anche a fare... un po' di pressione agli avversari, l'ha fatto con Bagnaia.
12: Maestro,
1: maestro, non c'è niente da fare. Non c'è niente
13: così
1: da
13: come
1: fare.
13: Anni fa era maestro Valentino, poi, quindi i cavalli di razza sono così, eh?
1: Sono così, sì. No, ecco, sai cos'è però? Prego, Alessandro.
14: No, per carità, io non voglio assolutamente dissentire oltremodo da Carlo Bernardo.
1: Ma tu puoi dissentire,
12: ci mancherebbe altro.
14: È cazzazione. Però, facendo un ragionamento, noi avvicinandoci alla matematica quando si fa la media statistica, e in genere si fa la media, si tende a eliminare quelli che sono i valori assoluti più alti e più bassi. Qui nel valutare il rendimento di queste marche, di queste squadre, ma parliamo di case costruttrici, togliamo il rendimento del valore più alto che è Marc naturalmente, dall'altra parte chi vogliamo togliere? Martin, ok, Bezzecchi,
12: però ne hanno due di là.
14: Adesso, dopodiché togliamo Marquez e vediamo il rendimento delle due moto, non c'è oggi paragone. Sono convintissimo che la Ducati ha fatto rispetto all'inizio stagione dei passi enormi, e quindi ha avvicinato tantissimo la Aprilia, quasi eguagliandola, ecco, io mi permetto di dissentire dicendo quasi eguagliandola, però obiettivamente oggi il pallino del gioco è in mano alla Aprilia e sarà difficile instaurare una politica di squadra di marchio, perché come dicevano giustamente i colleghi e i nostri interlocutori, ci sono ragioni di sponsor importantissime, quindi dire ad uno sponsor di figurare in seconda linea rispetto ad un altro oggi è veramente molto difficile, quindi il fatto di stare da solo aiuterà ancora di più Marquez in questo dualismo contro la Aprilia.
1: Allora, ci sono dei messaggi, però voglio sentire prima Federico su questa cosa e poi vi riporto un po' delle osservazioni dei nostri amici che ci stanno seguendo, dai.
2: Sì, due osservazioni. La prima è Ducati, diciamo che oggi si ritrova con un Marc Marquez in grandissima forma, con un Bagnaia, come diciamo prima, ormai ai saluti, quindi non troppo concentrato sulla guida, idem Morbidelli, perché ormai diciamo che Franco è sulla via del, come dire, dei saluti alla Superbike 46, esattamente. Digia, come diceva Carlo, un po' incostante, però è sempre lì, è a pochissimo fondamentalmente dalla vetta, quindi è anche lui un outsider per la vittoria. Poi vogliamo parlare di Aldeguer, ha avuto ovviamente i suoi problemi, però tendenzialmente si è dimostrato uno che può andare forte, quindi, come dire, anche la Ducati ha i suoi numeri. È chiaro che messa in confronto a ciò che ha fatto aprile nella prima parte della stagione, tendenzialmente ai nostri occhi perde, ma se vogliamo guardare proprio il potenziale X a due piloti in lotta per il mondiale, due con poca, mettiamola così, con poca convinzione, uno che ha avuto dei problemi, Alex Marquez, che comunque al suo valore è un due volte campione del mondo, ragazzi, uno che l'anno scorso è stato vice campione del mondo, quindi tendenzialmente un Alex Marquez in forma poteva stare secondo me all'interno di questo pacchetto, quindi la Ducati è assolutamente una moto che ancora oggi è detta legge. Bisogna vedere adesso, ne abbiamo parlato, Marco, se non ricordo male, un paio di settimane fa proprio in trasmissione, dobbiamo fare l'analisi adesso di che tipo di circuiti mancano da qui a Valencia, all'ultima gara, ok, e che chi può essere avvantaggiato sia come moto sia come pilota da questi circuiti. Abbiamo fatto un nome l'altro
12: il prossimo
2: giorno.
12: È sicuramente Aprilia, Porro, esatto. Perché esatto. Silverstone, tu sai perfettamente che
2: Esatto, però andiamo a valutare, no, poi caso per caso, e soprattutto andiamo a valutare anche l'attitudine a

0: certi piloti con certi circuiti. L'altro giorno abbiamo fatto un nome che è Ogura. Ogura è molto bravo in
1: Sì,
0: alcuni
1: ma
0: circuiti
1: infatti.
0: che come dire, che si apprestano ad essere i teatri delle prossime sfide per il titolo. Quindi dobbiamo, secondo me, valutare tutta una serie di cose da qui a
1: Certo,
0: che ci
1: certo.
0: possono portare da qui a Valencia. Ecco.
1: Guardate, allora c'è un amico che ci porta un po' sul tema che sarei andato adesso, ossia di Bezzecchi, no? Viene, mi sembra, correggetemi se sbaglio, sono le ultime 4 gare, 0 punti. Quindi questo comincia a essere veramente una cosa pesantissima. Qualche amico ci scrive e dice che Bezzecchi è stato un po', diciamo, uso questo termine che ha messo lui, montato dalla narrazione, addirittura il nuovo Rossi, qualcuno lo ha definito, adesso non regge la
0: No.
1: pressione di Marc Marquez. Ecco, questo momento qui, Carlo, parto da te, è dovuto alla pressione che sta esercitando Marquez nei suoi confronti? Oppure è un momento negativo che può capitare durante una stagione? Perché, insomma, 4 gare, 0 punti è una roba pesante, eh?
2: No, no, no, ma guarda, è la pressione non solo di Marquez, ripeto, anche di Martin. Forse ancora peggio la pressione interna, perché lui si sentiva, tra virgolette, padre eterno in casa sua, perché ricordatevi che la seconda parte della scorsa stagione, quando Marquez non c'era, se ricordate, le ultime 5 gare non ha fatto, Marquez vinceva quasi, scusa, il buon
0: Martin.
2: Bezzecchi vinceva quasi sempre. Sai, senza Marquez lì non ha combattuto, non ha combattuto. Ora si ripeto, si è trovato anche Martin in casa, che magari non se l'aspettava. Sai, dopo i problemi fisici, i casini che voleva andarsene via, vi ricordate? E tutto quello che è successo, trovarsi un Martin così, e lui sa che tra l'altro Martin ordini non ne prende perché tanto va via, ragazzi, una doppia pressione. Non è che è stato montato, bensì che l'anno scorso ha fatto un salto mentale pazzesco. Allora, qui di fenomeni ce ne tre, parliamoci chiaro, e sono Marquez, Quartararo e Pedro Acosta. Bezzecchi è un gran pilota che sta diventando un campione. Bagnaia è un campione, e ragazzi, i fenomeni sono quei tre. Bezzecchi in questo momento sta patendo. Se lui passa questo periodo e riesce a vincere il mondiale, ci troviamo un quarto fenomeno per la prossima stagione. Però non è nato fenomeno, questo
1: No,
2: mi
1: non è un
2: spiace dirlo.
1: fenomeno, ma penso come
2: Mi
1: te,
2: spiace
1: penso
2: dirlo.
1: come te. Annuiva Federico, poi non so,
0: Sono
1: Filippo, Alessandro,
0: d'accordissimo
1: intervenite come volete, annuiva Federico però. Sì,
0: con Carlo e ne abbiamo anche di questo parlato con te, Marco, in precedenza. Cioè, l'avevamo detto, dall'infortunio, da tendenzialmente questa sosta, probabilmente questa sosta può essere anche una sosta, come dire, che può aiutare
2: sì.
0: Marco a rimettersi in carreggiata fondamentalmente. È chiaro che coincide con la sosta delle vacanze, ma coincide anche con un infortunio fondamentalmente. Però le avevamo detto anche in passato, adesso capiremo di, passatemi il termine, di che pasta è fatto Marco e che cosa ci può prospettare per il futuro, perché questa è una stagione che è una chiave di volta importante per la sua carriera. Può rimanere un ottimo pilota da MotoGP, uno di quelli che magari può vincere delle gare, fare dei podi mondiali, come può trovare quello switch importante dal punto di vista della testa per essere tra i dominatori dei prossimi anni. Se riesce a battere un Marquez in queste condizioni e soprattutto un Martini in queste condizioni, probabilmente può trovare quello spunto in più a livello di testa, tanto è solo di testa. I colleghi che sono con noi qui oggi lo sanno, vanno tutti forte col manico. La grande differenza la fai di tenuta psicologica, ovviamente, se ti tiene il fisico e lo switch che riesci a fare con la testa. Se riesci a fare questo switch, a
2: D'accordissimo.
0: ripresentarsi a Silverstone quadrato come è stato dall'inizio della stagione, allora potremmo trovare, come diceva Carlo, il quarto fenomeno. Se no, sarà un ottimo pilota.
1: Filippo, io mi sono trovato in una discussione così, vi coinvolgo giorni fa su questa situazione qui e molti mi dicevano, erano convinti che il momento di Bezzecchi sia dovuto proprio alla pressione che sta esercitando su di lui Marc Marquez. Io non ci credo fino in fondo, però chiedo anche a te, Filippo, se sei di questo tipo di pensiero. Cioè, lui si trova in questo momento così nelle ultime 4 gare perché soffre il ritorno di Marquez.
0: ma

0: No, se, secondo me io sono d'accordo sia con Federico che con Carlo, assolutamente, quindi è stato anche un po' sfortunato e non è riuscito a rialzarsi dalla sfortuna iniziale, quello sì. Stiamo a vedere quando rientra Silverstone, come rientra. Mi auguro rientri bene, è un pilota, diciamo così, lavoratore, uno che si è costruito, ha fatto bene, gli è sempre mancato anche il mondiale, anche all'epoca della Moto3. È un bel pilota, staremo a vedere se sboccerà come ci auguriamo, perché anche noi italiani abbiamo ancora bisogno di un pilota che vada bene, così come speriamo che Bagnaia con l'aria fresca di Aprilia possa tornare davanti, anche se poi il prossimo anno Ducati mette giù una squadra
1: Ma fuori di
0: bella
1: testa.
0: violenta, quindi. Però
1: Mamma
0: adesso
1: mia.
0: vediamo questa parte del
1: Poi ci
0: mondiale,
1: andiamo
0: seconda
1: perché
0: parte del
1: poi
0: mondiale.
1: c'è una curiosità dopo su questa squadra da dire. Quindi tu dici aspettiamo la ripresa per vedere se il momento negativo è passato, insomma, può
0: Sì,
1: passare.
0: esatto. Secondo me la ripresa poi Marquez arriva bello
1: Bello carico,
0: indifferito, così come gli altri, perché sono tutti allo stesso
1: sì.
0: passo. Al momento sono tutti alla pari, quindi con addirittura piloti come Ugura Fernandez in stato di grazia. E vediamo anche se continuerà lo stato di grazia di certi piloti. Sarà una bella
1: Sì,
0: svolta.
1: ma io parliamo adesso di Marquez e Bezzecchi. Io credo che il primo problema di Bezzecchi non sia Marquez, ma sia Martin. Questa che la vedo anch'io così. Io penso che lui soffra oggi più la crescita, l'attuale dominio di Martin, che è, Sì. come sappiamo, essendo il compagno di squadra, il primissimo avversario di ogni pilota, e poi si pone il problema di Marquez. Quindi a livello psicologico credo che quello che più può pesare su Marco, su Bezzecchi, sia proprio la presenza, la rivalità e la sfida interna contro Martin. La vedo Dovrà anch'io, io prima questa
0: fare lo switch su questa sfida e poi può affrontare la sfida anche contro Marquez. Sono questi due step che Bezzecchi deve superare.
2: Siamo tutti
1: Carlo,
2: d'accordo, mi sembra, eh?
1: siamo d'accordo,
2: Sempre
1: mi
2: tutti
1: sembra,
2: d'accordo,
1: sì.
2: ma d'altronde è anche abbastanza chiaro. Però ragazzi, in tutto questo noi stiamo là parlando di questi tre, anche perché giustamente
1: Sì,
2: sono
1: tu chi
2: probabilmente i
1: metti
2: più
1: dentro
2: indicati.
1: nella mischia? Chi metti dentro la
2: Ma
1: mischia?
2: io te l'ho detto, il Digia lo metto outsider sicuro,
1: Io non riesco a mettere
2: perché
1: di Gian Antonio in mezzo a questa bagarre, lo
2: io
1: sapete?
2: lo metto outsider, attenzione, perché guarda, deve imparare i primi giri, deve imparare la partenza, perché vedi
1: Ma
2: che
1: mi hai detto niente.
2: è detto tutto praticamente, più che dire niente. Però io lo vedo molto costante. La costanza paga. Non è che abbia fatto un campionato esagerato, però è lì, terzo, ragazzi, oh, non cade, non succede poche volte, fa dei bei risultati. È chiaro che i tre sono loro. Però gli outsider io ci metto anche Ogura. Ci metto anche Ogura.
1: Sì.
2: Perché ragazzi, questo qui è uno che ha rinunciato a passare alla MotoGP, se vi ricordate, Orozio lo sa benissimo, 3 o 4 anni fa, quando la Honda gli offrì di passare in MotoGP, e lui disse: non ci penso nemmeno perché questa moto non è competitiva. Io sfido un pilota giovane giapponese a rifiutare un passaggio alla MotoGP in quel modo lì con una Honda. Aveva ragione. Oltretutto, è un altro di quelli che se ne va. Sono scelte, secondo me, orride, tra virgolette, sbagliatissime. Poi, se volete, ne parliamo. Se ne va, quindi anche lui ha un qualcosa in più da dare. È molto forte. Mi dicono addirittura, mi dicono, ma non ci credo, che non si alleni, o si alleni pochissimo. Forse Prost lo
0: Addirittura.
2: sa.
0: Sì.
2: Credetemi, me l'hanno
0: No.
2: confermato diverse persone.
1: Ma è sempre fresco
2: Perfetto, lo
1: fresco
2: dice
1: alla fine
2: uno.
1: della gara, oh.
2: Ed è sempre fresco, ma è quello. Ma me l'hanno detto tante persone, non una, capisci? Ma dice una e gli dico: vabbè, mi ha contato una palla. No, me l'hanno detto persone diverse che si occupano anche di lui diversamente. E io gli ho detto: ma ragazzi, ma farà un'ora di palestra? Probabilmente fa quello, ma non si allena.
1: Pensa
2: Ma
1: pure
2: perché
1: dal
2: si deve
1: monte la
2: interessare?
1: palestra un'ora, scusa, e non la fa
2: Che
1: augura.
2: cosa? Oh, ragazzi, io vi dico quello che mi hanno detto. Poi anch'io non ci credo, perché i piloti li conosco tutti, bene o male, li ho visti tutti e li sto vedendo ancora. Però ragazzi, questo è uno che, ripeto, lo metto dentro

0: poi è regolare, è un campionato molto bello. C'è una grande regolarità.
1: Sì, sì, ma lui è... ragazzi, se lui impara anche lui primi all'inizio

0: ma se Mark guidasse una Aprilia che musica sarebbe? Poi ancora Mark a tre jolly, Aragon, Phillip Island e Valencia.
1: Sì, secondo me è un po' di più di jolly come gli altri. Se guidasse una Aprilia sarebbe sempre lì. Abbiamo, come abbiamo detto, che le moto sono sullo stesso piano. Marquez era anche l'unico che faceva andare avanti una Honda che con gli arrivava dal decimo posto in poi, quindi stiamo parlando veramente del motociclismo. Con qualsiasi cosa lui va, e è chi l'avversario ancora più se stesso. Potrebbe guidare anche una Patton che sarebbe davanti.
2: Sì. È rimasto di ragione davvero che può cambiare moto e essere sempre lì. A maggior ragione una moto come Aprilia, cioè non stiamo parlando, con tutto il rispetto, oggi di una Yamaha, una moto che ha fatto uno step assurdo. Farebbe quello che sta facendo adesso, assolutamente sono d'accordo.
1: Penso anch'io.
2: Su. Volevo solo ritornare un attimo su Ogura per evidenziare proprio il concetto di costanza che ha Ogura, al netto del si allena o non si allena. Sicuramente si allena, probabilmente non si allena magari a livello di Martin, no? Dei Martin, di questi super atleti tendenzialmente che stanno 18 ore al giorno in palestra, ha un, come dire, un fisico che probabilmente gli permette diciamo, di essere efficace anche senza un grandissimo allenamento, e Filippo lo sa perché ne abbiamo girati di paddock. Ci sono stati tanti piloti nel corso della storia che allenandosi hanno fatto dei risultati notevoli, insomma, anche negli ultimi anni. Per questo dico Filippo, perché li abbiamo, come dire, vissuti insieme anche in altri campionati, vedi la Superbike e quant'altro, quindi non sono stupito da questo. Sicuramente è uno, ecco, che guardando anche gli ultimi risultati degli ultimi anni, anche nelle altre categorie, nelle categorie di accesso alla MotoGP, è sempre stato lì, secondo, terzo, quarto. Questo è un pregio importantissimo, soprattutto in un'ottica di una stagione che prevede oltre 40 gare, che è lunghissima e che tendenzialmente ha dimostrato fino a ieri che non puoi mai essere sicuro di niente. Quindi se come dire, arriva un incidente, un infortunio, vedi a Bezzecchi, vedi al Marquez della situazione, può avvantaggiare chi storicamente magari si accontenta del secondo o terzo posto per avvicinarsi all'obiettivo. E associarlo poi ovviamente al concetto delle piste, andiamo verso, come dire, le trasferte asiatiche, lui quelle piste le conosce bene perché le ha calcate per tanti anni, quindi può essere davvero come dire, l'outsider numero uno, nella, come dire, l'underdog numero uno per la lotta al titolo.
1: Sì, anche perché tanto lui ha perso il mondiale Moto2 buttandolo le ortiche e poi vincendolo, quindi ha sperimentato le due facce
0: delle situazioni,
1: buttare via una cosa già fatta per poi riprendersi e vincerlo.
0: Assolutamente.
1: Sicuramente un bel cavallo anche lui.
0: Sto provando a riprendere Carlo, vediamo, intanto noi ecco, forse ce la facciamo, vediamo.
3: Sì, anche perché, Marco, scusami, è Ogura il pilota che ha meno da perdere rispetto agli altri da questa sfida, quindi oltre alla leggerezza fisica anche quella mentale, e sappiamo che quando il conto alla rovescia verso la fine del campionato questo aspetto comincia a diventare se non preponderante ma molto molto molto importante, quindi dalla sua ha questo aspetto qui, che è quello che può affrontare il campionato con la maggior leggerezza mentale possibile. Da vedere se poi nella sfida interna tra Caos Aprilia ufficiale, se il team satellite riuscirà ad avere, come sta avendo fino ad oggi, la continuità fino a fine stagione, perché poi questo è un altro discorso che
0: se gliela danno questa anche continuità. Fatemi fare un po' il cattivo.
3: Sì. Io rimango sul vago in generale, però hai sentito tu il punto.
0: Però sentite, io c'ho un'altra cosa.

0: spero che Carlo possa entrare, però approfitto della vostra presenza perché è un tema che non ho trattato con voi. Ma che cosa ne pensate della squalifica che fu data all'epoca a Bezzecchi per lo scontro con il Marshall? La ritenete giusta? È stata eccessiva? C'è stata una polemica furibonda, io mi sono trovato tra social e altre trasmissioni dove insomma da molti è stata definita come una cosa eccessiva. Voglio fare un giro, voi che cosa ne... Aspetta, vediamo un po' se riusciamo a mettere dentro Carlo che sta arrivando. Eccolo, forse ce la facciamo.
1: C'è una connessione che fa
0: Carlo,
1: schifo.
0: Carlo, esatto. eccoci, ti vediamo.
1: Scusate, no, Carlo, ragazzi, ma è una connessione che fa schifo.
0: No, vai tranquillo, scusate. Abbiamo parlato un po' di Ogura, quindi non ti sei perso nulla. Ho chiesto, così facciamo un giro veloce, perché poi c'è una cosa tecnica che voglio affrontare con te, però ho chiesto della penalizzazione a Bezzecchi quando c'è stato l'episodio del Marshall, che cosa ne pensate? Siccome non ho avuto modo di parlare neanche con te, Carlo, è stata eccessiva, c'è stata una polemica forte nei social, in altre trasmissioni. Mi dite un pensiero vostro proprio velocissimo. Federico, parto da te. Porrozzi.
2: Allora, probabilmente qui dentro siamo stati tutti sportivi, no? Abbiamo fatto quel calcio, non so, basket, abbiamo... L'adrenalina può portare a quel tipo di situazione e non è un giustificabile, ok, a livello umano può portare a quel tipo di di reazione, ma non è giustificabile a livello in cui sei in quel momento, sei in campionato mondiale, sei un pilota professionista, ti guardano milioni di persone, milioni di ragazzi, sei un esempio, ok, e l'esempio deve comportarsi da tale a 360 gradi, quando firma un autografo, quando rilascia una dichiarazione alla stampa e quando si trova in una situazione di assolutamente di difficile gestione dal punto di vista della tensione, devi essere un professionista anche da quel punto di vista. Quindi per me la squalifica non è stata esagerata, giusto. È stata giusta, anche perché dà un esempio che è importante fondamentalmente nei confronti dell'esterno.
0: Carlo, ti posso chiedere anche a te, che non ho avuto modo di chiedere, abbiamo qualche problema, vediamo se riusciamo a riconnetterci. Vabbè, vado da Filippo.
3: Sì, secondo me è stata giusta, anzi pensavo di essere qualcosa in più, anche perché poi organizzando gare con i commissari di percorso c'è un rapporto che se non ci fossero loro non ci sarebbe lo show. Io capisco l'adrenalina, capisco tutto, ma quello è stato esagerato, quindi è stato giusto assolutamente squalificarlo, che fosse Bezzecchi, che fosse un altro pilota. Non si mettono le mani addosso, soprattutto a questi commissari che ne abbiamo sempre meno. E quindi così, secondo me è stata più che giusta, assolutamente. Mi dispiace che abbia perso 25 certo, punti.
2: Certo. Dermo, posso aggiungere una cosa prima?
0: Vai. Poi sento Carlo e Alessandro e Carlo.
2: Poi vi lascio la parola, scusatemi. Secondo me è stato bello anche quello che è successo dopo, fondamentalmente. Quello è un esempio, ripeto, probabilmente lui, conosciamo tutti Marco, che tipo di ragazzo sia.
0: Sì, infatti.
2: Quella reazione, quella dimostrazione assolutamente autentica della sua reazione all'incontro, probabilmente è stato ancora più, come dire, un valore ancora aggiunto a tutta questa situazione, che è una situazione negativa. Quindi volevo evidenziare questo, scusatemi.
3: Infatti è stato bravo, comunque ha capito l'errore. Quindi,
0: Alessandro?
4: No, io vado in controtendenza, non la ritengo giusta nella misura in cui non voglio assolutamente alleviare la gravità dell'episodio, perché è stato un episodio grave e che andava naturalmente punito, ma ci sono forme di punizione che possono essere date. Qui stiamo alterando un campionato, dei giochi importanti, degli investimenti importanti, e quindi impedendo al pilota di disputare la gara non hai soltanto penalizzato lui, ma hai penalizzato i suoi tifosi, hai penalizzato una marca, stai penalizzando degli investimenti milionari. Poteva essere benissimo penalizzato sotto un'altra forma, che so, una sorta di servizi sociali, cioè mandare Bezzecchi per 2-3 volte al campionato italiano di minimoto o di una formula promozionale a dare testimonianza di quello che è avvenuto, a chiedere scusa per l'ennesima volta e, oppure un'ammenda economica più importante. Sappiamo quanto conti.

0: magari questo aspetto per i piloti, però in questa maniera andavi comunque a punire, tra virgolette, il pilota, a fare un servizio allo stesso pilota perché aveva una...
1: quindi avresti usato una strada diversa, Alessandro.
0: Per riabilitarsi, perché noi sappiamo che, come ci dice poi il diritto, la punizione per prima deve avere come obiettivo la riabilitazione del soggetto reo in questo caso.
1: Beh, però una volta che lo squalifichi, penso che sia stato...
0: La squalifica, entriamo, sì, per carità, però entriamo sotto un aspetto sportivo che va a incidere sui tifosi, sulla marca, sulla casa, e io avrei trovato...
1: Chiarissimo. Carlo, comunque, scusa, Alessandro, la sentenza a falla tu.
2: Solo di Federazione Italiana, come io capisco... Genitore ha picchiato un commissario di percorso, il pilota, perché era minorenne, ha beccato 8 mesi di squalifica. Quindi, sai, alla fine, quando becchi in pugno nei denti, lui ha beccato una gara e già a livello nazionale la nostra federazione li punisce con tanto di più. Quindi, diciamo che è stata la squalifica, secondo me, giusta. Poi io, i tifosi, la marca, mi dispiace, però se fai una minchiata come quello che ammazza, non volevo ammazzare nessuno.
3: No, anche perché secondo me uno sportivo, Filippo, cioè, passatemi il termine, Alessandro, scusa se entro diretto nella situazione.
1: Sì, poi fatemi sentire caro.
3: L'avrebbe capita solo così, ok? Cioè, magari sui servizi sociali e quant'altro è... gli fai male, passa
1: e anche la multa gli fa niente, ragazzi, è come i calciatori quando vengono sanzionati con le multe, ma che gli fanno le multe ai calciatori? Dai, ragazzi,
3: però lì ritorniamo al concetto di Alessandro, lo fai perché non vuoi toccare certe dinamiche, no, fondamentalmente. E scusa Carlo, adesso mi taccio.
4: Io ho già una connessione, mi scuso, con una connessione maledetta, ma guarda, io sono d'accordo sulla squalifica di un Gran Premio, poi capisco anche gli altri discorsi, però secondo me lì l'errore l'ha fatto l'Aprilia, ora io vado controcorrente, perché se tu fai quel gesto che hai fatto l'indomani, lo fai un'ora dopo quello che è successo, non ti squalificano, mi credi? Se tu lo fai subito, fai un po' il paraculo, ma questo bisogna essere anche paraculi nella vita, purtroppo, o fortunatamente. Se tu questo discorso dell'abbraccio al Marshall lo fai dopo un'ora, secondo me non lo squalificavano, anche perché la squalifica è arrivata tardi, non è arrivata dopo un'ora, no? E quindi secondo me lì c'è stato un vuoto, dove io fossi stato Rivola sarei andato, e l'ho fatto tante volte, ricordatevelo, sarei andato in giuria, dal direttore gli avrei detto, ci avrei portato Besek, dico scusate, andiamo a chiedere scusa direttamente e in diretta col Marshall. Sarebbe uscita fuori una cosa meravigliosa,
1: mediaticamente sarebbe stata molto forte, sono d'accordo,
4: sì, e non l'avrebbero nemmeno squalificato, ti dirò di più.
1: Sono d'accordo su questa cosa, avuto un impatto sicuramente più forte,
4: ma certo, invece ha avuto un impatto completamente negativo, giustamente, anche perché questi poveri Masha prendono una lira, si allenano tutto l'anno, ragazzi, sono bravissimi, cioè, quindi
3: cioè, ci sta 10 ore sotto il sole a 40
4: gradi. Ma scherzo, una roba da matti, un giorno.
3: E quattro, come dire, quattro pacche sulle spalle.
4: Ragione in pieno.
0: Le scuse non vanno minimamente a diminuire la gravità dell'evento.
4: Assolutamente, assolutamente.
0: Se qualcuno ferisce un'altra persona, non è con le scuse che poi... può essere...
4: Però io ho fatto solo un discorso sportivo, politico, che sportivo avrei politico, fatto... Esatto. Come team manager, capito? Tutto lì.
0: Su questo non fa una piega, anzi, dimostra un po' quello che conta spesso, la freddezza che bisogna avere in questi casi.
4: Sì.
0: No? Certo.
4: Sì.
0: Però sotto il profilo prettamente morale, poi è chiaro che l'atto è stato
4: assolutamente
0: seguito. Le scuse sarebbe stato una maniera immediata, una maniera per contenere e forse evitare, come dicevi giustamente tu, Carlo, questa pesante sanzione. Però non cambiava nulla.
4: Sì, perché poi conta, Io mi ricordo che mi trovai in una situazione del genere in Aprilia, se vi ricordate, con Capirossi e Marcellino Lucchi, in una partenza al Mugello. Capirossi sbandò e buttò giù Lucchi, che buttò giù 2 o 3 persone. Squalificarono quella gara Capirossi e poi la gara di dopo a Barcellona, se vi ricordate. Ma con la sua fortuna, perché poi lì non andò a Barcellona, incontrò in discoteca la Ingrid che divenne sua moglie, quindi ringraziò con la squalifica, però devo dire che era giusto squalificare Bezzecchi,

0: Se la tiene, gli va bene che gliel'è andata una sola, date retta a me, va bene così. Sì, sì.
1: Sentite, un paio di temi prima di salutarci. Allora, il primo, voglio capire che cosa sta succedendo alla KTM, cioè con quella situazione dei motori.
0: Sì, guarda, se vuoi ti posso parlare io, perché ieri ho parlato con Pete, Fabrizio e tutti, per altri motivi, e mi ha detto che è contentissimo, per primo perché le vendite sono andate da Dio dell'80% in più. La Bajaji, che poi è diventata un po' la maggiorazionista, no? Di KTM, che non ne voleva sapere di fare la MotoGP, ha detto di sì perché ha capito che è importante. Quindi ho trovato un Pit molto carico rispetto a quello, non dormiva tutte le notti, no? È chiaro? E quindi mi ha parlato di un futuro non male, cioè di investimenti che ricominciano di un certo livello. Però, e questa è una cosa positiva per la MotoGP, però io gli ho detto, caro Pit, però se non ti prendi un bel responsabile tecnico del reparto corse non combini niente, perché il responsabile tecnico ce l'avevi e si chiamava Fabiano Starlacchini e l'hai mandato via tu insieme a Guidotti e a Pigiamino, detto, e compagnia bella, perché non voglio che nessuno si dimentichi una cosa. Quando andammo io e il buon pilota che avevo, e tu mi puoi dire che avevo e che non è più, che ha corso un KTM nel secondo team e si chiama Enea Bastianini, quando siamo andati io e Enea a Martin Goffin, ci hanno ricevuto l'ingegner Starlacchini, Pitt, Jens, Guidotti e Pigiamino, e nessuno sapeva niente e non c'era nessun, diciamo, sintomo che KTM avesse anche dei problemi finanziari, perché la prima trimestrale è uscita a giugno, noi andammo là a maggio e avevano aperto tutto, e quindi, diciamo, tanto questo per dire le cose come stanno. E secondo, devo dire che adesso hanno gli investimenti per poter andare avanti, ma se non prendono un responsabile del reparto corse tecnico non c'è nessuno. C'hanno un motorista che era andato in Honda ed è venuto via dalla Honda, se non sbaglio, 2 mesi fa, Porozzi. Dimmi se sbaglio, no? Però non c'è nessuno. Dimmi chi è responsabile del reparto corse tecnico. Ma chi è dal direttore di Motosprint, che più informato di me.
1: Direttore, aggiungo anche questo. Il problema al motore che avevamo sentito e letto, che devono avere anche, mi sembra, l'autorità
0: per aprirli.
2: Alla fine secondo me glieli faranno aprire, anche perché stiamo arrivando alla
0: per fine. La sicurezza,
2: certo. Uno, per la sicurezza, due, c'è cioè un po' un, come dire, anzi due, non è un competitor per la vittoria del mondiale,
1: quindi
2: un fattore importante. E due, stiamo andando verso la fine, si sta esaurendo questo ciclo di motori e di moto di un certo tipo, quindi secondo me anche per una situazione politica fondamentalmente e per non creare un precedente, soprattutto in vista del 2027-2028, è importante che le altre case si possano trovare, come dire, a livello diplomatico, non ti dico con un vantaggio nei confronti di KTM, ma diciamo con un pareggio. Non vogliono essere in credito, ok?
0: D'accordissimo.
2: E quindi secondo me alla fine succederà. E dirti che questa operazione possa, avvantaggiare KTM da qui alla fine della stagione, i motori tendenzialmente sono quelli, i progetti sono quelli. È solo per un discorso politico e di sicurezza, fondamentalmente. Alla fine è una mia idea, sì. Poi lo faranno fare.
1: Filippo, volevi aggiungere qualcosa? Che vedo che annoivi.
3: No, sono d'accordo totalmente con loro, assolutamente.
1: Ale? Che poi, insomma, sì. La KTM, come diceva prima Federico, non compete per il mondiale, quindi diciamo non dà fastidio per la corsa finale, diciamo così.
0: Posso incazzare Pedro Acosta.
1: Vabbè, ma tanto Pedro Acosta sai che il prossimo anno ci avrà la moto competitiva, quindi
0: quello sì.
1: È abbastanza tranquillo, no, Alessandro?
4: Sì, ma Federico ha centrato benissimo il punto, insomma, è anche sotto il profilo politico la mossa più opportuna che si può fare in questo momento, quindi va poi a, a toccare interessi relativi e quindi obiettivamente sottoscrivo in pieno quello, quello che ha detto il direttore.
1: Senti, penultima cosa, le dichiarazioni di Grassilli, direttore sportivo della Ducati, su Bagnaia, anche queste hanno fatto un bel giro, quindi voglio sapere che cosa ne pensate, ve le riporto al volo, è un pezzo finale, è stato indubbiamente un anno complicato sia dal punto di vista sportivo che in una certa misura per quanto riguarda le dinamiche di squadra, purtroppo sono emersi problemi che ci hanno portato a ritenere che al momento non ci fossero i presupposti per un futuro insieme con Bagnaia, alcune dichiarazioni rilasciate sono state piuttosto dure. Il pilota è di fatto il leader della squadra e quando il leader in un modo o nell'altro fa osservazioni che a volte minano l'unità del gruppo, ciò ha inevitabilmente delle ripercussioni. Mi sono venute in mente, anche se vi ricordate, le dichiarazioni, ne ha fatte tante Bagnaia, secondo me ha parlato pure troppo, però ne ha fatta una a Motegi, se vi ricordate, quando ci fu, disse che in teoria lui pensava di avere la moto di, della gara precedente, in pratica praticamente non è stato così, cioè, quindi qua, mettendo in discussione completamente Ducati, dicendo ma hanno, hanno dato una moto diversa. Io quando sentii quelle dichiarazioni a fine gara rimasi basito, Filippo, cioè, vabbè, perché è sembrata proprio vai Filippo, vai, poi vengo da
0: Carlo.
3: Vai, Carlo.
0: No, io voglio dire, francamente, Mauro, mio caro amico Grassilli, figurati, l'ho visto crescere in Ducati, però ci vuole anche un po' di esperienza, cioè quelle cose lì semmai andavano dette al momento giusto, adesso non lo è, hai ancora mezza stagione, non l'avrei fatta, ecco, l'esperienza non mi diceva di dire queste cose in questo momento, dove farsi ancora un po' di esperienza, Mauro, è un po' come con la dichiarazione, scusatemi se ci ritorno sopra, del buon Massimo Rivola quando vinse e disse godo come un riccio, cioè è simpatico, l'avrei detto, però ragazzi non puoi fare dei discorsi di sto genere, bisogna stare attenti sia da una parte
1: però,
0: che dall'altra.
1: Carlo, perdonami Carlo, sì. Bagnaia l'anno scorso ha martellato la Ducati dall'inizio,
0: benissimo, lo so, allora tu lo prendi in disparte,
1: ci ha martellato pure a noi perché ha creato un clima dove si diceva che praticamente la Ducati favoriva un pilota e danneggiava un altro, cioè io dico come si poteva sostenere una cosa del genere?
0: Allora, io ti do ragione, però scusa, io ho fatto il direttore sportivo e responsabile di azienda, ma te dopo ogni gara ti ciocco 50-100 mila euro di multa, poi ne parliamo se la quarta volta lo dice ancora, cioè ragazzi ma scherziamo, cioè ma ci sono gli strumenti per non... ma non ci sono gli strumenti per non far fare quelle dichiarazioni, cioè bisogna avere anche l'esperienza di fare, ragazzi, Paolo Ciabatti, che Rozzi lo conosce, lo conoscete tutti, quando gestiva tutte queste cose le gestiva in un altro modo o sbaglio? Era veramente uno che sapeva gestire, fare i contratti, cioè mettere le cose dove dovevano essere messe e dire le cose al momento giusto. A me sembra un po' troppo in questo momento. Io avrei lasciato tutto tranquillo, anche perché ti stai giocando un mondiale. A fine anno magari gli stracci li apri. Adesso no. Secondo me, poi dopo
3: sì,
0: ognuno...
3: Sì, concordo.
1: Filippo, sei d'accordo anche tu?
3: Carlo. Secondo me sì, poi i panni sporchi sarebbe meglio lavarli in casa. L'anno scorso si sapeva che Bagnaia era un po' massacrato da questo market. Lo prendi da parte, come dice Carlo, gliene parli, poi dopo nel caso arrivi alle multe, tutto, ma... parlarne adesso con mezza stagione che potrebbe aiutarti anche in qualche modo, certo, a darti qualche punto, così sono quelle polemiche sterili, forse tanto per parlare, sì, anche secondo me è un po' fuori luogo, ci poteva stare in un determinato momento, ormai il passato è andato, dovevi gestirlo in maniera diversa e come dice Carlo, gente come Paolo Ciabatti eccetera sicuramente l'avrebbero lo gestiva in un altro modo, vero, gente di tante esperienze, si è battuto la superbike, lei ha fatto di tutto, quindi è un uomo con tanta tanta esperienza, così come tanti altri manager, per amor di Dio.
0: Certo.
1: Alessandro, e mi lascio Federico per ultimo. Alessandro?
4: Ah, io do una risposta un po' egoistica, no? Dalla parte di chi segue gli eventi come giornalista, e quindi arrivo a dire ben vengano le dichiarazioni di Bagnaia, ben vengano le dichiarazioni di Castelli, perché certo, così è un modo di discutere e

0: fare un po', fare un po' di cronaca.
1: Di cinema. Sì, però,
0: cinema anche, sì.
1: Però credimi, io lo dico, magari passerò per anti Bagnaia, non lo sono, però a me infastidiva con infastidiva Pecco l'anno scorso.
2: Era infastidiva tutti,
1: Era diventato anzi guarda, ti dico che era insopportabile proprio, cioè non...
2: D'accordissimo, per quello d'accordissimo.
3: Sì, sì.
2: Secondo me che andava preso ma per quello che andava preso subito, cioè capito? L'hai lasciato praticamente parlare tutta la stagione ancora adesso. Tu dovevi prenderlo subito quando incominciava. Gli dicevi, oh bambino, primo, hai lo stesso capotecnico che si chiama Cristian Gabarini che ha vinto mondiali con tutti e l'ha vinto con te. Hai gli stessi tecnici meccanici che non sono cambiati, che ti li conoscevi battendo un ciglio. Hai lo stesso ingegnere, le stesse persone. Cioè, bambino, calma un attimo, andava preso subito con esperienza. Non adesso, sì, sì, sì. Questo è quello che dico io. Poi,
1: c'è una domanda per te. Per concludere,
0: andava preso però da persone diverse, non da qualcuno della Ducati, perché in quel caso diventava una controparte per lo stesso Bagnaia.
2: Cioè,
0: qualcuno dell'entourage di Bagnaia avrebbe dovuto dire, beh, adesso ragioniamo su quello che dobbiamo dire, perché obiettivamente oggi siamo in cinque, se in cinque di diversa esperienza attualmente la pensiamo praticamente tutti quasi nella stessa maniera, vuol dire che a livello comunicativo qualcosa è stato sbagliato. Certo. No? E quindi ovviamente già dallo scorso anno andava il ragazzo, non dico indirizzato, ma consigliato in un'altra maniera.
1: Carlo, ti fanno una domanda velocissima, la GP23 è uguale alla GP24?
2: La GP23 non era uguale alla GP...
1: Esatto.
2: No, attenzione, 23 o 24? La 24 era la moto... Parli di Ducati?
1: Ti ho chiesto se la GP23, ti faccio questa, la penso la Ducati, ti riferisca, è uguale.
2: Ma io penso la Ducati. La miglior Ducati era la GP24, assolutamente. Ci sono andati forte tutti, a cominciare da Alex Marquez, tutti quanti. La 23 era leggermente inferiore alla 24 e Marquez ha vinto con quella. Quindi vuol dire... Ma sai, Marquez, quando ha vinto, ragazzi, aveva un 25% qua nella testa. Ha sofferto due anni.
1: Lui l'ha guidata, la Gresini era la GP23, no? Se non erro.
2: Lui non ha mai guidato la 24. Non ha mai guidato la 24. Aveva guidato la 23 e la 25.
1: Lo sai che cosa, ho scritto io nel mio libro dedicato a Marquez della stagione del nono titolo? Ho detto che per me lui il mondiale l'ha vinto con la Gresini, perché lì, arrivando terzo con la Gresini GP23, lì ha capito che poteva vincere andando in Ducati, l'ha capito pure Dall'Igna, per me lì l'ha vinto il mondiale, perché passando poi l'anno dopo la Ducati io ero sicuro che vincesse il mondiale.
2: Beh, guarda, diciamo che lì l'ha vinta perché ha fatto una scelta giusta insieme alla Ducati di andare in un team familiare come Gresini, con un gran team, sì. E l'ha vinto per quello, perché poi sai, lui venendo, ti dicevo, dall'inferno, aveva il 20% in più degli altri, anche se avesse avuto una moto inferiore, l'aveva inferiore, ma non lo battevi nemmeno con un Caterpillar l'anno scorso, fidati, nemmeno con... Senti, quello.
1: Io ho le ultime due domande, poi ci salutiamo. Visto che il prossimo anno Bagnaia e Bezzecchi correranno insieme in Aprilia, chi è più forte, Bezzecchi o Bagnaia? Porrozzi, scuoti la testa ma te la faccio, chi è più forte?
4: Come dire, curriculum alla mano, non c'è partita. Se poi dobbiamo parlare di flusso e di come arriverà Bagnaia in Aprilia con un Bezzecchi con 3 anni di esperienza su questa moto, no? Allora un po' le situazioni si livellano fondamentalmente, perché stiamo parlando con un 2 volte campione nel mondo della MotoGP e con uno che ancora, come dicevamo prima, deve dimostrare. Però ovviamente dalla sua avrà l'esperienza. Vorrei, ecco, a questa domanda ti rispondo alla fine di quest'anno, proprio per il discorso di qui sopra.
1: Va bene, allora me la risponderei a fine anno. Del Monte, mi rispondi oggi invece?
3: Sì, dai, è difficile dirlo, dai, sono due bei piloti. Bezzecchi sicuramente in Aprilia può avere un quid in più, come diceva Federico, conosce la moto, conosce il team, conosce la struttura, ben voluto della struttura. Bagnaia dovrà entrare, conoscere, farsi ben volere, eccetera. Dovrebbe, ecco, Bagnaia è bello, può essere che se vede quello che ha fatto Marquez a entrare in Ducati come si è fatto ben volere da subito, potrebbe essere un'esperienza positiva che lo aiuterà. Però sul più forte vediamo.
1: Non ti sbilanci nemmeno te. No. Viaggi? Mi lascio Pernat e gli do un altro giro per pensare. Viaggi?
2: No, io sono pronto, sono già pronto.
0: Io penso che più, ecco, Federico diceva a fine stagione darà la sua risposta, io dico che dipenderà da quello che accadrà a fine stagione. Perché secondo quello che accadrà alla fine del campionato, i risultati naturalmente per Bezzecchi, ci potrebbe essere una evoluzione nella stagione successiva. È chiaro che Bezzecchi parte da un vantaggio di conoscere l'ambiente, ma poi i risultati che si porterà alle spalle andranno a pesare sulla dimostrazione, perché un conto è dire chi è più forte e un'altra cosa è dire chi si dimostrerà più veloce.
1: Siete molto diplomatici.
0: Sembrano la stessa cosa, ma sono due cose molto, molto diverse. Quindi vedremo chi mentalmente sarà in grado di poter dare il massimo da questa, di poter tirare fuori il massimo da questa
1: moto. Bernat, chi è più forte?
2: Presente, io ti dico, ci sono due cose da dire importanti. Primo, che Bagnaia non dobbiamo sottovalutare la voglia di rivincita contro la Ducati, ma contro proprio, contro Marquez, contro la Ducati, contro la sua squadra, contro tutto l'ambiente che non sopporta più. Sì, sì. E questo ti dà un 15-20% in più. Dall'altra parte devo dire che Bezzecchi ha guidato due moto importanti, Ducati Aprilia, Bagnaia no, solo la Ducati. Questo è un punto interrogativo. Però la voglia di rivincita gioca a favore di Bagnaia, la voglia di rivincita. È tanta, ragazzi, secondo me è tantissimo.
4: Carlo, posso fare una evidenziazione?
2: Assolutamente, scherzi.
4: A quello che diceva Filippo prima, che non è banale, secondo me ha centrato il punto. Pecco deve fare quello che ha fatto Mark a livello umano e a livello strategico, ok? All'interno del box Aprilia.
1: Basta quella che non si lamenta, perché se comincia a lamentarsi.
4: Quella secondo me è la grande sfida, perché sarà quella la sfida umana di un pilota che, come dicevamo prima, ragazzi, a quel livello sono tutti forti, sanno tutti girare, okay? Ma la vera sfida sarà all'interno del box e a come lui si approccia.
2: Filippo ha rotto con tutti, lui anche con Cristian Gabbiadini che non l'ha voluto seguire. Quindi lui ha una voglia di rivincita contro tutti, dal capo tecnico all'ultimo meccanico, agli ingegneri, che non hai un'idea. Io lo so, ma lo sai anche tu.
1: Io invece la dico, per me Bezzecchi è un martello, per me lo martella, io sono di questa vita, non vedo l'ora di vedere questa sfida, perché è molto intrigante. Mi dovete dire un sì o un no e ci salutiamo. Porrozzi, Marquez è il pilota più forte di tutti i tempi?
4: Sì. Non sono d'accordo sulla domanda, perché ogni pilota, ogni epoca...
1: Lo sapevo!
4: Perché è importante questo, però se mi dici per quello che ha passato e quello che ha vinto, assolutamente sì.
1: Del Monte.
3: Sì, la penso come Federico, è il più forte, però è difficile paragonare. Abbiamo dei mostri sacri di fronte, da Valentino, Biaggi, a Stoner, Lorenzo. Però lui sì, è passato dall'inferno al paradiso e adesso c'è ancora.
1: Bernat.
2: No, non è il pilota più forte di tutti, perché come dice Prossi giustamente, è come dire sarà più forte Merckx o Coppi. Non puoi dirlo, ragazzi. Però c'è da dire che lui ha combattuto con Valentino. Quello è vero. E lì se uno diceva chi è più forte, Valentino...
1: Lo ha mandato fuori giri, questo è il problema.
2: Appunto, lì uno poteva anche dire era più forte Mark. Oggi, difficile dirlo, oggi non puoi dirlo.

0: Marquez è il pilota più aiutato di tutti i tempi. Io sta cosa non riesco a capirla, perché qualcuno pensi questo, però il bello
1: assolutamente no,
2: come da quell'infortunio vince il mondiale con questa gente, con queste moto, con questo, con 22 gatti.
1: Dai, fu.
0: No, sono d'accordo, sono d'accordo. Ragazzi, è stato un piacere veramente stare con voi, condividere questa analisi. Magari ci vediamo più avanti. Io ringrazio Carlo Pernat. Carlo, grazie per essere
1: grazie
0: stato
1: a voi.
0: Con noi.
1: Saluto a tutti.
0: Un abbraccio, grazie ancora. Grazie
1: ciao, ragazzi,
0: al direttore
1: ciao
0: Federico Porrozzi, direttore di Motosprint. Grazie Federico.
1: Grazie,
0: grazie
1: a voi.
0: A ciao Federico. A presto Filippo. Un abbraccio a te.
3: Ciao, grazie. Grazie
0: e grazie
3: a tutti,
0: anche Alessandro serata. Biagi. È stato
4: grazie
0: un piacere.
4: Grazie a te, Marco. Un saluto a tutti. Grazie a tutti. Ciao.
0: A presto.
1: Bravissimo. Ciao Vale.
0: Grazie ancora.
1: Ciao. Ciao a tutti. Ciao.
5: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Cioè, questi hanno scritto una canzone dicendo urgente, urgente, emergenza, emergenza, aiutateci, aiutateci. E sono i Foreigner.
1: Aiutatela.
0: I Foreigner hanno dei nomi, e queste band, alcune band degli anni 80 hanno dei nomi difficilissimi da dire.
1: Ma vedi quanto, quanto comunque all'epoca non era poi così fondamentale essere belli e prestanti per scrivere musica, per fare musica.
0: Beh, oddio, cioè, ora...
1: Poi magari il fatto che tu non sia bello e prestante non ti ha portato più di tanto.
0: No, vabbè, loro sono una band famosa, comunque ne hanno fatte, ne hanno fatte di pezzi, ma il, cioè, non è che erano brutti. Cioè, parliamo della bellezza del va bene, perché tu da te ti piace Ken Jaman, ti piacciono tutti questi qua, non è così, cioè quelli lì al tempo, cioè, erano anche figli.
1: Ah, tu dici, giustamente ogni epoca ha la sua le sue standard di bellezza.
0: Sì,
1: adesso noi abbiamo le brazze.
0: Hai capito? Ma a parte quello, vedi, c'è, cioè, anche le donne, no? Vedi Farrah Fawcett, erano sicuramente delle belle donne, ma se le paragoni alla fisicità di oggi, di com'è, non
1: rimangono sempre le più belle.
0: Sì, per noi che amiamo quel tipo di età, quel tipo di bellezza, cioè, guarda i Chips la mattina, ecco, tu guarda la differenza tra la mattina fanno vedere i Chips e si vede quindi le classiche tipe californiane in costume, vita un po' alta, seno non troppo prosperoso.
1: Sì, però se tu queste ragazze le metti, le fai indossare gli abiti di adesso, sono comunque ragazze straordinariamente belle, forse perché io sono sempre stata molto affascinata da Farah, perché per me è di una bellezza sconvolgente. Il taglio di capelli era tipico dell'epoca, sì. Ma se tu le metti qualsiasi cosa in testa, parlo di geneticamente.
0: Ma perché tu sei boomer, come io sono boomer ugualmente. Però ti stavo dicendo, vedi la differenza tra Farrah Fawcett o, sai chi era molto bella, a me piaceva tantissimo, ne abbiamo parlato l'altro giorno, e la moglie di Cuore Batticuore.
1: Oh sì, la signora Hart
0: era elegantissima,
1: sì,
0: cioè era veramente bella, però era una bellezza che oggi probabilmente con lo standard, e molte donne di oggi si trasformano in maniera strana, perché poi arrivi a Baywatch, dove arrivi alla bellezza anni 90 con Pamela Anderson, e quindi inizi già un cambiamento nella tipologia di bellezza della donna, quindi il rifarsi, la chirurgia, eccetera. È normale oggi tutte i glutei che hanno alcune attrici oggi non lo avrebbero mai, perché oggi sono tutte fissate con i glutei, con avere il culo alto, con le
1: si
0: cose.
1: Fanno le protesi. A proposito di questo, ogni volta che parlate di protesi alle chiappe, a me verrà sempre solo in mente, da ridere, però mi verrà sempre solo in mente. Allora, è difficile fare gli squat, cioè l'unica cosa che ti tiene alto le chiappe è fare gli squat.
0: Esatto.
1: Ma l'unica mi è venuto in mente, non mi ricordo come si chiami, mi pare di ricordare si chiami Francesca Cipriani, ma non ricordo esattamente il nome. Vabbè, comunque, questa ragazza che è l'impersonificazione della Barbie, se volete. Molto bella, però tutta completamente rifatta. E andò all'Isola dei Famosi,
0: sì,
1: se non ricordo, dimagrì così tanto che quando c'erano quelle gare, sai che loro devono fare delle,
0: sì,
1: gare, perché ogni gara ti porta del cibo,
0: sì, sì.
1: Fu appesa tipo maialino, no? con le mani e con i piedi,
0: sì,
1: su questa barra. Insomma, ho visto penzolare quelle protesi alle natiche e ho questa immagine terrificante in mente, che ve lo giuro, vorrei strapparmi gli occhi e buttarmi al fuoco.
0: Va bene, non lo facciamo. Bene, allora iniziamo. Applausi scroscianti dal cielo per colei che non è sicuramente rifatta, ma dico tanta beltà, illumina questa stanza. Signore e signori, benvenuti a Simona Monaco.
1: Per voi sigla.
0: E come fanno i bravi presentatori, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56, cari amici. Allora, oggi, a parte appunto abbiamo accennato a quello che è il discorso della bellezza, però quello lì, poi ti ripeto, la bellezza va a cambiare, è sempre soggettivo. Senza dubbio tu mi hai tirato fuori la Cipriani con quelle che sono le varie protesi, ma non solo le donne, anche gli uomini si fanno mettere gli addominali
1: ai polpacci,
0: alle varie cose, che ai bicipiti, pur di sembrare super fighi, per non allenarsi, perché la mentalità oggi è: wow, ma se io posso risolvere in maniera più facile, perché non farlo invece di farmi bucio e allenarmi?
1: Ma allora, allora ci sono, però devo spezzare una lancia a favore di questi o di alcuni di questi uomini, perché ci sono uomini che hanno geneticamente la predisposizione alla fisicità, quindi diventano grossi sopra,
0: certo,
1: e grossi sotto,
0: certo.
1: si allenano, e ci sono uomini che hanno le gambettine da stoppino. Lo stoppino è quel filo che entra nelle candele, che anche se si allenano tantissimo non crescono, è geneticamente fastidioso per loro, perché diventano grossi sopra. Io lo so, perché ne ho in casa uno, e non sei tu ma è mio fratello, che come si allena diventava grosso, e qualsiasi cosa potesse fare alle gambe, le gambe gli rimanevano sì un filino muscolose, ma in contrasto a quanto poteva diventare grosso sopra rimanevano piccole, perché geneticamente noi di famiglia abbiamo le gambe piccole, e pur che tu le alleni si vede il muscoletto, ma non diventeranno mai grosse. Quindi secondo me, anche per un effetto di proporzione, chi se lo può permettere si fa delle protesi. Io sono completamente in disaccordo.
0: No, ma infatti, cioè,
1: perché
0: ti ripeto,
1: piuttosto tieniti i pantaloni lunghi.
0: Esatto, cioè io per tanto tempo, quando ero ragazzo, ho sempre parlato, anche in estate, è strano che lo faccia adesso da adulto, però fa caldo e va bene, però ho sempre portato i pantaloni lunghi, non ho mai sopportato né i pantaloni corti né le ciabatte. Perché per me era proprio l'antitesi del...
1: Perché lui è nato principe, dice di no, ma lui è nato principe.
0: Sì, probabilmente, cioè proprio la classe, proprio come buttare via un uomo e lanciarlo
1: Ti posso dire che hai ragione. Per esempio, una cosa che detesto fortemente, allora, rimane proprio che ognuno fa quello che vuole.
0: Certo,
1: sempre, comunque, che la bellezza è soggettiva.
0: No, e non stiamo giudicando nessuno, in questo caso
1: la bellezza è soggettiva. La bellezza, quando le nostre nonne ci dicevano la bellezza è negli occhi di chi guarda, è veramente così, perché io posso trovare bello qualcosa che Mauro assolutamente trova orripilante, e viceversa.
0: Famosa battuta: non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
1: Sicuramente, proprio perché, e poi esiste la bellezza oggettiva, quella che per chiunque quella cosa, quell'attore, attrice, è bella.
0: Che oggi ci stanno in qualche modo facendo togliere perché il bello è... ci devono per forza far apprezzare il brutto, ed è questo quella cosa che non è poco, allora, mal sopporto.
1: Però c'è un brutto interessante che stimola, perché stimola a guardarlo, dici ma come mai? Tipo qualche anno fa ci fu modella di Gucci, terribile per gli standard a cui ci hanno comunque sempre,
0: certo,
1: abituati.
0: Però aveva un suo fascino,
1: certo. Aveva assolutamente un suo fascino. E riportando a quello che tu stavi dicendo, che non ricordo più perché mi perdo sempre in mille cose, parlavamo di bellezza, parlavamo di...
0: Stavamo parlando comunque di come ci vogliono far vedere. Adesso io prima ho menzionato Charlize Theron, no? Che ha fatto parte del film L'Odissea, ne parlavamo prima, ed è stata eletta comunque la donna più affascinante attualmente esistente al mondo. Cioè, e secondo me hanno ragione, perché comunque a tutte le interviste, a tutte le conferenze stampa che è andata, ha sempre una super mega classe, ed è sempre una delle donne che comunque ti valorizzano, rendono elegante la bellezza di una donna, perché la differenza sta la bruttezza non sta tanto nelle caratteristiche fisiosomatiche.
1: Esatto.
0: Cioè la modella di Gucci di cui tu parlavi non aveva magari delle caratteristiche, che ne so, aveva il naso in una maniera. La Callas era una bellezza, per alcune persone, nonostante avesse il naso greco e avesse quelle caratteristiche lì, ma non è quello che rende brutto. Quello che rende brutto è il non saper valorizzare o l'essere trasandati. Cioè, un uomo che può essere anche

0: che brutto, brutto nel senso in base ai canoni, ma se ti vesti decentemente, peggio. Esatto, se ti vesti peggio, peggio mi sento. Se vai in giro per forza con le flip flop, le ciabattine e col pantaloncino a pinocchietto e con la canottiera, amico mio, puoi essere pure Ken Yaman, ma mannaggia la miseria.
1: Sì, perché mi hai fatto notare questa cosa, spesso quando vediamo girare per la città, anche se fa caldo e dovete fare delle commissioni, avete un appuntamento, le ciabatte. Ma le ciabatte io ve le infilerei
0: nel naso.
1: Detesto tanto quelli vedere che camminano per la città con le ciabatte. Capisco che faccia caldo, ma un paio di sneakers, un paio di scarpe da ginnastica leggere le potete anche mettere. Perché dovete ciabattare per la città?
0: Soprattutto poi magari mettendo i calzini, perché noi abbiamo per anni preso per il in giro i famosi tedeschi, no? Che andavano in giro con le fraticello e il calzino. E loro non sai che sei stupidi, cioè lo fanno perché? Perché comunque il piede, caldo o non caldo, ciabatta o non ciabatta, il piede comunque ti suda.
1: Certo.
0: Quindi perché devi mostrarmi il tuo piede cancheroso, brutto?
1: Che la maggior parte poi, adesso le donne stanno imparando a curarsi i piedi, e la maggior parte delle donne hanno dei bei piedini. Questa è una cosa che noto. Quelle che non hanno dei bei piedi si sforzano comunque di dover mettere delle ciabatte e sono orrende. Esatto. Lo stesso gli uomini. Ma ragazzi, ma avere un piede curato non è solamente qualcosa che è bello esteticamente, ma deve farvi bene. Cioè, è un vero un piede curato è importante per la salute, non solamente per gli occhi, di chi vorrebbe.
0: Perché gli occhi, ti ho detto, poi dopo non è che devo venire forza a vedere, però il problema è che si sta spostando anche ai giovani questa cosa, che un po' per le mode, perché devono fare i rapper, questo purtroppo, io ne parlavo prima, anche in maniera, mi sono anche sfogato e vi chiedo scusa, di quello che purtroppo la televisione o i social mandano ai nostri ragazzi. Cioè, una volta mio padre, quando andava in giro con i pantaloni un po' alti, e mi chiamava, ah, vai in giro con i pantaloni alla Zumpa Fus, perché ti ricordi, negli anni 80 si portava Jovanotti o gli altri a avere il pantalone alto, come adesso a crema,
1: il
0: risvoltino, come si fa adesso magari, e sembrava i pantaloni alla Zumpa Fus, nel senso che diceva quello che salta i fossi per non andare nell'acqua, per non bagnarsi. Ora, è normale che ci cercavano di dare un certo tipo di
1: decoro,
0: proprio perché comunque in un ambiente lavorativo comunque dovevi presentarti, se volevi raggiungere determinate cose, determinate obiettivi, presentarti nella giusta maniera.
1: E guarda che non è una questione di ricchezza o di povertà o di indigenza, cioè avere una t-shirt o una polo costa un po' che lire, perché non è necessario vestirsi firmato. Io ho visto l'intervista di un signore di 96 anni che dice: io potrei anche camminare senza bastone, però mi dà quell'aria, mi fa sentire bene, perché anche se sono vestito semplice, va su una t-shirt, una polo bianca, un paio di pantaloni leggeri bianchi, io ci terrò sempre ad essere comunque, certo, elegante. Lo faccio per me più che per chi mi vede, perché è così, mi piace sentirmi bene, mi piace sentirmi in ordine, e avevo una t-shirt normalissima,
0: normale,
1: e quindi non è questo, è questione di proprio volersi anche bene. È fondamentale la base, lavarsi,
0: è ovvio,
1: ma è anche bello essere. È bello non, allora io mi parlavi di ragazzi, sì. Ragazzi che adesso addirittura vanno in moto con le ciabatte.
0: Ma infatti questo non entriamo nel mondo delle moto, se no ci allarghiamo. Vi regalo un pezzo, Nugenea, Scialla. Infatti non state troppo scialli, però, perché se no è brutto.

0: Nugen è un gruppo napoletano, partenopeo, meraviglioso sound, bellissimo, e hanno riportato il Napolitan Funk a tutti, grazie, che un po' di musica di questo genere, bella lega, bella musica, bravi Nugenea. Bene, allora, stavo parlando di ciò che è bello, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, solite alcune volte diciamo menate, nel senso che uno nasconde la non voglia di curarsi con vabbè, ma tanto io sono fatto così, tanto io mi piaccio così. Sì, vero, ok, ci mancherebbe, uno si deve piacere, si deve accettare, ma non è che puoi per forza come dire abbandonarti a quel al lassismo totale che poi
1: per
0: ti comporta.
1: Sì, hai perfettamente ragione. Per esperienza anche personale, posso dire che quando si è svogliati, si sta attraversando un momento brutto, ti viene quasi naturale tu farti nei vestiti e mettere il primo che capita, i primi che capitano, e spesso le persone che non stanno bene indossano la tuta anche per uscire.
0: E qui, perdonami se interrompo, veniamo a un altro discorso. Se tu hai fatto sempre dei buoni acquisti e non hai mai acquistato nulla di anche se ti ci tuffi, comunque, cioè, se tu te compri una bella tuta, puoi anche girare con una bella tuta,
1: sì,
0: anche se sei depresso.
1: Sì.
0: Ma è normale che se tu te compri la tuta da
1: reacetato.

0: sotto la caviglia, a me piace sotto la caviglia, mi sa di pulito.
1: Perfetto, a te, a donna, a un uomo non credo, e se mi dici questo non, allora non abbiamo più motivo per stare assieme.
0: Vedi, ma è categorico. Allora posso comprarmi le Crocs?
1: E te compratele, poi dopo continueremo sicuramente a fare il programma assieme, perché il lavoro è lavoro, ma non credo che
0: letti separati
1: più. No, proprio cioè. Anzi, io purtroppo ho la cosa. Abbiamo sforato tantissimo, ragazzi.
0: Ciao,
1: ci vediamo tra
0: a presto.
1: Poco. A presto, sigla.

0: Non me la menare, 883 era un modo, un gergo che si usava tanto negli anni 80-90. Oh dai, non me la menare, dai, cioè, nel senso, ovvio, magari non dappertutto, limitato magari a quello che era
1: Il
0: la
1: nord,
0: zona
1: forse.
0: del nord Italia, sì, però dai, poi è diventato con gli 883 un gergo generale, cioè, nel senso, venivano comunque ascoltati ovunque, quindi non me la menare. Cioè, nel senso, ok, cambi l'accento, cambi le cose, ma il significato è quello, cari amici, ben ritrovati. La terza parte dedicata a quello che è il mondo dell'almanacco del day after tomorrow, del giorno dopo. Ci avviciniamo ovviamente sempre più al fine settimana, ma applausi scroscianti dal cielo per lei, la sua beltà riempie, come detto prima, non solo questa stanza, ma tutto lo studio. Simona Monaco, tanti auguri Simona, Ingrini,
1: stamattina la sveglia di stamattina, che ne parlavamo l'altro giorno, la sveglia di stamattina, lui mi ha svegliato con tanti auguri a te in coreano, e poi questi coreani, che dicevano in inglese, è stata la cosa più carina, cioè svegliarsi già col sorriso.
0: Quando uno vuole fare le cose fatte bene, vediamo se me la trovo, dov'è finita. Eccola qua.
1: Perché oggi è il quarto giorno del mio compleanno.

0: Allora, voglio vedere se c'è il testo su questa canzone, ma mi sa che non c'è. Non c'è perché non c'è il testo. Comunque carini. Joeng Ye Young. Joeng Ye Young è il cantante, parte 3 addirittura, e quindi per tutta la settimana, speriamo finisca presto, e la mattina ci sveglieremo con che poi cioè, deve essere difficilissimo studiare il coreano. Non riesco, cioè anche se volessi ripetere, a parte
1: perché lui non lui non riesce. Non so, sono suoni bruttissimi. Ma noi stiamo guardando questi film coreani in lingua originale con i sottotitoli, e sono veramente fastidiosi.
0: Sì,
1: hanno delle vocali lunghissime.
0: Ma poi come si capisce? Perché sembra veramente un continuo.
1: Non il aspettami.
0: Oh, ma guarda, ci sei tu. Oh, cioè, caspita, ovviamente noi la televisione. La televisione che vedete dietro è quella che va, sono le dirette che vanno man mano in televisione. Questa è la tua parte, signore e signori, Annika Simona Monaco.
1: È il mio compleanno.
0: Bene, possiamo partire, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexon Channel, su Teleroma 56, quindi saluto tutti gli amici, salutiamo tutti gli amici che ci vogliono così tanto bene e ci ascoltano e ci guardano e ci seguono sempre e comunque. Detto questo, possiamo partire col momento dedicato a lui, che è il momento con cui andiamo ad affrontare la nostra giornata. Cari amici, un caloroso ben ritrovati a tutti quanti voi per questa puntata che ci porta all'almanacco di venerdì, quindi di domani, che chiude quasi l'ultimo periodo di luglio, ovviamente, ahimè. Oggi è il 31, domani sarà il 31 luglio 2026 e come al solito noi vi chiediamo di affrontare la giornata con...

0: passo lento ma violento.
1: Sì, perché non è solo la giornata, ma tutta la settimana, tutto il sempre, affrontatelo con un po' di sound. Ci vuole, il sound ci vuole quando camminate, quando parlate, entrate nel vostro mondo di leggiadria e di felicità e di gioia, perché il passo lento ma violento, vi posso garantire che aiuta, aiuta sempre. Detto questo, la chiesa celebra Sant'Ignazio da Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù, figura straordinaria di dedizione e disciplina spirituale. Il sole sorgerà alle 5.57, ma in 2 minuti alle 6 praticamente, e ci accompagnerà fino al tramonto previsto per le ore 20.33. E ci prepariamo appunto ad accogliere al meglio il fine settimana, che vedrà poi la chiusura della settimana santa dedicata al compleanno di Simona Monaco, e così finiremo.
2: È un festival, il mio compleanno è un festival.
1: È la sagra del compleanno di Simona Monaco. Esatto, bene, allora dopo aver visto appunto il compleanno di Simona, andiamo subito.
2: Ma io me la immagino tutta l'orchestra,
1: Bellissimo, hanno fatto Hollywood la rappresentazione di Ritorno al Futuro con l'orchestra dal vivo. Pelle d'oca.
2: Accapponata.
1: Ma molti film sono belli, li hanno rifatti anche Star Wars eccetera, con l'orchestra che suonava e accompagnava il film tutto dal vivo. Che meraviglia, bellissimo. Il 31 luglio ha visto compiersi grandi imprese storiche.
2: Auguri ad Ara.
1: Nell'auguria ad Ara. Nel 1954 la spedizione italiana guidata da Ardito Desio raggiungeva per la prima volta nella storia la vetta del K2, la seconda montagna più alta della Terra. In vetta, assieme ad Ardito Desio, anche Achille Campagnoni.
2: Ardito.

0: e riportatela indietro nel tempo. Non sei tu, tu non sei tu.
1: Micio Capatonda insegna. Se
0: non è Maccio Capatonda, Maccio innanzitutto. Capatonda. Micio, e poi bello, ci Micio. Poteva stare, ma siccome l'hai fatto qua e non l'ha visto nessuno, quindi se lo fai qua, capito?
1: Non volevo però proprio, fare... e non volevo rendere internazionale la mia stupidità.
0: Ardito, capito?
1: Non volevo rendere internazionale la mia stupidità.
0: Avresti
1: però
0: dovuto
1: adesso
0: prendere un accendino e fare dare fuoco al dito e dire ardito.
1: Ma se certo,
0: capito? È quella la
1: no, sono fintamente stupida, non
0: la
1: so
0: fece, la fece benissimamente, no, non sei stupida, anzi Gigi Proietti
1: grande maestro
0: fece questa battuta bellissima. Quindi ci stava ardito. Gli dicevamo Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, di cui abbiamo l'immagine. Lino Lacedelli, quello. Ok. E Achille Compagnoni? Perché?
1: Non so chi sia.
0: Vabbè, erano arditi. In vetta appunto firmando un capitolo leggendario dell'alpinismo mondiale. Invece nel 1971 gli astronauti dell'Apollo 15 compivano la prima storica passeggiata con il fuoristrada lunare sulla superficie del nostro satellite, di cui abbiamo un breve video. La passeggiata lunare. Oh, bene, la passeggiata lunare. Bene, siamo giunti al termine di Accade nella storia. Eccomi. Passiamo alla rubrica Natura e orto, di cui ho la sigla. Non è vero.

0: non glielo mai
1: raccontato. Io gli ho chiesto il canto degli uccellini.
0: Ma perché devo mettere il canto degli uccellini?
1: Perché è natura.
0: Ma non
1: Vabbè,
0: ce l'ho.
1: Il nostro appuntamento è dedicato alle erbe aromatiche. Parliamo oggi della mintuccia o nepetella, pianta spontanea tipica della macchia mediterranea. È conosciutissima per il suo profumo fresco e leggermente balsamico.
0: Leggermente.
1: Resistentissima al caldo estivo, richiede annaffiature moderate e posizione ben soleggiata. Raccoglierla fresca per insaporire verdure, carciofi, piatti estivi di pesce. Oltre al gusto inconfondibile, possiede ottime proprietà digestive e rinfrescanti. Ieri dovevamo mangiarne un paio di rametti così a
0: crudo. Per che cosa?
1: Perché siamo andati a mangiare coreano.
0: Ah beh, certo, ho capito.
1: Mamma mia, i draghi. La cucina del giorno invece, per la cena di venerdì vi proponiamo una ricetta marinara leggera e profumatissima. Tartar di tonno fresco con cubetti di pescanoce, limone e mentuccia selvatica. Questi te li ho fatti.
0: Sì.
1: Un antipasto o un secondo piatto crudo, velocissimo da preparare, dove la freschezza della mentuccia e la dolcezza della frutta esaltano meravigliosamente il sapore del mare. È verissimo.
0: Mamma mia, mamma mia, del sapore del mare. A proposito di mare, ce ne andiamo in costiera amalfitana.
2: Chi si o mare? Per chi non tiene niente, lo sai che arrivo mare. È con mio pane. Non ti può mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: meno male che quest'estate finalmente ci sono un po' di canzoni che ti mettono la gioia, bello.
1: Ma ecco, quanto sono... mi piacciono.
0: Sì, perché sono
1: una in fila all'altra, sono bellissime.
0: Sì. Grazie, che sono grazie. Sono quelle canzoni che ascolteresti ai jukebox. Se ci fossero ancora i jukebox, arriverei, gli metterei la 200 lire per ascoltarla. L'unica cosa, ora Mark and Cremont, partendo per la canzone bellissima. Mami, fatela almeno di 3 minuti e mezzo. Lo so che vi serve per i social, lo so che vi serve per tutto, ma è bella la canzone. Ci stava un altro minutino ad ascoltare, perché poi dopo sono veloci, anche quella di Loazzi, comunque è un bel sound. Nino D'Angelo, fotonico, e lo vogliamo bene perché sì, rappresenta,
1: diciamo,
0: proprio...
1: Scusami, le nuove generazioni lo stanno scoprendo, perché non tutti sanno chi è Nino
0: certo,
1: D'Angelo.
0: No, ovvio,
1: però
0: ovvio,
1: ha costato
0: ovvio,
1: a Loazzi... e ad Arisa, che sono comunque due specchi di musica diversa, e comunque
0: attuali.
1: Mettere Nino D'Angelo, secondo me, cioè una voce confondibile.
0: Sì,
1: poi,
0: no, esatto.
1: Noi ti vogliamo molto bene.
0: Sì, Nino D'Angelo
1: magari
0: ci piace.
1: Capiterà un giorno che riusciamo a intervistarlo.
0: Sarebbe molto bello, ma anche perché comunque è divertente da intervistare. Ho visto alcune conferenze stampa a Roma ed è un bel personaggio, ma perché comunque ha da raccontare. Come i vecchi, tra virgolette vecchi, no? Gli esperti che hanno vissuto tanto di musica, di spettacolo.
1: Io ho chiesto in diretta a Raffaele,
0: all'editore,
1: se mi fa intervistare Carlo Lucarelli.
0: Ah, Carlo Lucarelli, ok. Io l'ho intervistato, Carlo Lucarelli. E ti ricordi quando fecero...
1: Io lo amo, lo sai che ho tutti i suoi libri.
0: Dovrei trovare se c'ho l'intervista da qualche parte, te la rimandiamo in
1: Nova,
0: qualche in Rai.
1: Non lo so se lo sai, ma sì, sicuramente lo sai perché mi segui. E il 19 settembre, in prima serata, su Rai 3, torna Blu Notte.
0: Blu Notte. Bene, allora passiamo, perché manca un minuto, ai segni fortunati. Speriamo finalmente di fare festeggiare...
1: Non ti credo più.
0: Va bene, passiamo al quadro astrologico di domani, di venerdì. La luna nel segno dei pesci regala una grande sensibilità, intuito eccezionale e romanticismo per chiudere il fine settimana. Il segno top del giorno sono proprio...
1: I leoni.
0: No, i pesci, la luna nei pesci.
1: I leoni, ho detto i leoni, ma sapevo pesci.
0: In generale.
1: Non esiste il segno del... I leoni.
0: Creatività al massimo, grande empatia ed eccellenti intuizioni personali. Molto bene il cancro, che non è il leone.
1: Signore Stelle, io non vi sto capendo. Ma questa dovrebbe essere la mia settimana,
0: però,
1: il mio mese,
0: però,
1: diviso con il cancro, però, mi sta benissimo.
0: Certo. Infatti,
1: ma perché? Io non ci sono, non ne conosco
0: non
1: il motivo.
0: Infatti, stavo dicendo, se mi fai finire, perché ovviamente magari non sarai in prima, non sarai in seconda.

0: posizione, però non sei neanche in terza posizione perché c'è lo scorpione che ritrova grande passione e fascino nei
1: Questa cosa
0: contatti.
1: io proprio non la
0: Non la
1: capisco,
0: capisce, non la capisce. E con questo andiamo a chiudere con la frase del giorno. Cara Simona, la dedichiamo a lei perché le montagne si scalano un passo alla volta, con lo sguardo rivolto alla cima, ma i piedi ben saldi a terra. E con questo noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Ci vediamo domani, venerdì, per l'ultima puntata. E come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in quattro miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
4: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
5: DDR SPA è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
6: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione

0: con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio finalmente se ne parla. Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dal...
1: Si è letto su tuttomercatweb.com. Realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anime. Tuttomercatweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del mercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri una singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima italiana e sul caro estero. Dai un po' alla banalità e stai informato. Connetti su tuttomercatweb.com.
2: L'estate del caso entra nel vivo a TV Radio. Dal 21 luglio al 13 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è a tutto mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con collegamenti dalla redazione di tutto web e corrispondenti dai tiri precampionato. A tutto mercato dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.

0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mangio in questi giorni? Non tanto, però là, scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà. Torneremo di nuovo 17 di agosto.
2: 17 agosto.
1: Puntuali, la data puntuale, perché dovremo dire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber, e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
2: Quindi ripetiamo, 17 agosto.
1: Dalle 13 alle 17.
2: Marco Pica.
1: Stefano in pallone. Ciao. Ciao ciao.
0: Maracanã. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su IMV Radio. Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che ha lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su IMV Radio, non perdere Storie Calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del telefono il nostro conto 331-82-0021-3. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci saremo in quattro per risponderti.

0: Ancora in diretta di Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri, ultimo blocco da passare insieme, ma ancora di cui discutere, come abbiamo riportato poco fa, sono concluse, le abbiamo seguite le amichevoli delle squadre italiane con la Juventus che ha battuto la Chelsea per 1-0, con il derby tra le milanesi terminato 1-1, e proprio di una delle due milanesi andiamo a parlare in questo frangente. Parliamo del Milan, quindi la sponda rossonera dei Navigli, in compagnia di Antonio Vitiello di Milan News. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti, eccoci.
0: E non possiamo non partire ovviamente dalla partita. Chiaro che siamo sempre calcio d'agosto, amichevoli, quindi edizioni relative, anche giocatori poi dislocati delle posizioni insomma particolari, però ti chiedo che considerazioni si possono dare da questo pareggio con l'Inter.
1: Ma allora, innanzitutto il secondo pareggio in fila, perché le prime due partite con Amorim in panchina sono terminate 2-2 col Celtic e 1-1 con l'Inter, quindi ancora il tabù vittoria da sfatare per Amorim. Però lui ha cambiato tanto, anche sia stasera sia oggi contro l'Inter. Nella partita precedente il Celtic ha usato questa metodologia, cioè una formazione per il primo tempo e una completamente stravolta nella difesa, addirittura con 8-9 cambi nello stesso momento. E vuole provare tutti i giocatori. Secondo me la sua strategia è questa: cercare di conoscere quanto prima possibile i giocatori per poi intervenire anche sul mercato. Faccio esempio, Esumian, che era stato davvero ad un passo dall'Aston Villa, c'erano proprio accordi con il giocatore e tutto. Amorim ha voluto vedere in amichevole, non mi sembra che oggi abbia brillato, anzi ha confermato comunque di avere delle pecche difensive importanti, e chissà che questa amichevole contro l'Inter poi non faccia decidere Amorim di cedere il giocatore. Quindi per questo dico che lui vuole vederli più possibile per arrivare per le conclusioni. La partita con l'Inter è servita a si mettere minuti nelle gambe, a vedere qualcosina dal punto di vista tattico, però sembra ancora troppo presto per dare dei giudizi sul nuovo Milan di Amorim. Sicuramente lui vuole pleggiare di più, vuole avere il baricentro più alto, quindi non vede una squadra schiacciata all'indietro, ma sempre comunque proiettata verso la zona offensiva. Però ribadisco, troppi cambi, parliamo del calcio di inizio agosto, la seconda amichevole del Milan, è complicato secondo me dare un giudizio definitivo. Ci prendiamo qualcosa di positivo, ad esempio la bella prestazione di Torriani, secondo il portierino del Milan,
0: di quale notevole, devo dire.
1: Esatto, soprattutto in finale su Mkhitaryan, e alcune cose da migliorare, i giocatori da vendere. Io metterei tra questi Musa, Stupinian, lo stesso Tomori, che comunque commette sempre un po' di disattenzioni. È da capire a centrocampo e lì davanti se alcuni giovani andranno in prestito oppure no, insomma. Ancora tantissime cose da fare, però comunque non manchi moltissimo. Siamo al 5 di agosto, in 20-25 giorni di fare un bel po' di operazioni in entrata e uscita.
0: Eh sì, tante, perché poi credo che il mercato si dilunga anche oltre l'inizio del campionato, però come dicevi giustamente, Torino-Milan è a 18 giorni di distanza dalla prima giornata di campionato, quindi non così tanto. E ti chiedo appunto, poi entrando più nello specifico, su alcuni nodi che cosa ci possa aspettare. Parto inevitabilmente anche da quello di Leao, che più volte ha praticamente dato l'addio, chiaramente resta al Milan. Mi sembra di capire che Rim provi a coinvolgerlo in modo, a livello di dichiarazioni, ha detto che lo tiene sempre molto in considerazione, lo fa partecipare tanto anche alla vita di squadra. Ha detto poco fa che lo vede divertito, però ecco, chiedo a te adesso che cosa dobbiamo aspettarci come sviluppi, perché finora a livello di mercato si è mosso, non voglio dire nulla, ma quasi nulla.
1: Sì, tranne insomma le due operazioni iniziali in cui il Milan ha investito 100 milioni per Gonzalo Ramos e Ghila, però poi da oltre un mese il Milan non è completamente fermo, cioè tutto il mese di luglio è passato senza operazioni in entrata e in uscita, e quindi ora

0: comincia un po' a scarseggiare il tempo, perché poi oltre agli acquisti, che secondo me in questa rosa del Milan avrebbe aggiustata almeno con altri 3-4 rinforzi, ci sono una decina di giocatori da piazzare tra prestiti e cessioni a titolo definitivo. Quindi se vogliamo pensare ad un'operazione al giorno, praticamente qui alla fine di agosto il Milan deve operare praticamente tutti i giorni per fare queste operazioni. Per quanto riguarda Leao, è vero che Amorim cercando di coinvolgerlo, perché giustamente è ancora un giocatore del Milan, altro tra i giocatori più bravi della rosa, però da quello che ci risulta Leao resta sul mercato. C'è un giocatore che nelle prossime ore proverà comunque a piazzare, anche perché l'unico che ti garantisce un certo introito se riesci a venderlo, una cinquantina di milioni, gli altri con tutto il rispetto non portano nelle casse del Milan grosse somme di denaro. Quindi io penso che Leao è ancora sul mercato, c'è il Galatasaray che ha preso informazioni già da un po' di tempo e nei prossimi giorni potrebbe tornare alla carica. Se dovesse rimanere, perché c'è anche questa possibilità, chiaramente sarei molto curioso di vedere la reazione del tifo rossonero alle prime partite sbagliate di Rafa.
1: Non so immaginare.
0: Esatto, non penso gli perdoneranno gli errori, soprattutto dopo le dichiarazioni fatte a fine stagione, no? Quando ha detto che se ne voleva andare, voleva provare nuove esperienze in altri campionati. Tra l'altro quella di Leao attualmente è l'ottava stagione con la maglia del Milan, quindi di tempo comunque ne è passato tanto da quando è arrivato nel 2019 presa da Maldini all'epoca, quindi sono passati tanti anni, vedremo se questa nuova stagione poi comincerà realmente con la maglia del Milan oppure era solamente questo precampionato e poi sarà ceduto. Ma è comunque il nodo principale del mercato rossonero in uscita.
1: Beh certo, cambia il mondo venderlo o non venderlo dal punto di vista tecnico, ma inevitabilmente anche dal punto di vista economico, ha perfettamente senso. E poi ci sono però anche...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
6: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard

0: standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Seie Commentravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
2: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
4: Il Bed & Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: In Italia è sempre un modo di esportare il nostro livello, anche se il nostro campionato, anche se io penso che poi bisognerebbe lavorare anche principalmente in Italia. Poi queste sono cose che se le congegnate possono anche andare bene, però ecco, devono essere secondarie probabilmente rispetto anche ad altro, e ci auguriamo che il calcio italiano possa crescere prima in sotto altri punti. punti. Poi riporto anche le notizie che riguardano Petar Vučić, che non ha giocato neanche un minuto nella derby, non c'è nessun caso in realtà, dietro alla sostanza l'assenza del centrocampista croato, quanto viene scritto su Tuttomercato Web, ha lasciato poco fa il ritiro dell'Inter per fare rientro in Italia, in nessun caso però perché il giovane croato sta per diventare papà, quindi gli facciamo auguri semplicemente motivi personali per l'ex Dinamo Zagabria che l'hanno portato a non disputare la derby contro la Milan e a fare rientro in Italia anzitempo. Come promesso però è il momento della raffica conclusiva di mercato, facciamo in compagnia di Simone Bernabei direttamente da Firenze. Ciao Simone, ben trovato.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
6: Ciao Simone, eccoci. Allora direi di partire subito con le varie trattative. Non so da dove vogliamo cominciare. Prima chiaramente avevamo parlato principalmente di Mastantuono con la Fiorentina, sempre più scatenata.
7: Assolutamente, insomma riparte da lì perché la Fiorentina insieme al Como sono le squadre protagoniste, diciamo così, di queste ultime ore di trattative. Mastantuono, quindi l'ennesimo colpo targato Fabio Paratici, un operatore un po' particolare, ma insomma il direttore sportivo della Fina ci ha abituato in questo senso in questa settimana di mercato. Mastantuono verrà in prestito, un prestito semplice e normale, che però potrà essere rinnovato in modo di qualificazione alla prossima Euro League o Champions League da fare della Fiorentina, quindi rinforzo importantissimo per la squadra di mister Fabrosso. Dicevo del Como, perché Como è l'altra società particolarmente attiva in queste ore, perché ha accolto il sore Chalobah da Chelsea e l'esterno Ian Couto, due operazioni che costeranno in circa 50 milioni di euro, ecco, quindi capisce bene quanto Como abbia deciso di investire. Due rinforzi importanti, due rinforzi voluti da Cesc Fabregas, visite amiche in corso per i due, poi tra il momento della firma sui contratti. Chi invece si è preso un momento un po' di lezione, di pausa, diciamo così, alla Juventus, dopo gli arrivi di Alaibegovic, Palomoni, adesso si prende un po' di tempo per decidere, per valare alcune eccezioni e poi eventualmente dà l'assalto portiere, al nuovo portiere che dovrà sostituire Di Gregorio ed eventualmente ad un nuovo attaccante, ma tutto sembra legato in questo senso all'eventuale uscita di Jonathan David. Un'altra squadra viva è la Roma, che proprio in quest'ora sta cercando il cuore del caso con la Real Madrid per Molina, un'operazione poco inferiore ai 15 milioni di euro, con la sensazione che la Mata Bianca sia davvero dietro l'angolo. Soldi che poi l'Atletico possa utilizzare per andare a dare l'ultimo assalto a Cristian Romero, il difensore seguito a lungo dall'Inter, l'accordo con il Tottenham non è mai arrivato, allora il Cionero ci prova, potrebbero essere una seria contendente per il Cumero.
6: Eh sì, è un giocatore molto discusso chiaramente negli ultimi giorni e nelle ultime settimane. Simone, prima di salutarti, un'ultima domanda che ti devo fare invece, ecco, sul fronte Suzuki, che tipo di aggiornamenti ci possiamo attendere? Perché comunque il Parma continua a richiedere delle cifre abbastanza importanti.
7: Assolutamente sì, il Parma in questa sessione di mercato non si è mai discostato troppo da quelle che sono le sue valutazioni, anche per Pellegrino.
6: È vero.
7: Sono questi 30 milioni di euro, ma il Parma fa la sua valutazione, dice io non scendo, se vuole il giocatore dovete arrivare lì. Il Saint Germain è particolarmente interessato a Suzuki e c'è sempre questa ipotesi nell'aria, perché anche la Juventus, no, insomma lo racconto a tempo, ha individuato in Suzuki uno dei primi obiettivi per la realtà e non è da escludere che nei primi giorni si possa imbattere un po' questa operazione sana che è Paris Saint Germain che acquista il giocatore per portarlo eventualmente in prestito alla Juventus. Per il momento non c'è ancora niente di così concreto, però l'idea su cui stanno lavorando tutte le parti in casa.
6: Chiarissimo Simone, io a questo punto ti ringrazio, ringrazio tutta la redazione di Tutto Mercato Web per anche questa raffica finale, vi lascio il vostro lavoro, grazie ancora.
7: A voi ragazzi, buon lavoro.
6: Grazie Simone Bernabei, come dicevo, tutta la redazione di Tutto Mercato Web che ci dà tutti gli aggiornamenti del caso per quanto riguarda le trattative essere in questi giorni ovviamente l'appuntamento poi con la redazione, il tuo mercato web avrà domani, le finestre ormai le avete imparate in apertura alle 14:10 per iniziare ad anticipare i temi del giorno e poi successivamente alle ore appunto 16:55 per chiudere un po' i discorsi relativi alle tante operazioni

0: che si
1: tu
0: sta
1: avvicinando con molta salvezza.
0: Ringrazio allora la regia per questa grande scelta. Poi dovranno in realtà scegliere con grande saggezza. Hub, non solo noi, anzi noi dobbiamo scegliere ben poco, dovranno dirottarsi con sapienza. A proposito poi di colpi, ecco, porto anche alcuni commenti di qualche calciatore. Emiliano Viviano ha commentato il colpo a Sant'Antuono, uno alla Berardi, anche se poi certo le aspettative sul giocatore Berardi è stato un ottimo elemento ed è ancora un ottimo elemento della nostra Serie A, le aspettative su Mastuono sono ovviamente differenti, però il tipo di ruolo comunque è quell'esterno offensivo che peraltro anche rientrare e calciare, le doti balistiche non gli mancano.
2: Bravo!
0: Bravo, beh sì, bravo, dai, è bravo. Prima qualcuno si lamentava delle sue doti tecniche, dovrà dimostrare di essere un giocatore vero, però le qualità non mancano, perlomeno da quello che abbiamo potuto vedere. Siamo arrivati comunque alla fine della puntata d'oggi di Tempo Radio Sport, calcio mercato e ritiri. Grazie l'inzupposo Andrea Maglio, che è scatenato per di più in cabina di regia con i suoi blobbi. Io vi saluto e vi ricordo la palinsesto di domani, come sempre, con tutta città dalle 9.45 alle 10.45 dalla sede di Firenze, poi a Roma dalle 11 alle 13 sarà il sottoscritto per l'editoriale Rocalcio, e poi ci ritroveremo nuovamente dalle ore 14 alle ore 17 sempre con me per TV Radio Sport.
3: Una battaglia senza pietà.
0: Una battaglia senza pietà ci attende sia domani che dopodomani, quindi ci sentiamo appunto il 6 di agosto. Intanto vi auguro buona serata domani.
4: TV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti estivi e tutta la professionalità della nostra azione.

0: Buon pomeriggio, bentornati dalla redazione.
1: In prima piazza esteri a Londra, nella zona di Covent Garden, almeno 4 persone sono state accollate. Sarebbero uomini rispettivamente di 34, 39, 42 e 50 anni. Per l'aggressione è stata ferita una donna di 47 anni. Al momento non viene evocata una possibile pista terroristica, ma nessuna ambice viene neppure esclusa.
0: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone, accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri verso Ceuta durante gli ingressi massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'ex clave spagnola. Tra i reati contestati figurerebbero anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenza e resistenza alle forze dell'ordine, disobbedienza e distruzione deliberata di beni e infrastrutture pubbliche. A suo intanto il governo spagnolo ha disposto l'utilizzo di 2 scuole pubbliche per ospitare i minori stranieri non accompagnati arrivati nella città autonoma.
1: Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie con bambini dalla città fortificata di Kramatorsk, l'Ucraina orientale, a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi, mentre le truppe di Mosca avanzano nelle vicinanze. È in tanto di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante.
0: È stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Flea, la donna di 36 anni, trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Vino. L'uomo, 45enne, è accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il corpo di Daniela è stato trovato avvolto in telo e nascosto all'interno del contenitore detto matrimoniale.
1: Sono 3 gli indagati per la morte di Lorenzo Cortese, il 19enne trentino deceduto lo scorso lunedì, dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino, provincia di Vicenza. La procura ha iscritto nel ciclo di indagini quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento, un atto dovuto principalmente per consentire la nomina di un consulente in vista dell'autopsia che potrà chiarire la causa della morte del ragazzo. Il giovane nuotava insieme ad un amico nella vasca dell'impianto privato. Stando alla ricostruzione dei fatti, pare che i 2 giovani si fossero immersi per vedere chi riusciva a percorrere la piscina in apnea.
0: Sport con gli europei di moto in corso a Parigi. Ginevra Taducci concede il bis, c'è anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Potobon, stessa medaglia per Gregorio Palinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Stasera tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e sincronisto dalla piattaforma 10 metri.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TM Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, RTA, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con intervista.

0: mattina, una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di Levo Sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su Tiago Radio.
1: Ci piace, lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 è A Tutta C.
0: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i momenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perdi Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Maranzo. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 31 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici, ci faremo in quattro per risponderti.

0: Buongiorno, ritrovati dagli studi di
1: Fire. Fa impazzire. A tutti i focus più complo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TM Radio.
2: Mi sa che c'è stato un piccolissimo problema, spero che mi sediate. Buongiorno, ben ritrovati agli studi di Firenze di TM Radio. Questa è a tutta la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, vi dà il ben ritrovati in questo mercoledì 5 agosto 2026. Fa caldo fuori, fa caldo nelle stanze calciomercato, cosa che cercheremo di raccontarvi con dovizia di particolari, come di consueto. Saluto e ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia, alla quale chiedo gentilmente mi abbassa un attimo la base in cuffia, perché già ho una certa età e se no perdo anche completamente il lume della ragione. Giorgio, grazie e buona giornata, ben arrivato anche a te. Prima di iniziare diamo i consueti riferimenti per poterci seguire tramite tmradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre, il 331-8200-213 è il numero per i messaggi WhatsApp. Se l'ingegnere Sorani, Re Giorgio Sorani, è d'accordo, direi di iniziare subito con la consueta liturgia della nostra trasmissione, in maniera che possiamo accompagnare per questi 60 minuti tutti i nostri affissionati, tutti i nostri radio e telespettatori che ci seguono da Bolzano, dalla provincia di Viterbo, che lavorino a Roma, che vivano in Toscana o in Calabria. Finito il preambolo, mando alle ciance, ciao alle bande, ben ritrovato Matteri da tutto.com, dalla redazione. Ciao Matteo.
3: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
2: Allora, prima di tutto, visto che non ci incontriamo, credo da, non lo so, prima dell'avvento dell'euro, ti chiedo, stai tutto bene, ti vedo bello riposato,

0: rilassato, una faccia felice.
1: Sì, girati negli ambienti, io ho visto che il clima è incompatibile con l'esistenza umana, quindi la vita attualmente è questa.
0: D'altro siamo noi che abbiamo scelto di vivere su Mercurio e di conseguenza ci becchiamo quello che ci siamo scelti. Ma giornata quella di ieri, quella che stiamo vivendo, come dicevamo prima, molto calda sul piano del mercato. Non sono mancate, non mancheranno né oggi né nei prossimi giorni le ufficialità. Prima di farti evidenziare che sono stati i colpi più importanti delle ultime ore, direi di iniziare dalla sezione di Perugia, dove c'è stato il primo avvicinamento in panchina. Non è stato un avvicinamento normale, perché è stato contestuale al cambio di proprietà da parte del Grifo. Ti chiedo di riassumere un po' quello che è successo, perché di fatto la notizia è che Aimo Dean è il nuovo tecnico del Perugia al posto di Tedesco.
1: Sì, diciamo che al mister piacciono le sfide particolarmente complesse, perché insomma, prendersi una bella patata a bolle come questa del Perugia non è cosa semplice, perché è vero, il Perugia non viene da annate positive, tutt'altro, viene anche da diversi cambiamenti societari, una retrocessione, l'anno scorso un campionato molto al di sotto di quelle che sono le ambizioni della piazza, però è nato da una bandiera, e tra l'altro una figura estremamente amata dal pubblico biancorosso, come poi dimostrano, l'hanno dimostrato i vari commenti social, sia sul sito del Perugia, sulla pagina social del Perugia, che su quelle dei giornali uni. Quindi sostituire un allenatore che comunque l'anno scorso anno aveva fatto bene, perché il Perugia, quando l'ha preso Tedesco, era in una condizione veramente drammatica, e quelle sono stagioni in cui, quando ti vai a infilare là sotto, non è detto che poi ne esci con tutte le cose a posto. Forse non era l'allenatore per una nuova proprietà estremamente ambiziosa, però comunque un allenatore che aveva il supporto del pubblico. Arrivare al suo posto significa che o fai benissimo, oppure al primo mezzo passo falso inizieranno a battere i chiodi sulla croce, perché credo che quello sia un po' il destino di Diana se la stagione non dovesse andare benissimo. Tra l'altro è inserito il Perugia in un girone che, a detta di tutti, addetti ai lavori e non solo, è praticamente una serie mascherata. Quest'anno il girone B è la vera serie B2, perché spesso diciamo che il girone C è la B2 per le razze. Quest'anno è veramente mezza serie B dell'ultimo anno, anzi, nel caso delle tre represse. Staremo a vedere, c'è cioè, veramente un grande in bocca al lupo a Modiana, che tra l'altro non è stato presentato proprio con una grafica e una musica particolarmente incoraggiante, ecco. Insomma, diciamo che
0: No, no.
1: nelle scelte telegrafiche e social è andato un po' su tema funebre, e tra l'altro anche la musica. Allora, è un pezzo dei Daft Punk, chiariamo, non è che hanno preso un pezzo dei Mortuary Drape o degli Avant Garde, per chi conosce un po' il genere, però diciamo che si può scegliere qualche altro pezzo dei Daft Punk, piuttosto che quello.
0: Io con questa doppia pillola di cultura musicale di Matteo Ferri potrei chiudere qui, potremmo andarci a fare colazione in santa pace, se appunto fuori non ci fosse il sole che sta per esplodere. Sono d'accordo con te che Diana è sicuramente già in B, non ti dico per la posizione, ovviamente no, quanto e soprattutto per essere, diciamo, atteso al varco da tutta la tifoseria, che tra l'altro, insomma, quella del Perugia negli ultimi anni, di sorrisi ne fatti veramente, veramente pochi. Io credo che l'ultima gioia, se così la possiamo dire, risale addirittura alla gestione del suo padre, quando eliminò ai playoff il Monza, il primo Monza di Berlusconi, con una prestazione monster al Guri, battendo di fatto che era la favorita a tutti gli effetti di quel round dei playoff. Da lì in poi, insomma, sono stati più dolori che gioie. Non certamente solo il Perugia, ci ci sono tante altre squadre, 59 per la visione, e molti di questi hanno ufficializzato tante operazioni, tanti in il Bari, ne ho ufficializzate due, e ti devo fare un po' il punto della situazione sul Bari, quanto, non tanto sulle operazioni in sé, quanto su come vedi svilupparsi il progetto tecnico del Bari, di questo, del Bari dei Big Three, chiamiamola così, quindi Marino, Amodeo e Rastelli. E poi secondo me il colpo più interessante anche mediaticamente è quello che ha fatto il Livorno, portandosi a casa Mattia Aramu, che poi in coppia con Samuel De Carmine andrà a comporre un tandem di grande esperienza, ma anche di quelli che possono fare la differenza.
1: Sì, Bari ha organizzato Esposito Tribuzzi sicuramente è un grosso culo per la categoria, anche perché è un ragazzo che io ho seguito addirittura in Serie D con il Latina, poi, quindi la sua prima stagione dei grandi, ed era un ragazzo che aveva grandi qualità, era uscito dal settore giovanile della Roma e se ne parlava un gran bene. Poi Mario non ha fatto proprio la carriera che ci si aspettava, però è uno che anche la si ha toccato con i tempi del Frosinone, quindi stiamo parlando di un culo di assoluto livello per la Serie C. A Bari c'è un problema grosso, che è il totale disamoramento della piazza nei confronti del progetto. Di qualunque progetto avessero portato su Guardiola e giunto come direttore sportivo, sarebbe stata più o meno la stessa situazione, perché la piazza vuole assolutamente un avvicinamento da parte della società. Quindi si augurano che effettivamente le multiproprietà scadano nelle date in cui il governo aveva detto che sarebbero dovute scadere. Per quanto riguarda la Serie D, vale un po', forse,
0: ti sentiamo male, Matte. Okay, dovremmo essere tornati abili e arruolati, dicevi?
1: Ok. No, dicevo, per quanto riguarda Rastelli va un po' il discorso di Diana, anzi forse anche peggio, nel senso che comunque Diana è un allenatore che fino all'anno scorso ha allenato grandi piazze. Rastelli porta dietro questo marchio dei 3 anni fermo con il contratto di Avellino, un contratto particolare cui in caso di esonero sarebbe stato esteso per un ulteriore anno. Diciamo che da un punto di vista normativo non ha rubato nulla, non stiamo parlando di un allenatore che andò con la pistola alla tempia di Linetti e con di quel tempo obbligando a firmare quel contratto. Certo non è un contratto bellissimo, perché insomma se tu pretendi un'estensione del contratto in caso di esonero vuol dire che non hai grandissima fiducia su quello che è il tuo progetto. Da 3 anni fermo, certo, e tra l'altro veniva da annate non brillantissime, poi di fatto l'ultima annata buona credo sia stata quella a Cagliari di Rastelli. Quindi ripartire con una piazza che vuole un cambio di società e comunque ha già promesso che non si abbonerà, infatti credo che non sia neanche partita ancora la campagna abbonamentale, non dovrebbe proprio partire, e quindi presentarsi un allenatore che viene da 3 anni di inattività e da esperienze presenti non particolarmente brillanti, ma pure lì staremo a vedere come va. Insomma, non credo che Tribuzzi possa salvare tutto il sabile da solo.
0: Sì, per cercare di fare una sorta di micro bilancio al 5 agosto, quindi un bilancio che vale, insomma, da Natale a Santo Stefano, come dicono quelli bravi. Secondo te, tra le big di questa Serie C, qual è quella che si è mossa meglio? Non vale l'hype Ronaldinho, te lo dico subito, ti conosco, poi ti esalti e ti vedo già con dreadlock in pieno stile Roni.
1: Sì, infatti avrei detto sicuramente Ravenna esclusivamente per il caso dell'affare Ronaldinho. Verrebbe facile dire il Brescia, perché si è mosso già su una base estremamente competitiva, comunque parliamo della squadra che l'anno scorso è arrivata in finale playoff, e tra l'altro insomma, non si offendano i bresciani, ma diciamo che gli hanno dato una sorta di autostrada completamente libera verso il passaggio in Serie B con il girone. È vero che essendo composto in maniera geografica non è che poteva metterli Catania e Salernitana, però insomma è una squadra che si è mossa molto bene. E incuriosisce la Salernitana, perché quest'anno sta partendo con meno polemiche che meno clamori rispetto allo scorso anno.
0: È già un grande passo avanti.
1: Che è già un grande passo avanti rispetto agli ultimi 6 anni, tra l'altro, non rispetto all'ultimo anno. Quindi è un enorme passo avanti per società. Si sta muovendo con trattati affari che non sono particolarmente, insomma, non sono grandi nomi, grandissimi nomi, però evidentemente sono i nomi che ha suggerito Cosmi. E in un girone in cui il Catania sta faticando molto, perché il Catania è partito

0: calcio l'altra settimana, e anche le altre big, non c'è il Benevento, ma anche le altre big si stanno muovendo un po' a rilento, potrebbe essere quest'anno forse l'anno della Salernitana. Poi i tifosi Granata possono toccarsi in ogni punto convenzionale o non convenzionale,
1: ma guardano noi, non noi loro.
0: Esatto, però i miei 2 centesimucci sulla Salernitana ce li metterei quest'anno.
1: Sì, sono d'accordo soprattutto sul vantaggio progettuale della Salernitana, perché il Catania ha deciso di ripartire dopo il biennio con Toscano e sta rinnovando profondamente la rosa, sta abbassando i costi, ma soprattutto sta facendo un roster più giovane che qualche settimana fa, in modo di portare in parallelo a quanto fatto nelle 2 ultime stagioni. È vero, era il Girone A da Vicenza e Padova, nell'anno in cui sia i Bianconeri che la Nerossi hanno scelto una strategia di mercato di contenimento costi, abbattimento dei costi, una squadra più giovane. È stato l'anno che poi hanno scelto la promozione, direi, in Serie B. Quindi magari la Tania sta seguendo lo stesso filone di pensiero, di ragionamento, spera di cavalcare diciamo lo stesso mood di Padova e Vicenza. Crotone e Cosenza sono le grandi piazze, ma sono anche due società in questo momento in una fase di interdizione, diciamo, in una sorta di terra di mezzo. Così faccio contento anche il professor Rani, che è un fan del Signore degli Anelli, e sono difficili da leggere. Poi ci sono per realtà più piccole che sono competitive, lo abbiamo visto negli anni. Il Cerignola, il Monopoli, la Casertana, quindi ce ne sono tantissime e possono complicare la strada. Però la Salernitana, sono d'accordo con te, quest'anno mi sembra decisamente la squadra più credibile, mettiamola così, più credibile per il primo posto. Ti chiedo se c'è qualcos'altro da segnalare in chiusura, se no ci salutiamo e ci rivediamo la prossima volta con i dreadlock alla Ronaldinho, chiaramente.
0: Quello senza dubbio. No, a parte insomma qualche notizia di mercato in chiusura o già ufficiale, come Lancini che è sceso in Serie D dal Campobasso alla Reggina, Lecco e Casertana sono su Bua, un altro ex romanista, insomma, ex settore giovanile della Roma, tra l'altro con 2 infortuni gravissimi alle spalle, che è reduce da un biennio alla Carrarese,
1: Carrarese.
0: ambito da queste due società di Serie C. A cava dei Tirreni è fatta per Alberti, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. Il giocatore dovrebbe risolvere oggi il contratto con Novara, dopodiché firmerà un accordo biennale con i Metelliani. Mentre, sempre a proposito di Perugia, dovrebbe arrivare oggi o comunque nelle prossime ore Quirini, così rimaniamo anche in tema Salernitana, visto che è un
1: Certo.
0: terzino della Salernitana.
1: Matteo, grazie mille, buon lavoro e ci risentiamo presto.
0: Grazie Luca, buon lavoro e buona giornata.
1: Salutiamo Matteo Ferri dalla redazione di TuttoC.com, con il quale facciamo quotidianamente il punto della situazione sulle novità dell'ultima ora della nostra tanto amata Serie C. Se il buon re Giorgio Sorani è d'accordo, ci prendiamo un paio di minuti di pausa, bevo un bicchiere d'acqua e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: integerrimo, invece ha continuato a lavorare ed è grazie al suo lavoro che abbiamo modo di salutare e ringraziare il nostro prossimo ospite, uno dei decani del mondo dei procuratori italiani. Ben ritrovato Danilo Caravello, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti quanti voi, bentrovati.
0: Allora, sfrutto la sua immensa competenza e conoscenza del mondo del mercato, ma in generale del calcio italiano, e vorrei riprendere il discorso, le fila del discorso che avevo iniziato con l'ospite precedente, quindi col collega, con Matteo Ferri, dalla redazione di TuttoC.com, parlando di Bari e Salernitana. Il Bari si è trovato costretto, dopo la retrocessione in Serie C, a ripartire con un progetto tecnico totalmente nuovo, affidando la panchina ad un allenatore di grande esperienza, ma fermo da 3 anni, in un contesto ambientale difficilissimo, perché come dicevamo prima, il Bari addirittura non ha fatto partire la campagna abbonamenti perché i tifosi hanno dichiarato esplicitamente che non avrebbero fatto le tessere stagionali per la società del presidente De Laurentiis. Quindi da una parte c'è questa situazione nel Bari, dall'altra quella della Salernitana, che dopo la scorsa stagione, con un mercato fatto di nomi di grido, mi viene in mente Inglese, mi viene in mente Ferrari, mi viene in mente Capomaggio, giusto per citarne alcuni un po' alla spicciolata, quest'anno ha deciso di fare un mercato, diciamo, un po' più di basso profilo, sicuramente condiviso tra Fagiano e Cosmi, ma meno alla ribalta dei riflettori. Come vede queste due realtà che noi raccontiamo di Serie C, ma che poi per numeri, per passione, per seguito, niente hanno a che vedere con la terza serie?
1: Beh, sicuramente mentale è molto simile a quella che c'è alla Lazio, a Roma, quindi comunque quando componenti sono su punti così diversi, così discordanti, non è mai facile. A Bari è arrivato un direttore di lunghissimo corso, grandissima capacità e esperienza come Pierpaolo Marino, affiancato da un DS che frequenta e conosce la categoria da anni come Minadeo. Stanno cercando di ricostruire, di fare comunque una squadra forte, importante, degna di Bari, partendo da quei giocatori che magari non riusciranno ad andare via o che ancora sono motivati e vogliosi per potersi riscattare a Bari, mettendo dentro dei pezzi importanti. Hanno investito sugli attaccanti, stanno investendo sugli esterni, insomma, stanno facendo una squadra sicuramente di nome competitiva per far sì che si parta subito forte, affidando ad un allenatore comunque che era fermo da tempo, ma che ha dimostrato in passato di essere un vincente, di saper conoscere anche vincere categoria. Quindi tutto questo per riconquistare una piazza di tifosi nel minor tempo possibile, perché se si riprende entusiasmo, sicuramente il Bari, con le problematiche che stanno affrontando anche le altre bighe del girone, può diventare la favorita assoluta. Dico questo perché, tornando poi, legandomi al discorso della Salernitana, sicuramente la proprietà Cosmi Saggiano hanno improntato un mercato completamente diverso, fatta di nomi, di profili più giovani, con esperienze ancora, diciamo, nomi non incredibili per quanto riguarda la Serie C, per cui poi dopo è sempre il campo che darà le risposte e dirà quali saranno
0: Certo.
1: quelle più giuste. E mi sembra che non sia l'unica società che si è affidata, diciamo, a dei profili, tra virgolette, non conosciutissimi per una piazza come Salerno, perché anche lo Spezia penso stia facendo un mercato di quel tipo. Che tutto questo si sposa col fatto che comunque quando ci sono tanti contratti, quando ci sono tanti calciatori da sistemare, le rose piene, ci vuole anche un po' di fantasia, no? Ci vuole un po' di idee che
0: Sì.
1: possano sopperire magari a queste cose qui. Quindi io spero che sia la cosa giusta, e poi sarà sempre il campo a determinare il lavoro fatto, perché quello poi alla fine è sempre giudice, non sbaglia mai. Parla sempre per tutti, in maniera abbastanza chiara.
0: Assolutamente. Ah. Assolutamente d'accordo con lei. Ha citato lo Spezia, che è una delle tre retrocesse su quattro dalla Serie B alla Serie C, che è

0: finita nel girone B, le altre due sono Pescara e Reggiana. Il girone B quest'anno probabilmente è anche superiore al, al girone C per numero di piazze di livello, per competitività, per numero di club ambiziosi al suo interno. Abbiamo detto le tre retrocesse, ma c'è il Ravenna, c'è un Livorno che dicevamo prima, comunque si è appena portato a casa Mattia Aramu come compagno di reparto di Carmine, e non è roba di poco conto. C'è un Perugia che rinasce di fatto con un nuovo corso societario in queste ore, con tanto di polemica per l'avvicendamento in panchina. Insomma, le realtà sono davvero tante. Si può già riuscire ad evidenziare una squadra che spicca, diciamo, da prendere come punto di riferimento verso l'alto in questo girone?
1: Non è facile, perché quello è un girone molto equilibrato, essendoci, come avete detto poc'anzi, la presenza di delle retrocesse. Diciamo, come continuità di rosa, il mercato che sta facendo e che deve ancora completare, potrei dire che Ravenna possa partire un pelo più avanti, ma perché è una realtà già consolidata e strutturata. Questo perché dico questo? Perché quando tu comunque retrocedi ti porti dietro sempre delle scorie che poi ci vuole un po' di tempo per metabolizzarle ed assorbirle, scorie che sono sia mentali ma anche di calciatori che guadagnano e che inevitabilmente ti resteranno dentro, perché non è semplice in questo mercato poter piazzare tutti. Quindi per questo metto un pelino al di sotto il Pescara, lo Spezia, anche la Reggiana, perché sono tutte, diciamo, circondate da problemi anche di piazza, che qualora non dovessero venirti subito i risultati sperati, possono, siccome sono piazze, certo, calde, possono andare anche in contestazione. La Reggiana poi ha avuto, certo, diciamo, degli avvicendamenti societari dove Tosi prima è arrivato e è andato via da poco tempo, adesso si trova purtroppo a combattere con il malore del padrone Amadei, che speriamo si possa risolvere il più breve tempo possibile. Lo Spezia è retrocesso in maniera indegna lo scorso anno, ci sono dei calciatori che guadagnano contratti che sono da alta B e non da C, che devono andare via ma che ancora non si muovono. È stato fatto un mercato di tante idee, tanti giovani che però devono dimostrare sul campo di poter reggere la pressione e l'importanza della piazza come Spezia. E il Pescara comunque è un up and down, che quando va in up il presidente è portato un trionfo, quando va in down la piazza è sempre lì pronta col fucile puntato, no? Quindi sai, sono tutte cose variabili. Io quindi metto Ravenna, il Perugia è partito adesso con una nuova proprietà e con rinnovate ambizioni. Non ci dimentichiamo, questo girone è il più equilibrato, il più competitivo ed è anche quello dove forse si gioca di più al calcio, e anche l'anno scorso ha portato su due promosse su quattro, perché poi alla fine da quel girone, dai playoff, è uscita una squadra del girone B, quindi il girone C
0: tra l'altro, quella che
1: grazie per tradizione, però il B è un girone importante che è sempre livellato verso l'alto, perché poi ci sono squadre,
0: certo,
1: come il Pineto, come il Gubbio, come tante altre, dove non è facile andare a prendere punti sui campi, sui loro campi.
0: Sì, assolutamente. Tra l'altro, insomma, tradizionalmente il girone B dai playoff è quello che ne porta più squadre in Serie B, in cadetteria, perché mi viene in mente anche la Carrarese, giusto per citare chi ha preceduto l'Ascoli nel salto di categoria durante il post season, durante i playoff, quello più difficile, statistiche alla mano, che porti squadre in Serie B dai playoff è il girone C, probabilmente perché le squadre arrivano troppo stanche, anche per una questione di temperatura della piazza, delle piazze, delle rivalità, degli stadi e quant'altro. Forse questo incide, perché sulla qualità tecnica nel corso degli anni non c'è mai stato nulla da dire di nessuna delle squadre del girone C che hanno partecipato ai playoff. Vediamo questo mini giro d'Italia, Caravello, concentratosi sul girone A, dove lì la squadra punto di riferimento lassù ce l'abbiamo ed è incontestabile, ed è il Brescia, vuoi per il percorso fatto lo scorso anno, vuoi per essere stata veramente a pochi minuti dalla Serie B, eliminata soltanto da l'Ascoli di cui parlavamo poc'anzi. Qua c'è un problema diverso, qua sembra non esserci una contender, come direbbero gli appassionati di NBA, in grado di rompere un po' le scatole alla formazione di Corini.
1: Beh, se il mio discorso era valido per il Ravenna nel B, diventa assolutamente valido per il Brescia nel girone A, perché comunque ha tenuto lo staff tecnico, ha tenuto l'intelaiatura dello scorso anno, sta facendo innesti mirati. Probabilmente se la sfortuna lascia un po' in pace Brescia, perché con questo primo percorso di preparazione si è stato lo stop.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
6: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
7: La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.
1: Non per la nazionale, ma per le casse, diciamo, societarie, perché nell'anno 23, nella Juve, sono transitati veramente giocatori di categoria, appunto di campioni, che stanno tutt'oggi mostrando categorie, insomma, categorie importanti di esserlo, perché insomma, ci sono giocatori che sono stati al Real Madrid, giocatori che stanno alla Roma, insomma giocatori importanti che hanno fatto il plus valente, quindi dal punto di vista del lavoro societario è stato eccezionale. E nelle altre sicuramente per me è sempre il danno, è sempre nelle regole, perché anche la riforma Zola, la riforma delle liste chiuse, dei giovani, dell'obbligo, del minutaggio, sono tutte cose che non aiutano il nostro sistema, i giovani e la nazionale. Perché io comunque dico che le under 23 sono assolutamente necessarie, non devono togliere la territorialità e la bellezza di appartenenza che c'è comunque nella pianeta del cinema, sono fondamentali, perché all'estero fanno da 15 anni e fanno con successo, perché sicuramente sono un passaggio dove un club si può permettere di tenere e far crescere i giocatori in casa senza doverli valorizzare, mandare in giro rischiando di perderli, come magari è successo al Milan con Berardi che poi lo voleva ricomprare. Ma dico che comunque nel tempo l'Atalanta nel poco tempo, cioè Palestra è un giocatore che comunque è transito lì ed è un giocatore nazionale. Io adesso ci metto anche il Bavasori che da lì è a Palermo, c'è il Blau, c'è
0: fortissimo, secondo me fortissimo.
1: Sì, fortissimo, è esattamente così. Poi dopo c'è il Milan che comunque Bartedaghi l'ha portato in prima squadra e Liberani ha fatto un percorso, il Camarda ha giocato poco ma ha fatto un altro percorso. L'Inter ha dei giocatori, magari non tutti vengono straordinari, a breve faranno parlare di sé. È chiaro che bisogna, secondo me, cambiare le regole, sotto tutti i punti di vista, che devono favorire in questo momento la crescita dei nostri talenti, che è dimostrato che sono, e aiutarli a poterlo anche dimostrare nelle prime squadre, perché solo così si aiuta la nazionale, partendo dal basso, sicuramente. E le under 23 sono una fase di questo processo che io rispetto tantissimo, perché i ragazzi giocano campionati veri con un risultato e quindi si forgiano, crescono. È chiaro che se poi dopo le primavere e tu le under 23 continuano a essere piene di stranieri, gli italiani sono in minoranza, è un processo un pochettino rallentato, però non mi sento assolutamente di governare. Per me la Juve ha fatto un lavoro straordinario, perché comunque ha aiutato molto la prima squadra, come faceva un lavoro straordinario la Roma sino un po' anni fa, che cresceva proprio i giovani, i giovanili, soprattutto gli anni, e poi si rialzava plus valente perché la società comunque prima di portarli in squadra li vendeva. Dovremmo tornare a lavorare dal basso, perché noi giocatori li abbiamo, bisogna solo avere il coraggio di metterli in campo quando sono pochi.
0: Purtroppo di coraggio ne ha avuto sempre meno nel corso degli ultimi anni. Speriamo che il terzo mondiale da spettatori possa aver cambiato qualcosa, ma vedendo quello che è successo con la nazionale maggiore mi viene da pensare che non cambierà niente nemmeno questa volta. Tra 4 anni speriamo che il calcio italiano non sia.
1: Noi siamo il paese che vogliamo sempre cambiare tutto, ma non cambia niente. Purtroppo così.
0: Grande, sì.
1: E non sono nemmeno questi risultati così deludenti sotto gli occhi di tutti che ci hanno permesso un cambiamento radicale, però ripeto, è un cambiamento di sistema, non può essere un cambiamento di categoria, di sistema, perché io mi appassiono molto, e poi chiudo, a questi campionati che sembrano seconda fascia, quindi CDB, perché sono pieni di giovani italiani che giocano, perché bisogna avere la pazienza, la lungimiranza. Faccio un esempio: Favaloli lo scorso anno non è stato riscattato per 1 milione da Bari. Oggi è un giocatore che probabilmente è una grande squadra per 7-8 milioni. Ma perché c'è stato un direttore come Pulito, come Catanzaro, che ha dato fiducia e lo ha messo al centro del progetto? Un allenatore come Apollinari, che non si poneva il problema, la carta la faceva giocare chi meritava. Ecco là che i risultati il Catanzaro li ha tenuti sia sul campo che fuori, perché comunque liberava su lui, vendendo tutti i calciatori che sono messi in evidenza. Quindi vuol dire che ci vuole coraggio, ma ci vuole anche, diciamo, idee, competenza per porlo, e pazienza per poterli aspettare, perché purtroppo noi giovani alla seconda partita sbagliata li condanniamo perché sono schiavi del risultato, purtroppo.
0: Assolutamente. Assolutamente, e qui concludo l'argomento e la saluto Caravello. Credo che il problema principale di questo paese è che si parli di calcio, che si parli di qualsiasi

0: di qualsiasi settore è non saper fare sistema, cioè lavorare tutti insieme in una direzione, ognuno pensa al suo orticello e solo quello conta. Lo si fa in ambiti ben più importanti del calcio, figuriamoci se quando c'è un pallone nel mezzo la razionalità non va a farsi venire. Grazie mille Cavello, è stato un piacere come di consueto avere la nostra ospite.
1: A presto. Grazie a voi, è stato un piacere anche per me. Buona giornata, buon lavoro.
0: Salutiamo Danilo Caravello, uno dei procuratori più conosciuti del nostro panorama di mercato, non solo per la Serie A ma anche per la Serie B e la Serie C. Siamo in prossimità della seconda pausa della nostra trasmissione, giusto un paio di aggiornamenti per quanto riguarda il mercato. Ascoli non fa più parte della Serie C perché si è meritato la cadetteria, però muove comunque il mercato di terza serie perché è vicina alla cessione di Ovid Zak al Foggia. Contestualmente al posto di Ovid Zak il direttore sportivo bianconeri Patti sta lavorando per Bolsius, il centrocampista olandese classe 98 del Perugia, al quale è stato offerto un contratto biennale. Una notizia, un paio di notizie che sono emerse nella serata di ieri, le trovate tranquillamente su tutto mercatoweb.com. Attenzione, qui lo dico sperando di essere buon profeta, che questa settimana potrebbe essere quella giusta per capire quale maglia indosserà Giacomo Parigi. Giacomo Parigi è probabilmente uno degli ultimi centravanti che ancora deve trovare una sistemazione, reduce da una strepitosa con il Latina. È stato di fatto il trascinatore verso la salvezza del club nerazzurro. Arrivava da un'altra stagione altrettanto di alto profilo a Rimini, con tanto di vittoria la Coppa Italia di Serie C. Sul giocatore si sono mosse praticamente tutte le big del panorama calcistico di Serie C. C'è stato anche qualche abboccamento dalla Serie B, però io credo che il avanti del tempo non si sta allenando col gruppo di Latina proprio perché è consapevole della fine del rapporto con il club Lazio. Credo che entro Ferragosto si troverà una situazione, ma anche entro la fine di questa settimana. Il buon Giorgio Sorani mi segnala che siamo arrivati al momento della seconda pausa, quindi vi ricordo il 331-200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. Altri due minuti di pausa, altro per tacco, e poi torniamo per terza e ultima parte di A Tutta Cinque.

Questa è una parte di Tutta C che sfruttiamo velocemente per farvi sentire un i contributi che abbiamo preparato per la nostra trasmissione. Scegliamo quello più importante, ovvero le parole di conferenza stampa del presidente del Campobasso Matteo Rizzetta, che ha parlato per la prima volta nella nuova stagione, nel 26-27, quella che sarà la prospettiva del club molisano in questa stagione di Serie C. Con queste parole chiudiamo. Saluto e ringrazio Giorgio Soran, cabina di regia. Vi ricordo di non mollare in nessun modo il palinsesto di TV Radio, perché ci sono tantissimi approfondimenti di calcio mercato

0: e non solo da seguire per la Serie A, la Serie B, la Serie Internazionale, chi più ne metta. Con A Tutta Cilla l'appuntamento è alla giornata di domani, dove ritroverete sempre la coppia di oggi, Bargellini Sorani. Ci ascoltiamo Rizzetta, buon proseguimento di giornata con la programmazione TV Radio. Ciao ciao.
1: Vi chiedo di togliere le suonerie del telefono, per favore, e procederemo, penso, con un'introduzione del Presidente e vi lasciamo spazio alle vostre domande.
2: Prego. Grazie Andrea, buona serata a tutti voi, è un piacere essere qui a Campobasso e vedervi. Ci devo fare una conferenza così per fare un checkpoint, diciamo, pre-season, pre-campionato, prima che venga nuovamente un'altra annata importante nella nostra storia. Prima di iniziare ci tenevo anche a mandare le nostre condoglianze più sentite alla famiglia di Simone Palladino, un ragazzo di 23 anni. È decaduto tragicamente in un incidente stradale, un tifoso della nostra famiglia, quando qualcuno della nostra famiglia se ne va, queste cose per noi è molto importante dimostrare la nostra vicinanza, quindi nel nome della società, la famiglia e i suoi cari possono contare sulla nostra massima disponibilità e vicinanza durante un periodo del genere. Volevo fare anche un po' di un checkpoint sulla squadra. Naturalmente ci siamo concentrati, ci siamo dedicati quasi interamente per la prima metà del calciomercato, così per fare delle uscite. Naturalmente quest'anno ci sono varie dinamiche che sono un po' più complesse rispetto agli anni precedenti, tra cui il salary cap, fiduciario, quindi abbiamo deciso fare prima le uscite, poi la seconda metà del mercato sicuramente sarà ci sarà un impegno e un focus molto più importante sulle entrate. Abbiamo firmato, come avete visto stamattina, abbiamo firmato a Storm Matteo, e poi sicuramente arriveranno altri in ordine di priorità, sicuramente un difensore centrale, centrocampista e terzino, e poi vedremo come tutti gli altri anni, vedremo gli altri sviluppi del mercato e vedere cosa possiamo sfruttare fino al gong. Per quanto riguarda gli obiettivi stagionali, rimangono sempre gli stessi, cioè noi vogliamo ripartire dove siamo finiti qualche mese fa, un posto nullissimo in classifica. Abbiamo deciso di tenere più o meno la fondazione, la base dell'anno scorso, che è stata una base molto valida, molto buona, e poi come vedrete nella prossima settimana aggiungeremo in esti pezzi importanti, così per farci vivere una annata vincente, diciamo. Per quanto riguarda le ultime mosse fuori dal campo, a livello aziendale, sono molto molto soddisfatto, contento dal lavoro svolto dallo staff, in primis il nostro nuovo neo direttore generale per pratica.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
6: La vedo molto sereno e tranquillo, mi fa molto piacere anche perché dà una carica giusta a tutto quanto l'ambiente in vista anche del primo impegno ufficiale del 15 contro la Cavese. Appunto per questo, cosa si aspetta da questa partita essendo Coppa Italia e un messaggio ai tifosi?
7: Adriano, per quanto riguarda la Coppa Italia quest'anno, l'unico mio rammarico dall'anno scorso è stato magari non abbiamo prioritizzato la Coppa, perché la Coppa anche ti crea un canale abbastanza importante in ottica del post-season. Quindi noi quest'anno sicuramente vogliamo giocare entrambe le strade, sia nel campionato sia nella Coppa. Abbiamo messo anche degli incentivi, diciamo, che fanno importanti, diciamo, questa Coppa. E poi questa è una cosa che è stata condivisa da tutto lo staff sin dall'inizio, quindi Giuseppe, il mister, sottoscritto, tutti quanti noi abbiamo deciso di puntare fortemente sulla Coppa e vogliamo partire bene, forte, vogliamo creare un ambiente quasi da playoff sin da subito, quindi questa è una coppa che vogliamo quest'anno, non vogliamo snobare, vogliamo non diciamo rispettare, ma di più, vogliamo provare a vincere sicuramente iniziando già dalla partita con la Cavese, ce lo dimostreremo in campo.
8: Buongiorno Matt, sempre un piacere vederti. Arnaldo Angiolino, Molise da Prodi in forma Molise. Senti, volevo chiederti, per quanto riguarda, tu parlavi prima di uscite, si parla di Bifucco che lo vorrebbe il Pescara, ci sono altri giocatori del Campobasso che, diciamo, ovviamente sono appetibili dopo il campionato che hanno fatto lo scorso anno, no? Ecco, tu che cosa pensi? Resteranno Bifucco, i vari Salines, eccetera, il Campobasso, oppure magari davanti a un'offerta rinunciabile andranno via? Ecco, qual è il tuo parere, insomma, in proposito? Grazie.
7: Resteranno.
3: Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TM Bugnews, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti i temi di mercato che analizzeremo nel corso della nostra trasmissione, lo faremo insieme ad Alberto Di Chiara, ex calciatore di Fiorentina, Parma, Perugia e Roma tra le altre. Lo salutiamo subito, ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Parliamo subito della Fiorentina in qualità di ex Viola, ti chiedo che cosa pensi del colpo Mastantuono. La Fiorentina è riuscita a definire l'operazione con il Real Madrid, arriva in prestito dalle Merengues, questo giocatore classe 2007 che è un talento cristallino, adesso si misurerà in Serie A.
1: Beh, appunto, come hai detto tu, hai preso un giocatore anche accompagnato con gli altri acquisti di prospettiva, di grande prospettiva, sono quelle promesse che speriamo che siano mantenute, mantenendo un pochino i piedi per terra, senza stare troppo a fare appunto muri pindarici, però è senza dubbio un acquisto importante, soprattutto a livello per il momento dove tutte le altre squadre, comprese le grandi, fanno fatica un pochino a trovare il bandolo della matassa, a rinforzarsi, a cercare i giocatori giusti anche a livello e anche problemi a livello di cessioni e quant'altro. Mi pare che Paratici sotto questo aspetto si sia mosso con un gran largo anticipo e in maniera abbastanza oculata, nel senso sta rinforzando quei reparti dove c'è bisogno. Adesso mi è sparso di capire che c'è stata anche la conferma di Ken, quindi diciamo che la Fiorentina sotto questo aspetto è quella che si è mossa, almeno per quanto riguarda sulla carta, in maniera più convincente, diciamo così.
0: E tornando a Mastantuono, scatena l'entusiasmo della tifoseria, perché è quel giocatore che con la sua qualità può davvero accendere le partite, può risolvere le partite. Ci sarà da trovargli la collocazione tattica giusta, e quindi Grosso dovrà essere abile a capire subito dove potrà rendere meglio.
1: E beh, quello che deve fare un allenatore, ormai Grosso l'esperienza ce l'ha avuta, si ha potuto calcare anche campi importanti per capire come a livello psicologico possa affrontare la gestione di un giocatore così giovane e di grande prospettiva. È chiaro che dipenderà un po' da tutto, insomma, un pochino dall'entusiasmo che può esserci all'inizio di questa stagione. Devi sempre partire col piede giusto, perché poi alla fine, al di là di tutto quanto, sono i risultati che ti danno fiducia, autostima e quant'altro. Quindi Grosso deve essere bravo a impattare nel miglior modo possibile, perché già, insomma, e senza fare, appunto, come ti ho detto prima, ritornare a ripetere i voli troppo alti, perché poi la musata, come si dice da queste parti, puoi sempre prenderla e magari poi fai fatica a risollevarti. Quindi devi cercare di gestire una situazione che si sta evolvendo, di fare meglio dell'anno scorso, e ci vuole quello, sotto quell'aspetto ci vuole poco, però credo che si stia formando un gruppo importante e di prospettiva soprattutto, e poi anche appunto il campo che darà le sentenze sotto tutti i punti di vista.
0: Non c'è dubbio che bisogna aspettare le risposte del campo. Certo è che comunque è una squadra, quella della Fiorentina, che sembra essere davvero intrigante, una squadra di qualità, una squadra che ha alzato notevolmente il livello in tutti i reparti. È vero che arriva da una stagione disastrosa e c'era bisogno probabilmente di questa rivoluzione, però ecco, andando ad analizzare i singoli giocatori, anche solo a centrocampo, sembrano essere davvero di buonissimo livello. Mi riferisco ad Attà, allo stesso Ulahi, che ha ben impressionato al Mondiale.
1: Sì, sono tutti giocatori che sulla carta hanno delle capacità a livello soprattutto tecnico, perché la cosa importante era alzare la qualità della rosa. È chiaro che sono giocatori che si devono ripetere, sono giocatori che hanno fatto bene, Atta ha fatto bene l'anno scorso, si deve ripetere, quindi sono quelle conferme che ti aspetti, sono senza dubbio giocatori di prospettiva, come il giovane giocatore del Real Madrid deve ancora dimostrare quello che potenzialmente vale. Quindi ci sono tutta questa serie di domande, questi punti interrogativi che chiaramente devono andare trovare conforto con le prestazioni in campo, perché poi alla fine insomma, siamo sempre lì, i soliti discorsi, anche perché nel mercato, come dicevo prima, fanno fatica anche le grandi a trovare situazioni e giocatori soprattutto che possano essere già pronti, diciamo così, al grande palcoscenico, che possono già fare la differenza. Il mercato italiano, ahimè, purtroppo si deve cercare di accontentare sulle scommesse, sono scommesse importanti, perché poi non sono regalati, insomma, questi giocatori, al di là dell'affare di cui stiamo parlando, diciamo, insomma, che quasi a 100 milioni di euro siamo lì vicini, insomma, no? nella campagna della Fiorentina, quindi e sei andato a prendere giocatori che senza dubbio sono di grande prospettiva, ma che devono chi ripetersi, chi invece deve ancora magari dimostrare.

0: dei progetti delle attività giovanili. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Malagò, ha detto Malagò, io Ranieri lo abbiamo fortemente voluto, condividendo nella scelta col presidente della Lega Pro Matteo Marani, di cui Zola continuerà ad essere vicepresidente vicario. Il carisma di Zola, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrato in questi anni in Lega Pro rappresentano, dice ancora Malagò, la base migliore per costruire il nostro futuro. Cosa ne pensi di questo nuovo ruolo per Zola?
1: Ma sai, io sono sicuramente molto contento perché Gianfranco è stato un grandissimo calciatore, quindi questo fa senza dubbio, gli dà un biglietto da visita non indifferente. Ma oltre a quello, perché come si succede spesso, non tutti gli ex calciatori possono avere delle qualità in più per cercare di entrare in certi indirizzi. Determinati ruoli, Gianfranco invece lo ha fatto, l'ha fatte tutte, ha fatto l'allenatore in Inghilterra, è stato insignito di onorificenza anche come calciatore quando ha giocato nel Chelsea, è venuto in Italia, è entrato subito nell'ambito dirigenziale per quanto riguarda la Lega Pro, che forse è un serbatoio di giocatori italiani, visto che nella Serie A attuale ce ne sono sempre meno, e quindi ha potuto vedere dal basso quello che può essere una realtà calcistica e quindi ha fatto un bagaglio di esperienze importanti. Entrare anche adesso ulteriormente nell'ambito della nazionale, mantenendo da quello che ho capito il ruolo di vicepresidente della Lega Pro, credo che sia un riconoscimento importante. Gianfranco se lo merita perché al di là della preparazione e della competenza calcistica, che è quella inequivocabile, ha dimostrato sempre di essere una persona seria, una persona che ha saputo instaurare soprattutto rapporti con tutti. Non credo che ci sia nessuno che possa parlarne male sotto il profilo sia professionale e sia sotto il profilo della persona che è. Insomma. Quindi, bene, sono molto contento.
0: E Zola ci porta anche a parlare del Parma, il Parma che sta nascendo, un Parma che continua con questa in panchina. Che cosa ti aspetti dalla prossima stagione, soprattutto in questo mese di agosto? Per quanto riguarda il mercato, ci sono dei giocatori che sono ancora sul piede di partenza, mi riferisco al portiere Suzuki.
1: Dunque sì, c'è Federico Cherubini che sta lavorando e sta cercando di trovare il modo di ripetere quello che è stato non una cosa scontata l'anno scorso. Non dimentichiamoci che non avevano il Parma, appunto all'inizio c'era poca credibilità nei confronti sia dell'allenatore, che è un allenatore molto giovane, forse più giovane dei giocatori che ha in campo quasi. Un allenatore tra virgolette ancora non conosciuto dai più, invece ha saputo creare un gruppo e ha saputo soprattutto essere un allenatore che ha al di là delle idee che poteva avere innovative a livello calcistico, ma si è saputo adattare ai giocatori che aveva e ha creato un gruppo importante che ha mantenuto e ha fatto tagliare il traguardo nella maniera. Fatto tagliare il traguardo della salvezza anche con largo anticipo. Quindi io credo che la Parma voglia e possa proseguire su quel andazzo che è stato un andazzo importante l'anno scorso e sta cercando di costruire una squadra che come al solito fa del gruppo la parte più importante, perché l'allenatore soprattutto ha formato questo grande gruppo che sono stato spesso a vederlo. Adesso bisogna vedere se uno degli uomini di mercato, che è Pellegrino, possa rimanere o
0: Certo.
1: meno. Da qui alla fine del mercato ci saranno sicuramente dei cambiamenti a seconda di chi parte e di chi rimane, naturalmente.
0: Senti, invece per quanto riguarda le big, chi è che ti sta colpendo davvero? Qual è tra le squadre più importanti quella che secondo te può essere più apprezzata per le manovre di mercato, fermo restando che, come dicevamo in precedenza, non è che ci siano stati poi tutti questi colpi, anzi, forse è
1: Appunto.
0: stata proprio la Fiorentina insieme al Como la regina del mercato.
1: Sì, ecco, hai citato, ecco, non l'avevo ancora citato, naturalmente il Como e la Fiorentina sono quelle squadre che si sono magari più mosse per un motivo, chi per l'altro. La Fiorentina per riprendersi dallo shock dello scorso anno e la Como invece per confermarsi. Per quanto riguarda le altre, come hai detto tu, sono tutte in stand-by. L'unica che può essere giustificata su questo può essere l'Inter, che ha già una

0: formazione, una squadra, non dico completa, ma ha bisogno soltanto di puntellarla, quindi forse è quella che ha meno fretta nel cercare di fare le cose, mentre dall'altra parte c'è una Juventus che deve cercare di rattoppare quello che è stato gestito dall'era Giuntoli fino ad oggi in maniera, non dico scellerata, perché però la Juventus non è azzeccata una sotto questo profilo, sia sotto il profilo del mercato, sia sotto il profilo della gestione generale degli allenatori e quant'altro. Quindi, senza dubbio, l'arrivo di Carnevali, che è un uomo di calcio che da tantissimi anni ha fatto anche insieme alle fortune del Sassuolo, possa essere un uomo pratico e guardi meno gli algoritmi e pensi più alle cose pratiche, che forse la cosa migliore è quella che dovrebbero fare gli altri, come può essere il discorso Milan, che era partito in una certa maniera. Il Milan è ancora in una fase di costruzione, non stanno, appunto, come hai detto tu, facendo cose stravolgenti. La Roma stessa, ha preso, appunto, c'è stato uno scambio di attaccanti soltanto con il
1: Bologna.
0: Bologna, parlando di Castro, che è senza dubbio un elemento importante, ma è stato uno scambio interno, quindi ancora colpi da rimanere a bocca aperta non ce ne sono stati e non so se ce ne saranno, però questa è la situazione attuale. È cambiato poco e niente, a parte, appunto, l'intrigo che può suscitare la Fiorentina e lo stesso Como.
1: Eh sì, a proposito della Roma, ti aspettavi che Gasperini potesse essere accontentato un po' più velocemente? Gasperini che aspetta ancora, i rinforzi.
0: Eh sì, appunto, facciamo che questo mercato che va avanti addirittura, questa è cosa che mi chiedo sempre col punto interrogativo, oltre, finisce appunto quando, appunto, il campionato è appena iniziato. Ma al di là di questa considerazione, certamente credo che Gasperini si aspetti qualcosa di importante. Adesso chiaramente le partite estive lasciano il tempo che trovano, perché se si pensa che le partite estive possono essere un test probante, allora, tanto per citare il Genoa, si dovrebbe con il 10-1 che ha preso in Inghilterra, dovrebbe preoccuparsi tantissimo. Però, insomma, quindi lasciamo scorrere, e credo che Gasperini comunque si aspetti un altro paio di colpi come me.
1: È calcio d'agosto e si sa che va sempre preso con le molle.
0: Sì, no, assolutamente,
1: Anche ai tuoi tempi era così,
0: sia
1: anche ai tuoi
0: positivo che
1: tempi
0: nel
1: era così. Sì,
0: negativo. Adesso devo dire che 10-1
1: 10-1,
0: non
1: insomma,
0: è facile da
1: rischia di aprire una serie di
0: digerire.
1: polemiche già prima dell'inizio della stagione ufficiale, sì, perché è una mazzata, insomma, pesante.
0: No, 10-1 non riusciamo a farlo neanche noi con le squadre locali
1: Eh
0: quando
1: sì.
0: andavamo in Rio, come si usava una volta in montagna. Adesso neanche quello succede, però, insomma,
1: È
0: vediamo.
1: vero. Alberto, grazie per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
0: Alla prossima.
1: adesso, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Chiara, vi proponiamo anche questa intervista che abbiamo realizzato per Radio Firenze Viola con Giuseppe Rossi. Con lui abbiamo toccato alcuni temi relativi specialmente alla Fiorentina e soprattutto in riferimento al colpo Mastantuono messo a segno dai Viola. Sentiamolo. È un grande piacere avere con noi Giuseppe Rossi, benvenuto.
2: Grazie, grazie mille.
1: Come stai innanzitutto?
2: Tutto bene, dai, tutto bene. Ci siamo messi bene, ci stiamo preparando.
1: Ci stiamo preparando anche per il centenario della Fiorentina di cui parleremo tra
2: Esatto.
1: poco, però ti chiedo innanzitutto come sta andando anche l'avventura con i Cosmos, di cui sei vicepresidente, responsabile dell'area tecnica.
2: Sì, è un lavoro diverso, ecco, rispetto a quello che sono abituato, no, nel calcio. Diciamo che mi trovo meglio forse in campo, sto ancora imparando però le cose fuori dal campo, ecco. Quindi è un mondo to totalmente diverso, bello perché sei sempre coinvolto nel calcio, poi facendo parte di una grande club come i Cosmos, che ha una grande storia, che ha scritto la storia qui in America, fa sempre piacere, c'è grande responsabilità, c'è pressione, quindi è bello sentire questa pressione.
1: Ecco, dicevi del centenario della Fiorentina che si sta avvicinando, tu ci sarai naturalmente e tra i vari festeggiamenti sarai protagonista anche della Notte Viola.

0: Viola il 30 agosto a Forte dei Marmi. L'organizzatore di questo evento, Simone Barazzotto, ha preparato tutto nei minimi dettagli. Ci sarà una cena di gala con posti limitati a €200 e poi dopo cena dalle 23 per tutti i tifosi Viola che non avranno modo di partecipare alla cena, potranno comunque entrare con drink per meet and greet. Tra l'altro c'è anche la pagina Instagram con tutti i riferimenti per prenotarvi, con tanto di numero telefonico, pagina Instagram che è Notte Viola FDM tutto attaccato, quindi ripeto, potete andare su questa pagina Instagram anche per ulteriori approfondimenti. Intanto, Beppe, cosa vuoi aggiungere?
1: No, niente, che sarà una gran bella festa. Prima di tutto sono onorato di essere stato invitato, di far parte di questa grandissima serata, i 100 anni della Fiorentina. Ma quindi non vedo l'ora, ecco, di rivedere ex compagni, gli ex campioni del passato. Fa sempre piacere vedere tutti. Poi tornando certo a questa cena che abbiamo il 30 agosto, è anche bello coinvolgere il pubblico, i tifosi. Saremo in 5-6 ex giocatori, tra l'altro Frey, Mutu, mi hanno dato la conferma che ci saranno anche loro, quindi sarà una gran bella festa, contenti, ecco, di partecipare sia a questa cena, però più importante il 2 settembre.
0: Ecco, parlando un po' dell'attualità della Fiorentina, che idea ti sei fatto sulla squadra di Fabio Grosso, gli acquisti che sono stati messi a punto da parte della Fiorentina? Insomma, c'è grande fiducia intorno alla nuova Fiorentina, si respira un'aria nuova.
1: Prima di tutto sono contento per Fabio che ha trovato una piazza importante, una piazza bella come questa di Firenze, se lo merita, secondo me farà grandi cose. Riguardo i giocatori, stanno facendo un calciomercato stupendo, stupendo, credo che i calciatori che hanno preso porteranno quella qualità giusta. Si sta parlando, ecco, di Mastantuono anche, che è l'ultimo che abbiamo preso, quindi giocatori di qualità, giocatori che daranno quella cosa in più che magari mancava l'anno scorso per arrivare ai traguardi giusti della Fiorentina.
0: Eh sì, c'è grande attesa intorno a Mastantuono, hai avuto modo di seguirlo in qualche partita, insomma, è un vero talento, un mancino come te, tra l'altro.
1: Sì, l'ho visto giocare tante volte, molto molto bravo, tecnico, ha un'intelligenza calcistica molto molto alta, quindi credo che a Firenze piacciono quei tipi di calciatori e quindi lui si troverà a suo agio sicuramente.
0: Ci sarà magari da capire bene il ruolo perché probabilmente non è un vero e proprio esterno, però comunque ci si può lavorare.
1: Sì, esatto, Fabio saprà come gestirlo. E vedrai che regalerà tante soddisfazioni ai tifosi.
0: Senti, Ken, resta alla Fiorentina a meno di offerte veramente clamorose. Questa è stata l'indicazione del Club Viola, giusto così?
1: Serve un 9, serve uno che riesce a fare gol, uno che quando serve è pronto lì davanti, anche se magari tocca 2 o 3 palloni a partita, basta che ci sia quello che può essere decisivo nei momenti importanti. Il primo anno lo è stato, quest'ultimo anno un po' meno, però ci sta. Ci sta un'annata un po' così, ma conoscendolo non a livello personale, però da quello che ho visto, secondo me farà bene, troverà la concentrazione giusta che serve per tornare a quei livelli come primo anno.
0: E con le parole di Giuseppe Rossi siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani. Buona serata.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Ci siamo? Allora, benvenuti a questa puntata di Motor Valley, quindi è un piacere, abbiamo veramente una bella squadra, un bel salotto, Carlo Pernat con noi, che saluto subito. Ciao Carlo, come stai?
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
1: Poi ciao, c'è il direttore molto di bene. C'è il direttore di Motosprint Federico Parrozzi. Federico, grazie.
3: Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito.
1: Ciao Fede. L'ho chiamato team manager, va bene così, Filippo Del Monte, giustizia fa tutto, posso chiamarti così, dammi tu la definizione corretta e giusta, Filippo, ciao e ben trovato.
4: Ciao, buonasera a tutti, grazie. Ciao.
1: E poi c'è il collega del Messaggero, Alessandro Biaggi, che saluto, ciao Alessandro, e benvenuto
5: ciao. A te. Ciao Marco, grazie dell'invito e un ben trovato a tutti quanti, naturalmente.
1: Allora, io questa puntata la voglio dedicare veramente per fare una sorta di bilancio di questa prima parte della stagione della MotoGP. Quindi vi chiedo che cosa ha detto questa prima parte della MotoGP. Carlo, vorrei aprire con te. La prima cosa che possiamo sottolineare in questo avvio di mondiale, dove la cosa bella è che è un mondiale molto aperto, molto equilibrato, ci abbiamo tanti piloti in pochi punti, davanti a tutti c'è Martin, però sono tutti lì, sembra, diciamo così, preannunciarsi un mondiale molto equilibrato.
2: Beh, guarda, la cosa bella secondo me è che abbiamo trovato una Aprilia che è arrivata a livello Ducati, insomma, questo è abbastanza evidente, in quasi tutti i circuiti, quelli veloci ancora meglio. Ed è una Aprilia che si può giocare mondiale, se la può giocare, ha solamente un grande avversario, che è quella seconda cosa che diciamo, che si chiama Marc Marquez, che quando sta bene batterlo diventa quasi impossibile. Però gli sforzi della Aprilia sono stati ottimi, bravo Rivola, soprattutto bravo nelle scelte, perché la scelta di Fabiano Starlacchini è stata secondo me determinante. Lo conoscete tutti, Fabiano era un po' l'uomo di Gigi Dall'Igna. Direi che a questo punto è una bella lotta. Diciamo che ho una sola cosa che secondo me non tutti l'hanno detto. Il mondiale si è riaperto solo a causa di errori da parte di Aprilia, perché Marc due gran premi non li aveva fatti. E l'Aprilia, quel maledetto giorno dell'Ungheria di Martin, che ha fatto quello strike, è cambiato tutto, soprattutto l'umore interno, che non è più bellissimo e gioioso come prima. Però lascio la parola agli altri, per me la cosa più bella è vedere un'Aprilia lottare con la Ducati e un Marquez che diventa l'uomo da battere, come è sempre stato d'altronde.
1: Federico?
3: Sì, sono assolutamente d'accordo con Carlo, ci eravamo lasciati alla fine del
1: 2021. Quindi, Enrico, sei d'accordo? Cioè, ritenete che ci siano più demeriti dell'Aprilia che meriti di Marquez e della Ducati?
3: Sì, l'ha detto anche Marco in conferenza alla fine dell'ultima gara, ha detto, insomma, mi ritrovo qui per demeriti degli altri, non per meriti miei. E ci eravamo lasciati alla fine del 2025 con un'idea. Molto semplice, o prima della rivoluzione dal punto di vista regolamentare del 2027, Marc Marquez vince il suo decimo con facilità e tutti a casa, e ne riparliamo quando si rimescoleranno le carte. Invece le carte, per l'infortunio di Marc e per tutta una serie di situazioni, come diceva Carlo prima, l'Aprilia che ha sfruttato al meglio l'inverno per lavorare sulla moto e farsi trovare pronta per il 2026, diciamo che hanno, come dire, messo in piedi una battaglia, una lotta per il titolo mondiale che nessuno di noi, onestamente, arrivati al punto dove siamo arrivati oggi, si sarebbe mai aspettato. Sono tanti piloti in lotta, ovviamente è inutile dirlo, tutta una serie di situazioni. L'uomo da battere adesso, per testa e per talento e anche un po' per striscia positiva, e Marc è in una condizione pazzesca a livello psicofisico e a livello di guida di moto, e gli altri dovranno stare attenti, dovranno fare tendenzialmente quello che ci auspichiamo che possano fare in aprile, ovvero cercare fra 3-4 gare quale può essere il capo squadra, fondamentalmente lì sarà dovrà essere molto bravo Massimo Rivola insieme a un altro che di mondiali vinti ne sa qualcosa, che è Davide Brivio, che è il, come dire, il manager della squadra che si trova oggi tra i candidati al titolo, alla vittoria del titolo mondiale, dovranno essere bravi a, come dire, a fare gioco di squadra.

0: Sarà
1: provare.
0: molto difficile, caro
1: Lo
0: Porrozzi.
1: so, lo so, lo
0: Sai
1: so
0: che io con
1: benissimo.
0: l'esperienza ce l'ho, sarà molto difficile perché già adesso l'hai visti che non è che c'è
1: Ma
0: un bel ambiente.
1: se vogliono puntare a, come dire, a contrastare quel carro armato che è Mark, l'unica soluzione ad oggi è quella, ovviamente. Non sarà facile, sono d'accordo con te, Carlo, però la bravura, no, a livello di strategia, e tu ne sai qualcosa
0: Sì,
1: più
0: no,
1: di
0: no,
1: noi,
0: capisco.
1: la difficoltà sarà quella, e sarà difficile anche dover dire a altri piloti fra un po', ragazzi, puntiamo tutti su di lui perché lui è la persona che può contrastare Mark. Come dire, diluire la potenza di fuoco su 3-4 piloti può essere, come dire, controproducente, ma questo è un mio, come dire, un mio parere al riguardo. Vedremo se l'Aprilia, quindi le quattro moto, i due team saranno in grado di dialogare per provare a contrastare Mark, ma sono già e ne ci metto una mano sul fuoco, che sarà, come dire, una
0: Sarà
1: battaglia
0: difficile,
1: ardua,
0: è molto
1: molto, molto
0: difficile.
1: difficile.
0: Filippo, tu che ne pensi? È così?
1: Ma
0: Ci vedete invece più meriti di Marquez?
1: I meriti di Marquez senza dubbio ci sono, si è ripreso da un infortunio molto brutto, ha recuperato punti anche, ahimè, per colpa degli altri, come ha detto anche Brivio in questa regular season, stanno tutti sbagliando e lui è quello che sbaglia meno e sta vincendo. E come ha detto anche Dallini, adesso lui ha raggiunto anche questa consapevolezza di... Anche quando non dà il 100%, ormai riesce a essere lì davanti. Sicuramente io vedo tanto merito di Marquez, ma anche tanto demerito da parte appunto di Bezzecchi, che forse si è sentito un po' troppo sotto pressione. E quindi sì, adesso c'è stata questa rimonta clamorosa, che secondo me sarebbe arrivata un po' più avanti, ma comunque lui è una macchina da guerra. E forse l'uomo per Aprilia su cui puntare adesso chi è? Boh, può essere Martin, che un mondiale l'ha già vinto, anzi ne ha vinti di più. Quell'esperienza non è più il Martin di 2 anni fa, secondo me, quello che vinse in Pramac di brutto. Però sì, come dice Federico, forse è gioco di squadra, ma come insegna anche Carlo, mettere anche d'accordo 4 Aprilia con due sponsor diversi è ben
0: Non ce la
1: difficile.
0: fai, non ce la fai. Non ce la fai, sai
1: Alessandro,
0: perché?
1: come
0: Perché finché c'è la matematica, non puoi dire a un pilota fai fatti un
1: da
0: gioco di parte, squadra. Non puoi
1: certo.
0: farlo. Te lo
1: Anche
0: dico per
1: perché
0: esperienza.
1: secondo me noi non siamo la Formula 1, dove la Formula 1 sono addomesticati da secoli a giocare così, noi non siamo abituati a giocare così.
0: Giusto, giusto.
1: Cioè, vero, vero, vero. Alessandro, Biagi?
2: Sì, e per fortuna speriamo di rimanere moto mondiale, moto GP ancora per lungo tempo, perché adesso l'avvento degli americani, vedendo quello che è successo in Formula 1, io tremo al solo pensiero di quello che possa accadere tra 3, 4, 5 anni,
0: Oddio,
2: obiettivamente.
0: qualche segnale c'è stato in questo mondiale,
2: Lo so, lo
0: vedi,
2: vedi Adelaide. Io sono un vecchio appassionato di Formula 1 dal 1980 e anche prima, adesso non riesco più a guardare le gare. Non vorrei arrivare a questi livelli di moto mondiale. Ma chiusa questa parentesi, torniamo invece alla bellezza della MotoGP. La bellezza è che quest'anno ci dice una cosa straordinaria: non ci sono più due, tre marchi contro che rivaleggiano tra di loro, non ci sono due, tre piloti che rivaleggiano tra di loro, c'è una marca, l'Aprilia, che ha la moto migliore, contro un pilota, Marquez, che è il pilota migliore su un'altra motociclista. E questo già è una cosa positiva, perché le strategie di mercato ci hanno regalato questa bellissima cosa per la stagione 2026. L'Aprilia ha la miglior moto, il miglior pacchetto, difetta oggi della fortuna, della lucidità,
0: Forse non c'hai i migliori piloti, faccio
2: dei
0: adesso
2: propri
0: dico una
2: piloti.
0: cattiveria.
2: Non
0: Non c'hai i migliori.
2: è un dato oggettivo, è un dato oggettivo, non hai i migliori piloti e di conseguenza si trova in questa situazione di impasse che è abbastanza incombente, perché un pilota come Marquez che sta rinvenendo su alla grande, è difficile fermarlo a questo punto. Ha su di sé
0: Posso?
2: tutte le
0: Però
2: tensioni
0: Ale,
2: del mondo.
0: scusami un secondo se mi sei... Tanto siamo tutti
1: Vai, vai.
0: amici, ci inseriamo uno con l'altro. Cioè, io non
1: Sì.
0: sono mica tanto d'accordo con te che l'Aprilia è la moto migliore e la
1: Infatti io volevo
0: Ducati
1: fare questa
0: di...
1: domanda, ragazzi,
0: Io non
1: perché
0: sono
1: è la
0: d'accordo,
1: moto
0: Ale.
1: migliore
3: cioè è, la mo- no. È partita fortissimo Carlo, però perché è partita
0: diciamo
3: fortissimo,
0: che ha raggiunto la Ducati.

0: Per me sono simili. Nei circuiti veloci è più forte l'Aprilia, nei circuiti meno veloci è più forte la Ducati, si equivalgono. La differenza la fa Marquez in questo momento, ma si equivalgono. Per cui, sai, prima di dare la Ducati inferiore o morta o moribonda, tra virgolette, aspetterei, perché anche di Gian Antonio è lì, non è costante, però attenzione che è un outsider. Ci sono sette piloti racchiusi in 50 punti, se non sbaglio, qualcosa del genere. Cioè, prima di... Cioè, comunque la Ducati, io la vedo ancora una moto. Noi ci facciamo portare via, secondo me, il giudizio anche dal fatto che Bagnaia non la guida più. Lo sapevamo già che non la guidava più dall'anno scorso, dal momento che è arrivato Marquez. I giovani, Alex Marquez ha avuto un sacco di incidenti. Andava bene con la moto 2024, anche se si sta riprendendo. Il giovane che è caduto, si è fatto male, vertebra e compagnia bella. C'è un pilota solo con alle spalle un buon Digia, che ripeto, è un outsider, però non le vedo inferiore, Alessandro, credimi. È che ha quattro piloti in palla dall'altra parte. Ogura in palla, Fernandez per il rinnovo in palla. Martin è uno che non gliene frega niente perché va via, per cui se fa dei disastri niente, credetemi. E c'è un Bezzecchi che l'anno scorso l'abbiamo non sopravvalutato, lui è fortissimo, però l'anno scorso lui ha corso da solo, aveva una Aprilia che era tutta per lui, non me ne voglia Savadori, beh, aveva come compagno di squadra Savadori che è un ottimo collaudatore, però Martin non c'era per tutte gli incidenti, le vicissitudini, tutto quello che vuoi. Aveva un'azienda tutta per lui, anche l'altra squadra. Ed era una bolla di quelle meravigliose. Lui è cresciuto in un modo esponenziale a livello soprattutto mentale. Quest'anno ce n'ha due come minimo avversari, quello interno che è Martin e se ne sta accorgendo e quello esterno che è Marquez. Quindi in questo momento la pressione ce l'ha da tutte le parti lui, non è più il numero uno di Aprilia. E forse le cadute sono anche datate per
1: Ma
0: quello. Poi vi lascio a voi la parola.
1: no, no, no,
0: Guarda,
1: tra l'altro,
0: io.
1: guardate, vi riporto un messaggio di un ascoltatore che un telespettatore ci sta vedendo. Ad esempio, dice: l'Aprilia, secondo lui, è la moto migliore su tanti circuiti. Non so se siete d'accordo.
0: Sì.
1: Quindi questo potrebbe creargli un vantaggio in questa seconda parte quando si riparte, oppure questo vantaggio non c'è? Perché io non sono sicuro che sia la moto migliore, devo essere sincero.
0: No, lascio la
1: Vai,
0: parola a
1: vai,
0: voi,
1: chissà.
0: io l'ho
1: Sì,
0: detto prima,
1: dai, vai.
0: io
1: Non
0: l'ho detto
1: so,
0: prima, secondo
1: Federico,
0: me,
1: Filippo, vabbè,
0: ecco
1: parlate,
0: Federico,
1: tanto
0: per
1: voi.
0: me alcuni circuiti veloci sì, in altri no, ma lascio la parola a voi.
2: Secondo me
1: Sì,
2: sì, ha
0: sono.
2: fatto un bello
1: Vai, vai.
2: step l'Aprilia, ma non è. Sì, sono pari con Ducati. È una bella lotta pari, il problema è che Ducati c'ha il cavallo di razza, che simpatico, antipatico che sia, è quello più di razza del momento. E lo sanno anche in Aprilia, perché hanno di fronte una bestia che dice fino ad oggi sono contento dei 9 mondiali, se arriva al decimo chissà, punta a quello, quindi giustamente, perché i campioni veri puntano a quello. Poi dopo lui è bravissimo anche a fare un po' di pressione agli avversari, l'ha fatto con Bagnaia agli inizi,
0: Maestro, è un maestro.
1: non c'è niente da fare, non c'è niente da
2: così come
1: fare
2: anni
1: qui.
2: fa era maestro Valentino, quindi i cavalli di
1: Sì,
2: razza sono così, eh.
1: sono così. Sì.
0: No,
1: Però
0: ecco, io
1: sai cos'è, però?
0: intervengo.
1: Prego, prego, Alessandro, vai,
0: No,
1: vai.
0: per carità, io non voglio assolutamente dissentire oltremodo da
1: No,
0: Carlo
1: ma tu
0: Perna,
1: puoi
0: perché
1: dissentire, ci
0: quando
1: mancherebbe,
0: dice
1: ci
0: parla
1: mancherebbe
0: è
1: altro. Il bello è
0: cazzazione.
1: questo,
0: Però
1: ci mancherebbe.
0: facendo un ragionamento, noi avvicinandoci alla matematica quando si fa la media statistica, e in genere si fa la media, si tende a eliminare quelli che sono i valori assoluti più alti e più bassi. Qui nel valutare il rendimento di queste marche, di queste squadre, ma parliamo di case costruttrici, togliamo il rendimento del valore più alto che è Marc naturalmente, dall'altra parte chi vogliamo togliere? Martin, ok, Bezzecchi,
1: Però ne
0: dall'altra
1: hanno due di là,
0: parte i rivalgono.
1: Alessandro.
0: Dopodiché
1: Però
0: togliamo Marquez e vediamo il rendimento delle due moto, non c'è oggi paragone. Sono convintissimo che la Ducati ha fatto rispetto all'inizio stagione dei passi enormi. E quindi ha avvicinato tantissimo la Aprilia, quasi eguagliandola. Ecco, io mi permetto di dissentire dicendo quasi eguagliandola, però obiettivamente oggi il pallino.

0: del gioco è in mano all'Aprilia. Sarà difficile instaurare una politica di squadra di marchio, perché, come dicevano giustamente i colleghi, i nostri interlocutori, ci sono ragioni di sponsor importantissime. Quindi dire ad uno sponsor di figurare in seconda linea rispetto ad un altro oggi è veramente molto difficile. Quindi
1: Nemmeno un pilota.
0: il fatto di stare da solo aiuterà ancora di più Marquez in questo dualismo contro l'Aprilia.
1: Allora, ci sono dei messaggi, però voglio sentire prima Federico su questa cosa e poi vi riporto un po' delle osservazioni dei nostri amici che ci stanno seguendo, dai.
2: Sì, due osservazioni. La prima è Ducati, diciamo che oggi si ritrova con un Marc Marquez in grandissima forma, con un Bagnaia, come diciamo prima, ormai ai saluti, quindi non troppo concentrato sulla guida, idem Morbidelli, perché ormai diciamo che Franco è sulla via come dire, dei saluti
1: La
2: alle
1: superbike.
2: 46, esattamente. Digia, come diceva Carlo, un po' incostante, però è sempre lì, è a pochissimo fondamentalmente dalla vetta, quindi è anche lui un outsider per la vittoria. Poi vogliamo parlare di Aldeguer, ha avuto ovviamente i suoi problemi, però tendenzialmente si è dimostrato uno che può andare forte, quindi come dire, anche la Ducati ha i suoi numeri, è chiaro che messa in confronto a ciò che ha fatto Aprilia nella prima parte della stagione, tendenzialmente ai nostri occhi perde, ma se vogliamo guardare proprio il potenziale X a due piloti in lotta per il mondiale, due con poca, mettiamola così, con poca convinzione, uno che ha avuto dei problemi, Alex Marquez, che comunque al suo valore, è un due volte campione del mondo, ragazzi, uno che l'anno scorso è stato vice campione del mondo, quindi tendenzialmente un Alex Marquez in forma poteva stare, secondo me, all'interno di questo pacchetto, quindi la Ducati è assolutamente come dire, una moto che ancora oggi è detta legge, bisogna vedere adesso, e ne abbiamo parlato, Marco, se non ricordo male, un paio di settimane fa, proprio in trasmissione. Dobbiamo capire, dobbiamo fare l'analisi adesso di che tipo di circuiti mancano da qui a Valencia, all'ultima gara, ok? E che chi può essere avvantaggiato sia come moto sia come pilota da questi circuiti. Abbiamo fatto un nome
1: Il
2: l'altro
1: prossimo è
2: giorno.
1: sicuramente Aprilia, Porro, perché
2: Esatto,
1: Silverstone tu sai perfettamente che.
2: esatto. Però andiamo a valutare, no, poi caso per caso, e soprattutto andiamo a valutare anche l'attitudine che hanno certi piloti con certi circuiti. L'altro giorno abbiamo fatto un nome che è Ogura. Ogura è molto bravo in
1: Sì,
2: alcuni
1: ma
2: circuiti
1: infatti.
2: che come dire, che si apprestano ad essere i teatri delle prossime sfide per il titolo. Quindi dobbiamo, secondo me, valutare tutta una serie di cose da qui
1: Certo,
2: che ci
1: certo.
2: possono portare da qui a Valencia.
1: Guardate, allora c'è un amico che ci porta un po' sul tema che sarei andato adesso, ossia di Bezzecchi, no? Viene, mi sembra, correggetemi se sbaglio, sono le ultime 4 gare, 0 punti. Quindi questo comincia a essere veramente una cosa pesantissima. Qualche amico ci scrive e dice che Bezzecchi è stato un po', diciamo, uso questo termine che ha messo lui, montato dalla narrazione, addirittura il nuovo Rossi, qualcuno lo ha definito, adesso non regge la
0: No.
1: pressione di Marc Marquez. Ecco, questo momento qui, Carlo, parto da te, è dovuto alla pressione che sta esercitando Marquez nei suoi confronti? Oppure è un momento negativo che può capitare durante una stagione? Perché, insomma, 4 gare, 0 punti è una roba pesante, eh?
0: No, ma guarda, è la pressione non solo di Marquez, ripeto, anche di Martin. Forse ancora peggio la pressione interna, perché lui si sentiva.
3: Italia Opere SpA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere, costruiamo soluzioni.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti

standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon giovedì 30 luglio a tutti quanti voi. Dunque, fatta per quanto riguarda Roberto Mancini, ovviamente lo sapete, c'è stata la conferenza stampa con un mea culpa da parte del neo vecchio CT della nostra nazionale Roberto Mancini, che a modo suo ha chiesto scusa. Nella vita si fanno sempre degli errori, bisogna calarsi in quel contesto congiunturale che mo mi dovete spiegare, vabbè, fa niente, no? In quel preciso momento storico, il momento congiunturale è che se ti offrono più soldi e te ne vuoi andare via, te ne vai, questa è la verità, però va bene, noi ci accontentiamo di tutto. Ha parlato anche naturalmente Claudio Ranieri, dando un po' quelle che sono le sue prime parole. Non vado a Roberto a dire gioca questo, gioca quello, spiegando quello che sarà il suo ruolo. Io parlavo con i collaboratori, lui ai soli, se vorrà la mia idea io gliela darò, se non mi chiede nulla non mi preoccupo. E quindi voglio ricordare che quando Mancini vinse a Wembley io andai l'ultima partita in casa e fu bellissimo, tutto porta esperienza, è stato un anno particolare che mi è servito molto, è stato molto formativo. Queste le parole sostanzialmente di Ranieri. Mancini a modo suo ha detto i giocatori bravi ci sono, spiace perché sono andato via 3 anni fa, riporterò l'Italia dove merita, questo lo devo alla nazionale, senza entrare in quelle che sono poi state le cose del passato. Il mio obiettivo è far ripartire subito la nazionale e vincere, posso solo sperare che giochino più italiani possibili in Italia, mandando appunto questo monito alle squadre di Serie A. Spero che noi ragazzi facciano gli stessi gol che ha fatto Immobile in Serie A, insomma ricordando anche un po' quelli che erano gli attaccanti del passato. Ha parlato naturalmente anche del girone della Nation League, che sarà il primo impegno ufficiale con lui sulla panchina della nostra nazionale. Credo che se l'Italia va al mondiale come dovrebbe andare, normalmente diventa una delle squadre da battere, anche se non parte da favorita. Cercheremo di creare una squadra più presto possibile, adesso c'è la Nation League, poi dovremmo affrontare l'Europa e poi le qualificazioni per il mondiale, chissà se mai riusciremo ad andare appunto al mondiale. Detto questo, lui si è detto dispiaciuto di 3 anni fa, è come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, in realtà è scappato via lui, però va bene così. Queste sono state le parole di Mancini, di Ranieri, ne parleremo ovviamente approfonditamente in quella che è la puntata odierna dell'editoriale di Rotocalcio, e poi ci sarà naturalmente Calciomercati e Ritiri con Francesco Tringali, già pronto insieme a Stefano Impallomeni a portarvi in giro per i ritiri, perché poi si parla anche naturalmente di quello che succede nelle nostre squadre di club. Fiammata improvvisa, forte, decisa da parte della Juventus, che chiude per Colomani e chiude anche, vicinissimo ma praticamente alle firme, il colpo Alibegovic, strappato al Chelsea, strappato anche se vogliamo all'Atalanta, che il pensierino più di un pensierino ce l'aveva fatto, un pensierino ce l'aveva fatta anche la Roma, anche la Fiorentina, ma la Juventus in questa è stata più brava di tutti, forte del lavoro di Frederic Massara. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo e Andrea Maiocca in cabina di regia. Oggi sono contento e felice di dare il buongiorno per questo spazio editoriale a un amico da sempre, non ci sentiamo da una vita, però sono contento di averlo qui, Giovanni Albanese, Gazzetta dello Sport. Ciao Giova!
2: Ciao, buongiorno a voi. Due amici si ritrovano sempre. Oh,
1: in questo mestiere, poi prima o poi le strade si incrociano, esatto, Giova. Esatto. Manca la tua voce nelle conferenze stampa, ti voglio sentire al più presto, perché la prima domanda era quasi sempre la tua, sempre domande acute in conferenza stampa a seguire la Juventus, e veramente grande, grande stima per il tuo lavoro. Giova, allora, questa fiammata della Juventus, te l'aspettavi, non te l'aspettavi? Perché poi, insomma, io avevo detto giorni fa, bisogna capire se è una calma piatta o una calma apparente. Alla fine sembra più una calma apparente, con idee chiare, nonostante qualcuno
2: dica... Sì, assolutamente sì. Con due priorità che la Juve ha ben chiare e che vengono indicate dall'allenatore, cioè il centravanti e il portiere d'esperienza. Mm. Alibegovic è invece quell'occasione che guarda al futuro, anche perché probabilmente la Juve vuole ridisegnare la parte offensiva della propria rosa, e questo è sicuramente un giocatore di prospettiva che in qualche modo ti mette nelle condizioni di avere più giorni a disposizione, perché chissà che nel futuro prossimo possa arrivare un'offerta irrinunciabile per Kenan Yildiz, che oggi resta il giocatore centrale di questo nuovo ciclo, ma è chiaro che devi tenere almeno una via d'uscita in caso di emergenza. Credo molto più probabilmente si vada a ragionare sulla vendita di Conceição, dovesse arrivare una buona offerta potrebbe andare via lui. Hai tanto da liberare lì davanti, perché Zegrova non ha mai dato cenno di poter essere all'altezza delle aspettative, così come David in questo momento resta un separato in casa perché non rientra nei piani di Spalletti. Lui non vuole andare via, la Juve vuole metterlo alla porta per arrivare al secondo centravanti. Tutto questo ci porta oggi a due esigenze. La prima di natura tecnica, evidentemente. Spalletti vorrebbe tutto prima possibile, anche per dare forma a questa squadra che conosce già, certo. Sa quali sono i limiti e cosa vuole evitare. L'aspetto più importante però è quello economico, perché oggi si è liberato poco spazio, ma con quello che è arrivato dalla cessione e dalla vendita indiretta di Muremovic, la Juve sta già orientando alcuni investimenti. E adesso dobbiamo capire come finirà col portiere, perché secondo me non si andrà oltre la prima parte della prossima settimana.
1: Lo credo anche io, hai messo tanti temi e tanti nomi sul tavolo, allora affrontiamoli uno per uno. Cominciamo da Lea Begovic, è una bella risposta, diciamo, anche del calcio italiano, se vogliamo, perché c'eravamo in qualche modo amareggiati tutti quanti in Italia del fatto che il Chelsea è arrivato, ha scippato via Palestra con estrema facilità all'Inter. Poi tu arriva alla Juventus e scippa al Chelsea invece un giocatore sul quale aveva puntato, quindi significa che l'appeal in Italia c'è ancora, la Juventus in particolare ha ancora questa appeal. Non è stata neanche un'operazione economicamente eccessivamente onerosa, no? Perché credo che il costo complessivo sia di 35, qualcuno dice anche sfiorando i 40 milioni, che comunque per un ragazzo di 18 anni che può coprire così tanti ruoli lì davanti, a molti ricorda anche un po', chiaramente con una fisicità diversa, Kvaratskhelia. Ecco, questo è un colpo comunque anche su cui c'è la firma di Frédéric Massar, no? Direi.
2: Assolutamente sì, ed è stato centrale insieme a Pjanic, che ha indirizzato il calciatore in un contesto importante come prestigioso, come quello che è la Juve. Pjanic lo conosce benissimo. Io però ho una visione un po' più negativa rispetto al confronto Juventus-Chelsea, nel senso che il giovane che dimostra già di poter avere i numeri per stare in un contesto di altissimo profilo diventa facile preda dei club di Premier League, dei club inglesi che hanno una grande disponibilità. Le scommesse magari passano ancora da un campionato di seconda fascia. Purtroppo oggi la verità è che la Serie A questo è diventato. Dobbiamo sicuramente mantenere vivo l'orgoglio del nostro campionato, il buono che c'è. Secondo me, se non c'è un progetto di sviluppo del nostro prodotto italiano, difficilmente si potrà alzare l'asticella, sia in termini di qualità che in termini di quantità, cioè quanti giocatori riesce a produrre che sono in grado di poter stare

0: del contesto che oggi sta al primo posto, cioè quanti giocatori italiani oggi riescono a reggere il livello della Premier League? Pochi. Ne dobbiamo produrre molto di più, perché a quel punto potremo cambiare di nuovo la tendenza e magari puntare su una leadership del calcio internazionale. Fino a quel momento secondo me c'è da lavorare, e il confronto con i club della Premier League lo tieni quando non ci sono delle certezze massime su determinati profili, e gli stessi profili magari preferiscono andare in un contesto dove possono avere più spazio per mettersi in luce e per poi puntare al grande salto.
1: Giova invece, capitolo Colomani, molti tifosi anche dell'altra emittente, che lei conosce molto bene, peraltro ne ha fatto parte con grande orgoglio, e noi siamo orgogliosi di averti avuto, ci hanno raccontato, sì, però insomma, alla fine quasi 50 milioni l'operazione complessiva per Colomani, forse un po' troppi soldi spesi, però poi dopo qualcun altro giustamente fa pensare e ricordare che Luca è costato 40 milioni, lo stesso Pendè è costato 45 milioni, che insomma a questo prezzo tutto sommato il giocatore ha anche questo valore. È chiaro che è stata una interminabile trattativa per cercare di far scendere il più possibile il Paris Saint Germain, ma diciamo che alla fine lo sconticino è di circa 5 milioni, parebbe anche che la formula è una formula vantaggiosa per la Juve, che ne paga 4 subito e il resto il prossimo anno, potendosi permettere anche di acquistare altri giocatori, e il resto sul reparto offensivo. Quindi ti chiedo un giudizio su questa trattativa con Colomani, e soprattutto non è proprio esattamente l'attaccante che si aspetta Spalletti, no? Che punta ancora ad avere quell'attaccante fisico, e chi potrebbe essere, Sorloth o un improvviso ritorno di Vlahovic?
0: Sì, Vlahovic, c'è ancora da capire se possono rientrare altre situazioni, perché lo stesso Zirkzee in questo momento non mi pare abbia caratteristiche del centravanti fisico, è molto simile a Colomani, tant'è che in un primo momento doveva essere l'uno o l'altro, anche se Massara è innamorato dell'ex Bologna, quindi adesso poi capiremo come si evolverà anche questo tipo di discorso. Partiamo dall'aspetto secondo me principale, che poi ci porta a spiegare i numeri. È stata un'operazione con dei paletti di natura finanziaria, perché oggi Colomani pesa a circa 36 milioni sul bilancio del Paris Saint-Germain. Questo la Juve lo sapeva già l'estate scorsa, quando proponeva una sorta di prestito biennale per abbassare l'ammortamento, il valore a bilancio, e per evitare che il Paris Saint-Germain andasse incontro ad una minusvalenza, cioè ragionamento che mai avrebbe fatto il club, nonostante il giocatore non rientra nei piani del Paris Saint-Germain. Colomani due anni fa era l'attaccante titolare della Francia. Forse oggi questo ti porta a pensare che la dimensione della Juve, che vuole trovare riscatto, è alla ricerca di quella scintilla che possa riaccendere i motori per avvicinare la zona alta del calcio europeo, ti porta anche sulle tracce di un profilo del genere, perché Colomani due anni fa titolare alla Francia, e quest'estate escluso addirittura dal mondiale, quindi è un po' questo il motivo. Il potenziale del calciatore non si discute, è un giocatore importante, è un giocatore che ti può fare da punta centrale, ti può fare da punta esterna, ha valore ma anche esperienza, ha dimostrato in Premier League però di non essere ancora in grado, nell'altissima dimensione, di lasciare il segno. Secondo me il contesto Juve lo può aiutare in questo senso, anche a farlo sentire importante e metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio. Tutto questo in natura economica si trasforma in un'operazione che nell'immediato riuscirà a pesare pochino, poi però se devi prendere determinati profili devi fare gli investimenti veri, quindi alla fine la Juve ha creduto in Colomani, Colomani ha creduto nella Juve perché si è ridotto tantissimo lo stipendio, e quindi oggi è diventata un'operazione più alla portata e secondo me la più giusta.
1: Sono molto d'accordo con tutto quello che hai detto, e quindi archiviamo il discorso attacco con il messaggio di un amico, Stefano da Londra, che saluto e ringrazio sempre, che è sempre molto obiettivo, equilibrato, è un grande tifoso dell'Inter, quindi dice: Alia Begovic però è un gran colpo insieme a Colomani, che in Italia avrà un peso più decisivo della Premier, Spalletti adesso ai giocatori per interpretare la fase offensiva. Sono d'accordo anche con Stefano, chiaramente poi manca ancora qualcosa. Capitolo portiere, Giova, perché parlavamo della questione che insomma magari l'inizio settimana prossima potrebbe essere risolta. Allora, il Dibu sembra una situazione oramai in stand by, ma forse addirittura arenata totalmente davanti alle richieste della Aston Villa, che non scende sotto i 12 milioni. La Juventus giustamente

0: non vuole andare oltre i 7-8. C'è l'ipotesi Suzuki, che però chiederebbe molto di più il Parma per lui, ma è anche giusto perché è un portiere giovane, quindi di prospettiva, quindi vendibile volendo. E resta però accantonata l'ipotesi Vicario, che potrebbe addirittura arrivare in prestito con un riscatto fissato a 15 milioni, che mi sembra più che il piano C, un piano B dovesse sfumare anche Suzuki. Chiaro che a questo, come dicevi tu prima, devono corrispondere le cessioni, e mi pare che stiano cominciando ad arrivare timidamente offerte anche per Di Gregorio, quindi l'operazione è quella di cedere Di Gregorio, prendere il portiere e lasciare Perin secondo?
1: Sì, potrebbe essere questa, Vicario potrebbe diventare il piano A, se con la disponibilità economica che è arrivata dal trasferimento.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e, se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
5: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere

0: fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
1: Sei Ecomment Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.

0: dobbiamo seguire soprattutto Gatti, che vorrebbe un posto titolare, la Juve non lo trova e quindi credo possa essere lui poi a fare spazio per l'arrivo di un difensore.
1: Detto questo, prima di salutarti voglio affrontare anche un attimo con te invece il tema nazionale. Che idea ti sei fatto su tutta questa grande confusione che poi ha portato alla scelta di prendere Mancini e Ranieri? Soprattutto mi dai anche conferma che anche tu che Chiellini non avrebbe mai accettato questo ruolo volendo restare alla Juventus, e ti chiedo insomma alla fine questa storia che cosa è venuto fuori, quali sono le tue sensazioni con l'istinto del giornalista?
0: Ma la mia idea è che a un certo punto si voleva dare il via ad un grandissimo cambiamento, però per farlo bisogna allineare i due livelli, che sono quello politico e quello tecnico. Se i due livelli non sono perfettamente allineati, fai fatica a dare uno strappo col passato e ad aprire qualcosa di fortemente innovativo. Nel giro di poco ci si è ritrovati a buttare via una serie di nomi che sono finiti quasi nel tritacarne, dispiace per la professionalità, per il percorso e anche per insomma, l'eleganza di determinati personaggi che voglio dire si sono messi a disposizione, ma poi evidentemente non sono riusciti a dar seguito né alle proprie idee né ai propri progetti. Tutto questo oggi ci porta ad un commissario tecnico che ha sicuramente l'esperienza per aprire un'altra parentesi importante. Ha un direttore tecnico che ha la stima di tutti. Mi preoccupa solo un aspetto che non è banale, cioè Maldini e Leonardo avevano le idee chiare, almeno insomma avevano le idee chiare perché evidentemente l'avevano già studiato il progetto per cambiare il calcio al suo interno. Onestamente i ragionamenti che ho sentito fare a Ranieri mi sembrano quelli di uno che deve ancora capire che strada prendere e come poter risolvere determinate problematiche, quindi insomma di tempo a disposizione ce n'è ma non tantissimo, però ci affidiamo alla credibilità di un personaggio che, voglio dire, può sicuramente mettere le mani dove serve per le sue conoscenze. Secondo me Ranieri può essere assolutamente una grande forza per rieducare il mondo del calcio mantenendo un'identità italiana ma aprendosi al mondo, perché poi probabilmente negli ultimi decenni è mancato questo. Mancini, fatto suo, lo sa, lo conosce, sa anche come mettere insieme una nazionale che può proporsi in maniera importante senza dover inventare nulla. Io mi auguro però che tutti oggi siano disposti a dare una mano e non a darsi contro come magari è avvenuto per tanto tempo negli ultimi anni.
1: Speriamo che chiaramente si esca da questa impasse, perché come dicevamo prima quando facevamo il discorso comunque di un campionato appetibile ed è fondamentale anche in termini di mercato, crescendo l'appetibilità può crescere anche la volontà di far parte di un campionato in Italia.
0: Sì, tra l'altro

tra l'altro io ti dico due cose. La prima, i giovani in Italia giocano troppo poche partite, ma poche partite significa che nei campionati giovanili molto

0: diversi anni. E l'altro aspetto è che, concluso il percorso del settore giovanile, pochissimi riescono a passare in prima squadra. Di conseguenza le categorie minori, la Serie B, la Serie C, anche la Serie D volendo, dovrebbero essere veramente di aiuto allo sviluppo del nostro calcio, dando spazio a questi ragazzi che hanno bisogno di giocare. E invece lì spesso si dà spazio ad altre logiche, ci si apre al mercato internazionale che magari ti porta a spendere un po' meno. Però se questo è il problema, parliamone e troviamo le soluzioni. In Serie A arrivano pochissimi giocatori italiani, e questo credo sia il problema principale. E poi, come dicevo prima in apertura, pochissimi riescono a reggere oggi il livello principale che è rappresentato dalla Premier League. Contiamo i giocatori italiani che sono il miglior campionato al mondo, ci rendiamo conto che c'è tanto da lavorare.
1: Direi proprio di sì. Giova, è stata una bellissima chiacchierata. Giovanni Albanese, Gazzetta dello Sport, spero di replicarla poi più in là. Ti ringrazio intanto e ti auguro buon lavoro. Grazie a Giovanni.
0: Grazie e buona giornata, un grande abbraccio.
1: Ciao Giova. Noi ci prendiamo una pausa dopo lo spazio editoriale e poi faremo tutti gli approfondimenti di mercato come sempre Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web. Poi 12.05 avremo Luca Calamai e chiusura con Giro dei Campi e considerazioni di Alain Valnegri. Vi aspetto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, dalla nazionale alla Serie A, il mercato in particolare. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Grazie dell'invito, ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Voglio ripartire dalla nazionale, il nuovo commissario tecnico è Roberto Mancini, è davvero la scelta giusta, è stata la scelta giusta da parte del presidente Malagò per rilanciare l'Italia?
1: Ma ti dico la verità, io non ho guardato tanto, diciamo, a questa incoronazione di Mancini oppure di Guardiola oppure di Pirlo. Secondo me il problema non è lì, cioè il problema non può essere allenatore quando tu hai una rosa di giocatori italiani, diciamo, non di grosso livello. Siamo quindicesimi nella classifica FIFA nel mondo, quindi che cosa puoi pretendere? Puoi prendere anche Guardiola, ma se non c'è il materiale, dove vai? Cioè, io non riesco a capire questi problemi. Prendiamo uno, prendiamo l'altro, sì, magari uno fa meno danni dell'altro, però che risultati puoi ottenere? Spiegamelo. Quindicesimo nella classifica FIFA nel mondo, dove vuoi andare?
0: Per quello ci vuole un programma pluriennale per poter rilanciare il nostro calcio, al di là della scelta commissario tecnico.
1: Ma te lo dimostra il fatto, un esempio eclatante è della Fuente. Della Fuente non ha mai allenato, cioè ha sempre fatto settore giovanile, le nazionali, ha cresciuto un certo numero di giocatori, che poi piano piano ha fatto fare tutte le categorie fino ad arrivare praticamente a vincere il mondiale, l'europeo e tutti gli altri risultati che ha ottenuto. Quindi non c'è bisogno di un grandissimo allenatore, c'è bisogno di un allenatore che conosce i ragazzi e che li cresca in un certo modo. Noi abbiamo determinati giocatori lì e tu devi sfruttare praticamente i giocatori che hai in questo momento. Io sinceramente non farei un programma nell'immediato, cioè la National League, ma io non mi interessa la National League. Io faccio una rosa di giocatori giovani che ho dietro e dico va bene, ok, faccio giocare questi ragazzi, gli do la possibilità di sbagliare, gli do 2 anni di tempo e cresco un gruppo nuovo. E non ti insistere sempre sugli stessi giocatori, se otteniamo dei risultati. Che senso ha? Cioè, voglio dire, non ha senso, secondo me, è illogico quello che si fa. Investiamo nei giovani, facciamoli giocare, facciamoli sbagliare, prenderemo delle pedate nel sedere. Però sta tranquillo che alla lunga, in 2 o 3 anni, i giocatori che abbiamo dietro giovani sicuramente cresceranno.
0: Sì, bisogna che anche le squadre di Serie A li facciano giocare questi calciatori, perché poi comunque sappiamo bene che a livello di nazionali giovanili arrivano anche risultati, si mettono in luce certi giocatori, però poi non riescono a trovare spazio.
1: Ci vogliono, Lorenzo, ci vogliono allenatori coraggiosi, ci vogliono allenatori giovani che hanno idee, che hanno voglia, che possono anche sbagliare, perché poi quelli che allenano determinate squadre lo sai benissimo che dipendono sempre dai risultati, le big, quindi se non fai giocare i giocatori più bravi e non fai risultati alla fine ti cacciano. Il problema è tutto lì, non vengono protetti, quindi alla fine i giocatori forti devono arrivare dalle squadre minori, dove possono, i giocatori giovani soprattutto, dove possono giocare, ma nelle big è difficile che riescano a lanciare un giovane, perché alla fine devono fare risultato, e se non fai risultato alla fine ti mandano via.
0: Senti, però tornando a parlare di Mancini, si è discusso molto intorno all'opportunità di richiamarlo al commissario tecnico dopo che c'era stata quella sua fuga in Arabia per i soldi dell'Arabia.
1: Lorenzo, va bene tutto, c'è chi ha fatto anche peggio, quindi voglio dire, se in questo momento c'è un allenatore che come carisma e anche come fortuna, perché anche è stato fortunato in europeo sinceramente, la squadra giocava bene, aveva anche riuscito ad ottenere una serie di risultati positivi, anche una certa imbattibilità, quindi alla fine dalla parte sua ci sono i risultati, quindi alla fine chi prendere se non lui? Cioè, a questo punto prendo lui, che è anche una garanzia, e quello che è stato, via, pensiamo a recuperare la nostra nazionale e basta.
0: E Claudio Ranieri come direttore tecnico come lo vedi?
1: Ma non lo so sinceramente che ruolo possa avere, sinceramente non lo so che ruolo avrà in nazionale, se sarà, diciamo,

0: un aiuto per il Mancini, lo posso capire. Se invece sarà un allenatore, cioè un direttore che deve ristrutturare il settore giovanile, ti dico la verità, avrei preferito un altro nome, altri nomi, ecco, tutto qui. Beh,
1: Ad esempio?
0: De Rossi, Alberto De Rossi, il più bravo in assoluto attualmente in circolazione, sicuramente. Adesso poi non è più della Roma, però ha visto i giocatori che ha tirato fuori e le
1: Allora,
0: squadre che
1: però,
0: gli
1: a quel
0: giocava.
1: punto, se si voleva anche il nome, si poteva pensare a Bruno Conti. Se
0: Ah, anche Bruno, certo, anche
1: si
0: Bruno,
1: voleva, no,
0: Bruno
1: anche il
0: Conti.
1: nome, il campione del mondo.
0: No, d'accordissimo con te, Bruno Conti e Alberto De Rossi, una grande coppia, sono d'accordissimo, veramente centrato l'obiettivo. Alberto De Rossi e Bruno Conti, una grandissima coppia, a livello giovanile è il top.
1: Per rilanciare le under, però, dovrebbe arrivare Gianfranco Zola, che rimarrebbe anche con la carica di vicepresidente della Lega Pro.
0: Non lo so, sinceramente, sai, la Lega Pro è un gran campionato, però dico la verità, il livello non è che sia un gran livello della Lega Pro in questo momento. Quindi tanto vale che le squadre, tutte queste squadre, insistano nel far giocare i giovani, quello sì sarebbe utile per i giovani nostri, fargli fare un campionato intero e poi magari premiare anche le società in modo concreto tutte le società che fanno giocare i giovani. Questo sarebbe, invece di fargli fare la primavera, che non ha senso, secondo me, che non ti porta poi a tirar fuori un giocatore già pronto, fargli giocare, costringere la società a far giocare in Lega Pro sarebbe un grossissimo risultato. Forse lui, da questo punto di vista, visto che ha gestito insieme a Marani la Lega Pro, è più esperto, ecco.
1: Senti, ma comunque sei d'accordo con quanto ha sottolineato ieri Claudio Ranieri parlando della necessità di rivedere il nostro calcio dal basso? Basta con la tattica nei settori giovanili, proprio tra i ragazzini, bisogna tornare alla tecnica individuale. È questo uno dei problemi che ha frenato la crescita del nostro calcio?
0: Ma sicuramente questo è un grosso problema, perché alla fine, esempio, quando giocavo io sono cresciuto in strada, giocavo nella strada, giocavo in campi sterrati, quindi a livello tecnico mi è servito molto. Ma le direttive arrivano dalla FIGC, non è che arrivano le direttive dalla FIGC che poi le dirama a tutte le varie società, no? Calcistiche, quindi l'input arriva da lì, l'input deve cambiare da lì. Il problema è che se un allenatore fa un determinato lavoro è perché la FIGC gli chiede di fare quel tipo di lavoro, cioè le direttive una volta erano queste e quindi erano tutte sbagliate.
1: E poi c'è anche il problema delle scuole calcio che sono troppo care, anche in questo caso Ranieri ha sottolineato questo punto, si riuscirà a eliminare questo problema, insomma, perché comunque ci sono, diceva giustamente Claudio Ranieri, famiglie agiate, ma famiglie anche che hanno dei problemi e che quindi possono trovare delle difficoltà a mandare a giocare a calcio i loro figli.
0: Questo è vero, diciamo, le rette per quanto riguarda le scuole calcio sono molto elevate, perché alla fine si paga diciamo, il materiale e l'anno, effettivamente. Però ripeto, quando un ragazzino è bravo, ci sono alcune società che magari non gli fanno pagare neanche la retta, nel senso dicono questo è bravo. Può essere, e poi di nascosto magari non gli fanno pagare la retta perché è più bravo di tutti. Ma questo penso che non sia, sì, è un problema, ma non è quello determinante il problema. Quello determinante sono gli istruttori che sono veramente non sono all'altezza in questo momento.
1: Quindi anche lì ci vorrebbe una riforma degli istruttori, dei formatori.
0: Allora, ci sono alcune società che hanno introdotto nel loro staff, succede in alcuni settori giovanili, degli ex giocatori che praticamente magari allenano singolarmente dei difensori che magari allenano singolarmente i giovani difensori anche dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista tattico. Ci sono magari ex giocatori che allenano centrocampisti, che allenano i centrocampisti. Cioè questa è una figura che dovrebbe essere determinante nei vari settori giovanili. Un ex giocatore bravo tecnicamente che settimanalmente prende 3-4 giocatori, li fa migliorare di una squadra allievi, poi ne prende altri 3-4 degli allievi più grandi e via dicendo. Questa è una figura che dovrebbe essere obbligatoria nei settori giovanili, invece ce l'hanno solo in pochi.
1: Eh sì, non c'è dubbio. E poi insomma c'è anche questa tendenza di vari allenatori del settore giovanili a far carriera e quindi a ottenere dei risultati e non tanto.
0: Questo è un altro discorso importante che hai aperto. Vedi che comunque non è semplice fare una riforma del settore giovanile, sono tante diciamo, le situazioni da migliorare. A livello giovanile, perché un allenatore a livello giovanile, una squadra professionista a un certo punto decide di cambiare, di fare i risultati per poi salire di livello, magari andare in Lega Pro, compagnia bella? No, tu lo paghi bene. Gli fai un contratto di 3-4 anni, gli fai un buonissimo ingaggio, stai tranquillo che in 4 anni i giocatori te li tira fuori. Dopodiché, dopo 4 anni che ha guadagnato bene, a quel punto gli dici: toh, vai e vai a allenare i grandi. Però nei 4 anni gli devi dare la possibilità di guadagnare bene e di non preoccuparsi di ciò che riguarda la parte salariale e quindi pensare solo a crescere 3-4 giocatori. Facciamo un esempio, un under 15, in modo che questi 3-4 giocatori arrivano poi in primavera, sono giocatori già pronti e già giocatori interessanti. Se tu ogni anno alla fine un allenatore dice: vabbè, non ho fatto il risultato, prendo, lo mando via e ha guadagnato anche poco, questo va via, è chiaro.
1: Sì, non c'è dubbio, è chiaro che poi di
0: Ci
1: fronte ad uno
0: vorrebbero.
1: stipendio non eccezionale, l'allenatore pensa a mettersi in luce in proprio per
0: Certo,
1: poter aspirare poi ad
0: certo.
1: essere chiamato da squadre più importanti.
0: Ci vorrebbe un dossier molto lungo, cioè a livello giovanile è lunghissimo, ci sono tante, diciamo, le situazioni da migliorare, non si può basare soltanto sul fatto che le scuole calcio si paga troppo, sono tanti i problemi messi insieme e questo ci vuole tempo, ci vuole tanta pazienza, però prendere delle decisioni concrete.
1: Eh sì, assolutamente. E parlando invece del nostro campionato della Serie A, ti chiedo dell'Inter Stones, l'ultimo rinforzo dei nerazzurri, ti piace, ti convince?
0: John Stones è un ottimo difensore, poi alla fine è cresciuto insieme a Kanji, quindi a me è piaciuto, poi al mondiale mi è piaciuto tantissimo, vabbè, è un ottimo giocatore, quindi mi ha fatto un grande acquisto, sinceramente preferivo lui a Romero, ti dico la verità, quando ho letto c'è la possibilità di prendere Stones, veramente ero pienamente soddisfatto, cioè, poi se prendiamo anche John sono ancora più soddisfatto, cioè sinceramente sono due ottimi giocatori.
1: Due ottimi giocatori che servirebbero, serviranno per consentire all'Inter di ripartire con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto.
0: Sicuramente sì, certo, sicuramente questo è ma più che altro anche per cercare di andare più avanti in Champions,
1: Certo.
0: perché alla fine, ovviamente, almeno arrivare nella fase finale, quella più importante, ecco. Questi giocatori servono a questo, capito? Il campionato sì, sarà dura, ma non so quali possono essere le squadre che in questo momento possono mettere in difficoltà l'Inter.
1: In questo momento, insomma, guardando il mercato, non sembrano esserci quei colpi necessari per poter mettere in crisi l'Inter, no? Per poterla farla vacillare.
0: Lorenzo, non ci sono soldi, Lorenzo, i giocatori forti vanno tutti in Premier, è inutile che ci giriamo attorno, noi dobbiamo avere dei bravissimi scout, andare a prendere giocatori che magari giovani, che si stanno affermando e cercare di portarli qua, ormai il nostro mercato è un mercato così di occasioni, ma non è un mercato primario, mi dispiace, ma è passato non il secondo, il terzo piano, forse anche il quarto piano. Cioè, sinceramente, non è facile dal punto di vista economico per le nostre società competere con altri campionati.
1: E le mosse del Milan invece come le giudichi? Soprattutto mi riferisco all'innesto di Chilian in difesa e all'acquisto di Gonçalo Ramos per l'attacco.
0: Ma sai, secondo me è un allenatore interessante. Io non guardo l'ultima esperienza con lo United perché alla fine non io lo seguivo nello sport mi ha fatto molto bene. Mi sembra un allenatore coraggioso, ma mi sembra un allenatore che abbia idee. E niente, sicuramente partirà avvantaggiato, perché sicuramente peggio di come il Milan ha fatto lo scorso anno non può fare. Poi se la squadra gioca bene avrà anche il supporto dei propri tifosi, perché i tifosi del Milan sono abituati a vedere la squadra giocare bene e di conseguenza lui è uno che le squadre le fa giocare bene, se poi ottiene anche risultati tanto meglio.
1: Qualche considerazione anche sulla Juventus, perché è stato fino a questo momento un mercato faticoso per i bianconeri, però adesso probabilmente si sta sbloccando. L'arrivo di Colomoani dovrebbe arrivare e vestirsi di bianconero anche Alajbegovic, giocatore del quale si è discusso tanto, è stato accostato a tanti club, la Juventus sembra poterla spuntare. Cosa la pensi di Alajbegovic?
0: Un giocatore giovane interessante, un giocatore che ha dimostrato le qualità e sicuramente è un buon investimento. Ecco, questo può essere un buon investimento, nel senso che è un giocatore giovane, puoi aspettarlo, puoi farlo crescere. D'altronde questo puoi fare in Italia, cercare di prendere questi giovani e sperare che poi crescano e diventano dei top player, perché ripeto, i top player non li puoi prendere. Cosa prendi? O giocatori svincolati o giocatori giovani come Alibegovic, che in futuro può essere una rivelazione come è stato Yildiz. Quindi io approvo questo tipo di mercato.
1: Il Torino invece, le tue sensazioni sui Granata che si stanno rinforzando, quantomeno insomma stanno rimodellando la squadra che sarà a disposizione di Abate, uno degli ultimi acquisti è stato, seppure in prestito diritto di riscatto, quello di Comuzzo dalla Fiorentina.
0: Siccome sinceramente ultimamente ha preso quattro ultime notizie, ha preso quattro giocatori, non ne conosco uno, tranne Comuzzo e Perri, il portiere, non
1: Sì.
0: conosco sinceramente gli altri due. Ti dico la verità, se Comuzzo è quello di 2 anni fa, ha fatto un grandissimo acquisto, perché Comuzzo è stato veramente 2 anni fa, è stata una rivelazione. Napoli avrebbe speso 35 milioni per prenderlo a gennaio, poi
1: Il Napoli, sì.
0: Fiorentina non lo vendette, quindi no, se è Comuzzo che conosco io, grandissimo acquisto. Se è Comuzzo altalenante dell'ultima stagione, è un punto interrogativo. Però ripeto, è una squadra molto giovane, l'allenatore giovane è molto stimolato per questa avventura, nuova avventura, e sicuramente sarà una squadra giovane che darà del filo da torcere a tutti, sperando sempre, ripeto, che i risultati siano della sua, perché poi quando i risultati non arrivano e sei giovane, la pressione diventa un po' più pesante da gestire.
1: Alla fine la regina del mercato per adesso è la Fiorentina.
0: Viola ha fatto un grandissimo mercato, sì, veramente ha fatto un grandissimo allenatore, ha fatto un grandissimo giocatore come Atta. E adesso mi sa che ha preso un terzino sinistro Real Madrid.
1: Sì, Valdepeñas.
0: Sì, insomma, Viola ha fatto un gran mercato, veramente ha speso molto e il tifoso Viola lo merita, scusate, non voglio dire, non si può soffrire sempre così. Quindi ben venga, diciamo, questa campagna attuata da Paratici. Comunque, cioè, poi il tifoso è contento, tu gli prendi i giocatori, che sono giocatori validi, poi se non vanno, pazienza, non rendono, però se tu alla fine riprendi i giocatori che sulla carta non sono grandi giocatori, il tifoso è anche deluso, dice: ma porca miseria, che giocatori abbiamo preso. Quando prendi dei buoni giocatori, alla fine tifi ugualmente, capito? Dice: vabbè, dai, vedrai che è sempre stato un buon giocatore, è impossibile che non renda, capito? Un supporto ce l'hai da parte dei tifosi, ma se prendi giocatori che non sono all'altezza, la prima sconfitta ti fischia, ti massacra, ecco.
1: C'è sempre però un
0: Tra
1: punto
0: l'altro,
1: interrogativo su Ken, c'è sempre un punto interrogativo sul futuro di Ken, perché dovesse arrivare l'offerta di 40 milioni magari dal Como o dall'estero, il giocatore verrebbe ceduto, verrebbe fatto partire.
0: io non so anche cosa cerchi, sinceramente io lo conosco da quando era ragazzino, giocava nella Juve, è sempre stato un giovane interessantissimo, alla fine è arrivato come giocatore. Ma la testa, non so, la testa cosa c'ha in testa, cioè, sei una grande squadra. Adesso tra l'altro un grande allenatore, ci sono stati degli acquisti importanti, ma stai lì, voglio dire. Tra l'altro è arrivato anche Mancini, che stai lì per lui, che cosa vai a cercare? Nuove avventure, cioè. stai lì nella Fiorentina, voglio dire, è più facile vincere, cioè è più difficile vincere la Fiorentina e essere ricordato che andare a giocare in un'altra squadra e magari essere, diciamo, un giocatore normale qualsiasi, capito? Conto, ripeto.

0: vai nella grossa squadra dici vabbè, allora è andato in una big, però in una big c'è già stato, quindi voglio dire, stai lì, dove vai?
1: Certo, bisogna vedere anche quali sono le valutazioni della Fiorentina, per la verità, perché magari anche la Fiorentina non è così convinta, delle sue condizioni fisiche, del suo atteggiamento,
0: Ah,
1: del suo
0: questo,
1: comportamento.
0: Lorenzo, questo sinceramente è un discorso a parte. Io non conosco la sua situazione fisica perché ultimamente, ricordo, nelle ultime partite ha avuto un sacco di
1: Certo.
0: problemi. Ho letto anche il suo comportamento non proprio, diciamo, soddisfacente. E quindi alla fine, sai, la società dice, vabbè, se devo tenere un giocatore di questo tipo che ogni tanto viene fuori con un tipo di problema, alla fine lo vendo e basta. Questo gli do anche ragione, la società, cosa gli posso dire? Cioè, alla fine se mi crea sempre un problema, vabbè, se mi danno quello che mi danno, lo vendo e magari prendo qualche altro giocatore, però alla fine, sinceramente, non posso dare tutti i torti alla società. Grazie
1: Antonio, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima.
0: Lorenzo, grazie a te.
1: E dopo questa chiacchierata con Antonio Sabato siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB.
1: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: In occasione della tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto un accorato appello al mondo politico affinché ritrovi reciproco rispetto ed eviti inutili aggressività verbali. Il Capo dello Stato ha definito inammissibili le violenze in Val di Susa, sottolineando che non si possono adattare le leggi ai singoli casi di cronaca come per il caso Roggero, per non rischiare di compromettere la tenuta democratica e l'autorevolezza dello Stato. Il prefetto di Torino, Donato Cafagni, ha emesso 3 provvedimenti d'urgenza a seguito degli scontri scoppiati nei giorni scorsi al cantiere della Torino-Lione. Da mezzanotte entra in vigore il divieto assoluto di campeggio libero su tutto il territorio di Susa e Bussoleno, fino a lunedì prossimo, assieme allo stop all'accesso in gruppo nelle aree adiacenti ai cantieri e all'obbligo di non girare a volto coperto in tutta la Val di Susa. Svolta nell'esame della posizione d'Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia presso la Giunta per le autorizzazioni della Camera. Il presidente dell'organismo, Davis Dori, ha disposto l'accesso per tutti i componenti alla documentazione a supporto informatico inviato dal procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi, garantendo il pieno esercizio delle prerogative parlamentari pur nel rispetto dei criteri previsti di riservatezza. Frenata della Commissione europea sullo schema di decreto legislativo italiano inerente l'uso dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Il portavoce dell'esecutivo comunitario ha ricordato che l'uso della tecnologia biometrica in luoghi pubblici accessibili è espressamente vietato dall'AI Act. Da Palazzo Chigi hanno tuttavia ribadito il pieno rispetto delle direttive europee e la volontà di proseguire nell'iter d'approvazione del provvedimento. Un'intensa ondata di bombardamenti russi sulle città di Kiev, Dnipro e Kryvyi Rih ha provocato il massimo stato d'allerta alle frontiere occidentali. Nel corso dei raid, un oggetto non identificato, presunto missile da crociera, ha penetrato per circa 100 km lo spazio aereo polacco prima di esplodere nei pressi di Lublino. La NATO ha confermato costante monitoraggio della situazione al fianco delle forze armate di Varsavia. Le forze armate degli Stati Uniti hanno condotto una vasta operazione aerea di ritorsione contro decine di installazioni militari e sedi dell'intelligence dei Guardiani della Rivoluzione nel territorio iraniano, in particolare nella provincia del Khuzestan. L'intervento del CENCOM arriva a seguito del recente attacco condotto da milizie filo-iraniane contro una base americana situata in Giordania. La giornata odierna segna l'Earth Overshoot Day 2026. L'umanità ha ufficialmente esaurito la quantità di risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare nell'arco dell'anno intero. Secondo il report diffuso dal WWF, il ritmo di consumo attuale della popolazione mondiale equivale all'utilizzo di 1,73 pianeti, evidenziando il ruolo cruciale delle grandi aree urbane per attuare un'immediata e reale transizione ecologica.
4: È Albi The Last Tree, cortometraggio fantasy diretto da Alessandro Parrello, ad aggiudicarsi la Fenice Conai per il miglior film su temi ambientali al Giffoni Film Festival 2026. Il premio, istituito dal consorzio che garantisce in Italia il raggiungimento degli obiettivi di riciclo chiesti dall'Europa, viene assegnato ogni anno all'opera che meglio interpreta i valori della tutela dell'ambiente e della sostenibilità.
5: Tutto ciò che rappresentiamo in questa bellissima struttura, dalla corrente, quindi l'energia che viene utilizzata alla climatizzazione e all'aspetto degli allestimenti, tutto viene tramite un discorso, un progetto intrapreso con la direzione generale del festival, in cui aziende e partner hanno sostenuto il nostro brand e quindi hanno dato la possibilità di poterci far conoscere e quindi far vedere anche in una veste ancora più sostenibile. Ma in realtà Giuffori lo è da sempre, perché ricordo le tre edizioni del festival, appunto acqua, aria e terra, dove abbiamo fortemente dimarcato un aspetto importante. È giusto parlare di sostenibilità, ma è giusto parlare di sostenibilità etica ed interiore, quindi come poter cambiare, quindi andare a modificare ogni coscienza di ogni singolo ragazzo che partecipa alle nostre attività e quindi generare poi audience e generare condivisione con tutto il contesto che lo circonda.
4: La statuetta è stata consegnata durante la cerimonia finale in Sala Truffaut al regista attore Alessandro Parrello dal vice direttore generale CONAI Fabio Costarella.
6: Essere qui a Truffaut è stato un regalo ed è l'esperienza più bella e assolutamente la più diversa da tutte le altre che ho fatto in tanti festival a cui ho partecipato, e l'emozione di primo impatto con il pubblico di questi ragazzini così giovani, così intelligenti, tantissimi, veramente mi ha molto emozionato, ho interagito tanto con loro. E poi ragazzi, vincere un premio qui, mi avete fatto un regalo, e se quest'anno era The Impossible Things, io un piccolo messaggio che lancio è che nella vita le cose si possono raggiungere e che tutto può essere invece possibile, basta solamente dare la fantasia e sognare.
7: La sostenibilità passa attraverso canali di comunicazione complessi, non è facile comunicare al consumatore, soprattutto ai giovani che hanno poca attenzione verso alcuni temi, e quindi crediamo che parlare in questo contesto e diffondere i temi dell'economia circolare o della muscolarità legata, diciamo, ai gesti della separazione che quotidianamente i cittadini fanno in casa sia assolutamente un tema vincente e che porterà dei benefici alla collettività, perché l'economia circolare parte appunto dal singolo gesto e dalla singola azione che ogni cittadino consumatore compie in casa o fuori casa quotidianamente.
4: Il corto racconta la storia di Martina e Federico, due undicenni che incontrano Albi, un ulivo parlante con oltre 1500 anni di memoria, il quale affida loro la missione di proteggere la natura e il futuro degli ulivi.
8: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di venerdì, che vedrà sempre l'anticiclone nordafricano ben saldo sul Mediterraneo e sull'Italia, quindi a parte un po' di instabilità a ridosso delle zone montuose, per adesso giornata piena estate ma con il caldo che si intensifica. Attenzione, cominciamo a vedere la nuvolosità attesa sull'Italia. Poco da segnalare, ripeto, qualche nuvola sfiora l'arco alpino. E in effetti nelle ore pomeridiane, lo vediamo da queste altre immagini, qualche macchia azzurra compare sulle montagne del nord. Sono dei temporali di calore che però non cambiano sostanzialmente la situazione. E quindi avremo sì una giornata all'insegna del sole pieno.

tutto il paese, con questi temporali di calore sull'arco alpino, magari sfiorano anche la fascia prealpina, ma per il resto calma piatta, ma soprattutto gran caldo. Ulteriore aumento delle temperature, punte massime a Bologna, Firenze di 40 gradi, ma saranno diffusi 37-38 al centro-nord. Al sud valori un pochino più sopportabili, ma nel weekend salgono anche lì. Per sapere a questo punto quanto caldo farà proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Nel giorno della presentazione ufficiale a Roma, Roberto Mancini fa il suo mea culpa per il controverso addio di 3 anni fa, ammettendo che la mancanza di comunicazione con Gravina rovinò il rapporto. Il tecnico di Esi riconosce l'errore commesso per la fuga in Arabia e promette di farsi perdonare riportando il gioco, l'entusiasmo e soprattutto i risultati che la maglia azzurra merita. L'obiettivo dichiarato per questo nuovo percorso quadriennale fino al 2030 è chiarissimo: qualificarsi ai mondiali e giocarsi la vittoria finale da protagonisti, senza nascondersi dietro la crisi di talento o la mancanza di ricambi generazionali. Mancini ha annunciato che lavorerà per uniformare i sistemi di gioco di tutte le nazionali giovanili, puntando con decisione su profili d'attacco come Ken e Pio Esposito, per risolvere il nodo del gol. A suo fianco Claudio Ranieri, nominato direttore tecnico e presidente del Club Italia, ha definito questo incarico il coronamento di una carriera, lanciando un grido d'allarme sullo stato dei settori giovanili italiani. Secondo Ranieri, in Italia si esaspera la tattica a scapito della tecnica individuale. Occorre tornare a far dribblare e tirare i ragazzi tra i 10 e i 14 anni, chiedendo anche la collaborazione dei club di Serie A per garantire maggiore spazio ai calciatori italiani. Sulla scelta della FIGC di riaffidare la panchina azzurra a Roberto Mancini è arrivato anche l'avallo delle istituzioni politiche. A margine della presentazione degli impianti per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi ha promosso la nomina del nuovo selezionatore.
1: Sulla scelta di Mancini come commissario tecnico?
2: È la scelta che va comunque apprezzata. Il commissario tecnico nazionale è il nostro commissario tecnico.
1: Che rapporti ci sono con Marco
2: di questo lato? Ottimi, si collabora, anche se a volte abbiamo idee differenti.
0: Calciomercato: l'Inter ha trovato l'intesa con il Tottenham per Cristian Romero sulla base di 40 milioni di euro, ma resta da colmare la distanza sull'ingaggio del difensore argentino, che chiede 8 milioni a stagione. L'arrivo di John Stones non esclude il Cuti, soprattutto a fronte delle ricche offerte estere per Alessandro Bastoni. La Juventus, oltre a definire il ritorno di Randal Kolo Muani dal Paris Saint-Germain, spinge con il Manchester United per ottenere in prestito Joshua Zirkzee. Verso Costantino Scarezzas, destinato al Borussia Dortmund, il Milan si tuffa su Mattia Soulé per accontentare le richieste tattiche di Ruben Amorim. Con Pulisic punto fermo a sinistra nel 3-4-2-1, il tecnico portoghese vuole l'argentino come trequartista di destra. Dopo aver rifiutato le ricche offerte dall'Arabia Saudita e ormai chiuso alla Roma dai rinnovi dei nuovi arrivi, Soulé ha dato piena disponibilità al trasferimento in rossonero. Il Milan punta ora a trattare con la Roma per abbassare la richiesta iniziale di 40 milioni di euro. Tennis: Lorenzo Musetti avanza nel tabellone dell'ATP 500 di Washington. Il tennista toscano ha sconfitto negli ottavi di finale l'australiano Alexander Vukic con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3. Una vittoria preziosa arrivata dopo 76 giorni d'assenza dal circuito e utile per ritrovare ritmo, fiducia e sensazioni. Qualche passaggio a vuoto, soprattutto nel secondo set, non cancella una prestazione ricca di segnali positivi. Al prossimo turno l'azzurro si giocherà l'accesso alle semifinali contro lo spagnolo Rafael Jodar. Sci: Federica Brignone torna a assaggiare la neve sul ghiacciaio di Cervinia a 151 giorni di distanza dall'ultima gara di Coppa del Mondo. La due volte campionessa olimpica affronterà 2 giorni di test allenamento sotto la guida del fratello Davide per valutare la tenuta del ginocchio sinistro prima di partire a fine agosto per la trasferta di 1 mese a Ushuaia. Italscherma senza medaglie mondiali di Hong Kong dopo le prove a squadre riservate alla sciabola femminile e alla spada maschile. Sfortunate le due formazioni azzurre, a cominciare dalle sciabolatrici del CT Andrea Quili. Dopo aver superato Romania e Spagna, Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili si sono arrese per una stoccata 45-44 alla Francia, chiudendo poi settime.
3: Sicuramente una sconfitta molto amara, perché per una sola stoccata, però sapevamo che sarebbe stato molto molto complicato. Comunque nella gara individuale 3 delle componenti della squadra francese, 2 sono arrivate a medaglia e 1 è arrivata nelle prime 8, la quarta nelle prime 16, quindi comunque una squadra molto forte. Peccato, perché c'eravamo molto vicine, però oggi la nostra vittoria è che siamo riusciti a competere con le più forti del mondo e quindi siamo molto vicini a quello che vogliamo, cioè le medaglie, però oggi ci accontentiamo di questo.
0: Non c'è gloria nemmeno per gli spadisti. Dopo successo al debutto con l'Algeria, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Davide Riveroli e Andrea Santarelli, guidati in panchina dal CT Diego Confalonieri, cedono negli ottavi per 42-41 a Israele, terminando il loro torneo in 13ª posizione.
4: Tanta amarezza, delusione, ci aspettavamo di più, siamo arrivati da un oro agli europei, per cui eravamo tranquilli, avevamo fatto tutta la preparazione per questa gara, siamo partiti bene con l'Algeria e poi l'incontro con Israele, che sapevamo essere un incontro complicato, l'abbiamo tirato un po' con il freno a mano tirato, abbiamo fatto un po' meno scherma, ci siamo fatti un po' innervosire, l'abbiamo un po' messa su il caos, sulla polemica, che è un po' il gioco che voleva Israele. Ce la siamo giocata fino alla fine, i ragazzi comunque hanno combattuto, comunque sono impegnati al massimo, quindi non ho niente da recriminare, ma è un gruppo fantastico.
0: Nonostante sia rimasta a secco con un bottino di 3 ori e 4 argenti, Little Scherma si consola con la vittoria nel medagliere della rassegna ridata con una giornata di anticipo, un dato che ben fotografa la forza della spedizione azzurra in azione in Cina.
5: Roberto Mancini l'ho visto nascere. Arrivò a Bologna che non aveva neanche 16 anni e fu subito arruolato a Marino Perani, mi pare che ci fosse a quei tempi, che era un grande allevatore di ragazzini, e infatti Roby diventò subito il ragazzo, il boy del Bologna, perché aveva quelle qualità che piacciono tanto ai tifosi bolognesi: i piedi buoni, la fantasia, una certa aitanza fisica. Già da ragazzino prometteva bene, tanto che a 18 anni era già un campioncino. Ecco, il suo ritorno alla nazionale, che ha provocato anche un dibattito più o meno serio, è un piacere. Intanto perché, secondo quella che è la mia passione, ha avuto dei percorsi federali. È nato insieme a Zeglio Vicini, che tirava su lui, Vialli, Baggio, tutti i migliori ragazzi del calcio italiano che poi fecero il Mondiale del 90. E poi ha vinto l'Europeo, che secondo me da tempo, ma parlo con competenza, credetemi, l'Europeo è più difficile del Mondiale. Tanto che gli europei ne abbiamo vinti 2, di mondiali ne abbiamo vinti 4. Fermo questo, la sua uscita dalla nazionale non è stata mai chiarita fino in fondo, né ho intenzione di farlo io, che tuttavia so quali furono i veri motivi della sua partita per i paesi arabi, che fu accompagnata da una mia telefonata di saluto al giovane amico. E lui mi rispose: direttore, mi trattano come se fossi il mostro di Firenze. Vabbè, i mostri ritornano e spero che riesca a mostrarci una nazionale vincente. Gli ho chiesto, per favore, alla mia età, almeno il mondiale del 30, fammelo vedere con l'Italia.
6: Secondo appuntamento di giornata, sempre con il piacere di essere in vostra compagnia, e soprattutto vi devo ringraziare perché gli ultimi video sono stati un trionfo di partecipazione, di interazione. Vi siete spaccati il dibattito, giustamente, l'aspetto tattico, l'aspetto legato alle valutazioni. Questo è il bello del mercato, che in queste ore è abbastanza una baraonda, però dobbiamo fare il punto, dobbiamo aggiungere alcune cose, dobbiamo anche celebrare chi è molto attivo sul mercato, è attivo sul mercato in entrata. Un club attivo sul mercato in entrata è sicuramente la Roma. Avete visto la guerra, tra virgolette, tra FIFA e UEFA, la risposta

dell'UEFA, la FIFA, non parteciperemo più, nulla di nuovo sotto il sole, gli interessi, quello che ha combinato Infantino durante l'ultimo mondiale è qualcosa di inenarrabile. Ho titolato Pellegrino per due. Perché Pellegrino per due? Perché Matteo Pellegrino è sicuramente un attaccante che ha dimostrato di avere delle qualità molto importanti, è un attaccante pronto per il salto di qualità. Conoscete la valutazione che è di 30 milioni, 28, 30 milioni, il Parma accetta una formula che sia una formula in grado di prevedere però l'obbligo di riscatto a condizioni semplici, non il diritto ma l'obbligo, la Juventus avesse abbastanza intasata davanti, perché ha ceduto Pendà, ha fatto due operazioni, ma c'è Jonathan David, ha altre opzioni per l'attacco, ma non sono adesso cose significative, quindi Pellegrino per due si fa per dire, nel senso che ci sono anche delle proposte dall'estero che vanno sempre tenute in considerazione, lui ha dato priorità all'Italia e c'è questo discorso Fiorentina che dobbiamo tenere nella giusta considerazione. Piccoli ieri ha fatto un grande gol contro il Watford e su questo non ci sono dubbi. Piccoli non è incedibile, ma sta onorando nel migliore dei modi il precampionato. La Fiorentina deve valutare anche la gestione di Ken, non il mercato, che al momento è abbastanza fermo, perché il Como, dopo aver sondato, non è andato fin qui in profondità. Non ha voluto accelerare e quindi teniamo Pellegrino in orbita fiorentina con la necessità probabilmente di prendere un altro attaccante a prescindere, cercando di verificare più avanti come andrà il discorso Ken. La Fiorentina sta perfezionando alcune uscite, ieri avevo parlato del rimbalzo con il Venezia, il Verona, Boin in uscita che piace al Verona, in entrata Som sempre più vicino in prestito con diritto di riscatto. La Fiorentina sta cercando di fare degli esuberi giusti, rapidi, fermo restando che Comusso, la vita di Comusso professionale riparte dimezzata, no? Rispetto alla valutazione della scorsa estate, 40 milioni e nessuno ha offerto quei soldi, il Napoli si era avvicinato a 30, adesso il riscatto è fissato a 18-19 milioni, dimezzato per questo motivo e facciamo l'in bocca al lupo a Comusso. Juve multiuso, perché? Perché mi avete chiesto in tanti come gioca Alibegovic, dove gioca, da trequartista al posto di Yıldız che potrà giocare centrale, non sono troppi centrali, intendo dire alle spalle della punta Colomoni, non sono troppi davanti, ma io penso che intanto avere la necessità e la possibilità soprattutto di poter giocare anche sulla duttilità tattica, non soltanto sul valore tecnico di chi ha a disposizione, mi sembra un buonissimo passaggio. Per me Alibegovic può giocare a destra, a sinistra e giocare anche dietro una punta. È normale che ci dovrà essere una fase di apprendistato per inserirlo rapidamente in un campionato diverso e in questo io credo che Spalletti possa avere voce in capitolo molto giusta, molto ampia, molto importante. Poi tutto il resto lo vedremo, perché io vi devo soltanto ricordare una cosa che è una cosa un po' alla catalano, ma è giusto ricordarla. Siamo ormai, anzi ancora a fine luglio, non diamo per scontate determinate cose sugli esuberi o sugli intoccabili, è tutto aperto, possono andare tutti via. Si parlava di Bremer e adesso non se ne parla più, soprattutto in funzione Bayern, si parlava di Cambiasso, lui ha fatto delle dichiarazioni che però vorrei avessero il riscontro del mercato e quindi non ci metto una parola fine. Si parlava di Thuram e ieri vi ho raccontato anche che la vicenda con Seisao in questo momento va tenuta anche in considerazione se arrivasse una proposta davvero congrua e all'altezza del valore di quanto ha speso la Juventus per con Seisao. Se dipendesse da Suzuki, che significa? Che se dipendesse da Suzuki andrebbe alla Juve, lui spera di andare alla Juve. Se dipendesse da Suzuki significa che andare da un'altra parte, dove esempio PSG, non gli danno la possibilità di essere un titolare, ma io credo che lui ci penserebbe non 10-20 volte e probabilmente preferirebbe non andare. Premessa, poi se tu vuoi andare e ti parcheggiano da un'altra parte, vedi Alibegovic, dici di no perché non sei un pacco postale. Vedremo se la Juve farà questo sforzo oppure virerà su Vicario. Ho già parlato del Zerbe, ho detto delle cose significative sia su Vicario che su Romero, non trattiene nessuno contro voglia.

0: e soprattutto entrambi hanno manifestato il desiderio di andar via. Anche Romero è una vicenda che va seguita con una certa attenzione. Quindi, se fosse per Suzuki, avrebbe già fatto, avrebbe già scelto, avrebbe già deciso, avrebbe già impostato il suo futuro. Vedremo se la Juve andrà fino in fondo, perché il profilo piace moltissimo e a chi mi ha scritto: ma cosa pensi di Suzuki? Suzuki è un portiere forte, Suzuki è un portiere che può avere un futuro ancora più importante se troverà anche il giusto preparatore in grado di fargli fare un ulteriore salto di qualità, tenendo conto che però la Juve dovrà cedere sicuramente Di Gregorio. Avete visto quanto costano i difensori all'estero, la Croix, quella vicenda Chelsea, Crystal Palace, 53, 54, 55 milioni, per dire, con tutto il rispetto per il ragazzo, per dire che ormai siamo arrivati a un livello tale che non possiamo più prescindere dalle follie. Ormai è tutta una follia, con tutto il rispetto per il Chelsea che ha già dimostrato di partecipare molto bene a queste follie. La Roma ha chiuso Kouliakis, il difensore greco che aveva cercato da un po' di tempo e che è sicuramente un ragazzo di spessore che costa tra i 17 e i 18 milioni bonus compresi e che secondo me darà una mano importante perché ha caratteristiche, studiatevelo, tecnico fisiche, tecnico tattiche, con la fisicità che subentra e con la predisposizione a 23 anni di poter essere 2003, di poter essere protagonista. Non vi ho parlato più del famoso Esausuli perché io da due giorni ho frenato. Mi sono informato, è un po' fuffa il nome di Abde accostato alla Roma, semplicemente perché la Roma non ha mai approfondito, ma non è un discorso di scarso gradimento del ragazzo, è un discorso di cartellino che viene ritenuto esagerato rispetto a quelle che sono le valutazioni che dà la Roma, forse rispetto a quelle che sono le necessità, forse rispetto al desiderio di restare ancora per un po' aggrappati alla vicenda Nusa. Vedremo come finirà, senza illudere chi che sia. Mentre Reed per la fascia destra, notizia fonte olandese di stamattina, confermata, è sicuramente un nome in cima alla lista, non ancora completato l'operazione. Da sottolineare cosa? Che questo nome è il preferito, cioè non vale il concetto se non riesco a prendere Fresneda vado su Reed, è il contrario. Reed è il primo nome, su Reed la Roma farebbe anche uno sforzo economico, è il terzo della lista, poi nella lista qualcuno è terzo e alla fine si trova ad essere primo, è una battuta, è il famoso Juanlu Sanchez del Siviglia che è stato al centro di trattative che hanno coinvolto società italiane, soprattutto il Napoli. Un flash su due difensori centrali, Chalobah e Lukumi. E non è un tormentone, perché comunque i tormentoni sono altri, i tormentoni sono quelli legati al famoso attaccante della Juve, e non faccio il nome e neanche il cognome. Il Como ha intenzione di fare un altro tentativo per Chalobah, conosce la cifra di Lukumi, conosce quanto chiede il Bologna per Lukumi, oltre clausola, chiede 23-24 milioni, la clausola era di 28, magari a 21-22 più bonus lo puoi chiudere, lo potrebbe chiudere in qualsiasi momento il Como, ma vuole ancora capire i margini per Chalobah. La Juve due sere fa si è fermata, Lukumi comincia ad avere fretta perché fondamentalmente ormai a fine luglio tutti cominciamo ad avere un po' di fretta, credo anche voi che aspettate le notizie. Vi ringrazio tanto e vi auguro un buon proseguimento.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale,

0: Segue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi...
0: Edilfor SRL. Tecnologia sempre all'avanguardia. Specializzati nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo nel settore civile, stradale e ferroviario. Barriere di sicurezza stradali, muri di sostegno, predalles, doppie lastre, barriere antirumore, lastre rivestite con pietra naturale, elementi a profilo redirettivo, lastre per solaio Bausta, prefabbricati speciali e soluzioni su misura. Per informazioni e contatti www.edilforsrl.it.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
5: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito. E se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile. Sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
0: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
6: Seie Comment Ravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
7: Eccellenze enogastronomiche umbre. Uno dei momenti più suggestivi è stato il volo inaugurale all'alba di sabato 25 luglio. Alla partenza hanno assistito il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, l'assessora regionale al turismo, Simona Meloni, il prefetto di Perugia, Francesco Zito e diversi amministratori dei comuni coinvolti nel progetto. A dirigere le operazioni per le tappe di Castiglione, del Lago e Todi, Donatella Ricci, detentrice del record mondiale di altitudine con autogiro, è indicata ufficialmente dall'Aeroclub d'Italia. Per gli organizzatori, questa prima edizione rappresenta il punto di partenza di un progetto destinato a crescere. L'obiettivo è fare dell'Umbria una destinazione sempre più legata al turismo del volo, con esperienze lente e sostenibili, capaci di valorizzare paesaggi, borghi e produzioni locali. L'iniziativa, spiegano i promotori, punta a trasformare il Balloon Festival in uno degli appuntamenti mongolfieristici più importanti d'Italia. Un'occasione di promozione territoriale che permette di osservare da una prospettiva nuova il lago Trasimeno, le colline umbre e il confine con la Toscana. Il festival ha proposto anche il Trasimeno Night Glow. All'aeroporto Eleuteri, le mongolfiere illuminate a terra hanno dato vita a uno spettacolo notturno di luci e colori, accompagnato dalla musica.

0: ecologiche favorevoli. Un festival che unisce spettacolo, turismo e sostenibilità, raccontando l'Umbria dall'alto e offrendo ai visitatori un modo nuovo di scoprire il territorio.
1: È di pieno successo per questa prima edizione dell'Umbria Balloon Festival. Siamo certi che questa manifestazione abbia le potenzialità per crescere, quindi come Bill Benefit Aero Club Trasimeno continueremo anche nei prossimi mesi a lavorare per la prossima edizione. Abbiamo già diverse novità e diverse richieste di partecipazione e siamo convinti che l'unione fra le realtà locali, le istituzioni, la regione possano essere un volano per tutto il territorio e fare dell'Umbria in prospettiva la Cappadocia d'Italia. Abbiamo equipaggi da oltre 10 nazionalità e questo è importante anche perché è sicuramente un veicolo di promozione per il territorio, ma non solo che richiama piloti e equipaggi, richiama anche tantissimi turisti che hanno scelto in questi giorni di essere in Umbria proprio per la presenza di questa manifestazione. Quindi anche un'opportunità di seguire un turismo particolare, quello dell'esperienza e del volo, di una forma di turismo lenta e sostenibile che è anche possibile abbinare con i prodotti dell'enogastronomia umbra, tant'è vero che una delle iniziative collaterali, Il Gusto di Volare, è proprio realizzata insieme alle aziende locali per promuovere i nostri prodotti.
2: E beh, come Aeroclub Trasimeno insieme a Bill Benefit abbiamo investito tanta energia, soprattutto quest'anno perché è l'ultima di una serie di grandi manifestazioni, tra le quali mi piace ricordare il primo avio raduno dell'Aeroclub d'Italia che si è svolto qui con centinaia di aerei e con tante attrazioni, con un successo di pubblico molto significativo e soddisfacente. E il Balloon Festival è un investimento per il futuro, torniamo a vedere tante mongolfiere nel campo delle Eleuteri, noi ne siamo particolarmente soddisfatti, ma in prospettiva, come diceva poc'anzi Luca, noi pensiamo che possa crescere nel corso degli anni prossimi affinché si possa identificare come una delle importanti manifestazioni mongolfieristiche in Italia. È particolarmente evocato questo ambito a un volo di questa tipologia con le mongolfiere, quindi un volo, come poc'anzi diceva Luca, sostenibile, un volo romantico per certi aspetti.
3: Meno turismo di massa e più esperienze autentiche, secondo Unexpected Italy, il 2026 segna la crescita di un nuovo modo di viaggiare fatto di luoghi lontani dai circuiti più affollati, dove il tempo rallenta e il benessere diventa parte integrante dell'esperienza.
4: In un'epoca in cui siamo sempre connessi, raggiungibili e sommersi dagli stimoli, il vero lusso sta diventando sempre più raro, riuscire a staccare davvero. Il sovraccarico informativo e i ritmi quotidiani incidono sui livelli di stress, sulla qualità del sonno e sulla capacità di concentrazione. Per questo cresce il desiderio di rallentare, ridurre le distrazioni e recuperare un rapporto più diretto con la natura e con il tempo. Mentre gran parte dell'offerta turistica continua però ad aggiungere comfort, servizi e intrattenimento, alcune realtà hanno scelto la strada opposta. Togliere il superfluo. Unexpected Italy, startup dedicata alla valorizzazione dell'Italia più autentica e responsabile, ha selezionato 6 destinazioni che mettono al centro il silenzio, la presenza e il legame con il territorio. Luoghi volutamente lontani dalla standardizzazione, dove la disconnessione non viene considerata una rinuncia ma una forma di libertà. In Piemonte il Parco del Grep propone case sugli alberi senza connessione wifi. Qui il contatto con la natura è totale e i pasti arrivano in cesti da picnic preparati con prodotti tutti selezionati. In Liguria la sosta di Ottone Terzo invita a lasciare l'automobile e ad abbandonarsi al ritmo lento di un piccolo borgo affacciato sul mare. La colazione valorizza i produttori locali e diventa parte integrante dell'esperienza. In Toscana, Follonico accoglie gli ospiti in un casale in pietra immerso nella Val d'Orcia, un luogo pensato per disimparare la fretta tra materiali naturali, silenzio e sapori provenienti dall'orto. In Abruzzo, Sextanzio recupera l'anima di un antico borgo attraverso verso un albergo diffuso che conserva l'estetica medievale. Camini in pietra, candele e arredi essenziali sostituiscono molti elementi del comfort contemporaneo in nome della tutela culturale. 2. Le destinazioni selezionate in Veneto. A Valdobbiadene, Cargador de Ron è una casera immersa nel bosco, arredata con materiali recuperati e soluzioni legate alla tradizione. Sull'altopiano di Asiago, la scuola Guest House ha invece trasformato un'ex scuola degli anni 20 in una struttura

0: ricettiva. Le camere richiamano le materie scolastiche, mentre un laboratorio di gelato artigianale invita gli ospiti a riscoprire la curiosità e la meraviglia dell'infanzia.
1: In un mondo in cui ormai tutti abbiamo tutto, la sottrazione diventa sempre di più il vero lusso. Per questo con Unexpected Italy abbiamo scelto di selezionare alcune realtà che scelgono di andare controcorrente, offrendo un tipo di ospitalità che non dà al turista tutto quello che vuole, ma permette al turista di adattarsi e di vivere delle esperienze effettivamente autentiche e vere, dal dormire nella casa sugli alberi, senza wifi, dove la cena ti arriva in un cestino da picnic, al dormire in Liguria, in un boutique hotel che raggiungi solo in monorotaia o a piedi, da cui puoi godere il mare dall'alto, senza le folle delle Cinque Terre, fino ad una vecchia scuola elementare trasformata in un B&B, dove puoi dormire nella stanza di geografia, di storia, di aritmetica o della maestra, sull'alto piano di Asiago, fino all'albergo diffuso in Abruzzo e a Matera, dove vivi proprio come un tempo, e in un progetto di recupero di un patrimonio minore. Realtà che ti permettono davvero di staccare la spina e di accorgerti che il vero lusso oggi è quello della sottrazione.
2: Un nuovo tassello restituisce splendore all'antica Pompei. Negli scavi è stato infatti presentato pochi giorni fa il restauro del soffitto a volta della casa companificio della Reggio Nona. Un intervento che valorizza una delle più raffinate decorazioni delle dimore pompeiane e conferma il ruolo della ricerca archeologica nella tutela del patrimonio.
3: Agli scavi di Pompei è stato presentato il restauro del soffitto a volta di una sala da banchetto situata al piano superiore della casa companificio nella Reggio 9. L'intervento ha permesso di ricostruire oltre un quarto della decorazione originaria, partendo dai numerosi frammenti recuperati durante gli scavi. La loro posizione nel punto esatto del crollo ha consentito agli archeologi di stabilirne con certezza la provenienza e di individuare diversi collegamenti tra i vari elementi. Il progetto ha unito conservazione e ricerca archeologica e nuove tecnologie. La principale innovazione riguarda il supporto modulare, realizzato seguendo la curvatura originale della volta, una struttura che potrà accogliere in futuro altri frammenti senza compromettere il lavoro già eseguito. La decorazione presenta edicole, festoni vegetali, figure delle stagioni, genialati e numerosi elementi ornamentali. Al centro domina il tema dell'unione sacra tra Dioniso e Arianna. Dioniso è raffigurato sul carro davanti ad Arianna, che suona l'arpa, mentre due centauri musicisti accompagnano la scena. Maschere teatrali, simboli rituali, frutti e strumenti per le ribagioni confermano il forte richiamo al culto dionisiaco. Il restauro si inserisce nel programma dedicato a Dioniso, scelto dal Parco Archeologico come tema delle iniziative del 2026.
4: Vediamo un puzzle che è iniziato già nel momento dello scavo 2023-24-25, questo magnifico soffitto che era al di sopra del tablino della sala di ricevimento, una specie di loggia con finestre che davano sull'atrium, sul cortile, sul foyer della casa, e che adesso è stato restaurato e ancora abbiamo scoperto nuovi attacchi, nuovi elementi. Dunque anche il restauro è sempre un momento di ricerca, di conoscenza e poi anche di condivisione con il pubblico. Ricordo ancora questi frammenti su un grande tavolone nella baracca vicino allo scavo, adesso è qui nella palestra, in uno spazio che abbiamo allestito come uno spazio per conoscere un po' le novità, nuovi restauri, nuove scoperte, nuove ricerche del Parco Archeologico di Pompei.
2: È iniziata la raccolta del pomodoro Candellino Flegreo, eccellenza agricola dei Campi Flegrei. Tra degustazioni, incontri e visite sul territorio, la manifestazione ha celebrato il legame tra agricoltura, archeologia e tradizioni locali, con la firma di un protocollo d'intesa per valorizzare uno dei prodotti simbolo dell'area.
5: Nei giorni scorsi i Campi Flegrei hanno celebrato l'inizio della raccolta del pomodoro Candellino Flegreo, considerato l'oro rosso di questo territorio. Una rappresentanza della stampa specializzata nazionale ha partecipato a due giornate dedicate alla scoperta di un prodotto che racchiude agricoltura, storia, archeologia e tradizione gastronomica. La manifestazione è stata organizzata dall'azienda Cumadoro del gruppo Tammaro e dall'associazione Pomodoro Candellino Flegreo nell'ambito della rassegna itinerante Gustosissimo. bellissimo. Uno dei momenti centrali è stato la firma del protocollo d'intesa tra il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e Confagricoltura Napoli. L'accordo punta a valorizzare il patrimonio agricolo e culturale dell'area attraverso incontri, degustazioni, show cooking e percorsi capaci di collegare i siti archeologici alle coltivazioni locali. Un progetto che prosegue anche con il Parco Conserva, l'iniziativa attraverso la quale 5 lotti di terreni demaniali nell'area archeologica di Cuma sono stati destinati all'agricoltura. Il pomodoro cannellino flegreo è riconosciuto dalla regione Campania come prodotto agroalimentare tradizionale. La sua coltivazione è cresciuta rapidamente dai 10 ettari del 2018, si è passati ai quasi 60 del 2026. Il seme non ibrido viene tramandato di generazione in generazione. Le piante crescono su terreni vulcanici e sabbiosi accarezzati dalla brezza marina e sono sostenute con il metodo tradizionale delle canne e dello spago di juta o canapa. Il raccolto si svolge da metà luglio alla fine di agosto. Il frutto è piccolo e allungato con una buccia molto sottile e una polpa soda caratterizzata da un equilibrio tra dolcezza, acidità e sapidità. Un sapore antico, oggi sempre più apprezzato nella ristorazione, nelle pizzerie e anche fuori dai confini regionali. Il tour ha preso il via dal Parco Archeologico di Cuma con la visita all'antro della Sibilla, al foro della Città Bassi e ai campi coltivati dell'azienda Cumadoro. Il programma ha poi accompagnato i giornalisti tra vigneti di Falanghina e Piedirosso, impianti di miticoltura, la piscina Mirabilis e il Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel castello di Baia. A chiudere la prima giornata, una degustazione con 25 diverse interpretazioni del pomodoro cannellino flegreo preparate da chef, pizzaioli, gelatieri e pasticceri. Un'iniziativa che trasforma un prodotto agricolo identitario in uno strumento di promozione culturale, turistica ed economica per tutto il territorio flegreo.
6: La giornata di oggi vede come protagonista il pomodoro cannellino flegreo, ma lo vede protagonista all'interno del Parco Archeologico di Cuma, quindi la natura, le tradizioni enogastronomiche di questo territorio si uniscono alla ricchezza storico-archeologica del Parco Archeologico dei Campi Flegrei. Questo è il risultato di una collaborazione importante, quella appunto tra il Parco Archeologico e Confagricoltura. È un modo per raccontare delle storie diverse, per unire appunto tradizioni che vengono dal passato, la cura del nostro patrimonio storico archeologico, con invece storie del presente, un impegno nei confronti della terra che è un impegno diverso, ma che racconta anche le ricchezze di questo territorio. Oggi è un momento per condividere queste storie, per sensibilizzare i nostri visitatori, la popolazione del nostro territorio, i turisti appunto, a un approccio olistico al nostro patrimonio, la natura da una parte, l'archeologia dall'altra, la degustazione, quindi un modo per raccontare ricchezze di un territorio dentro al quale c'è ancora moltissimo da scoprire.
2: E chiudiamo come sempre con la nostra rubrica del gusto firmata da Carmine Bonanni. Questa settimana siamo ad Agerola, dove la Corte degli Dei ha ospitato una tappa campana delle cene Euro Tokyo Italia, un appuntamento che celebra l'alta cucina, i prodotti del territorio e la cultura gastronomica d'eccellenza.
7: A Palazzo Campora di Agerola, alcuni tra i più autorevoli chef del bel paese per una serata dedicata alla valorizzazione della cucina italiana patrimonio dell'umanità. Nel corso dell'evento è stata presentata la guida Eurotoc Italia, il nuovo delegato regionale della Campania dell'associazione e lo chef della Corte degli Dei, Vincenzo Guarino.
8: Sicuramente entrare nell'Eurotoc, che è un'associazione fondata dal Paul Bocuse. All'epoca io circa 15 anni fa già ero entrato, con all'epoca il presidente italiano era Gualtiero Marchesi, che era anche il mio maestro. In questo caso sono rientrato con Enrico Delflinger, che mi fa molto piacere, conosco da tanti anni, quindi anche con lui in giro per il mondo, da Dubai a Riyadh, siamo stati insieme a fare cene all'ambasciata italiana all'epoca per candidarsi alla cucina italiana nel mondo, e stasera abbiamo fatto anche il premio allo chef Don Alfonso, quindi perché per la cucina italiana nel mondo. Questa cosa bella qui ad Agerola a Palazzo Campora. Per me è una grande soddisfazione perché stiamo ottenendo bei risultati anche in breve tempo. Quest'anno abbiamo fatto il format che avevo ripreso 3 anni fa, siamo a Pizza a Corte, che si fa il giovedì nel giardino. Sono arrivati un po' amici da tutta la Campania, da Leonello, Carlo San Marco, Ciccio Vitiello, con un pasticcere abbinato da Poppella, da Scaturchio, quindi è un format molto semplice, con pizza e dolce, all'esterno che abbiamo fatto questo giardino molto bello, che si affaccia sul nostro orto che curiamo noi del Palazzo Campora.
2: E anche per questa settimana termina qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte, tanti racconti da condividere, stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci, come ben sapete, sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo, sempre. A presto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia, che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Storia, cultura e tradizioni tornano protagoniste in Valnerina. A Scheggino prende il via Scheggino Donna 1522, la manifestazione che rende omaggio alle donne del borgo umbro, protagoniste della storica difesa del paese, con 4 giorni di mostre, spettacoli, laboratori ed eventi dedicati alla memoria e all'identità del territorio. Vediamo.
4: 4 giornate dedicate alle donne, alla memoria e all'identità di un territorio. Dal 23 al 26 luglio, Scheggino ospiterà una nuova edizione di Scheggino Donna 1522, la manifestazione che ricorda il coraggio delle popolane che nel luglio di oltre 5 secoli fa difesero il borgo dagli invasori. Il programma unirà storia, cultura, arte e partecipazione, trasformando il centro della Valnerina in un percorso diffuso tra mostre, spettacoli, incontri, laboratori ed escursioni. Ad aprire la manifestazione saranno le esposizioni e le visite esperienziali. Nei vicoli di Civitella troverà spazio Liberarte 2026, mentre lo spazio Arte Valcasana ospiterà la mostra fotografica Donne nel Tempo, dedicata alla memoria delle generazioni femminili del territorio. In programma anche il concorso di pittura Dipingi il tuo borgo, l'apertura del Museo della Fiaba, le visite al Mulino di Pontuglia e le attività dedicate all'incontro tra arte e yoga. La sera del 23 luglio il cartellone entrerà nel vivo con Poetesse, Muse e Sibille, uno spettacolo che attraverso poesia, musica e danza racconterà la figura femminile utilizzando linguaggi artistici diversi. Venerdì 24 luglio il Teatro Comunale ospiterà la presentazione del libro Una generazione alla volta di Maura Coltorti. A seguire, l'incontro con la Polizia di Stato di Spoleto, dedicato alla prevenzione della violenza di genere, al Codice Rosso e al contrasto del femminicidio. Uno dei momenti centrali della manifestazione sarà la cerimonia del premio Scheggino Donna, in programma sabato 25 luglio. Subito dopo, spazio allo spettacolo Ti racconto le donne, con musica e doppiaggio cantato, ispirato ai grandi capolavori dell'animazione. La giornata conclusiva si aprirà con un'escursione tra le chiese delle frazioni. Il programma proseguirà allo spazio Arte Valcasana con un appuntamento dedicato alla sartoria in miniatura e alle bambole della collezione. Gran finale, la sera del 26 luglio, in piazza Carlo Urbani con La ruota nel tempo. Uno spettacolo di danza aerea che accompagnerà il pubblico nell'ultimo atto della manifestazione. Un programma che parte da una pagina del passato per raccontare il ruolo delle donne nel presente, valorizzando allo stesso tempo la storia, la creatività e il patrimonio di Scheggino.
5: Come appunto hai detto, questa è una mostra che è stata creata proprio per all'interno di questa manifestazione che è Scheggino Donna. Quindi qui troviamo una carrellata di foto, partiamo dal 1940, l'abbiamo un po' intitolata Le donne di Scheggino, sempre protagoniste. Perché? C'è un motivo, perché le donne di Scheggino nel 1522 furono veramente delle eroine e hanno combattuto con coraggio in un evento che è stato proprio quello della Battaglia delle Donne del 1522, luglio, il 23 luglio, dove si sono ritrovate da sole perché gli uomini erano saliti in montagna per le mietiture, per i lavori, e ci fu questo assalto e loro hanno con coraggio, con determinazione, combattuto e logicamente salvato il castello.
6: Beh, allora intanto il comune sarà coinvolto dal 23 al 26 luglio con questo palinsesto di eventi. Si parte con Davide Rondoni, che farà uno spettacolo al Teatro Comunale alle ore 21. Ovviamente tutti gli spettacoli sono ad accesso gratuito e sarà proprio per omaggiare la figura femminile. Proseguiremo poi nelle giornate sempre sia all'interno del Teatro Comunale di Scheggino, sia per le vie del Borgo con la Quarta di Scheggino, che è un appuntamento ormai ricorrente e che mette in mostra i prodotti tipici del nostro territorio. E parleremo di violenza femminile, quindi di prevenzione, di come la Polizia di Stato, unita chiaramente a tutte le strutture presenti sul territorio della Vallerina, carabinieri, servizi sociali, aiutano a prevenire questo fenomeno dilagante. E inoltre ci saranno anche spettacoli che prevedono l'inclusione di persone anche speciali, che hanno chiaramente delle problematiche. Noi abbiamo deciso anche di valorizzare queste persone per dare rilievo anche a questo aspetto. E chiuderemo l'evento, quindi il palinsesto, il 26 luglio con un'esibizione in piazza di danza aerea, tutta al femminile, tutto un programma rosa.
3: Cambiamo decisamente argomento. Il mondo di Minecraft arriva a Gardland. Il parco ospita Minecraft Meet the Mobs, l'evento estivo che trasforma il celebre videogioco in un'esperienza dal vivo tra personaggi iconici, attività interattive, incontri pensati per famiglie e appassionati di tutte le età.
7: L'universo di Minecraft prende vita a Gardaland. Nei giorni scorsi, una cerimonia inaugurale, conclusa da una spettacolare cascata di blocchi pixelati, ha dato il via a Minecraft Meet the Mobs, l'evento estivo in programma fino al 28 agosto. Gardaland è l'unica destinazione italiana e una delle sole due in Europa a ospitare questa esperienza pensata per famiglie, gamer e appassionati di tutte le età. Nel Minecraft Hub i visitatori possono incontrare Steve, Creeper, Chicken Jockey e gli altri celebri protagonisti del videogioco. Non mancano attività interattive, esperienze dedicate ai fan e la possibilità di scattare foto ricordo con i personaggi più amati. Tra le attrazioni principali c'è anche il Baby Mobs Trail, una vera e propria caccia ai timbri che si sviluppa in 6 diverse aree del parco. Un percorso tra scenografie immersive, effetti speciali e sorprese, che si conclude con un premio digitale per chi riesce a completare l'intera sfida. Un'esperienza dal vivo che porta Minecraft fuori dallo schermo, unendo gioco, creatività e voglia di condividere il divertimento con tutta la famiglia.
8: Ospitare Minecraft Meet the Mobs significa dare una forma concreta a un universo che appassiona milioni di persone in tutto il mondo, che qui a Gardaland Resort potranno vivere per la prima volta un'esperienza che è solitamente virtuale, viverla in maniera reale, incontrando i propri personaggi preferiti e dando vita a quello che potrebbe essere definito un sogno. Questa esperienza è pensata non soltanto per gli appassionati, ma per tutti coloro i quali si affacciano a questo mondo per la prima volta. E il nostro desiderio è quello di offrire un'occasione di gioco, di scoperta, di condivisione, anche intergenerazionale, perché auspichiamo che qui nel nostro parco possano accadere situazioni in cui fisicamente ci si ritrova, si condividono esperienze, si creano memorie e si scopre qualcosa di nuovo. Essere una delle sole due destinazioni europee scelte per ospitare questo evento riconferma che il parco è il luogo dove accadono eventi e attività di intrattenimento di respiro globale, e questo ci riempie di orgoglio.
3: Da Ragusa ai grandi progetti internazionali, Geo Studio Group celebra 20 anni di attività inaugurando la nuova sede, raccontando un percorso di crescita che l'ha portata a diventare una realtà di riferimento nella progettazione ingegneristica, con opere nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dell'ambiente.
9: Da Ragusa ai grandi cantieri internazionali. Nei giorni scorsi, Geo Studio Group ha celebrato 20 anni di attività inaugurando la nuova sede e ripercorrendo una crescita che in appena 2 decenni ha portato l'azienda siciliana a firmare alcuni dei più importanti progetti infrastrutturali ed energetici in Italia e all'estero. Fondata dagli ingegneri Franco Privitera Garozzo e Salvatore Camiglieri, la società è passata dal settore delle telecomunicazioni alla progettazione ingegneristica. Oggi conta una squadra di circa 30 professionisti impegnati nello sviluppo di opere complesse nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dell'ambiente. Tra i progetti più significativi c'è Big Fish Sardella, nella Piana di Catania. È il più grande impianto agrivoltaico oggi operativo in Italia, un'infrastruttura che si estende su circa 500 ettari e che unisce produzione di energia rinnovabile e attività agricola, contribuendo alla transizione energetica senza sottrarre terreno alle coltivazioni. Geo Studio Group ha curato il coordinamento dei lavori, la supervisione del cantiere, gli aspetti ambientali e la sicurezza, mettendo a disposizione competenze oggi impiegate anche in numerosi altri impianti, distribuiti tra la Sicilia e il centro-nord. Ma lo sguardo dell'azienda va ben oltre i confini nazionali. Geo Studio Group è infatti coinvolta nella progettazione di un tratto della futura autostrada che attraverserà la Libia, collegando la Tunisia all'Egitto lungo una delle infrastrutture strategiche del Nord Africa. L'incarico comprende rilievi topografici eseguiti con droni e sistemi GPS, studi geologici e geotecnici e il supporto tecnico alle diverse fasi di sviluppo dell'opera. La presenza internazionale dell'azienda si estende anche al Gabon. Qui partecipa a progetti dedicati alle infrastrutture, all'energia e allo sviluppo urbano, tra edifici pubblici, nuovi quartieri residenziali e una centrale idroelettrica destinata a migliorare l'accesso all'energia elettrica per le comunità locali. Nel corso degli anni, Geo Studio Group ha collaborato con importanti operatori del settore energetico e delle costruzioni, consolidando una rete di partnership che ha accompagnato la crescita dell'azienda sui mercati nazionali e internazionali. Il 20° anniversario è stato celebrato insieme a dipendenti, collaboratori, famiglie e partner arrivati dall'Italia e dall'estero in occasione dell'inaugurazione della nuova sede di Ragusa. Un traguardo che racconta come un'impresa nata in Sicilia sia riuscita a trasformare competenze locali in una realtà capace di confrontarsi con alcune delle più importanti sfide infrastrutturali del panorama internazionale.
3: 5 giorni di spettacolo e migliaia di visitatori nel cuore della Toscana. A Certaldo, in provincia di Firenze, si è conclusa la 38esima edizione di Mercanzia, il festival internazionale del quarto teatro che ha trasformato il borgo medievale in un grande palcoscenico a cielo aperto tra teatro, musica, danza e arti di strada.
10: 5 giorni di spettacoli, arte e creatività hanno trasformato nei giorni scorsi il borgo medievale di Certaldo in un grande teatro a cielo aperto. Si è conclusa domenica scorsa la 38esima edizione di Mercanzia, il festival internazionale del quarto teatro che quest'anno ha scelto come filo conduttore il tema Un'incessante sinfonia. Ogni giorno il pubblico ha potuto assistere ad oltre 50 spettacoli tra teatro, musica, danza, circo contemporaneo, arti visive e performance site specific, grazie alla partecipazione di artisti provenienti da tutto il mondo. Tra le novità più apprezzate di questa edizione, l'ingresso della moda come forma di espressione artistica con l'installazione Io non conosco il silenzio, ospitata negli spazi dell'antica prigione femminile di Palazzo

0: Su Pretorio, accanto alle nuove proposte, sono tornati anche gli appuntamenti che da sempre caratterizzano il festival, dalle marching band al teatro di figura fino agli spettacoli di comicità e alle esibizioni di circo contemporaneo. Grande attenzione è stata riservata anche ai più piccoli con il debutto della Mercanzia dei Bambini, che ha animato Piazza Boccaccio e via 2 Giugno con giochi, laboratori e attività gratuite dedicate alle famiglie. Non solo spettacolo, il festival ha proposto anche un percorso dedicato all'arte e all'artigianato con 22 artisti protagonisti di un progetto di arte diffusa e oltre 100 artigiani che hanno dato vita a dimostrazioni dal vivo, raccontando antichi mestieri e tradizioni attraverso creazioni realizzate interamente a mano. Un'edizione che ha confermato ancora una volta Mercanzia come uno degli appuntamenti culturali più originali dell'estate italiana, capace di trasformare il patrimonio storico di Certaldo in un luogo di incontro tra spettacolo, creatività e partecipazione.
1: Arte contemporanea e paesaggio si incontrano in Sicilia. A Custonaci è stato inaugurato il nuovo MAC, il Museo d'Arte Contemporanea all'Aperto, un percorso espositivo affacciato sul Golfo di Cornino che raccoglie esclusivamente opere in marmo e arricchisce il programma di Gibellina, Capitale dell'Arte Contemporanea 2026.
2: Arte contemporanea e valorizzazione del territorio si incontrano a Custonaci, nel Trapanese. Nei giorni scorsi è stato inaugurato il nuovo MAC, il Museo d'Arte Contemporanea all'Aperto, inserito nel programma delle iniziative di Gibellina Capitale dell'Arte Contemporanea 2026. Affacciato sul Golfo di Cornino, il museo si distingue per una caratteristica unica. Le opere esposte sono realizzate esclusivamente in marmo, il materiale che, da sempre, racconta la storia, l'economia e l'identità di Custonaci. Il percorso espositivo, nato lo scorso anno, è ampliato in questa nuova edizione, ospita oltre 10 installazioni firmate da artisti italiani. Tra le opere più rappresentative ci sono Albero Sicano, La Porta dell'Infinito, Memoria e Futuro e la monumentale La Donna che Sostiene il Mondo, una scultura di 10 tonnellate che rende omaggio alla forza e al ruolo centrale della figura femminile. Il MAC nasce come un museo senza pareti, uno spazio aperto, dove arte e paesaggio dialogano in modo continuo, trasformando il territorio in un'esperienza culturale da vivere all'aria aperta. Negli ultimi mesi, il progetto ha coinvolto anche scuole, associazioni e istituzioni artistiche. Attraverso iniziative dedicate all'educazione all'arte e alla promozione di un turismo culturale sostenibile, un percorso che rafforza il legame tra Custonaci e Gibellina, due realtà unite dalla convinzione che la cultura possa diventare uno strumento di rigenerazione, crescita e valorizzazione delle identità locali. Uno spazio aperto, dove arte e paesaggio dialogano in modo continuo, trasformando il territorio in un'esperienza culturale da vivere all'aria aperta. Negli ultimi mesi, il progetto ha coinvolto anche scuole, associazioni e istituzioni artistiche, attraverso iniziative dedicate all'educazione all'arte e alla promozione di un turismo culturale sostenibile, un percorso che rafforza il legame tra Custonaci e Gibellina, due realtà unite dalla convinzione che la cultura possa diventare uno strumento di rigenerazione, crescita e valorizzazione delle identità locali.
3: Sì, questo luogo si richiama al MAC di Gibellina e lo fa nell'anno in cui Gibellina stessa diventa capitale italiana dell'arte contemporanea. Un sostegno ancora prima per il dossier e poi ovviamente nel momento in cui si raggiunge il titolo, ecco questo protocollo d'intesa che diventa fattivo e lo fa in questo luogo, recuperato a verde, recuperato attraverso questi viali, recuperato con questo primo nucleo di opere d'arte contemporanea, ma legate al marmo. Quindi questa identità territoriale che rimane forte attorno a queste opere d'arte, in questo connubio di guardare Gibellina come riferimento di rigenerazione urbana. Ecco, questo luogo recuperato attraverso questa rinaturalizzazione, restituito alla comunità custonaicese, ma ovviamente restituito al mondo intero, quindi a tutti quei visitatori che attraverso l'arte, attraverso la cultura, attraverso il paesaggio, attraverso la natura, guardano e si identificano nella bellezza. Allora, se la bellezza ancora oggi ha un senso, in questo luogo possono venire a trovarsi ancora una volta.
4: Alla nascita di un museo a Custonaci che si chiama MAC nell'anno di Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea è un segnale importante in generale perché l'arte è sicuramente quel motore che ha mosso Gibellina, ma è importante anche perché l'idea di Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea era un progetto condiviso con il territorio e quindi oggi è uno di quei momenti in cui Gibellina capitale italiana, coinvolge in maniera importante il territorio e

0: sull'esempio di Ludovico Corrao, che ha voluto rigenerare una nuova città, ecco, altri centri che rigenerano luoghi e che grazie e che si affidano, oltre al paesaggio bellissimo di Corlino e a tutte le altre caratteristiche, si affidano allo sviluppo di un territorio collegato all'arte, come Gibellina ha dimostrato che si può fare.
1: E chiudiamo come sempre con la nostra rubrica sul buon cibo firmata da Carmine Bonanni. Oggi siamo a Portici, in provincia di Napoli, dove nasce Miao, un format innovativo che unisce cucina asiatica, cultura del vinile e ospitalità in un originale listening bar tra ricerca gastronomica, musica e attenzione alla sostenibilità. Vediamo il servizio.
2: La novità dell'estate è il Miao Garden, uno spazio ricavato nel giardino storico di Villa Pagliano di Portici, dimora settecentesca, che appartiene al sistema delle ville nobiliari del Miglio d'Oro, un luogo con una storia sedimentata che diventa ogni weekend palcoscenico delle vinyl session live all'aperto, selezioni d'autore affidate a DJ e musicisti ospiti su un impianto pensato per l'ascolto del vinile sotto gli alberi storici del giardino e le stelle d'estate.
3: Miao è un ristorante di cucina street food asiatica che propone ogni sera un intrattenimento musicale. Stasera inauguriamo quella che è la nostra parte open air, che è il giardino storico di Villa Pagliano. Oltre questo splendido giardino, dove noi proponiamo il servizio food e l'intrattenimento musicale, abbiamo un agrumeto con 7 cultivar di mandarini, un orto sociale a cui abbiamo affidato la cura a una cooperativa sociale che si chiama Litografi Vesuviani, con cui abbiamo avviato un progetto di solidarietà, in realtà il reintegro in società di pazienti e ex pazienti psichiatrici che insieme, seguiti da un agronomo, stanno imparando quello che è il mestiere appunto, quindi di agronomo, e ci curano quello che è il verde, quindi le piante, e anche, diciamo, il raccolto con l'orto. In realtà anche con l'orto abbiamo iniziato quelle che sono le colture dei nostri ortaggi, con il pomodoro del pennolo e la melanzana, ma da qualche mese abbiamo preso un nuovo appezzamento di terra, sempre qui nel nostro giardino, dove stiamo piantando quelle che sono le botaniche che utilizziamo nel bar, con un'attenzione anche a quelle giapponesi, con lo shiso, che è il basilico giapponese.
1: E anche per oggi il nostro viaggio tra storia, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti ancora da condividere con voi. Stesso orario, stesso canale, e se nel frattempo vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnik

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Tanto mercato in questa mattina di TMV Radio, anche in questo martedì 4 agosto 2026, che però è la giornata dei funerali di Franco Baresi. È arrivato proprio pochissimi minuti fa il feretro presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Sono in corso in questo momento le esequie per dare l'ultimo saluto alla leggenda, al capitano del Milan, scomparso nella notte tra giovedì e venerdì all'età di 66 anni. E quindi ovviamente avremo modo anche di vedere le immagini che ci arrivano dai nostri inviati direttamente alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Ovviamente parleremo di questo, però poi ci sono le notizie, ci sono i tanti movimenti di mercato di cui andremo a parlare anche nella giornata di oggi. Buongiorno da Lorenzo Beccarisi, buongiorno al nostro Andrea Maglioca in cabina di regia, e andiamo anche a dare il buongiorno a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao, allora, ciao, eccomi qua Lorenzo.
1: Eccoci, partiamo subito da quello che sta succedendo in questi minuti a Milano. Avremo modo di vedere anche le immagini nel corso della mattinata. Tanta gente che si è recata, nonostante il periodo ormai, possiamo dirlo, festivo e il tanto caldo, alla Basilica di Sant'Ambrogio per dare l'ultimo saluto a quello che è stato uno dei più grandi del calcio italiano.
2: Ma sai, Franco Baresi è stato un campione trasversale. Io penso che ci siano nella storia del calcio dei giocatori che, pur difendendo per tutta la vita i colori di una maglia, poi sono i campioni di tutti. E Franco Baresi è sempre stato rispettato da tutti gli avversari, anche, voglio dire, dalle tifoserie avversarie. Giocatore che ha dato tutto in campo, che ha sempre dimostrato il suo valore, la realtà sportiva, è stato interprete di un ruolo moderno del libero, perché con lui è cambiato questo ruolo, perché comunque è il famoso libero, no, che ripartiva dal basso, faceva ripartire l'azione in una certa maniera, si sganciava, si inseriva. Io ricordo alcune immagini anche del mondiale di USA 94, un'azione che lui comincia dalla propria area di rigore e la sta quasi per concludere nell'area di rigore avversaria, per cui Franco Baresi ci ha lasciato troppo presto, però ci ha lasciato qualcosa di importante, ci ha lasciato una testimonianza che chi si comporta sempre in una certa maniera è sempre fedele a dei principi e dei valori, poi li vengono riconosciuti e vengono poi riconosciuti da tutti quelli che amano il calcio. E questo è il più bello insegnamento, perché poi alla fine, quando lasci un grande ricordo di te stesso, quando tutti non riescono a nascondere la loro commozione e pensi a Franco Baresi, io per esempio penso a Franco Baresi e penso al calcio. Il calcio e Franco Baresi, ecco, son due cose che per me vanno di pari passo, e quindi lui è stato un rappresentante importantissimo della storia della nostra nazionale, della storia del Milan e della storia anche di un ruolo che ha avuto, diciamo così, anche negli anni grandi interpreti, prima Scirea, poi Franco Baresi.
1: Ecco, è stato un grandissimo. Stiamo vedendo le immagini, grazie al nostro Andrea Maglioca in regia, tanti personaggi importanti dello sport che sono presenti in questo momento alla Basilica di Sant'Ambrogio. Adesso vediamo Giovanni Galli, ma per esempio abbiamo visto anche l'arrivo di Beppe Marotta, c'è presente Cardinale, presente Maldini, c'è anche il ministro dello sport Abodi. Avremo modo ovviamente nel corso della mattinata anche di continuare a ricordare Franco Baresi con i tantissimi tifosi del Milan, e poi con la bandiera straordinaria che stiamo vedendo adesso in questo momento nelle immagini, che ha sempre accompagnato le partite del Milan a San Siro, continuerà a farle. Oggi è presente anche alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Nick, c'è però il mercato che tiene banco. Partirei dagli aggiornamenti sulla questione Mastantuono Fiorentina, perché ci sono aggiornamenti importanti.
2: Sì, allora, innanzitutto non mi risulta l'interesse del Napoli su Mastantuono, nel senso che il Napoli può anche essere interessato a Mastantuono, ma non ha fatto partire nessun tipo di trattativa né con il giocatore né con il Real Madrid. Per quanto riguarda Mastantuono, la Fiorentina in Italia è l'unica rappresentante di un lotto di altre concorrenti, perché ricordiamolo, non c'è solo la Fiorentina nel mondo che vale Mastantuono, un giocatore che è stato pagato da River Plate 45 milioni di euro e quindi un giocatore che ha delle potenzialità enormi, solo che nel Real Madrid c'è talmente tanta qualità che non gioca Nico Paz e quindi penso sia abbastanza anche prevedibile, no, che non possa giocare Mastantuono titolare. Quindi il Real vuole in questo momento dare via il giocatore per dargli la possibilità di giocare. La Fiorentina in Serie A è un'eventualità molto molto importante, forse la Fiorentina in questo momento è più avanti rispetto a tutte le altre concorrenti, ma c'è un però, e questo però è rappresentato dal fatto che innanzitutto il giocatore deve essere convinto al 100% di giocare nella Fiorentina. La Fiorentina naturalmente non è che poi vorrebbe modificare tutto il suo sistema di gioco per far spazio a Mastantuono, a meno che non ci siano delle condizioni tali, che sono: uno, la convinzione totale.

0: fare del giocatore di dire vengo alla Fiorentina perché mi piace la Fiorentina, e due perché il Real Madrid contribuisca anche allo stipendio di Mastantuono, che chiaramente giocando nel Real Madrid guadagna 3,5 milioni di euro, e la Fiorentina questi soldi fondamentalmente non li dà a nessuno in rosa se non a Ken, che guadagna 5 milioni di euro. Quindi questo è un po' la problematica, e quindi si continua ad andare avanti con la Fiorentina, che chiaramente però sta lavorando parallelamente anche su altre situazioni, perché l'obiettivo è quello di rafforzare il settore offensivo, di trovare comunque sia un esterno che possa dare, diciamo, della qualità. Sai, Mastantuono, io ho letto libri su Mastantuono, sì. Diciamo anche sui social e anche da tanti colleghi eccetera. Io francamente, bisogna che dica la verità, io ho una conoscenza del calcio non come quanti ho letto, no? Tutti sono praticamente degli allenatori di Serie A, oppure diciamo hanno fatto tutti il corso a Coverciano, però a me sembra che Mastantuono sia un trequartista di piede mancino. Io l'ho visto giocare così nel River Plate e mi sembra che quelle siano le caratteristiche. Se poi è diventato tutto ad un tratto un grandissimo esterno d'attacco, allora io non lo so, Lorenzo, probabilmente forse è bene mi metto gli occhiali e mi controlli la vista, perché vuol dire che non è che ho una situazione, diciamo, ben lucida del quadro. Cioè, è chiaro, Mastantuono è un giocatore a cui piace stare tra le linee, partendo sì, posto stato defilato a destra, però secondo me tra un Politano e un Mastantuono come ruolo, secondo me c'è tutta la differenza del mondo. Non so come la pensi te, ma io, cioè, un conto è essere un esterno alla Berardi, un conto è essere un esterno alla Mastantuono. Cioè, Mastantuono si adatterebbe un po' di più a fare l'esterno rispetto a quanto lo potrebbe fare un Berardi, un Politano, uno Zaccagni, che sono interpreti del ruolo veri, cioè che gente che va su quella fascia e che poi naturalmente, diciamo, la sente la fascia, no? Lui invece tende ad accentrarsi, quindi quando un giocatore tende ad accentrarsi è meno esterno e, diciamo, un pochino più trequartista. Però è chiaro che se la Fiorentina riuscisse a prendere Mastantuono, io credo che a quel punto potrebbero fare anche una valutazione di cambiare l'idea di partenza di Fabio Grosso del 4-3-3 e portare a fare un albero di Natale, no? Un 4-3-2-1, magari un 2-3-quartista e una punta centrale, perché la notizia anche ieri, visto che siamo a parlare di Fiorentina, è anche quella che loro dicono che Ken non è sul mercato, quantomeno Ken, vogliono puntare su Ken per la prossima stagione, a meno di clamorose offerte che potrebbero in qualche maniera, diciamo così, scombinare i piani di un qualsiasi club. Esempio, arriva uno dalla Premier che offre 55 milioni, aveva la clausola 62, uno ci pensa, perché poi c'è, cioè, 50 milioni per Ken con l'annata che ha fatto, non sarebbero mica pochi, cioè sarebbero tanti milioni di euro, per cui un club le deve prendere in considerazione. Poi è evidente, se arrivi lì e me ne offri 30, me lo tengo.
1: No, ma tornando sul discorso di Mastantuono, poi richiamo a Ken e la questione centravanti del Como, è molto simile a Gudmundsson per certi aspetti, no? Perché è un trequartista.
0: Gudmundsson è tutto forse un esterno, esatto. Quindi convieni con me che stiamo parlando di due cose diverse rispetto a un esterno.
1: Beh, a meno che non c'è l'idea di giocare col doppio trequartista e quindi di non fare questo tridente, esatto, con le due ali, ma di farlo con due giocatori più vicini alla punta. Mi sembra, esatto, un po' quella lì, diciamo, l'orientamento alla Fiorentina, anche perché se giochi con gli esterni puri ne devi prendere almeno due e forse anche più di due, perché non mi sembra che la Fiorentina abbia degli esterni puri in questo momento in rosa, mentre invece come trequartisti, se prendi Mastantuono, c'è Gudmundsson, ci può lavorare magari anche giocatore di inserimento, uno fra Fabian e Brescianini, se ti dovesse servire. Secondo me li puoi adattare un po' di più gli elementi che hai a disposizione,
0: sì,
1: in questo
0: poi
1: momento.
0: Poi tieni presente, Lorenzo, che la Fiorentina ha un talento nel suo settore giovanile, che è già un talento anche delle nazionali giovanili italiani, che sono naturalmente in questo senso giocatori che sono pronti anche a fare il salto di qualità. Per esempio Crossi, che è un 2010, è uno che nelle nazionali giovanili, cioè, è stato anche impegnato nell'ultimo europeo, lui ha fatto addirittura l'Under 17, insieme all'europeo Under 17, quello che ha vinto l'Italia, fuori categoria, cioè nel senso lui era addirittura un anno più giovane, quindi, cioè, ed è un trequartista, uno che parte a sinistra, che si sa centrare, ed è forse il talento più cristallino del settore giovanile della Fiorentina. Quindi volendo, se fai il 4-3-2-1 c'hai anche Croce, no? Che potrebbe essere il quarto trequartista, Gudmundsson, Mastantuono, poi hai detto bene te, uno tra Fabian e non lo so, anche a te teoricamente, sì. Volendo come tipo di giocatore potrebbe anche, voglio dire, un po' più forzato, però a te potrebbe giocare anche in quel ruolo, ecco.
1: No, ma infatti le opzioni potresti avere la sensazione che la Fiorentina stia andando anche verso quella soluzione, anche perché, Nick, analizzando quello che è stato il mercato della Fiorentina, è stato un mercato importantissimo, se devi andare a prendere due esterni d'attacco titolari o titolarissimi,

0: cari ti costano, mentre invece con questa soluzione tattica, se riesci a fare il pressione di Mastantuono, hai già Gudmundsson, diciamo che anche economicamente è un'operazione importante da un punto di vista del risparmio che la Fiorentina andrebbe a fare, quindi mi sembra la soluzione più logica anche da un punto di vista economico.
1: Direi di sì, perché comunque sarebbe anche, voglio dire, un modo per crearsi delle alternative, perché sai, c'è una certezza nella Fiorentina, che la Fiorentina non giocherà mai oltre il 5-2. Poi però con un allenatore come Grosso, se hai due esterni forti, cioè diciamo, se hai Berardi e Lorientè, fai il 4-3-3, torna anche di rima. Se invece sai tutta una serie di trequartisti, devi necessariamente fare il 4-3-2-1. Volendo puoi fare il 4-3-1-2, a quel punto probabilmente c'è anche una seconda punta, però vedendo l'organico oggi della Fiorentina, che ha Piccoli e Ken, secondo me la soluzione più intelligente, avendo anche il giocatore come Gudmundsson, avendo insomma giocatori anche atipici, nel caso ti arriva Mastantuono, è ovvio che secondo me sei portato a fare il 4-3-2-1, e poi, che poi insomma in realtà non è che poi cambia tantissimo, cioè fondamentalmente l'importante è che questi due giocatori sappiano innescare Ken, ecco, questa è la cosa più importante.
0: Che a questo punto dovrebbe rimanere alla Fiorentina. Mi sposto lato Como, che comunque un attaccante lo vuole fare, nonostante Fabregas a disposizione avrà sicuramente quello che è stato il secondo miglior marcatore della scorsa stagione in Serie A, ovvero Tavo Zduvikas. Che cosa dobbiamo aspettare dal Como lì davanti? Poi andiamo anche su Chalobah.
1: Il Como ora vediamo, perché un'altra punta la deve prendere. Io credo che non lo diranno mai, ma il Como ha offerto 30 milioni alla Fiorentina. E la Fiorentina ha detto no, 30 milioni perché diciamo neanche in cartolina. E quindi il Como, che chiaramente ne ha spesi già 30 per Chalobah, non è che può continuare a spendere 40, 50 ancora per un altro per un altro attaccante e un altro giocatore offensivo. Per cui la conseguenza di tutto questo è che io credo che il Como ora stia cercando di vedere quale possa essere il profilo giusto. Non è semplice, è chiaro che Ken gli serviva per un semplice motivo, perché a parte che è forte, se sta bene è molto forte, e poi perché è italiano, siccome gli serve per il questione di lista, perché se ci pensi bene siamo ancora lì, sì. Cioè loro mi sembra abbiano tre giocatori, no? Hanno preso Liberali, ne hanno tre mi sembra in lista, l'altro giorno facevo un conto, Liberali, altri due adesso mi sfuggono un po' ora, visto che anche Gabrielloni va via, quindi cioè, alla fine c'è tutta una questione anche di lista che il Como deve tenere presente, perché se non riesce a mettere almeno quattro italiani in lista diventa anche problematico. Alla fine, se ci pensi bene, è incredibile, no? Questa squadra è forte, ma praticamente senza italiani. Ecco perché Ken era un'ottima soluzione per loro. Non lo so, stai volendo, ci potrebbe essere Pinamonti, che è un altro giocatore che è in uscita dal Sassuolo, che gli costerebbe chiaramente molto meno. Certo, chiaramente se va Ken fa il titolare, Pinamonti probabilmente forse è più alternativa in questo senso rispetto alla punta centrale che hanno adesso. Vediamo, ecco, comunque loro stanno facendo un ottimo mercato e il Como sarà ancora protagonista, ecco.
0: No, stavo vedendo adesso anche un po' quelli che sono i nomi, e tendenzialmente sono tutti giocatori rientrati dal prestito, gli italiani in questo momento in lista, sì. nel Como. L'unico che ha detto è Liberali, perché poi ci sono davanti Fumagalli e Gabrielloni, non penso rientrino nel progetto del Como. A centrocampo ci sono Mazzitelli e Rispoli, anche qui non credo che rientrino, e dietro ci sono Goldaniga e Dossena, quindi sì. In porta forse Mauro Vigorito, che pensiere, c'è Odero, che pure lui è tornato al prestito a Cremona, quindi...
1: sì, infatti solamente di tutti quelli che abbiamo detto sono i Liberali, forse Goldaniga, siamo a due, a Odero tre, e poi dobbiamo prendere il quarto, sì. Quindi un altro lo dobbiamo prendere, perché poi alcuni di questi sono meno, cioè, non vengono utilizzati proprio in virtù di quello che vuol fare Como.
0: Sì, tra l'altro, ma Nick, Liberali essendo 2007 penso non vada neanche in lista, nel senso non...
1: 2007 lui ha quindi
0: è 19? È 19,
1: sì. È under. Quindi, esatto, lui non vale, esatto, non vale neanche in lista.
0: Tecnicamente ne possono prendere anche più di uno, cioè se vogliono, quindi da questo punto di vista... Sì. Poi il Champions ci va in lista, perché non essendo il settore giovanile non può entrare nella lista B. Però sì, in campionato
1: abbiamo conto una lista Champions, esattamente, certo, sono esattamente d'accordo, sì, esattamente. Vero.
0: Ecco, però Como che nel frattempo ha definito anche Chalobah, che è un'altra operazione importante a 30 milioni di euro. Il Como che sta facendo un mercato diverso rispetto a quello che aveva fatto lo scorso anno, perché lì aveva preso tanti giocatori intorno a

0: questi 15-18 milioni per costruire una base importante. Adesso, oltre alla mega operazione di Copaz, mi sembra che la sensazione è fare un paio di colpi, ma farli di un certo livello. Cialobà, l'eventuale offerta per Ken, o comunque questo centravanti, per aggiungere dei tasselli che possano portare anche uno status importante a livello europeo.
1: Sì, sì, però insomma, voglio dire, Cialobà, voglio dire, un difensore che gli dà qualità, perché sì, comunque è un'operazione che loro hanno cercato di fare già da tanto tempo. Io mi ricordo, se ne parlava un mese fa, quando c'è stato un evento a Forte dei Marmi organizzato da Alessandro Moggi, e c'era appunto Carlo Alberto Ludi, direttore sportivo del Como, il quale appunto parlava di Cialobà, e già all'epoca, insomma, ti ricordi, c'era un iniziale duello tra lui, sì, e l'Inter, cioè tra Como e l'Inter, per arrivare a Cialobà. E alla fine, se ci pensi bene, l'Inter ha preso Stones a parametro zero, e loro hanno preso Cialobà spendendo 30 milioni di euro. Quindi, cioè, il Como è uno scherzo, il Como fa le cose sul serio, il Como vuole veramente aumentare totalmente la sua qualità. Io sono molto curioso di vedere, perché quest'anno il Como potrebbe rappresentare una mina vagante in Champions League, ma non perché vada a vincerla, io non sto dicendo questo, però quando inizierà il mini campionato di queste partite, io sono curioso di vedere quanti punti farà il Como, perché la sua spensieratezza, il suo modo di fare, la non pressione, il calcio, diciamo così, rilassante anche di Cesc Fabregas, Nico Paz, che vorrà dimostrare il suo valore in una competizione così importante, per me il Como darà del filo da torcere a tutti. Ci sta che faccia meglio in Champions rispetto a quanto possa non fare in campionato. Guarda, ti do questa previsione: secondo me ci stupirà di più in Champions rispetto a quanto non ha fatto quest'anno in campionato.
0: Anche perché penso che tutto il brand Como, dalla società Fabregas ai giocatori stessi, abbiano voglia di mettersi in mostra in Champions, anche di misurarsi con la Champions. Ecco, faccio l'esempio del Bologna, no? Quando un paio d'anni fa il Bologna ha fatto la Champions, lì la sensazione era come se la Champions fosse veramente un premio per l'annata straordinaria fatta, e si godessero la Champions. E che io penso che il Como invece voglia veramente sfruttare la vetrina europea per fare bene, e anche probabilmente il tipo di mercato che sta facendo il Como, ripeto, meno quantità e più operazioni di qualità, poche ma non solo buone, ma veramente di livello sopra la media anche per il calcio italiano, dimostrano come in questo momento il Como voglia fare particolarmente bene. Chi vuole fare bene è anche la Roma, Nick, a proposito di squadra che sarà impegnata in Champions. Qui però c'è da, possiamo dire, velocizzare un pochino, lo ha detto anche Gasperini con i suoi classici modi, dicendo: servono 4 acquisti, è chiaro a chiunque, non servo io per farvelo capire. Cosa dobbiamo aspettarci dalla Roma, che continua a lavorare su più fronti, l'attacco, l'esterno, con Reed del Feyenoord che piace? Cosa dobbiamo aspettarci dalla Roma nei prossimi giorni?
1: Innanzitutto credo che l'acquisto migliore che abbiano fatto è Santiago Castro, a me piace tantissimo, quindi questo è un attaccante che a mio avviso potrebbe diventare veramente importante a Roma, migliorare ulteriormente anche per le caratteristiche che lui ha. Per quanto riguarda Reed, loro hanno offerto 25 milioni di euro, che non sono certo noccioline, è una bella offerta, vediamo se riescono a portarla in fondo. Poi chiaramente dovranno cambiare altre cose, dovranno trovare anche l'esterno, no? In sostituzione anche Ligno, ci sono di cose da fare. Ora non so se Reed riusciranno a prenderlo, certo sono tanti soldi, e sai, da capire. Poi io francamente non ho neanche capito che cosa stiano facendo per quanto riguarda soprattutto alcune situazioni, no? Vuol dire, Sulè resterà, davvero è dentro il progetto, rimane dentro il progetto, perché questo è un giocatore importante. Ho visto un pochino di nervosismo, ecco, in campo, che mi sembra un po' strano, ecco, voglio dire, perché poi alla fine è chiaro che la Roma è ancora un po' in fase di costruzione, però ecco, sai, c'è tanta pressione a Roma, lo sai meglio di me, e quindi poi Gasperini non è certo uomo di pace, tra virgolette, no. È uno che quando c'è da dire qualcosa la dice sempre col suo modo, che bisogna saperlo interpretare, e chiaramente a volte può essere estremamente spigoloso, però anche estremamente sincero, perché lui non le manda a dire dietro, si vede che sente anche lui la responsabilità. Oggi probabilmente ha più peso ancora rispetto al recente passato, e quindi dovrà con D'Amico in qualche maniera sistemare questa squadra, però il lavoro non manca certamente.
0: No, non manca il lavoro anche in casa Roma, ci sono poi altre situazioni.

0: lo valuti 50-60 milioni di euro. Se Amorim riesce in qualche maniera a convincerlo, sarebbe sicuramente molto importante, però alla fine Leao è lui che ha deluso parecchio nelle ultime 2-3 stagioni, non sono gli altri. Io non credo che ci sia tanta responsabilità da parte delle altre persone o degli allenatori o della società, è proprio Leao che deve dimostrare tutto il suo valore, lui ne ha tanto, però sono 2-3 anni, dai, diciamo le cose come stanno, fa delle prestazioni veramente altalenanti, più verso il basso che verso l'alto. Che poi ci sia l'opportunità di partire, sì, se c'è questa possibilità, secondo me si chiama Galatasaray, vediamo se il Galatasaray gli farà un'offerta economicamente valida a lui, ma su questo ho pochi dubbi. Se andrà a soddisfare le richieste invece in maniera molto concreta del Milan, se non ci sarà tutto questo, resterà e dovrà dimostrare. Se ci sarà l'opportunità di una partenza, il Milan dopo andrà a prendere un giocatore che secondo me sarà un po' diverso da Leao, cioè che avrà delle caratteristiche più da trequartista che da, diciamo, da ala alla Leao, e quindi magari un trequartista, loro cercherebbero a quel punto un trequartista di piede mancino, e vediamo se in effetti questa cosa si avvererà, ma si può avverare solo nel caso in cui vada via Leao.
1: Ecco, diciamo un altro Mastantuono, per dirci, per far capire un po' il tipo di giocatore, visto che comunque questo 3-4-2-1 di Amorim lì sul centrosinistra dovrebbe partire Pulisic, a quel punto ci sarebbe il centrodestra da trovare, quindi il piede mancino a rientrare. Milan che giocherà anche contro l'Inter in quell'Australia. E quindi Inter che sta lavorando su Romero. Nick, che aggiornamenti ci sono? Perché non si fermerà a stonzi il mercato dell'Inter per quanto riguarda la difesa. Dobbiamo veramente aspettarci il ritorno in Italia di Romero?
0: Ma allora, a 50 milioni mi sembra si sia su cifre veramente senza un rispetto della realtà, perché comunque sia, Romero è un signor difensore, ma 50 milioni di euro, io capisco che poi il Tottenham giustamente non ha bisogno di venderlo, e che non avendo bisogno di venderlo faccio delle richieste abbastanza importanti, ma 50 milioni di euro mi sembra eccessive. Secondo me l'Inter valuterà un attimo se si abbassano le richieste, rimane sempre una strada. Sono curioso di vedere come vanno a risolvere la questione dell'esterno, no? Perché ho visto che nelle ultime ore è spuntata una nuova ipotesi, quella di Nico Gonzalez, che rispetto, voglio dire, ai profili cercati finora è decisamente più offensivo. Cioè io Nico Gonzalez l'ho avuto alla Fiorentina e mi sono reso conto che è un giocatore che però 3-5-2 fa fatica a farlo, cioè voglio dire, messo in quel ruolo lì, ma io non lo so se francamente, diciamo, può rappresentare un'alternativa. Cioè Dumfries era uno che comunque sia tra gamba, capacità di inserimento, visione anche della porta, portava anche in dote dei gol, ma dava equilibrio alla squadra. Nico Gonzalez te la squilibra, cioè nel senso, Nico Gonzalez è un giocatore che comunque sia molto offensivo, quindi io non lo so quanto possa rappresentare un'opportunità. Certo, ora costerebbe un po' meno, e poi conoscendo la Juve, secondo me a lui, per lui chiederebbe sicuramente una cifra più alta rispetto a quanto la sta chiedendo all'Atletico Madrid. E quindi c'è da risolvere anche questa questione, vediamo se naturalmente verrà fatto.
1: Ecco, anche perché poi Nico parte da, diciamo, mancino, giocare a destra, un conto è farlo all'esterno all'attacco, un conto è farlo nel 3-5-2, sì. Una situazione un po' più...
0: No, per me non è un giocatore da 3-5-2, ecco, Nico Gonzalez. Poi se poi diventa... Cioè, per me è uno da tridente nel 4-3-3, se lo metti a fare l'esterno, cioè il quinto, il famoso quinto, cioè il quinto lo può fare, guarda, lo può fare un giocatore come Palestra, lo può fare, non lo so, facciamo tutti gli esempi che vogliamo, ma Di Marco, no, può fare il quinto, però lui secondo me cioè non ha la capacità difensiva, ecco, questa è la mia idea.
1: Sarebbe una discreta forzatura, verrebbe da dire, considerando anche comunque lì c'è bisogno di una certezza. L'Inter se vuole tra virgolette forzare fra Diouf e Luis Enrique, le opzioni le può trovare, vediamo anche cosa offrirà il mercato da qui a fine agosto. Chiudo sulla Juve, Nick, per salutarti, perché comunque una Juve che ha battuto due colpi importanti come Colomoni e Alai Begovic, adesso però c'è la questione portiere da risolvere, e a meno di 3 settimane dall'inizio, sì, della stagione si va forte su Vicario, il nome è quello?
0: Ma io penso, Lorenzo, che il nome sarà Vicario, e penso che cercheranno di andare a prendere Vicario, perché Dibu Martinez ora comincia ad essere estremamente complicato. Suzuki, c'è la corrente del Paris Saint-Germain e vogliono 30 milioni. alla fine picchia e mena, Vicario è la soluzione migliore, poi dovranno sistemare anche Di Gregorio, perché poi sì, anche Di Gregorio

0: dovrà andare, no, nel momento in cui arriverà il vicario. Quindi non è facile, non è facile. Nel caso della Juve, hai detto bene te, sono stati fatti questi due colpi, però c'è da fare ancora, c'è ancora da fare, perché secondo me potrebbero ancora prendere che sia a centrocampo, vicario. Ora l'obiettivo è il portiere. Ora, per quello parlando con Carnevali, me l'ha spiegato chiaro e tondo, ha detto l'obiettivo ora è il portiere, e vediamo se il portiere sarà il vicario.
1: Vedremo anche cosa farà la Juve da questo punto di vista. Nick, grazie per essere stato con noi e buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata a tutti. Ciao.
1: Grazie a Niccolò Ceccarini. Si chiude qui l'appuntamento con l'editoriale per quanto riguarda la giornata di oggi, ancora in corso. Stiamo vedendo le immagini anche dal monitor di servizio, le esequie per Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo con Rotocalcio. Saremo nella redazione di Tutto Mercato Web, continueremo a fare il punto sul mercato e non solo, e poi ovviamente come sempre la giornata di Rotocalcio continua con i vari collegamenti. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.
2: Si sono tenuti stamane nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, scomparso lo scorso 31 luglio all'età di 66 anni per un male incurabile. Un'immensa folla ha accolto il feretro con cori e bandiere rossonere, presenti tantissime leggende del calcio, tra cui Paolo Maldini e Marco Van Basten, che hanno portato la bara, oltre a Beppe Bergomi, che ha letto la prima lettura. In rappresentanza del Milan c'erano il patron Gerry Cardinale, il presidente Paolo Scaroni, i calciatori Pulisic e Gimenez, affiancati dai vertici delle istituzioni sportive, del presidente del Inter Beppe Marotta.
3: Franco rappresentava un'icona del calcio che portava con sé soprattutto un grande valore che oggi non c'è più, si è perso, quello del senso di appartenenza. Un capitano, un giocatore che ha iniziato la sua attività nel Milan e ha concluso proprio nel Milan. Sono quegli esempi che ci devono fare riflettere, ma soprattutto devono essere utilizzati dai nostri piccoli calciatori, perché rappresenta veramente un esempio di uomo e soprattutto di professionista.
4: Io credo che le imprese sportive, tutti voi sapete quello che ha fatto e il segno che ha lasciato. Io ricordo Franco la sera della finale, dopo aver vinto la prima Champions a Barcellona, quando non c'era un cerimoniale, no? Che di solito, visto fuochi d'artificio che altro, lì c'era il presidente dell'UEFA che ti dava la coppa in mezzo al campo e finiva tutto lì. E io ero dietro di lui, l'ho sollevato e ho visto nel viso di questa persona, ho la fotografia accanto, ho visto una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan l'aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
5: Ci ha lasciato giovanissimo, ognuno ha i suoi ricordi, le sue emozioni che ci ha dato in tanti anni di calcio, in campo e fuori dal campo.
6: Il tuo ricordo in questi giorni? Ne avrai tanti, ma il primo?
5: Ce ne ho tanti, io ricordo l'abbraccio dopo il gol fatto in semifinale col Monaco e il suo abbraccio quando lo rivedo mi sembra di avere la stessa emozione del gol fatto 2 minuti prima, 2-20 secondi prima.

0: L'eredità è quella che riusciremo a cogliere, perché i nostalgici Franco Baresi li ha mandati tutti, cercando di coniugare sempre la classe, lo stile con la semplicità, la sobrietà dei suoi comportamenti. L'appartenenza alla famiglia del Milan, così come a quella del calcio in generale, non è un caso che sia amato da tutti.
1: In Australia intanto è tutto pronto per il primo derby stagionale tra Milan e Inter, in programma domani a Perth. Prima del fischio d'inizio verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare Franco Baresi. Alla vigilia il tecnico rossonero Ruben Amorim ha sottolineato la centralità del gruppo e confermato la presenza di Luka Modric, mentre in casa Inter mister Christian Kiw e Federico Di Marco hanno puntato l'attenzione sulla crescita della condizione fisica in vista del campionato. In casa Juventus, dopo la chiusura degli acquisti di Alai Begovic e Colomouani, la priorità della dirigenza era la ricerca del nuovo portiere. La pista principale porta a Zion Suzuki del Parma, con il PSG interessato a rilevarlo per poi girarlo in prestito a Torino. L'alternativa immediata resta Guglielmo Vicario, in prestito dal Tottenham, mentre salgono anche le quotazioni di Noah Tubolu dal Friburgo. Sul fronte uscite si valutano le posizioni di Nico Gonzalez e Jonathan David. Nuova soddisfazione per l'Italia agli europei delle discipline acquatiche in corso a Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno conquistato la medaglia di bronzo nel sincronizzato dal trampolino 3 metri con un punteggio di 386.07, arrivando da appena mezzo punto sopra la Gran Bretagna grazie a un eccellente ultimo tuffo. Si tratta della nona medaglia complessiva per la spedizione azzurra. Ciclismo: Tadej Pogacar parteciperà alla prossima Vuelta a Spagna in partenza il 22 agosto dal Principato di Monaco. La conferma è arrivata direttamente dal team UAE Emirates. Il fuoriclasse sloveno, reduce dalla quinta vittoria al Tour de France, punterà al successo nel grande giro spagnolo per completare la tripla corona dopo la vittoria al Giro d'Italia ottenuta nel 2024. Esordio amaro per Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montreal. Il tennista romano è stato sconfitto al primo turno dall'argentino Mariano Navone con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-3 al termine di una partita condizionata dal maltempo.
2: Lì non è scontato svegliarsi la mattina e andare a scuola.
3: Ci sono persone che attraverso lo sport raccontano una visione della vita. Giampaolo Ricci, tu sei presidente della Avani Educational ODB, che è un'associazione affiliata ad ASI Cultura, ad ASI Nazionale.
2: Sì, intanto grazie, perché insomma entrare nella famiglia di ASI per noi come Avani è un ulteriore step. Io da piccolo ho toccato l'Africa con mano sin da subito e quindi ho capito quanto noi siamo fortunati, quanto la scuola noi la diamo per scontata, ma lì è veramente un'opportunità, una possibilità, è un lusso, esatto. Le scuole dell'Assunzione con cui noi collaboriamo mi presentano questo progetto di questa scuola. Ho una sorta di epifania, perché dico, se in questo momento non faccio qualcosa io, non lo farà mai nessuno. Quindi decido con questo obiettivo in testa di fondare Amani Education ODB, il nostro evento di punta, l'evento di Natale. Lo scorso, quindi l'ultimo era il quarto, c'erano 800 persone. Abbiamo finito di costruire le prime classi, il primo dormitorio, i laboratori, i bagni, la cucina, e abbiamo avuto più di 200 richieste di iscrizione, perché i ragazzi sognano di entrare nella nostra scuola, perché appunto lì non è scontato svegliarsi la mattina e andare a scuola.
3: E tu rappresenti in tutto e per tutto quello che poi è la missione di ASI Cultura all'interno di ASI Nazionale.
2: Siamo due realtà che

Martedì 4 agosto, pieno di notizie, pieno di indiscrezioni, pieno di conferme, pieno di tutto, pieno di mercato, perché sarà sempre così per tutto il mese di agosto. Poi andremo al primo giorno di settembre e ci saluteremo, tra virgolette, per quanto riguarda questa sessione, ma stanno accadendo moltissime cose che dobbiamo puntualizzare. Oggi partirei dalla Roma, che inevitabilmente è il club più attivo. Perché il più attivo? Perché deve fare questo benedetto, maledetto esterno sinistro offensivo, perché sono stati fatti tanti nomi che io sinceramente non ho cavalcato. Mi sono soffermato su Musa, perché Musa continua a essere oggi, mentre vi parlo e mentre registro questo video, prima delle 11 di martedì 4 agosto, un riferimento essenziale se il Lipsia volesse, perché lui vuole. Il Lipsia gioca un po' al rimbalzo di linea, la manda di qua, prende,

perde tempo perché? Perché c'è anche la vicenda di Diomandé, questa lunga assurda telenovela con Real Madrid al rialzo ogni 5 minuti che tiene il Lipsia assolutamente concentrato su questa trattativa. Ma la Roma non può restare con il cerino in mano e cosa accade? Accade che come soluzione alternativa, ma mica tanto alternativa perché è un grande calciatore, un altro 2005, mi riferisco a Fofana, il belga dell'Olympique Lione, che vi avevo segnalato già ieri con l'etichetta piace moltissimo, vi avevo segnalato qualche perplessità sulle sue condizioni perché ha avuto un problema, un infortunio serio alla caviglia, non tanto serio rispetto alle previsioni, ma con qualche paturnia e qualche patema d'animo. Tutte queste cose sono state superate, la Roma lo valuta in modo vero, concreto, tra l'altro lui sarebbe nella lista dell'Ipsia se partisse, guarda caso, Nusa, quindi sono questi intrecci che fanno parte del gioco. La corsa è a due, l'esterno offensivo di fascia sinistra è la priorità della Roma a costo di fare una spesa importante e quindi qui ci soffermiamo tenendo conto che la Roma aspetta una risposta definitiva dal Feyenoord per rid della sensazione che per l'esterno basso sia un gioco al rialzo e che ieri sera, come ho raccontato in esclusiva, c'è stato un ritorno di fiamma per Cacciamani del Torino al punto che la Roma potrebbe alzare l'offerta e Cacciamani sarebbe il vice. Potrebbe crescere all'ombra di Wesley, destinato a giocare sulla corsia mancina, visto che la Roma cerca un esterno destro basso. Sull'Inter ho poco da aggiungere rispetto a tutto quello che vi ho raccontato. Continuo a leggere di accordo da trovare tra l'entourage di Romero, gli agenti e l'Inter. Questa è una fase superata, credetemi, superata. L'accordo è stato trovato venerdì scorso e non ci sono dubbi sul fatto che l'accordo sia stato trovato. È proprio senza fondamento questa storia di dover creare un tormentone che non esiste. L'Inter sta lavorando per le uscite e dopo aver fatto le uscite, si concentrerà sull'operazione Romero che non vorrebbe perdere, proprio perché l'ha impostata nei dettagli, esattamente come vorrebbe fare Jones. Per il centrocampo. Mi avete chiesto in tanti come funziona con Nico Gonzalez. Funziona che l'Atletico Madrid lo vorrebbe, ma non ai soldi che chiede la Juve, almeno 28 milioni. Simeone è innamorato pazzo di Nico, ma solo sulla carta, perché poi il suo club con i fatti, almeno per ora, non mette i soldi che servono. La Juventus, il discorso con la Juve è finito perché a parte il fatto che la Juve, abbiamo visto, una Juve intasata come qualità, dovrebbe andare via qualcuno, non può permettersi di aggiungere, su traiettorie italiane, quando avrò cose concrete ve le dirò, per la Juventus Nico Gonzalez diventa un passaggio obbligato per fare mercato e per rientrare. Su questo non ci sono dubbi, perché forse è una delle poche chiavi che oggi ti permettono di rientrare e di fare o uno scambio oppure un ritorno economico che in questo momento, dopo esborsi significativi, questo ritorno ti servirebbe per tornare con forza sul mercato. Per fare cosa? Intanto vediamo come finisce la storia tra Suzuki e il Paris Saint-Germain, perché dobbiamo vedere la fine di una storia bella dal punto di vista dell'offerta, bella per il Parma che chiede una cifra vicina ai 35 milioni, ma tutta da chiarire per quanto riguarda il futuro di Suzuki. Che fa il PSG? Gioca? Fa il titolare? Lo prestano? Titolare no, perché in questo momento non è il titolare. E quindi in tutta questa vicenda c'è un prigioniero di mercato, non chiamiamolo prigioniero politico che non avrebbe senso, prigioniero di mercato sì, che si chiama Vicario. Perché Vicario ha un discorso avviato con la Juve ed è un discorso che dal suo punto di vista è definito e definitivo, nel senso che lui ha accettato, lui tornerebbe di corsa alla Juventus, deve aspettare tutti questi altri incastri, le valutazioni che sta facendo la società anche su eventuali altri portieri, non togliendo dalla lista Vicario che può essere preso in prestito con diritto di riscatto che magari diventa obbligo a determinate condizioni, la Juve riflette perché sa che questa scelta è una scelta che inciderà sul futuro.
Cioè, se scegli il portiere adesso,

più forte lo scegli, più parteciperà al tuo nuovo ciclo, quindi qualche riflessione in più di sicuro la fai. All'interno di un mercato che comprende tante cose, intanto il discorso legato a Daniel Maldini, che è un promesso sposo del Cagliari, a prescindere dal discorso collegato a Sebastiano Esposito, e se entrasse nell'operazione Sebastiano Esposito, l'Atalanta potrebbe anche farci un pensiero in più sull'acquisizione dell'attaccante, al centro di polemiche inutili, di una telenovela anche per certi versi ridicola, con situazioni messe in piazza come accadeva una volta nei mercatini, e oggi siamo soltanto noi a fare questo tipo di disastri mediatici per chi va in piazza e spara zero contro tutte e tutti. Siamo davvero di un altro mondo, e se siamo dietro agli altri è evidente che anche queste cose non ci facciano star bene. Ci vuole stile anche nel fare delle trattative, e se non c'è stile quando fai le trattative diventa tutto un ricatto, una minaccia, un'accusa, non va bene, perché il calcio italiano è a pezzi anche per queste motivazioni, e non ci rialziamo soprattutto perché pensiamo di essere i più bravi, fondamentalmente spesso noi siamo i più scarsi, anche con atteggiamenti da censurare. Del Napoli e sul Napoli non ho novità, la trattativa Favasulli non è completata, deve ancora iniziare, quindi un po' di calma. Il discorso legato al difensore è sicuramente ancora bloccato. Il Torino è alle prese con l'ennesima telenovela legata al portiere, che non viene ancora liberata, e vedremo se accadrà nelle prossime ore. La concorrenza c'è su più fronti, le neopromoste stanno cercando di attivarsi, e credo che vi darò altri aggiornamenti a stretto giro. Non vi do un orario, non vi do un appuntamento. So una cosa, che posso contare su di voi, e questo mi fa molto piacere. Un abbraccio, buona giornata.

0: Bentornati a questo aggiornamento del presente. Vi metto questa nuova edizione del TG di 3B e partiamo con le temperature che si stanno registrando a 1500 metri di quota, che è una quota che per noi meteorologi è molto importante, ci fa capire come si stanno muovendo le masse d'aria sopra le nostre teste. Ebbene, è sempre presente questa bolla d'aria rovente nordafricana che ha investito ormai da settimane il Mediterraneo e l'Italia, quindi ancora da noi avremo giornate bollenti con aria più fresca che transita sull'Europa centrale e nel weekend riuscirà a lambire anche le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, quindi una leggera diminuzione delle temperature è prevista nel weekend, meglio che niente. Ma vediamo questi valori con le minime che sono già alte al primo mattino, quindi temperature già elevate, e poi nel pomeriggio vediamo le massime di questo martedì, punta anche di 38-39 gradi. Pianura padana, zone interne dell'Italia centrale le più bollenti, ma anche al sud a causa dell'umidità il caldo è particolarmente pesante. Massimi di mercoledì uguali, non cambia un granché la situazione, addirittura per giovedì spuntano anche i 40 gradi, attenzione perché sono temperature importanti, quindi non facciamo sforzi eccessivi. Molto caldo anche in montagna, con lo zero termico a 4800 metri, incredibile. Tutte le nostre montagne sostanzialmente hanno temperature sopra lo zero e i nostri ghiacciai si sciolgono. Quindi situazione drammatica davvero per lo stato di salute dei ghiacciai italiani. E anche il mare continua a essere caldo, con valori anche oltre i 30 gradi in alcuni bacini anche attorno all'Italia. Fa caldo ovunque, ovunque. Immagine del satellite con questa nuvolosità, che in realtà tende a dissolversi, quindi non porta nessun cambiamento. Queste altre nubi presenti sull'Europa centrale, loro sì portano dei temporali, ma si limitano a lambire l'arco alpino e quindi su Alpi e Prealpi qualche temporale di calore spunterà nei prossimi giorni. Lo vediamo anche da queste immagini, con l'alta pressione sempre ben salda, ma queste macchioline azzurre che compaiono in montagna al nord e anche sull'Appennino. Nelle ore pomeridiane le nostre montagne vedono dei temporali di calore, ma non rinfrescano un granché, solo in quelle zone per qualche ora. La situazione in realtà a grandi linee non cambia. Chiudo con il vento, anche lui di debole intensità, regime di brezza lungo le coste, qualche rinforzo sulla Sardegna. Con questo è tutto, ma per sapere quanto durerà il caldo c'è l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
4: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: Un caloroso saluto a tutti voi, eccoci ad agosto, nel pieno di un'estate ricca di incontri e di appuntamenti. Andremo oggi, anche oggi, a curiosare in alcuni centri estivi, cuore pulsante dell'attività del Centro Sportivo Italiano, dei suoi oratori e delle società sportive. Si è da poco concluso a Misano Adriatico il camp solidale con Internazionale, Realize e Centro Sportivo Italiano in squadra insieme per un'esperienza inclusiva e formativa. 4 giorni di crescita per oltre 40 bambini e ragazzi ciechi o ipovedenti. Siamo insomma al Play Sport Camp.
1: Inclusione e sport hanno giocato in coppia nel Play Sport Camp che da domenica 19 a mercoledì 22 luglio nel villaggio San Pellegrino di Misano Adriatico ha offerto ad oltre 40 bambini e ragazzi con disabilità visiva un'esperienza formativa e di condivisione. Giunto alla quinta edizione, quest'anno il Camp Solidale promosso da Internazionale Milano e Centro Sportivo Italiano è stato realizzato assieme alla Real Ice Sport, associazione nata dall'idea del campione paralimpico di sci nautico Daniele Cassioli, società impegnata nell'organizzazione di attività sportive e ludico-motorie per persone cieche e ipovedenti. La comune volontà di creare valore nella comunità ha quindi dato via al camp estivo di Misano Adriatico, coinvolti bambini e ragazzi tra 4 e 14 anni che hanno potuto muovere i primi passi nello sport insieme alle loro famiglie, vivendo un'esperienza di crescita e di sviluppo delle proprie capacità. Diverse le stazioni dedicate allo sport, con i giovani atleti incentivati a mettersi alla prova in più discipline. Tra queste, gli allenatori dell'Inter e del CSI hanno accompagnato, insieme ad altri educatori e guide, bambini e ragazzi alla scoperta del calcio, del primo approccio col pallone, fino all'importanza del gioco di squadra. A partire dal 2022, Play Sport Camp ha coinvolto così oltre 1700 bambini e ragazzi a Chiavari, Assisi,

0: Assisi, Arezzo e Messina, creando laboratori di inclusione, educazione e sport e coinvolgendo minori in situazioni di fragilità sociale e numerose realtà radicate sul territorio, facilitando la costruzione di una società più inclusiva.
1: Ma l'estate dei centri estivi del CSI, lo abbiamo visto anche nelle precedenti puntate, è anche quella che ormai da 4 anni è accompagnata da Tutti in Gioco, divertimento e giochi in squadra con Fondazione Conad. Siamo andati a Genova per condividere le emozioni in mezzo a tantissimi bambini.
2: Giovedì 16 luglio, dopo una mattina di giochi ed attività, Tutti in Gioco a Genova ha premiato la SD La Salle. Nella cornice dell'Altum Park, oltre 110 bambini e ragazzi hanno partecipato alla festa conclusiva del progetto sociale promosso dal Centro Sportivo Italiano e Fondazione Conad ETS, con il supporto di Conad Nordovest. Giunto alla 4ª edizione, il progetto, nato per consentire l'accesso ai centri estivi organizzati da oratori e società sportive anche alle famiglie in difficoltà economica, sta garantendo un'estate di benessere, movimento ed inclusione a migliaia di giovani attraverso l'erogazione di circa 2.000 voucher. Genova è stata infatti la città che ha coinvolto nell'estate 2026 il maggior numero di centri estivi, 10 sui 64 camp totali, segnando un'edizione record. Insieme alla ASD La Salle, presenti ad animare la mattina genovese anche i coetanei del Centro Storico Ragazzi, i bambini della cooperativa Sport Service Family e dell'Unione Sportiva San Marziano. Tutti i partecipanti alla finale hanno ricevuto il braccialetto Tutti in Gioco, creato da Made in Carcere, un gadget simbolico di inclusione e sostenibilità sociale.
3: Noi coinvolgiamo ogni anno 9.000 bambini, ma 2.000 giocano gratuitamente per tutta l'estate grazie al nostro supporto economico. Quindi riteniamo che utilizzare lo sport come strumento di inclusione sociale e aggregare altri partner per allargare il numero di beneficiari sia davvero un modo per fare del bene alle nostre comunità.
4: Essere vicino alle famiglie, vicino a dove ci sono delle difficoltà, all'inclusione, allo sport, soprattutto del giovanile, per noi è una missione molto importante e che svolgiamo grazie ai nostri soci che vivono il territorio dove lavorano, abitano e quindi sono più propensi tutti i giorni a inserirsi in quello che è la vita del quartiere o la comunità che sta intorno ai nostri punti vendita.
5: Genova, come Centro Sportivo Italiano, organizza più di 30 centri estivi su tutto il territorio. Abbiamo potuto selezionarne una decina tra quelli di estrazione oratoriale e certamente quelli dove la componente di aiuto economico potesse portare dei benefici maggiori, e questo fa un po' parte del DNA, della mission del CSI Genova.
1: E non poteva mancare anche la Campania. Quest'anno la finale di Tutti in Gioco è stata a Cava dei Tirreni, anche qui tanto divertimento e qualche sorpresa.
6: Venerdì 17 luglio a Cava dei Tirreni, l'oratorio cavese San Filippo Neri ha premiato un centro estivo per Cava come 4º vincitore del torneo nazionale estivo degli oratori Tutti in Gioco. Percorsi ludico-motori, tiri in porta, sfide di calcio balilla hanno animato gli spazi della parrocchia Santa Maria dell'Olmo, dove si è tenuta, insieme alla festa finale per la 23ª edizione del camp, la 4ª tappa conclusiva del progetto sociale che promuove inclusione e sport nei centri estivi di tutta Italia. Nel capoluogo metelliano, un centro estivo per Cava, organizzato dalla cooperativa Litodora e da Litodora Sport, è il 4º vincitore dell'estate 2026. Oltre 60 bambini e ragazzi tra i 6 e i 13 anni, mentre i più piccoli svolgevano giochi e attività nella limitrofa sede della cooperativa Litodora, si sono cimentati in percorsi motori a tema sostenibilità ambientale, al termine dei quali lo scopo era individuare il corretto cestino dell'immondizia in cui gettare il rifiuto ricevuto. A tutti i giovani atleti è stata consegnata una medaglia in ricordo della giornata di feste e ai 20 migliori partecipanti una carta prepagata Fondazione Conad ETS del valore di 50 euro, pensata come riconoscimento dell'impegno, della partecipazione e dello spirito di squadra dimostrati durante il torneo. Le attività della giornata si sono chiuse con la golosa merenda offerta dalla cooperativa PAC 2000 a Conad.
7: Il nostro obiettivo, soprattutto come assessorato allo sport, è quello di creare sinergie che vadano, come dire, dagli oratori, piuttosto con le scuole, piuttosto con gli enti pubblici, piuttosto con i ministeri. Pertanto creare questa sinergia, e quindi anche per attingere eventualmente dei fondi, dei progetti, per poter costruire e dare a tanti bambini, anche chi ha difficoltà, e penso in questo momento anche a tanti bambini, per creare quello che è l'aspetto dell'inclusione.
8: È il classico oratorio, è la cosa più bella dove ci siamo nati tutti, ci siamo passati tutti, e che speriamo che come Centro Sportivo Italiano e Lito d'Ora e insieme a tutti gli altri nostri partner di poterlo continuare e portare avanti anche nei prossimi anni.
1: Ed eccoci al traguardo finale di Tutti in Gioco. Per noi anche nell'ultima tappa patavina, alla fine del mese di luglio, c'era Laura Politi. Vediamo insieme con lei il servizio dal Veneto.
0: Una giornata di festa sportiva, 5 stazioni di gioco, polisportività e un mistero da risolvere, è stato il riepilogo dell'ultima finale Tutti in Gioco, nella tappa conclusiva di giovedì 30 luglio a Legnaro, in provincia di Padova. 5 in tutto le feste di chiusura del torneo nazionale estivo degli oratori, che ha coinvolto su tutto il territorio nazionale 64 centri estivi in 40 comuni, con oltre 10.000 bambini e ragazzi partecipanti complessivamente. Presso il centro sportivo Airone, circa 50 under 14 con insieme ai giovani di casa dell'Airone, società che si era contraddistinta nel corso della stagione estiva, hanno partecipato anche ai camp patavini della Tennis San Paolo della Nova Eta Beta. 5 le stazioni di gioco che i piccoli atleti, divisi in 4 squadre, verdi, blu, rossi e arancioni, hanno affrontato per ottenere indizi utili alla risoluzione di un enigma costruito ad hoc per sensibilizzarli sul rispetto dell'ambiente. Dal campo di padel, dove ogni coppia di bambini ha testato equilibrio e precisione nel trasporto e smash, a rotazione il passaggio sui campi da tennis per il calcio al bersaglio e il tennis al bersaglio. Un goloso ristoro fra le diverse stazioni, infine sui campi da beach volley, nella gara dei granchi e nel beach target, i partecipanti hanno testato la propria abilità nel palleggio, ma soprattutto precisione e gioco di squadra. A festeggiare la vittoria è stata la squadra dei rossi, ma tutti i giovani atleti sono stati premiati con una medaglia in ricordo della giornata. Ai 20 migliori giovani atleti è stata consegnata una carta prepagata del valore di 50 euro, pensata come riconoscimento dell'impegno, della partecipazione e dello spirito di squadra nel torneo. Anche qui tutti i partecipanti alla fine, inoltre, hanno ricevuto il braccialetto Tutti in Gioco, creato da Made in Carcere.
9: Abbiamo creato un'atmosfera meravigliosa, dove lo sport ha fatto da protagonista insieme ai nostri ragazzi. C'è stato divertimento, c'è stata competizione, c'è stato agonismo, hanno potuto giocare tutti e proprio tutti i bambini che hanno partecipato.
10: Un progetto che propone lo sport inclusivo per tutti. Centro Sportivo Italiano in questo caso può essere ridenominato Centro Sportivo Inclusivo, perché qui nel CSI nazionale, CSI Veneto, l'intenzionalità inclusiva nelle nostre attività è praticamente quasi sempre presente, è il comune denominatore.
1: Ed il mese di luglio ha visto protagonisti in più tappe anche i bolidi dello Speed Down, la simpatica disciplina con prototipi ed equipaggi tutta sulle discese appenniniche. Riviviamole insieme.
2: Un mese intenso a tutto Speed Down, quello appena trascorso di luglio, con 2 gare di qualificazione al campionato nazionale CSI ed una prova del campionato europeo. La classica d'inizio mese è stata a Pian degli Ontani in Toscana, percorso tecnico e impegnativo che ha messo a dura prova i 55 piloti iscritti. 2 settimane appena il gruppo di piloti e scuderie si è spostato in Lombardia, a Grantola, nel Varesotto, per la 6ª tappa di di qualifica, percorso di oltre 2,5 km con alcuni passaggi veramente insidiosi, 46 i partenti compresi gli scalmanati delle biroce, rumorose biposto con ruote in legno. L'ultimo appuntamento con la propulsione gravitazionale è andato in scena nel maceratese a Gualdo nel weekend del 25 e 26 luglio con il campionato europeo Speed Down sotto l'egida della FISD. Al via tutti i top driver della specialità provenienti da una decina di paesi europei, dai cugini francesi alla lontana delegazione lituana. Più numerosa ovviamente correndo in casa la pattuglia italiana, gara spettacolare combattuta sul filo dei secondi per diverse categorie, anche se chiusa anticipatamente a causa delle avverse condizioni meteo che hanno reso impraticabile e pericoloso il percorso. Ben 132 gli equipaggi partenti. Gli atleti del CSI si sono ben comportati, agguantando diversi podi e qualche titolo continentale.
1: E siamo in agosto, è immancabile andare al mare, siamo in voga su quello splendido della Puglia, sulle onde dell'Adriatico, ecco le tappe finali del canottaggio a sedile fisso.
0: Tutti insieme Ro, la ormai famosissima vogata vichinga spalla a spalla approda anche in Puglia e dopo la battaglia in mare ha concluso l'edizione 2026 del Trofeo dell'Adriatico e dello Ionio, promosso come ogni anno dal CSI Puglia. Le ultime decisive manche domenica 2 agosto nella regata dei gonfaloni in Cala Porto a Giovinazzo. Dopo che la penultima regata, quella del 26 luglio, sempre nello specchio d'acqua di Cala Porto, si era tinta di bianco-verde andando a premiare nella voga a 10 remi i terribili ragazzi dell'associazione Vogatori Massimo Cervone, il rimonta sui remuri Brindisi, appaiandoli di fatto in vetta alla classifica. L'ultimo traguardo ha visto sempre sulle acque adriatiche di Giovinazzo la rivincita di quest'ultima. L'equipaggio brindisino del timoniere Romanelli firma così un'altra grande impresa nelle due manche vincendo il campionato delle marinerie del Centro Sportivo Italiano. Festa grande sul palco delle premiazioni anche per i vogatori e le vogatrici del Palio di Taranto. È infatti loro il successo nel canottaggio a 10 remi nelle categorie femminile e mista.
1: E adesso oltre l'Adriatico, nell'Est, in terra di Bosnia, a Međugorje si è concluso il Torneo della Pace, ispirato tra gli altri dal CSI Toscana.
11: A Međugorje lo sport diventa occasione di incontro, condivisione e crescita. È questo lo spirito della Coppa della Pace, il torneo ideato dalle Scintille di Maria in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano della Toscana. Nato con una prima fase sui territori, è arrivato poi a vivere il suo momento internazionale proprio in uno dei luoghi simbolo della spiritualità e della fede. Nella finalissima di calcio a 5, la rappresentativa italiana, formata dai ragazzi delle parrocchie di Villa Magna, della diocesi di Volterra, e San Piero a Sieve, della diocesi di Firenze, ha superato per 8-3 la formazione bosniaca del Ljubljuski. Successo bosniaco invece nella pallavolo con le ragazze del Libero Ljubljuski che hanno battuto per 3-7-0 le barbagianni della diocesi di Volterra. Ma al di là dei risultati, la Coppa della Pace nasce soprattutto per creare occasioni nelle quali i giovani possano incontrarsi, conoscersi e fare squadra. Lo sport come strumento per trasmettere valori, costruire relazioni e condividere anche un'esperienza di fede, resa ancora più significativa dalla cornice di Međugorje. Un messaggio sottolineato da Monsignor Aldo Cavalli, visitatore apostolico della Santa Sede per la parrocchia di Međugorje, che ha incontrato i ragazzi portando loro il suo saluto e la sua benedizione.
12: Quando anch'io come loro, la loro età avevo 13-14 anni, avevo sempre notato una cosa, che quando non c'era il gioco di squadra, cioè quando dietro di me non c'erano due bravi terzini, perdevo sempre, ma quando c'erano vincevo sempre. Ho capito che senza gioco di squadra la persona sola non cresce, cioè a un certo punto cade e si oscura e basta.
1: E adesso un po' di basket, uno dei 3 contro 3 più caldi di questa estate è quello disputato da poco in terra sarda, vediamo insieme.
0: Quattro giorni di basket, spettacolo e condivisione hanno animato il parco Gianmarco Manca di Maria Pia ad Alghero, dove dal 30 luglio al 2 agosto è andata in scena la nona edizione del Ball Don't Lie, torneo di basket 3 contro 3, diventato negli anni uno degli appuntamenti dell'estate sportiva algherese. Sul playground della Riviera del Corallo si sono alternati giocatori e appassionati in una manifestazione capace di unire la componente agonistica allo spirito tipico dello street basket, un progetto cresciuto edizione dopo edizione e portato avanti dalla ASD Ball Don't Lie, società algherese affiliata al CSI Sassari. La manifestazione conferma la vitalità nel solco della tradizione del movimento cestistico sassarese e soprattutto la capacità dello sport di trasformare uno spazio all'aperto in un luogo di incontro e partecipazione. Appena conclusa la nona edizione, il Ball Don't Lie consolida così il proprio posto nel calendario estivo degli eventi della palla spicchi della provincia di Sassari.
1: E non potevamo non correre andando verso il finale di puntata, running, o meglio corsa in montagna, siamo andati in Lombardia.
0: Vincono ancora i Diavoli Rossi. Il campionato CSI Lombardia di corsa in montagna, anche quest'anno ed è la quinta volta sulle sei edizioni regionali disputate, ha confermato il primato del GS CSI Morbegno. Sul podio la Polisportiva Pagnona, terza la Aido Artogne. Gli ultimi tempi cronometrati il 2 agosto in Val Sassina a Pagnola in occasione della Rampegada, che ha festeggiato la sua 50esima edizione, confermandosi una delle manifestazioni sportive più sentite e riuscite della montagna. Nonostante il temporale, erano circa 200 gli iscritti sui tornanti dell'Alpe Campo a correre i 10 km e mezzo del percorso, e la giornata si è chiusa con un bilancio più che positivo tra partecipazione, entusiasmo e una gara giudicata da tutti impeccabile. Un circuito decisamente apprezzato dagli appassionati di mountain running, in rappresentanza dei 22 sodalizi lombardi, che ha concluso così il trittico iniziato in maggio con il trail a Sale Marasino in Valcamonica e proseguito con la prova classic up and down in Valtellina a Morbegno a giugno.
1: E nel mese di agosto nessun campionato nazionale ci attende, ma comunque c'è un grande storico appuntamento nazionale per il CSI, ci sarà il Papa ovviamente al meeting di Rimini, ma come ormai tradizione non mancherà lo sport del villaggio sportivo curato dal CSI nei padiglioni della Fiera Riminese. Alla vigilia della 47esima edizione siamo andati ad anticipare qualcosina in sede di presentazione.
13: Siamo molto interessati allo sport. Per due ragioni, perché lo sport è da sempre stato un momento importante in tutte le sue varietà per promuovere l'amicizia fra le persone e fra i popoli. E poi lo sport è anche un momento particolarmente importante per l'educazione della persona, perché chi fa veramente lo sport diventa una persona accogliente, interessata, curiosa, rispettosa. Lo sport educa al rispetto, che è una cifra molto importante da curare per il nostro futuro. Noi avremo la campionessa olimpiaca Arianna Fontana, che penso sia la sportiva più medagliata di tutta la storia delle Olimpiadi. E lei ci racconterà cosa vuol dire per lei fare sport in un modo interessante, affascinante, dignitoso.
14: È un partner importantissimo per il meeting da tantissimi anni, costruiamo insieme questo grande padiglione di oltre, adesso siamo arrivati quasi a 15.000 metri quadri, e dove riusciamo a permettere a tantissimi ragazzi che sono presenti al meeting in fasce d'età dai 12 anni in su, perché chiamo ragazzi anche quelli di 35-40 anni, perché comunque ci sentiamo ancora ragazzi, con attività e con gioco da praticare gratuito, completamente gratuito. E la cosa ancora più importante che abbiamo costruito insieme al Centro Sportivo Italiano è il fatto che queste attività vengono fatte anche seguite da persone che hanno capacità, quindi allenatori, arbitri, e quindi anche la classica partita di calcetto, di basket, di pallavolo diventa comunque una sfida, perché c'è un arbitro, c'è un allenatore che ti segue. E questa cosa qui ha portato che ogni anno oltre 10.000 ragazzi, perché lo vediamo anche dal fatto che regaliamo questi braccialetti che servono anche per essere assicurati, quindi stare tutto in massima sicurezza per i ragazzi. Oltre 10.000 persone ogni anno partecipano al padiglione. Oltre ai camp che facciamo, insieme sempre seguiti dal centro sportivo, poi con altri partner su basket, pallavolo e calcetto, e ci sono anche attività tipo la danza, tipo la ginnastica artistica, il judo, e però passiamo anche alla pista delle bocce, e quindi abbiamo tante piccole attività e molte volte capita che il ragazzo si diverte durante il giorno, poi passa dei momenti anche con la propria famiglia per fare anche soltanto nel piccolo una partita a scacchi. Da il basking, come può essere il basket in carrozzina, come può essere altre attività, diamo la possibilità a tutti, perché per noi tutti quanti devono avere la possibilità di divertirsi, di passare dei momenti belli al meeting, e il padiglione dello sport è uno veramente dei padiglioni principali per noi a livello proprio di attività e di inclusione. Per noi è importantissima anche la parte convegnistica, e quest'anno avremo l'onore di avere ancora il presidente Bosio presente all'interno per portare la propria esperienza in un convegno, diciamo, importante al programma che stiamo lanciando oggi in questa giornata romana di presentazione.
1: Allora, appuntamento a Rimini certamente dal 21 al 26 agosto, ci sarà il meeting, ma prima, subito dopo Ferragosto, non perdete la prossima puntata di Stadium. Buon agosto, buone vacanze, buona estate, restate con Stadium TV, alla prossima, ci vediamo.

manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento della nostra trasmissione. Tante riflessioni sul mercato e non solo nel corso della nostra trasmissione. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Aderio Moro, ex calciatore di Atalanta e Milan, tra le altre. Ciao Aderio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: Partiamo dal ricordo di Franco Baresi, oggi i funerali dell'ex capitano del Milan con cui tu hai giocato all'inizio degli anni Ottanta. Il tuo ricordo?
1: È un ricordo grande, grande, grande giocatore, grande uomo, grande perché si vedeva già che lui aveva, quando io sono arrivato, ero alla fine della mia carriera calcistica, ho avuto la fortuna di giocare con tutti questi ragazzi che erano nei primi anni, dove il Milan li ha messi in campo, conoscendo probabilmente il loro percorso nel settore giovanile del Milan. Parlo di Baresi, parlo di Colovati, parlo di Costacurta, Maldini, tutti questi che poi sono Battistini, Evani, insomma chi ne ha più ne metta, perché il Milan in quegli anni ha fatto giocare e esordire tutti questi ragazzini che poi sono diventati grandi giocatori, grandi campioni, che gli hanno permesso col tempo a fare il loro percorso e poi a vincere tutti i trofei che è diventare una delle squadre più titolate al mondo.
0: Senti, invece capitolo nazionale, non si è ripartiti probabilmente con il piede giusto, quantomeno è stata fatta una figura evitabile, una figuraccia evitabile, si poteva organizzare meglio questa ripartenza, cosa ne pensi? Non è stata insomma un miglior modo per ricominciare?
1: Sono d'accordo con il tuo pensiero, sicuramente è meglio sbagliare subito però, piuttosto che sbagliare in corso o alla fine dove non puoi più recuperare. È giusto, Malagò è stato messo in questo movimento che magari non ancora lo conosce molto bene, pur essendo una grandissima persona, una grandissima figura del nostro mondo sportivo. Però calcisticamente, ma parlando, ha

0: la prima sua esperienza. Ha fatto delle scelte che poi in questo momento non sono andate a buon fine. Lui non si può mettere in discussione il top manager come Maldini e Leonardo, sicuramente. Ci sono stati dei disguidi, delle cose che magari non sono andate per il verso giusto. Hanno trovato la soluzione adesso migliore, penso, per poter continuare questo percorso, perché non andando a buon fine per quello che è stata la prima decisione con Maldini e con Leonardo e con Andrea Pirlo, adesso sono andati su due certezze del nostro movimento calcistico, che sono Ranieri e Mancini. Si spera che vada tutto per il verso giusto, perché non possiamo più sbagliare, perché siamo fuori dal mondiale per tre volte di fila, praticamente 12 anni che non partecipiamo al mondiale, e non possiamo permetterci anche un altro fallimento. Io mi auguro che Malagò è un grande manager, sicuramente ha fatto queste scelte, e mi auguro che possano portare dei risultati.
1: Ecco, tu insieme a Lucescu hai allenato Pirlo. Sarebbe stato in questo momento un incarico troppo grande per lui, quello di commissario tecnico?
0: No, io penso di no, perché Pirlo è uno che sa di calcio, è stato allenato da grandi allenatori e si è preso il meglio di ognuno, sicuramente le idee calcistiche le ha. Perciò bisognava dare un po' di fiducia. Anche questo, il suo percorso è stato messo subito alla Juventus, dove negli ultimi anni forse è l'ultimo allenatore che è riuscito a vincere due trofei. Dopo, tutti gli altri hanno più o meno fallito come risultati e tutto quanto. Il suo percorso, la sua crescita come allenatore è logico. Non ha trovato magari la squadra giusta, magari per poter mettere in pratica quelle che sono le sue idee calcistiche. Però Pirlo è uno che non può fare la riserva a nessuno, è uno che sotto l'aspetto calcistico ha conoscenze enormi. Perciò bisogna trovare gente o manager che gli stiano vicino, che lo possano dar fiducia e farlo crescere come allenatore. Se Maldini e Leonardo, secondo me, hanno scelto lui dopo magari aver sbagliato prima andare da Ancelotti e poi anche da Guardiola, secondo me dovevano prima se avevano questa intenzione andare subito su Andrea Pirlo, magari le cose sarebbero andate diversamente, perché proprio Andrea Pirlo non può essere la riserva di nessuno. Sotto l'aspetto calcistico è uno che il calcio lo conosce molto ma molto bene.
1: Parlando invece un po' degli acquisti che sono stati conclusi dalle big, Stones è davvero un grande colpo per l'Inter?
0: Sì, anche se devo dire che in alcune partite con la nazionale, qualche intervento, però ha grande esperienza, è un giocatore già consolidato, ha certe esperienze, dietro a un percorso notevole come giocatore, è abituato a giocare nelle grandi squadre. Perciò l'Inter ha deciso di prenderlo, perché magari crede ancora che lui possa dare ancora, pur essendo una certa età, il suo contributo, un po' quello che ha fatto un po' il percorso di De Vrij e di Acerbi. Ecco. Perciò io penso che sia una scelta giusta. Però penso che il reparto difensivo dell'Inter non si fermi solo a Stone,
1: In effetti,
0: ma
1: chi vorrebbe Romero? Con lui, secondo te, potrebbe davvero essere fatto un grande salto di qualità?
0: Sì, con Romero sicuramente il reparto difensivo dell'Inter.

diventerebbe un reparto molto ma molto importante, perché se teniamo presente che già con Ajani e con Bastoni e con lo stesso Visek è già un reparto di grande grande

0: è arrivato il solo Gaetano?
1: Allora, l'Atalanta sicuramente ha cambiato un po' tutto quanto quello che erano le idee che hanno portato a grandissimi risultati l'Atalanta in questi ultimi 9 anni. Adesso, l'anno scorso, pur riuscendo lo stesso a arrivare sempre nel campo europeo, a partecipare alla conference, ma però il loro intento, il loro obiettivo è di riportare ancora l'Atalanta, non dico in Champions, ma almeno ancora in Europa League. E il duo Sarri-Giuntoli sicuramente è stata una scelta molto, molto, molto buona. E qui va dato merito alla società, a Luca Percassi, che è arrivato molto prima su questi due top manager, e riuscire a portarli all'Atalanta, probabilmente convincendoli con un progetto nuovo, e sperando che riportare ancora l'Atalanta dove ha fatto bene in tutti questi anni. Sicuramente ci vorrà del tempo, perché le idee che c'erano prima, giocando a uomo tutto campo, con un sistema di gioco che ha dato i suoi frutti, adesso con Sarri sicuramente i concetti, i principi di gioco sono completamente diversi, e ci vorrà del tempo, ci vorrà sicuramente qualche mese prima che prima si ragionava su un certo tipo di gioco con marcature a uomo tutto campo. Adesso sì, bisogna cominciare a pensare a come si gioca a reparto, perciò a reparto a 4 in fase difensiva, a 3 a centrocampo e a 3 in fase offensiva. Ci vorrà per trovare dei movimenti giusti, ci vorrà del tempo, e lì sicuramente con Sarri, se i giocatori lo seguiranno, i risultati dovranno venire. E adesso il mercato non è ancora finito, perché manca ancora un mese. L'Atalanta ha bisogno ancora di qualche giocatore per essere competitiva, come l'è stata tutti in questi anni. Penso che qualche movimento ancora verrà fatto.
0: Senti, parliamo anche del Como, che ha raggiunto l'accordo per Chalobah per 33 milioni. Lo vedi sempre più pronto per questa partecipazione alla Champions?
1: Sì, per quello, con i giocatori che hanno preso, sicuramente sì. Potranno essere anche una rivelazione, oltre al nostro campionato, anche in Champions. Sta facendo un po' quel percorso diverso, sicuramente, come scelte di giocatori, di quello che ha fatto l'Atalanta. Perciò l'allenatore giusto, i giocatori vengono scelti in base proprio al sistema e alle idee dell'allenatore, e perciò io penso che è un gruppo bello unito, con giocatori, adesso hanno inserito dentro giocatori molto molto importanti, lo stesso Chalobah, ultimo Villa, Kirk, insomma giocatori di un certo valore, perciò poi, conoscendo l'allenatore, sicuramente non avrà problemi a riproporre lo stesso entusiasmo, lo stesso modo di giocare anche in Champions. L'ha dimostrato in questi anni qui a Como in Serie A. Non credo che troveranno delle difficoltà anche a dimostrare un certo calcio anche a livello europeo.
0: Senti, invece, la tua valutazione su Daniel Maldini, perché potrebbe andare in prestito al Cagliari, questo giocatore che non riesce a fare il definitivo salto di qualità.
1: Eppure, ha fatto bene a dirlo, perché eppure questo ragazzo ha delle qualità, non si vedono in certe partite, dimostra di avere delle qualità. Non riesce a trovare forse la squadra giusta, la società giusta che gli dia pienamente fiducia, e poi anche lui deve trovare, non si sa ancora che tipo di giocatore è, dove potrebbe rendere.

0: meglio in una squadra, trovare un ruolo ben definito per lui. Lui ha caratteristiche da trequartista, da giocatore così talentuoso, perché ha del talento dentro, solo che deve essere più continuo e deve avere fiducia delle proprie qualità, perché se no gli anni passano e non riesci a completarti, perdi degli anni che poi sarà difficile anche recuperare. Però lui è ancora giovane, ha la possibilità ancora di trovare e mettere in mostra quelle che sono le vere qualità sue, e deve solo trovare la società giusta. La società giusta potrebbe anche essere anche il Cagliari, dove ultimamente molti giocatori riescono a inserirsi e a mettere in campo quelle che sono le loro migliori caratteristiche.
1: Eh sì, la società giusta è l'allenatore giusto, insomma, il tecnico che creda nelle sue qualità, esatto, e possa anche tirare fuori il meglio.
0: Io ho fatto questo mio percorso, l'ho fatto anch'io lo stesso modo. Sono arrivato a 25-26 anni, dove ero considerato una promessa del calcio italiano, ma non riuscivo mai a trovare la soluzione per poter mettere in campo quelle che erano le mie caratteristiche, le mie qualità. Le ho trovate dopo aver avuto la fortuna di trovare un allenatore che ha creduto in me e mi ha dato la possibilità di esprimermi al massimo, e sono riuscito a diventare un giocatore vero anche da Serie A.
1: Carlo Mazzone?
0: No, il primo è stato Mimmo Renna.
1: Ah, Mimmo Renna.
0: E poi Gibi Fabbri.
1: Ah, poi Gibi Fabbri.
0: Poi ho avuto la fortuna di avere anche Carletto Mazzone alla fine. Perciò il mio percorso è stato iniziato con Mimmo Renna, che mi ha creduto proprio mettendomi davanti alla difesa come playmaker, come regista. E lì sono diventato giocatore che speravo di diventare magari a 20 anni, invece ho perso quasi 4 o 5 anni girando così in qualche squadra, ma non riuscendo mai a esprimere quelle che erano le mie potenzialità. Invece dopo da Ascoli in poi ho fatto 5-6 anni alla grande, dove mi hanno permesso ancora, come ti ho detto, agli ultimi anni della mia carriera arrivare al Milan, ma avevo già 32-33 anni e ho avuto la fortuna di giocare con questi grandi, certo, ragazzi che erano già grandi, si vedevano negli allenamenti, che erano giocatori che avevano del potenziale enorme.
1: Aurelio, grazie mille come sempre, a presto.
0: Grazie a te e buona serata a tutti.
1: E adesso, dopo questa chiacchierata con Delio Moro, le riflessioni sulla nazionale e sulla Serie A che tra meno di 20 giorni prenderà il via, le riflessioni, dicevo, di Gianluigi Buffon a margine del talk show che si è tenuto ieri a Viareggio al Principe di Piemonte. Sentiamolo.
2: Gigi, una serata per raccontarsi e per raccontare anche il calcio italiano. Tu ti sei esposto anche abbastanza chiaramente in questi giorni, chiaramente sulla nazionale, sul nuovo corso. Si è esposto su Mancini sì, avresti preferito Conte. Ti chiedo di confermarci qual è la tua visione, quali sono le tue motivazioni.
3: Ma niente, molto semplice, penso di essere stato molto, molto chiaro e senza filtri, credo insomma di essere allo stesso tempo, al contempo, insomma, aver trovato un modo misurato e garbato, ecco, per poter esprimere delle opinioni e dei pensieri che non sono sicuramente cerchio bottisti, e detto questo però insomma poi bisogna andare avanti, perché il dado è stato tratto e quindi bisogna incominciare di nuovo a remare affinché l'Italia possa tornare grande, ecco.
2: Sei però e ti confermi pessimista sul fatto che in Italia si possa effettivamente riformare il calcio italiano? Tu hai parlato, contano sui risultati. Pensi che questo possa cambiare oppure c'è pessimismo in questo?
3: Ma sai, c'è pessimismo, dipende dal tipo di progetto che un nuovo gruppo dirigenziale insieme al Presidente vuole intraprendere, e per cui bisogna buttare giù un progetto, bisogna darsi degli obiettivi, bisogna capire anche che disponibilità economica uno ha, e sulla base di tutto questo fare delle scelte. Vedo solo che le persone, insomma, che sono state chiamate a rappresentare l'Italia e a prendere determinati ruoli sono persone di valore.
4: A 20 giorni dall'inizio del via della Serie A, che sensazioni hai?
3: Le sensazioni di grande curiosità, perché alla fine l'anno scorso il campionato è finito, a parte diciamo le prime due della classe, con delle grandi sorprese, con delle novità, e quindi quest'anno c'è la curiosità di vedere se queste novità riusciranno a confermarsi o se invece il percorso per diventare grande è più difficile e complicato del previsto, e se invece magari le squadre che possono aver deluso riusciranno ad avere un motivo in più per fare qualcosa di buono.
1: E dunque siamo arrivati così alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

6 palinsesti. Un solo canale sul 403 del digitale terrestre. Accedi

Bentornati cari amici, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati in questo martedì di fuoco, ma probabilmente, come sarà, è stato anche ieri sera, c'è stata una leggera brezza. Davvero, sapete, ieri sera si respirava, perché una delle cose che accuso tantissimo, per esempio, l'anno scorso trasferitemi qui. Il più grande caldo che ho provato, ma caldo senza aria, quindi con un tasso altissimo di umidità, tutto quello che ne concerne, solo un giorno. O forse perché ero talmente presa sapete quando andate in una nuova città, in un nuovo posto, avete sempre il naso in aria a guardare tutte le cose, ad accogliere ogni particolare, probabilmente anche quello, quindi il caldo non mi pesava particolarmente. Non che in Lombardia si stia meglio, eh. In Lombardia l'umidità ci perseguita sempre 365 giorni l'anno. Comunque, sono stata molto. C'è questo periodo, diciamo, mi è sembrato quasi una condanna. Giuro, perché questo caldo mi sudano. Oh, sicuramente, considerate il fatto che. Ogni 15 anni il nostro corpo cambia. Parlo soprattutto di noi ragazze, di noi donne. Quindi ogni 15 anni c'è un mutamento ormonale, c'è un cambiamento nel fisico, ma non sempre in peggio, tante volte in meglio, voglio dire. Questo qua dipende spessissimo solo esclusivamente da noi. Ma c'è questo cambiamento. Infatti il mio corpo di adesso non è quello di quando avevo 30 anni, manco 35. E vi ricordo sempre quella cosa famosa che. Dai 35 più o meno ai 49 è l'età più bella di una donna, ma pure dai 40 ai 49, perché dici 49, Simo? Perché arrivati a un certo punto tutto decade, cambia ancora il metabolismo, arriva per molte donne la perimenopausa, poi la menopausa, quindi anche i capelli che prima, non so, erano stupendi, che erano rigogliosi, cominciano un po' a sfibrarsi o cominciano a risentirne. Ecco perché è fondamentale avere cura di se stesse, non solamente con delle creme esterne, ma anche curarsi dentro, quindi prendere le giuste vitamine, i giusti integratori. È fondamentale per noi prendere la vitamina D. Che siamo o meno celiachi, quello non c'entra niente. La vitamina D serve tantissimo a noi ragazze per le ossa, per rafforzare le ossa. Quindi questo caldo che sicuramente non aiuta ma spossa, mi raccomando il magnesio e potassio. Se non lo amate come me. Ma ormai l'ho comprato in quello che è solubile, in pasticche è molto più veloce e veramente fa miracoli perché sudiamo tantissimo, sudiamo a fare qualsiasi cosa, anche andare da una parte all'altra della stanza, a meno che non abbiamo l'aria condizionata ovunque, fa caldissimo. Quindi abbiamo cura di noi, abbiamo cura anche della nostra psiche, che è fondamentale, perché diversamente lo sappiamo benissimo. Già in una condizione normale, di una temperatura dai 20 ai 23 gradi, potremmo veramente innescare delle liti fotoniche con i nostri compagni, con i nostri mariti. Quindi, se riusciamo anche a mantenere per noi stesse anche un equilibrio, un buon equilibrio, ok, non un equilibrio eccellente. Ma un buon equilibrio non sarebbe cosa buona, nel senso che non se lo meritano fondamentalmente, loro sono veramente la maggior parte di loro, perché dando per scontate che se stiamo con una persona è perché vogliamo stare con lei, che la scegliamo ogni giorno, questo non, povero Cristiano, non si merita veramente le nostre sfuriate, perché da un momento all'altro siamo in una persona e poi tutto, non parliamo più, silenzio selettivo, cioè nel senso non riusciamo, non parliamo, non è che non abbiamo nulla da dire, semplicemente non parliamo, questi sbalzi d'umore che sono dovuti tante volte a preciclo, ciclo, post-ciclo, insomma, non a noi, ma non che, cioè non è possibile comunque che possa essere tutta colpa di Eva. Parliamoci chiaro. Cioè, capisco che lei possa essere stata il primo male del mondo, dal momento in cui Lili ti ha detto, ah sì, ciaone, queste regole a me non vanno, non stanno bene, se n'è andata tranquillamente, prima donna al mondo ad essere totalmente libera e indipendente.
poi digli qualcosa, per forza poi la paragonano al demonio, già, bravi. Comunque non tocchiamo questo argomento perché poi io divento veramente un super Saiyan e lasciamo perdere. Quindi siamo figlie di Eva, e figlie probabilmente Eva come la raffigurano? La raffigurano bionda, quindi Eva non era, secondo me, proprio una donna intelligentissima, diversamente da Lilith, che invece sapeva il fatto suo e ha detto, ah sì, si è fatta quattro conti, ha detto, sai che c'è? Capite? Quindi siamo figlie di questa, per chi ci crede, attenzione, io prendiamo tutti con le pinze, atei, non atei, ok, facciamo così, la favoletta. Però devo dire che a seconda poi di come uno si orienta, ok, pensa di poter essere più o meno una persona civile. Quando abbiamo il raziocinio, io perché faccio tutto questo giro pindalico, per dirvi che ci sono delle notizie che sono state molto carine negli ultimi giorni, nell'ultimo weekend, è vero, lunedì ormai è andato, però tendenzialmente non è che io riesca a raccontarvi tutto quello che è successo nel giro di. Magari lo faccio sedimentare e poi ne parliamo insieme, tipo quella, l'ultima scema di Reel, parlo di storia, l'ho incrociata per sbaglio, di un ragazzo a Vietri, su una spiaggetta di Vietri, io Mauro le abbiamo viste tutte queste spiaggette, sono veramente molto incantevoli. Cosa fa? Questo genio vede, ma per i like, penso, perché allora, nella storia raccontata da un quotidiano online non si evince, non si capisce che questa persona lo faccia per denaro. Ok, quindi si è preso questo suo fornetto a gas, avete presente quelli con la pietra refrattaria, quelli piccinini che ci stanno una pizza alla volta? Ok, con tanto di bombola, quindi sotto al muretto, quindi diciamo così, tanto stupido non è stato perché la bombola di gas in spiaggia piena di gente, di bambini, e non era esattamente sotto il sole a trabattone, ma era comunque all'ombra, però sapete la calura, anche la sabbia raggiunge gradi Fahrenheit improponibili, non riesco a metterci su nemmeno i piedi. Se mi scotto io, che con le mani sono abituata a prendere anche cose molto calde, figuriamoci dei piedini, dove comunque non c'è neanche un minimo di callosità. Parliamo di piedi normali, non parliamo di piedi di drago, che non si fanno mai una pedicure neanche una volta all'anno. E quindi questo genio balletti così con i suoi due amici lì, vedi di sfornare pizze con la bombola in spiaggia senza comunque nessuna autorizzazione. Ora, un altro reel che ho visto è di un signore, classica tavolata di famiglia, spiaggia privata, spiaggia libera ovviamente, tavolata di famiglia, e lui che se ne sta sempre col fornelletto, ma con la bombola, quella più piccolina, a friggere. Allora, io non vorrei parlare da nordica perché non è questo il caso, ma io parlo solamente di caspiterina, ma che cavolo ti viene in mente? A quello della pizza, a quello che friggi in spiaggia, ma dico, ci sta tantissimo che siamo una famiglia unita e siamo tanti in famiglia, ma devi proprio necessariamente friggere in spiaggia? Col pentolino che avrà perso anche come si chiama, la copertura di Teflon. Ma devi davvero, veramente fai? Cosa che magari a casa tua non alzi un dito, non lo alzi un dito, per aiutare tua moglie in casa e fa tutto lei, però in spiaggia fai il capofamiglia, quello che ci penso io, come frego io, nessuno. Queste cose io non le tollero. Questo esibizionismo, io non lo tollero, a parte il fatto che poverino è stato ripreso probabilmente da un familiare perché era lì tutto gobbo, panzone, che stava friggendo le sue cose, ma in spiaggia non puoi fare, cioè non lo puoi fare. Gli ambulanti, ora non parlo di chi paga le tasse, che a quello è scontato, però gli ambulanti che utilizzano le friggitrici, il girarrosto, qualsiasi cosa che abbia gas, sono controllati. Arriva l'omino, ti mette un sigillo e tu sai che questo gas, questa bombola, è perfetta. Non ha, ma la puoi anche andare

comprare, perché sono quelle piccole bombole da campeggio che, per l'amor del cielo, funzionano benissimo, ma hanno una deflagrazione che, se le cose non dovessero andare bene, ti fa veramente fa enormi danni. Anche una piccola bombola è da 5 kg, ma forse anche meno, da 2,5. Comunque si sentono legittimati, dal momento che la spiaggia è libera, di friggere. Tu friggi a casa tua, tu le pizze le fai a casa tua. Sarà stato per un reel. Nel frattempo si vede in questo reel il vigile, giustamente, che emette una multa, una sanzione. Ma ci sta, perché vuoi che a 100 metri, 20 metri, quello che volete voi, non ci sia un ristorante e una pizzeria? Per quale motivo fai questo show senza sicurezza? Ogni camioncino di ambulante, ogni pizzeria sono severamente controllati. Devi essere certificato, devi avere un manuale, devi sapere se dovesse succedere qualcosa, esplode tutto. E poi che fai? Perché, come dice Mauro, chi non pensa poi sospira. Se tu pensi di fare il genio del momento e vendere 3 euro le pizze, ok, fai una pizza a 3 euro, ma perché dovresti farlo? Perché dovresti lucrare? Ma chi lo fai? Se lo fai per la tua famiglia, ti dico, vabbè, l'idea è anche carina, voglio dire, cioè, sì, faccio la pizza fresca, per l'amore, ma te la fai a casa tua? Se sei così povero che non hai neanche un balcone per poterti accampare e fare con questo fornetto, perché rendiamoci conto, questo fornetto, io l'ho visto, mi piace tantissimo, ma comunque, voglio dire, per quella situazione che ho io non può essere, costa intorno ai 380 euro, una cosa del genere, quindi non è neanche una spesa così irrisoria. Ma andate in spiaggia con il cibo già pronto. Spessissimo io e Mauro ci è capitato di andare a fare delle gite, dei picnic, per avere un momento romantico di tranquillità, per non essere assoggettati ai camerieri, tutta una serie di cose, e soprattutto, ripeto, per una persona celiaca è difficile potersi fidare quando va a mangiare, perché c'è un'ignoranza ancora veramente spaventosa, una cosa spaventosa. Poi vi racconto una cosa a proposito. Quindi io mi preparo qualsiasi cosa, una pasta fredda, un poke, qualsiasi cosa, o dei panini, ce li portiamo e ce li mangiamo, come si faceva una volta, il picnic al sacco, che non c'è niente di male, non vuol dire essere poveri e non avere la possibilità di... Noi abbiamo la possibilità di... Però, giustamente Mauro dice, ma perché rischiare? Se per caso ti contamino, abbiamo finito la giornata. Sì. Quindi, questo lo fanno. Io mi ricordavo, e anche dai racconti delle amiche o degli amici che andavano giù dai nonni o dai parenti, che quando si incontravano tutti c'era tutta la pasta, tutto ciò che era assolutamente a volte pensi che sia un miraggio, la marmigiana, la pasta al forno, tutte queste cose buonissime e straordinarie. Io adesso, per esempio, ho l'acquolina in bocca. Perché? Perché mi ricordo una puntata di Mina Settembre, quando la meravigliosa Marisa Laurito fece la pasta al forno, se non sbaglio si chiamava, che non è la lasagna, è un'altra cosa, la pasta al forno alla napoletana, quella con le polpettine, quella che c'è gente che ci mette dentro addirittura l'uovo, quella che ci mette, insomma, ci sono varie versioni. Io penso che, come il tacchino in America nella festa di ringraziamento, anche questo genere di pasta al forno, ogni casa, ogni famiglia ha la sua tradizione, ha chi mette più cose, chi mette meno cose, chi mette determinati formaggi, chi ne mette meno. Il risultato è che comunque la base deve essere con il pomodoro. Il risultato è qualcosa di così buono. Così, e l'ho fatta da celiaca, quindi l'ho fatta con i rigatoni, fatta da me, cioè ho seguito proprio la ricetta pari pari. E ancora Mauro se la sogna. È perché è una pasta squisita. Certo, non la farei adesso, però le famiglie lo fanno. Quindi andate in spiaggia con questa succulenta pasta. Guardate, veramente ho la culina in bocca con questa succulenta pasta, anche se mangiata fredda o appena tiepida, è squisita, lo stesso la parmigiana non va mangiata per forza calda. Che cavolo mangiate le cose così calde che non riuscite ad assaporare il formaggio, il prosciutto, non riuscite a sentire la vera consistenza? Perché? Perché la roba molto calda mangiata, a parte che sì, va bene soffiare, però
Apprezzate di più il cibo quando è tiepido. Veramente è un consiglio che vi do. Pure anche la minestra, quando è tiepido, che non vi scottate le papille gustative, è tutto estremamente più buono. Addirittura io sto abituando Mauro a mangiare la pasta al pesto fredda con le patate. Non ci ho mai messo i fagiolini perché tendenzialmente non mi ricordo mai se li ho in casa, però anche questa è una cosa squisita. Penso che gliela farò nei prossimi giorni. Fredda. Fredda non vuol dire fredda da frigo, non mi piace, ma fredda fatta, sciacquata la pasta sotto l'acqua, quindi quell'attimo per renderla tiepidina. Nel momento in cui comincia a condire, lei un pochino si raffredda. Aspettate quei minuti, mangiate una pasta a temperatura ambiente, cioè a 40 gradi. Quindi va benissimo, è perfetta. Ma queste cose fatele a casa vostra. Ma anche se siete le persone più prudenti del mondo, basta un niente, ma a volte basta anche uno stupido che faccia uno scherzo. Perché? Perché ve la vuol far pagare, perché è un modo, attenzione, per darvi una lezione su queste cose non si fanno. Cioè, queste cose le fai a casa tua, non vieni a me, perché poi c'è anche questo, a me che pago le tasse, non vieni a rompermi le balle a vendere la pizza a 3 euro o a 5 euro, fate voi, non lo so. Allora, nel reel non si capisce che se lui la vende o meno. Ne ho parlato anche con Mauro, lui dice, beh, se si mette lì col fornetto, il banchetto, probabilmente non è solo uno show, ma magari qualche soldino si vuole anche fare. Io non sono d'accordo, ma non tanto quanto uno veramente, uno potrebbe, anche per assurdo, fai degli arancini che qui non si trovano e vendili. Non è carino, ma li fai a casa tua e li vendi tiepidini, li vendi in un. Ci sono poi quei contenitori di, come si chiamano? Di polistirolo che mantengono la temperatura. Non è più carino così. Non dai fastidio a nessuno, non provochi panico vedendo una bombola del gas, tra l'altro di quelle alte, neanche quelle da piccole, neanche piccole da campeggio da 2,5 kg, no, quelle da 6. Cioè io sono, quando ho visto la bombola, io sono entrata in panico, tu puoi fare quello che vuoi nella tua vita. Ah, poi attenzione, altra notizia, perché giustamente io amo molto anche tenermi aggiornata sulle notizie, anche qui, no, di Salerno, di quello che succede. Un tizio denuncia su un social, quindi è sicuramente non su Instagram ovviamente, ma su Facebook, e quando vedo le cose scritte su Facebook sicuramente hai più di 50-55 anni, non sei ancora un boomer, ma sei veramente una persona pesante, dice sulla litoranea, che per noi la litoranea è una sola, quella che da Salerno ti porta verso il Cilento, scusate, c'è stato un attimo di. Si è mossa la cosa. Comunque, vai in Cilento e quella fascia, quella lingua. Cosa succede? Quella lingua c'è un sacco di spiaggia, sono ombrelloni, ci sono tantissime persone che approfittano anche di lingue di spiaggia libera. E poi da una parte c'è la spiaggia, allora calcoliamo che siamo veniamo da Salerno. Da Salerno il mare ovviamente è a destra, quindi dall'altra parte invece c'è qualche locale, ci sono invece terreni privati dove chi tiene cavalli, dove ci sono cose, diciamo strutture totalmente dimesse. E c'è anche una struttura, un prefabbricato molto vecchio che qualche anno fa, ma diversi anni fa, probabilmente era una sorta di negozio, piccolo centro commerciale che se fatto adesso farebbe i soldoni perché ha un sacco di spazio attorno. Un parcheggio potrebbe essere veramente, veramente utilizzato per qualcosa di intelligente, invece no, è la casetta delle prostitute. Questo, cioè, sì. Allora, praticamente tu vedi che durante l'inverno loro aspettano fuori i loro clienti e poi aprono. Non credo che sia così caldino d'inverno, però d'estate c'è sempre. Allora, se tu guardi dentro, vedi sempre il bracciolo di un divano. Un divano, e poi chissà che c'è dentro, perché di volta in volta, secondo me, nel tempo è stato anche arredato questo posto. Insomma, se lo dividono queste prostitute, che io, nella mia totale
Io non sono maliziosa. E quindi quando vedevo un individuo passeggiare così abbronzata, ma così brutta.

Brutta, ma così brutta che nella mia mente era, visto che aveva comunque la tuta, cioè nel senso vestita da camminata, non avrei mai pensato che potesse essere una prostituta, ma mai, cioè nella mia testa, a parte le escort e scartiamo quelle, ma una prostituta deve essere mediamente attraente, cioè non deve essere un bidone dell'umido, quella era una donna terrificante. Era veramente terrificante. E Mauro mi diceva: no, guarda che questa mi sa che è una prostituta. Ma come può essere? Cioè, eh sì, perché ci sono i target anche. Cioè, più sei brutta e più sei umido, più probabilmente anche il tuo cachet costa meno. E queste cose le vediamo in televisione, eh? Non è che uno, più sei bella e più comunque cioè, hai una prestanza, invece magari giustamente puoi chiedere un pochino di più. A parte quello, leggo che questo si scandalizza perché una di queste signorine era completamente nuda. Allora, io ho chiesto: ma cioè, io posso crederci? Posso crederci che di sabato mattina alle 9, quando cominciano ad arrivare le famiglie, questa prostituta se ne vada in giro per il litorale tutta bella bella? Allora ho detto: scusate, ma posso essere scettica riguardo la cosa perché mi fa molto strano, mi fa molto strano alle 9 del mattino, o è ubriaca marcia dalla sera prima, però fa stranissima anche questa cosa, perché ragazzi, cioè alle 9 della mattina tu essere nuda, allora uno mi dice, beh puoi anche non crederci, tante persone lo hanno vista. Benissimo, ma perché allora lo scrivete su un social? Per quale motivo a me e a tutti gli altri deve interessare che ci sia una donna completamente nuda? E questo continua a rispondermi, sì, e poi è quella che è soggetto. Allora, ce n'è una che noi si vede sempre, che passeggia, ed è quella famosa, a Roma dicono busta di fave, ecco, per essere carini, ecco, quella che se la passeggiava tutta nuda. Allora io gli chiedo, scusa un attimo, sempre perché io devo entrare nella cosa, ma scusami tanto, ma perché non avete chiamato le forze dell'ordine, ma anche la municipale? Per quale motivo se una veramente pensa, nuda, poi brutta come la morte, ma la morte è più bella, brutta, di andarsene in giro completamente nuda e di ledere la mia libertà come libero cittadino? Cioè io vado in giro con i miei bambini, abbraccio con mio marito, che cosa, e vedo questo hobbit che se ne va in giro nuda. Ragazzi, io sto parlando, io di solito non. Sì, è vero, io uso aggettivi piuttosto feroci, è vero, ma è veramente bruttissima come persona, ma non curante. Allora, io sono scettica riguardo, perché gli ho detto a questo tizio, e poi dice, non è che tutte le volte che uno vede qualcosa che non va deve chiamare le forze dell'ordine, invece sì. E invece sì, lo devi fare, perché dal momento in cui la libertà di questa persona, se è vero che se ne va in giro nuda, deve ledere la mia libertà come libero cittadino di girarmi dall'altra parte, perché non ti si può guardare, allora diventa veramente una cosa fastidiosa. Allora io chiamo la municipale, dico guarda che c'è una donna, che poi tra l'altro se lo fa un uomo è un pazzo che è delirante, ma può succedere anche a una donna che con questo sole possa perdere veramente, che ci sta, ci può stare che le sia successo qualcosa e quindi sia in pieno delirio. Se invece è veramente una che vuole mettere in mostra la sua mercanzia, non lo so, cioè non lo so, già, allora, se tu puoi scegliere la vita che vuoi fare. E io non, a me non ne importa. Tu veramente ognuno può scegliere la vita che vuole, ma se viene a ledere la mia di libertà, di non poter, di dover, scusate, distogliere lo sguardo, questa cosa mi pesa un pochino. E detto questo, e io, questo continua a dire, ma le forze dell'ordine non si possono chiamare, eccetera, eccetera. Non lo so se questo ha figli, ma io ho solamente il pensiero di dover giustificare a mio figlio, già che fa milioni di domande, milioni. Mamma, ma perché questa è nuda? Allora vai a spiegare tutto, perché sei presa anche tu dal questo, non sei pronta, cioè al limite la cosa carina che poteva fare si mette un bel cartone, non in faccia ma nel corpo, uno vede che può essere comunque nuda, ok, e scrivi i prezzi, il prezzario, poi deve essere anche una cosa simpatica, ma tutta nuda io comincio a non crederci, perché nuda, lui mi dice nuda poco vestita, ah fermo, allora dal momento in cui tu fai il super precisino, tu mi devi distinguere tra nuda, senza nemmeno un indumento, a mezza vestita. Perché

Benissimo, è estate, c'è pieno di donne mezze vestite. L'altro giorno, non più tardi di credo fosse un mercoledì, andiamo in un super centro commerciale qui e vedo un papà, un papone, con in mano un piccoletto, un neonato, avrà avuto 4 mesi, 5 mesi. Lui mica mi dà gomito e mi dice: Oddio, guarda la madre di quel neonato. Ho fatto fatica a metterla a fuoco, ma era una donna con una gonna, una minigonna cortissima, con delle, capite quelle ciabattine che una volta si usano anche adesso, però una volta le utilizzavano come ciabattine scendiletto, che avevano tutto il pelo, le piume di struzzo, questa cosa. Ecco, togliete le piume di struzzo, mettete il lucido, il nero lucido, mettetele che questo vestitino abbia avuto delle bustier, che non le reggeva il seno, quindi aveva quasi tutte le tette fuori, okay? E sopra un giubbettino fatto in tricot di non so quale colore. Allora ho detto: Vabbè, Flo, gli ho detto, lascia stare, probabilmente è già pronta ad allattare. L'ho buttata sullo scherzo. Anche questa donna, tra l'altro, neomamma, era completamente, era mezza nuda per me. Ci sono in giro un sacco di persone, di donne mezze nude, è estate, è comunque va benissimo, sei comunque hai anche un bel corpo. Non ti dico che preferisco guardare te che hai un bel corpo, che sei mezza nuda, che quelle che si vestono mezze nude con gli short cortissimi e hai delle chiappe che non hai buon gusto, insomma, diciamola così. Preferisco questa. Guardare una ragazza un po' di poco vestita, che poi tra l'altro. È sempre una questione di gusti, perché puoi avere un corpo da fata e avere il cattivo gusto di essere poco vestita, ma un poco vestita proprio male, proprio da povera. Quindi lasciamo stare. Quindi questa cosa è venuto fuori un cincino. Allora io ho detto: Ascoltami, dal momento che non vuoi chiamare le forze dell'ordine, ma ti dà fastidio che questa persona sia nuda, io ti ricordo che come libero cittadino. Sempre, e questo lo sappiamo, chi non lo sa ve lo dico ora, come libero cittadini, noi se vediamo una persona in flagranza di reato, per l'articolo del codice penale 383, noi possiamo effettuare un arresto da libero cittadino. Eh sì che possiamo. Possiamo e come? Che se vediamo questa donna che si prostituisce o che è in cerca di ed è nuda. Ok? E questa cosa lede la mia libertà, il buon gusto, ci sono bambini. E allora noi possiamo fare questa cosa. Certo, voglio ben vedere chi se ne va in giro con le manette. Nessuno si va a comprare un paio di manette per effettuare arresti. Però sappiate che per l'articolo 383 del codice penale, un libero cittadino, se ci sono delle caratteristiche che vanno rispettate, se volete ve le leggo perché comunque non, cioè, mi sono andata a informarmi anch'io dal momento in cui lo sapevo, ma non sapevo i dettagli della cosa. E volete che ve la dica? Ma sai che carino che può essere d'aiuto a tutti? Cioè adesso no, non è che andiamo a riempire le carceri noi, per come liberi cittadini noi possiamo effettuare un arresto. E questa persona, no, perché c'è anche gente molto stupida, ecco qua, gente che è molto stupida, la gente molto stupida fa cose strane. E ricordate sempre quello che vi dico, la gente è il male, le persone sono persone per bene, perché gente ignorante, persone per bene, già questo ci fa capire come vengono etichettate le cose. Allora, dice questo. Ho pochissimo tempo, però ora ve lo dico. Allora, i requisiti fondamentali per poter procedere legittimamente all'arresto devono sussistere contemporaneamente queste condizioni. Cioè, non è che possiamo fare, vedi uno che sta cercando di armeggiare in casa, magari ha perso lui le chiavi, lo arrestate. Non fate queste cose. Allora, flagranza di reato. Il cittadino deve cogliere la persona in flagranza di reato, cioè mentre lo sta commettendo o subito dopo averlo commesso. Gravità del reato, delitti perseguibili d'ufficio. L'arresto è consentito solo per i reati più gravi, per i quali l'arresto da parte delle forze dell'ordine sarebbe obbligatorio. Ad esempio, omicidio, rapina, estorsione, sequestro di persona, spaccio di droga di ingente entità, furto aggravato in determinate circostanze, violenza sessuale, eccetera. Non è possibile farlo per i reati minori o per quelli perseguibili solo a querela della persona offesa, salvo rare eccezioni specifiche. Allora,
Sì, quindi evidentemente arrestare una donna muda che sta per prostituirsi forse dovremmo farlo. Però io lo farei se questa cosa avesse danneggiato moralmente mio figlio. Io lo farei proprio serenamente, anzi gli darei anche due calci in culo, detto proprio tra noi ragazzi. E come se glieli darei? Perché puoi fare la vita che vuoi, ma non te ne vai in giro nuda dove anche mio figlio o mia figlia ti possono vedere. Dunque, l'obbligo di consegna è immediata. Il privato cittadino che effettua l'arresto non può trattenere la persona o farsi giustizia da sé. Ha l'obbligo tassativo di consegnare immediatamente l'arrestato e le eventuali cose costituenti corpo del reato dalla polizia giudiziaria, scusate, carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza, intervenuta sul posto o recandosi al posto di presidio più vicino. La consegna deve avvenire senza ritardo, solitamente entro pochissime ore, perché altrimenti è sequestro di persona. Limiti, vediamo se ho tempo. No, allora, mi piace questa cosa, magari finisco di leggervela domani. Ok, ci vediamo dopo. Ci vediamo domani. Un bacio grande.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Acceso confronto al Consiglio Giustizia Affari Interni dell'Unione Europea sulla crisi migratoria a Ceuta, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha difeso la decisione cautelare di ripristinare i controlli alle frontiere interne aeree e marittime per tutelare la sicurezza nazionale. Di contro, il ministro spagnolo Fernando Grande Marlaska ha giudicato sproporzionato il blocco di Schengen. A stemperare la tensione è intervenuto il commissario europeo Magnus Brunner, confermando che nessun migrante arrivato dall'estrada spagnola è riuscito a fare ingresso nel resto del continente. Grave provocazione antisemita a Sofia in Bulgaria, dove un gruppo di nazischin ha tentato di forzare e bloccare l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori. Un video documenta i momenti di forte tensione con estremisti vestiti di nero che esibiscono saluto nazista. Il presidente della comunità ebraica di Roma, Viktor Fadlun, ha condannato l'aggressione chiedendo l'intervento immediato delle autorità bulgare, mentre il ministro degli esteri Antonio Tajani ha espresso ferma condanna e vicinanza ai ragazzi coinvolti. Tensioni e diplomazia si intrecciano nel Golfo Persico dopo il danneggiamento di una nave mercantile colpita da un proiettile nello stretto di Hormuz, mentre Teheran smentisce contatti diretti con Washington e conferma colloqui con l'Oman. Il segretario al tesoro statunitense Scott Bessent ha aperto la possibilità di un'intesa imminente per la riapertura della rotta strategica, determinando un'immediata flessione del prezzo del petrolio di oltre il 3%. Frizioni interne all'opposizione in Italia in vista delle future scadenze elettorali. La segretaria del PD

0: e Elie Schlein ha respinto la proposta del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte di trasformare le primarie di coalizione in un referendum sugli aiuti militari a Kiev, ribadendo la necessità di definire prima un programma ampiamente condiviso. Preoccupazione all'interno dei gruppi parlamentari Dem per il rischio di strappi formali sull'asse dell'alleanza progressista. Si sono concluse tragicamente le ricerche nel Viterbese per Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno dopo essere caduto in acqua durante una gita in barca. Il corpo senza vita è stato individuato dai vigili del fuoco e dalle forze dell'ordine nei fondali del lago di Vico, con l'ausilio di sonar e operazionali subacquei. La ministra ha espresso gratitudine alle squadre di soccorso e alla comunità locale per il supporto ricevuto durante la prolungata attesa. Attimi d'apprensione in Toscana per una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 7 km da Pisa e a una profondità di 8 km. L'evento sismico è stato avvertito distintamente anche nelle province di Lucca e Massa Carrara, seguito da due repliche di minore intensità senza tuttavia provocare danni a persone o cose. Un ulteriore sisma di magnitudo 3.5 è stato rilevato sempre oggi nel Cosentino. Continua l'eccezionale ondata di calore sul territorio nazionale, destinata a toccare il culmine nella giornata di giovedì 6 agosto, con il bollino rosso esteso a tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute. L'accumulo di umidità e le notti tropicali stanno creando gravi disagi, con impatti drammatici per chi lavora all'aperto, come dimostrano i recenti decessi nei campi agricoli. Allarme caldo anche nel resto d'Europa, con Vienna che ha toccato un record storico di 40.1 gradi. Una folla oceanica commossa si è raccolta davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi, la storica bandiera e capitano del Milan e della Nazionale Azzurra, scomparso all'età di 66 anni. Migliaia di tifosi hanno tinto di rossonero le strade circostanti, sventolando bandiere con l'iconico numero 6, indossando maglie storiche, accompagnando il feretro con cori incessanti come c'è solo un capitano e sarai sempre con noi. Feretro che è stato portato fuori dalla Basilica al termine dell'esequio da alcuni dei suoi storici compagni di squadra. All'arrivo sul sagrato e all'interno della chiesa si sono stretti nel ricordo i grandi protagonisti della storia del Milan e del calcio italiano.
1: Una giornata veramente triste, perché sappiamo chi uomo era, chi giocatore era. Veramente siamo qua, veramente per dare l'ultimo addio. Spero veramente che tutta questa emozione di tutta questa gente qua presente io lo sento, perché veramente è stato un grandissimo calciatore, un grandissimo uomo, un grandissimo padre. Penso che noi giocatori che siamo vissuti insieme abbiamo imparato tanto con lui.
2: Io credo che le imprese sportive, tutti voi sapete quello che ha fatto e il segno che ha lasciato. Io ricordo Franco la sera della finale, dopo aver vinto la prima Champions a Barcellona, quando non c'era un cerimoniale, no? Che di solito, visto fuochi d'artificio, che altro, lì c'era il presidente dell'UEFA che ti dava la coppa in mezzo al campo e finiva tutto lì. E io ero dietro di lui, l'ho sollevato e ho visto nel viso di questa persona, ho la fotografia accanto, ho visto una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan l'aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
3: L'eredità è quella che riusciremo a cogliere, perché i messaggi Franco Baresi li ha mandati tutti, cercando di coniugare sempre la classe, lo stile con la semplicità, la sobrietà dei suoi comportamenti.
4: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Ci attendo mercoledì ancora all'insegna dell'estate piena, ancora con quest'alta pressione ben salda sul Mediterraneo e su Italia, alta pressione nordafricana, quindi caldo protagonista. Controlliamo però anche la nuvolosità prevista sul nostro paese. Non ci sono grandi sistemi nuvolosi, però nelle ore pomeridiane, a causa proprio del caldo, si formano un po' di cumuli a ridosso delle zone montuose, che possono dar luogo anche a delle acquazzoni dei temporali. Vediamo infatti la previsione delle piogge, si vede spuntare qualche macchia azzurra a pomeriggio sia su Alpi e Prealpi che sull'Appennino centrale, specie quello. Però fenomeni di breve durata, molto localizzati, portano un po' di refrigerio proprio solo in quelle zone. E in effetti ci attende un mercoledì ancora l'insegna del sole pieno, dicevamo queste instabilità nelle ore pomeridiane a ridosso delle zone montuose e come temperature però valori ancora alti. Guardiamo le massime previste.

che di 40 gradi in pianura padana e nelle zone interne dell'Italia centrale. Ma per sapere quanto caldo farà da voi e soprattutto quanto durerà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Si sono tenuti stamane nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, scomparso lo scorso 31 luglio all'età di 66 anni per un male incurabile. Un'immensa folla ha accolto il feretro con cori e bandiere rossonere, presenti tantissime leggende del calcio, tra cui Paolo Maldini e Marco Van Basten, che hanno portato la bara, oltre a Beppe Bergomi, che ha letto la prima lettura. In rappresentanza del Milan c'erano il patron Gerry Cardinale, il presidente Paolo Scaroni, i calciatori Pulisic e Gimenez, affiancati dai vertici delle istituzioni sportive e del presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
1: Franco rappresentava un'icona del calcio, che portava con sé soprattutto un grande valore che oggi non c'è più, si è perso, quello del senso di appartenenza. Capitano, giocatore che ha iniziato la sua attività nel Milan e ha concluso proprio nel Milan. Sono quegli esempi che ci devono fare riflettere, ma soprattutto devono essere utilizzati dai nostri piccoli calciatori, perché rappresenta veramente un esempio di uomo, soprattutto di professionista.
2: Io credo che le imprese sportive, tutti voi sapete quello che ha fatto e il segno che ha lasciato. Io ricordo Franco la sera della finale, dopo aver vinto la prima Champions a Barcellona, quando non c'era un cerimoniale, no? Che di solito, visto fuochi d'artificio, che altro, lì c'era il presidente dell'UEFA che ti dava la coppa in mezzo al campo e finiva tutto lì. E io ero dietro di lui, l'ho sollevato e ho visto nel viso di questa persona, ho la fotografia accanto, ho visto una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan l'aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
3: Ci ha lasciato giovanissimo, ognuno ha i suoi ricordi, le sue emozioni che ci ha dato in tanti anni di calcio, in campo e fuori dal campo.
4: Il tuo ricordo in questi giorni? Ne avrai tanti, ma il primo?
3: Sono tanti, io ricordo l'abbraccio dopo il gol fatto in semifinale col Monaco e il suo abbraccio quando lo rivedo mi sembra di avere la stessa emozione del gol fatto 2 minuti prima, 2 20 secondi prima.
5: L'eredità è quella che riusciremo a cogliere, perché i messaggi Franco Baresi li ha mandati tutti, cercando di coniugare sempre la classe, lo stile con la semplicità, la sobrietà dei suoi comportamenti. L'appartenenza alla famiglia del Milan, così come a quella del calcio in generale, non è un caso che sia amato da tutti.
0: In Australia intanto è tutto pronto per il primo derby stagionale tra Milan e Inter, in programma domani a Perth. Prima del fischio d'inizio verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare Franco Baresi. Alla vigilia il tecnico rossonero Ruben Amorim ha sottolineato la centralità del gruppo e confermato la presenza di Luka Modric, mentre in casa Inter mister Christian Kiw e Federico Di Marco hanno puntato l'attenzione sulla crescita della condizione fisica in vista del campionato. In casa Juventus, dopo la chiusura degli acquisti di Alai Begovic e Colomouani, la priorità della dirigenza era la ricerca del nuovo portiere. La pista principale porta a Zion Suzuki del Parma, con il PSG interessato a rilevarlo per poi girarlo in prestito a Torino. L'alternativa immediata resta Guglielmo Vicario, in prestito dal Tottenham, mentre salgono anche le quotazioni di Noah Tubolu dal Friburgo. Sul fronte uscite si valutano le posizioni di Nico Gonzalez e Jonathan David. Nuova soddisfazione per l'Italia agli europei delle discipline acquatiche in corso a Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno conquistato la medaglia di bronzo nel sincronizzato dal trampolino 3 metri con un punteggio di 386.07, arrivando ad appena mezzo punto sopra la Gran Bretagna grazie a un eccellente ultimo tuffo. Si tratta della nona medaglia complessiva per la spedizione azzurra. Ciclismo: Tadej Pogacar parteciperà alla prossima Vuelta a Spagna in partenza il 22 agosto dal Principato di Monaco. La conferma è arrivata direttamente dal team UAE Emirates. Il fuoriclasse sloveno, reduce dalla quinta vittoria al Tour de France, punterà al successo nel Grande Giro spagnolo per completare la tripla corona dopo la vittoria al Giro d'Italia ottenuta nel 2024. Esordio amaro per Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montreal. Il

0: Il tennista romano è stato sconfitto al primo turno dall'argentino Mariano Navone con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-3 al termine di una partita condizionata dal maltempo.
1: Lì non è scontato svegliarsi la mattina e andare a scuola.

0: toccato l'Africa con mano sin da subito, e quindi ho capito quanto noi siamo fortunati, quanto la scuola noi la diamo per scontata, ma lì è veramente un'opportunità, una possibilità, è un lusso, esatto. Le scuole dell'Assunzione con cui noi collaboriamo mi presentano questo progetto di questa scuola, ho una sorta di epifania, perché dico, se in questo momento non faccio qualcosa io, non lo farà mai nessuno. Quindi decido con questo obiettivo in testa di fondare Amani Education ODV, il nostro evento di punta, l'evento di Natale. Lo scorso, quindi l'ultimo era il quarto, c'erano 800 persone, abbiamo finito di costruire le prime classi, il primo dormitorio, i laboratori, i bagni, la cucina, e abbiamo avuto più di 200 richieste di iscrizione, perché i ragazzi sognano di entrare nella nostra scuola, perché appunto lì non è scontato svegliarsi la mattina e andare a scuola.
1: E tu rappresenti in tutto e per tutto quello che poi è la missione di Asi Cultura all'interno di Asi Nazionale.
0: Siamo due realtà

Martedì 4 agosto, pieno di notizie, pieno di indiscrezioni, pieno di conferme, pieno di tutto, pieno di mercato, perché sarà sempre così per tutto il mese di agosto. Poi andremo al primo giorno di settembre e ci saluteremo, tra virgolette, per quanto riguarda questa sessione, ma stanno accadendo moltissime cose che dobbiamo puntualizzare. Oggi partirei dalla Roma, che inevitabilmente è il club più attivo. Perché il più attivo? Perché deve fare questo benedetto, maledetto esterno sinistro offensivo, perché sono stati fatti tanti nomi che io sinceramente non ho cavalcato. Mi sono soffermato su Nusa, perché Nusa continua a essere oggi, mentre vi parlo e mentre registro questo video, prima delle 11 di martedì 4 agosto, un riferimento essenziale. Se il Lipsia volesse, perché lui vuole, il Lipsia gioca un po' al rimbalzo di linea, la manda di qua, la manda di qua, prende e perde tempo. Perché? Perché c'è anche la vicenda di Diomandé, questa lunga assurda telenovela con Real Madrid al rialzo ogni 5 minuti, che tiene il Lipsia assolutamente concentrato su questa trattativa. Ma la Roma non può restare con il cerino in mano. E cosa accade? Accade che, come soluzione alternativa, ma mica tanto alternativa, perché è un grande calciatore, è un altro 2005, mi riferisco a Fofana, il belga dell'Olympique Lione, che vi avevo segnalato già ieri con l'etichetta piace moltissimo. Vi avevo segnalato qualche perplessità sulle sue condizioni, perché ha avuto un problema, un infortunio serio alla caviglia, non tanto serio rispetto alle previsioni, ma con qualche paturnia e qualche patema d'animo. Tutte queste cose sono state superate, la Roma lo valuta in modo vero, concreto. Tra l'altro lui sarebbe nella lista dell'Ipsia se partisse, guarda caso, Nusa, quindi sono questi intrecci che fanno parte del gioco. La corsa è a due, l'esterno offensivo di fascia sinistra è la priorità della Roma, a costo di fare una spesa importante, e quindi qui ci soffermiamo, tenendo conto che la Roma aspetta una risposta definitiva dal Feyenoord per Reed, la sensazione che per l'esterno basso sia un gioco al rialzo, e che ieri sera, come ho raccontato in esclusiva, c'è stato un ritorno di fiamma per Cacciamani del Torino, al punto che la Roma potrebbe alzare l'offerta, e Cacciamani sarebbe il vice, potrebbe crescere all'ombra di Wesley, destinato a giocare sulla corsia mancina, visto che la Roma cerca un esterno destro basso. Sull'Inter ho poco da aggiungere rispetto a tutto quello che vi ho raccontato. Continuo a leggere di accordo da trovare tra l'entourage di Romero, gli agenti e l'Inter. Questa è una fase superata, credetemi, superata. L'accordo è stato trovato venerdì scorso e non ci sono dubbi sul fatto che l'accordo sia stato trovato. È proprio senza fondamento questa storia di dover creare un tormentone che non esiste. L'Inter sta lavorando per le uscite, e dopo aver fatto le uscite si concentrerà sull'operazione Romero, che non vorrebbe perdere, proprio perché l'ha impostata nei dettagli esattamente come vorrebbe fare Jones. Per il centrocampo mi avete chiesto in tanti come funziona con Nico Gonzalez. Funziona che l'Atletico Madrid lo vorrebbe,

Ma non ai soldi che chiede la Juve, almeno 28 milioni. Simeone è innamorato pazzo di Nico, ma solo sulla carta, perché poi il suo club con i fatti, almeno per ora, non mette i soldi che servono. La Juventus, il discorso con la Juve è finito, perché a parte il fatto che la Juve, abbiamo visto, una Juve intasata come qualità, dovrebbe andare via qualcuno, non può permettersi di aggiungere su traiettorie italiane, quando avrò cose concrete. Ve le dirò per la Juventus, Nico Gonzalez diventa un passaggio obbligato per fare mercato e per rientrare. Su questo non ci sono dubbi, perché forse è una delle poche chiavi che oggi ti permettono di rientrare e di fare o uno scambio oppure un ritorno economico che in questo momento, dopo esborsi significativi, questo ritorno ti servirebbe per tornare con forza sul mercato. Per fare cosa? Intanto vediamo come finisce la storia tra Suzuki e il Paris Saint-Germain, perché dobbiamo vedere la fine di una storia bella dal punto di vista dell'offerta, bella per il Parma che chiede una cifra vicina ai 35 milioni, ma tutta da chiarire per quanto riguarda il futuro di Suzuki. Che fa il PSG? Gioca? Fa il titolare? Lo prestano? Titolare no, perché in questo momento non è il titolare. E quindi in tutta questa vicenda c'è un prigioniero di mercato, non chiamiamolo prigioniero politico che non avrebbe senso, prigioniero di mercato sì, che si chiama Vicario, perché Vicario ha un discorso avviato con la Juve ed è un discorso che dal suo punto di vista è definito e definitivo, nel senso che lui ha accettato, lui tornerebbe di corsa alla Juventus, deve aspettare tutti questi altri incastri, le valutazioni che sta facendo la società anche su eventuali altri portieri, non togliendo dalla lista Vicario che può essere preso in prestito con diritto di riscatto che magari diventa obbligo a determinate condizioni, la Juve riflette perché sa che questa scelta è una scelta che inciderà sul futuro. Cioè se scegli il portiere adesso, più forte lo scegli, più parteciperà al tuo nuovo ciclo. Quindi qualche riflessione in più di sicuro la fai. All'interno di un mercato che comprende tante cose, intanto il discorso legato a Daniel Maldini, che è un promesso sposo del Cagliari, a prescindere dal discorso collegato a Sebastiano Esposito, se entrasse nell'operazione Sebastiano Esposito, l'Atalanta potrebbe anche farci un pensiero in più sull'acquisizione dell'attaccante, al centro di polemiche inutili di una telenovela anche per certi versi ridicola, con situazioni messe in piazza come accadeva una volta nei mercatini, e oggi siamo soltanto noi a fare questo tipo di disastri mediatici per chi va in piazza e spara zero contro tutte e tutti. Siamo davvero di un altro mondo e se siamo dietro agli altri è evidente che anche queste cose non ci facciano star bene. Ci vuole stile anche nel fare delle trattative. E se non c'è stile quando fai le trattative diventa tutto un ricatto, una minaccia, un'accusa, non va bene. Perché il calcio italiano è a pezzi anche per queste motivazioni e non ci rialziamo, soprattutto perché pensiamo di essere i più bravi. Fondamentalmente, spesso noi siamo i più scarsi anche con atteggiamenti da censurare. Del Napoli e sul Napoli non ho novità, la trattativa Fava-Suli non è completata, deve ancora iniziare, quindi un po' di calma, il discorso legato al difensore è sicuramente ancora bloccato, il Torino è alle prese con l'ennesima telenovela legata al portiere che non viene ancora liberato e vedremo se accadrà nelle prossime ore, la concorrenza c'è su più fronti, le neopromosse stanno cercando di attivarsi. E credo che vi darò altri aggiornamenti a stretto giro, non vi do un orario, non vi do un appuntamento, so una cosa, che posso contare su di voi e questo mi fa molto piacere. Un abbraccio, buona giornata.

Bentornati a questo aggiornamento del presente. Vi metto a questa nuova edizione del TG di 3B e partiamo con le temperature che si stanno registrando a 1500 metri di quota, che è una quota che per noi meteorologi è molto importante, ci fa capire come si stanno muovendo le masse d'aria sopra le nostre teste. Ebbene, è sempre presente questa bolla d'aria rovente nordafricana che ha investito ormai da settimane il Mediterraneo e l'Italia, quindi ancora da noi avremo giornate bollenti con aria più fresca che transita sull'Europa centrale e nel weekend riuscirà a lambire anche le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, quindi una leggera diminuzione delle temperature è prevista nel weekend, meglio che niente. Ma vediamo questi valori con le minime che sono già alte al primo mattino, quindi temperature già elevate, e poi nel pomeriggio vediamo le massime di questo martedì, punta anche di 38-39 gradi. Pianura padana, zone interne dell'Italia centrale le più bollenti, ma anche al sud a causa dell'umidità il caldo è particolarmente pesante. Massime di mercoledì uguali, non cambia un granché la situazione, addirittura per giovedì spuntano anche i 40 gradi, attenzione perché sono temperature importanti, quindi non facciamo sforzi eccessivi. Molto caldo anche in montagna, con lo zero termico a 4800 metri, incredibile. Tutte le nostre montagne sostanzialmente hanno temperature sopra lo zero e i nostri ghiacciai si sciolgono. Quindi situazione drammatica davvero per lo stato di salute dei ghiacciai italiani. E anche il mare continua a essere caldo, con valori anche oltre i 30 gradi in alcuni bacini anche attorno all'Italia. Fa caldo ovunque, ovunque. Immagine del satellite con questa nuvolosità, che in realtà tende a dissolversi, quindi non porta nessun cambiamento. Queste altre nubi presenti sull'Europa centrale, loro sì portano dei temporali, ma si limitano a lambire l'arco alpino e quindi su Alpi e Prealpi qualche temporale di calore spunterà nei prossimi giorni. Lo vediamo anche da queste immagini, con l'alta pressione sempre ben salda, ma queste macchioline azzurre che compaiono in montagna al nord e anche sull'Appennino. Nelle ore pomeridiane le nostre montagne vedono dei temporali di calore, ma non rinfrescano un granché, solo in quelle zone per qualche ora. La situazione in realtà a grandi linee non cambia. Chiudo con il vento, anche lui di debole intensità, regime di brezza lungo le coste, qualche rinforzo sulla Sardegna. Con questo è tutto, ma per sapere quanto durerà il caldo c'è l'app gratuita di 3B Meteo.

Allora io gli voglio bene a questo dei Gazebo, non ti posso dire di no. Bellissima canzone, qualcosa di meraviglioso, di unico, di inconfondibile, il sound che richiama ovviamente i mitici anni 80, La dolce vita è il titolo di questa canzone, ma in questa versione che hanno deciso di rifare ovviamente perché ritornando in auge quello che è il sound adorato tanto degli anni 80, hanno deciso di rifare il video mettendoci in mezzo un paio di stereotipi ma delicatissimi, stereotipi che mai si è visto, che ne so, la Mercedes SL bianca in girare per Roma, lui elegante col fazzoletto al collo e lei anche col fazzoletto in testa sull'auto cabrio, con una Roma dove non c'è traffico, alle 4 forse del mattino, ma neanche alle 4 del mattino c'è traffico, e il giro per Fontana di Trevi, e poi la scena ripresa di Marcello Mastroianni e Sofia Loren, di loro in camera che giocano, eccetera, la scena della calza, carino, però caspita, inventatevi qualcos'altro di diverso, cioè La dolce vita, lo so, che rappresenta, ci mancava solo che facesse il giro per la costiera amalfitana, fare il giretto per far vedere, e poi proprio era anzi, dopo la mettiamo la canzone La costiera amalfitana, grande, viva Nino D'Angelo. Allora, cari amici, però ci ricollegheremo anche a questo, ma prima di iniziare, come vedete alle mie spalle c'è scritto Full Gas, e quindi manca poco, perché tra circa, lo leggo, 42 giorni, 5 ore e 46 minuti, e premendo il tasto rosso troverete Full Gas, ma ve ne parlo tra poco. Ma come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56, salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano, ci guardano, prima parte di questa giornata, poi arriverà lei, la diva per eccellenza, Simona Monaco, con me mi terrà compagnia in queste altre due parti del programma. Che cos'è Full Gas? Ve lo dico così.
1: Nexun TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexun TV, canale 403.
0: Esattamente, è questo quello che noi amiamo, e soprattutto io, figurati, a me mi parli di gas, come si dice dalle mie parti, quindi figurati, tutto quello che sarà il mondo motori, auto, moto e non solo, saremo con voi, quindi evviva. Allora, questo è Full Gas, tra poco, a settembre poi, in onda. Come si fa? Andate sul canale 403, Nexun Channel, premete il tasto rosso e lì entrerete nel mondo dei motori. Allora, dicevamo, di che cosa vi voglio parlare ora. Oggi lancio subito, apro subito la puntata con quelli che sono gli studi. Adoro l'appuntamento dedicato agli studi, perché c'è qualcuno che studia, qualcuno che si sente studiato, qualcuno che dice no perché io mi preparo, no perché io faccio, ho fatto le scuole, io sono intelligente, io ho studiato. E studiato, ma vi dico qual è lo studio di oggi, e lo so, mi vergogno un po', vabbè, comunque. Hanno studiato l'odore delle ascelle dell'uomo. E voi direte, estica? Sì, a quanto pare sì. E quindi quello è il bello. Allora, dice uno studio, inalare, il titolo è questo, è inalare il sudore delle ascelle maschili potrebbe ridurre lo stress. Ammazza, oh, cioè, non ho capito, qua in studio commentano ovviamente, perché giustamente è una cosa che ha lasciato interdetti un po' tutti, a me compreso, però io non volevo sentire i commenti, nel senso, studio, se volete intervenire potete intervenire tranquillamente. Allora, come vi dicevo, questa cosa dice che, allora, può sembrare, pensa, guarda come sono stati bravi, guarda cosa dicono, può sembrare una curiosità assurda, ma no, ma davvero, sì, a quanto pare sì, può sembrare una curiosità assurda, ma alcune ricerche suggeriscono che particolari sostanze presenti nel sudore maschile potrebbero influenzare temporaneamente l'umore e contribuire a ridurre la percezione dello stress. La scienza continua a studiare questo fenomeno, ma i risultati sono davvero sorprendenti. Ora, diciamo che, no, prendendola alla larga, tutto quello che è i famosi feromoni, no? Cioè quello che l'uomo in qualche modo va a trasmettere, probabilmente inducono anche un certo tipo di avvicinamento, no? Da parte di quella che potrebbe essere la partner femminile. Allora, di sai, senti, l'uomo, sa de homo, come si dice, allora, quello piace, potrebbe essere, non ho sentito parlare di queste cose, sono molte fidanzate che dicono no, mi piace l'odore del mio uomo, e su questo ci può stare, ci mancherebbe altro, nessuno vuol dire nulla, perché ogni scarafone è bella mamma su, potrebbe essere, quello potrebbe essere, ma altre volte, e questo purtroppo lo andiamo ad analizzare quando prendiamo quello che il milanese imbruttito definisce lo sposta poveri, diciamo che l'odore de ascelle della gente che gira, diciamo che non è proprio rilassante. Diciamo che ti farò abbastanza il culo, cioè nel senso che non è facile dargli una bella. Ah, tu sei lì bello tranquillo sull'autobus o su altre cose e ti arriva quello con l'ascellina pezzatina, gagliardina e tum. Ah, senti come sono rilassato adesso che mi hai ascellato in faccia. No, no, no, direi proprio che non è il caso, però. Vi torno a ripetere, sono degli studi, probabilmente hanno calcolato quello che è il profumo, l'odore di un uomo medio che se lava, perché il concetto di base è lavarsi. Capisco che dopo una giornata di lavoro, capisco che dopo essere stati magari sotto il sole, capisco tutto, perché ci sono magari alcune persone che. Faccio esempio, io mi ricordo quando lavoravo in hotel e quando arrivavano i cecoslovacchi, ragazzi, cecoslovacchi e polacchi era la morte di odori, ma di cosa? Di alcol, cioè trasudavano birra, perché ne bevi tanta, o quelli che mangiano tanto aglio o tante cipolle, di conseguenza poi il corpo in qualche modo deve espellere quegli odorini, che non sono solo da una parte, ma sono, quindi sarà successo anche a voi di trovare qualcuno nella vostra cerchia di persone che emana quell'odore. Poi lì entriamo anche nella fascia adolescenziale, vostri figli, nipoti, cuginetti, io

0: Da piccolo non credo, perché mia madre mi definiva un ciuccio pulito, nel senso che io odiavo qualsiasi cosa che fosse odore, proprio perché li sento tantissimo, quindi me lavavo sempre. E però avevo compagni e tuttora sento animatori, avevo avuto animatori o persone che, ragazzi, mamma mia, c'è proprio l'ormone che esce e dà proprio sentori di gioia e di felicità. Ma non voglio continuare a parlare di tutto ciò, ci mancherebbe, ma visto che ho menzionato prima la dolce vita e quindi la costiera amalfitana, non da poco portare a Milano, come dice il grande Nino D'Angelo e Fabio Rovazzi con Arisa.
1: Chi sia umano? Perché non te ne rende, lo sai che devo fare? E con mio pane non ti può mancare mai. Ma tu quando sai? Tu sei

0: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre.
1: Ed eccoci tornati.
0: Il mondo dei motori cambia marcia.
1: Esattamente.
0: Su Nexum TV, canale 403.
1: Bene, full gas, eccoci tornati in studio. Non vediamo l'ora di seguire tutta la programmazione su Full Gas, canale 403. Quindi questo che state guardando, ma almeno che non siate gli amici di Teleroma 56, quindi se volete vedere le moto o quello che riguarda il mondo dei motori, sul 403 premendo il tasto rosso poi entrerete in questo magnifico e incantevole mondo dedicato alle moto e non solo. Allora, leggiamo un'altra notizia molto divertente. No, non è divertente, in realtà non è divertente per coloro che l'hanno vissuta e ci dispiace, però adesso poi lo commentiamo. Questa poi la faccio leggere anche a Simona, sono proprio curioso. Guarda, gliela giro proprio subito, sono proprio curioso poi di vedere lei se la commenta in Gossip, quindi vi invito a seguire anche il programma. Sono pronti a rivolgersi agli avvocati 226 passeggeri di Air Mediterranean con un charter in partenza sabato alle 17:15. Avrebbero dovuto raggiungere Sharm el Sheikh per una vacanza in hotel a 5 stelle. Eh? Fate una vacanza in hotel a 5 stelle a Sharm el Sheikh, eh? Va bene, beh. Ma di quel volo che sarebbe dovuto decollare dall'aeroporto di Bari è stato dapprima annunciato un decollo in ritardo, poi infine la cancellazione. I passeggeri sono stati smistati in due alberghi della provincia di Bari e in uno di Matera. Valentina, nome ovviamente invenzione in questo caso, aveva programmato una vacanza da sogno con il suo compagno ed è furiosa e dice: abbiamo investito 2.200 euro approfittando di uno sconto sul prezzo originario di ben 2.700 euro. Per concedersi qualche giorno di relax in un hotel all inclusive. Quindi la vacanza costava 2,2 più 2,7 fa 4,9. 4.900 euro, ti dicono: sai che c'è? Ti tolgo 2.700 euro, volo compreso, all inclusive, quindi mangi, bevi, dormi, tutto compreso. E secondo te non... Non ti snasa un pochino? Va bene, una settimana programmata da tempo, immaginando di passare già la prima giornata tra il mare cristallino e le escursioni nel deserto. Invece, il primo giorno è trascorso al corridoio dell'aeroporto e una camera d'albergo a Corato. Il nostro volo accumula fin da subito ritardi, prima un'ora per un presunto guasto tecnico, poi un ulteriore rinvio di 2 ore. A noi passeggeri viene assicurato un voucher per consumare un pasto in aeroporto.

Voucher che non è mai arrivato. Le ore trascorrono tra annunci e false speranze. Ogni comunicazione lascia intendere che la partenza sia imminente. Poi, quando ormai la pazienza è al limite, arriva la notizia definitiva. Il guasto non può essere riparato e il volo viene cancellato. Da quel momento inizia una seconda attesa. Noi siamo stati trasferiti a Corato, una situazione di emergenza ben lontana dall'assistenza promessa. La cena si riduce a un pasto frugale servito quando ormai le cucine erano chiuse. Perfino le bottiglie d'acqua sono a pagamento. La mattina successiva viene garantita tanto la colazione, mentre per pranzo nessuna assistenza. Bloccati senza informazioni, ad ogni telefonata ci viene chiesto soltanto di avere pazienza. Ora, cioè questo è, lo so che è un bel problema e mi dispiace, io non lo voglio prendere a ridere, ok, ci mancherebbe, però purtroppo bisogna, le vacanze oggi non è che per forza tutto oro, ciò che luce, due, andare a spendere, cioè per stare 15 giorni in Egitto, Sharm el Sheikh, cioè con i super sconti, ci sarà qualche modo, cioè, caspita, tutto in 5 stelle, tutto è 5 stelle, poi dopo arrivi, hai pagato e ciao, capito? Poi fammi denuncia, vai dagli avvocati, cioè, è che ci saranno delle clausole che in qualche modo è, quindi fate attenzione quando andate in vacanza, quando trovate una struttura che vi piace, fate una telefonata prima, controllate, è un volo charter, probabilmente magari era un aereo di quella lì, fa quella linea, ha rotto l'aereo, non si parte più perché non ci stanno altri voli, vedo, quindi bisogna fare un po' di attenzione alle vacanze, visto che questo ormai è periodo. È periodo anche di chiusura, quindi io devo andare a chiudere. Ci vedremo tra poco in compagnia di Simona, che ringrazio sempre la sua immane presenza, anche se continua a non chiamarmi il venerabile, dovrò fargli una lettera di richiamo. Se non mi chiama venerabile, si richiama. Pronto, venerabile? Detto questo, dal venerabile, grazie a tutti. Grazie a tutti, e come fanno i venerabilissimi presentatori, come me nel mio caso, signori, per voi sigla.

0: E questa la dedichiamo a Simona, che ama tanto Bruno Mars e soprattutto ama tanto questa canzone, perché oggettivamente, effettivamente, è bellissima. Non si può non dire che non sia bella la canzone di Bruno Mars, romantica, una balla, è una rumba in realtà, no? Quindi tu immagina quelli che se la ballano tutti ticchi con le manine cotte così, che vanno, è quella, è una rumba Bruno Mars, che a parte tutti i grandi concerti bellissimi, adesso è venuta fuori sta notizia, non so se lo sai, hanno messo in vendita i biglietti per il concerto di Bruno Mars audio only. Cioè, ti ricordi quando abbiamo lavorato al Forum di Assago, no?
1: Sì. E
0: il palco è da un lato del palco, no?
1: Sì.
0: E c'è quindi tutto il retro del palcoscenico, che non c'è nessuno,
1: certo.
0: Ovviamente sono vuoti.
1: Certo.
0: E quindi tutti stanno davanti.
1: Alle spalle del palco, certo.
0: Alle spalle del palco. E adesso hanno messo in vendita anche i biglietti audio only. Cioè
1: sono geniali.
0: Solo audio, cioè tu non vedi il concerto ma ascolti. Perché in realtà se tu ti metti a un concertone di Vasco Rossi e stai a mille chilometri di distanza
1: come quelli con Ultimo.
0: O con Ultimo, è audio only.
1: Ma posso chiederti una cosa? Ma è dal momento in cui è audio only, però io... È comunque molto triste, perché dietro al palco comunque c'è poca luce, comunque sei al buio in un certo senso.
0: Sì, sì.
1: Non è, sarebbe
0: sì.
1: corretto, dal momento in cui loro hanno questi maxi schermi,
0: metterne uno dietro, anche dietro.
1: Comunque uno dietro, proprio in mezzo.
0: Allora, sicuramente ha un costo fare anche quello. Sicuramente, però, se tu metti il maxi schermo dietro.
1: Ma sai quanto ci guadagni già solamente a vendere?
0: Ma se è audio only, cioè nel senso, perché te devo mettere. Allora non metto audio only, metto anche video. C'è l'audio only è per riempire tutto il palazzetto ottimizzando i costi, magari si spera abbassandogli un pochino e permettendo, impossibile, permettendo comunque a tutti di ascoltare il concerto, perché ti ripeto, tu vai lì per ascoltare, cioè una cosa è dirigi le due casse dall'altro lato, un'altra cosa è, noi quando abbiamo lavorato lì eravamo, ti ricordi, i pinguini tattici nucleari, eravamo in angolo, visto tutto di traverso, ma noi, cioè, non è che mi fregava vedere, anzi era figo vedere, per quel che mi riguarda, dietro le quinte, loro che arrivavano, cambiavano dove si mettevano, eccetera, era un'altra cosa.
1: Sì, comunque mi piace, trovo che sia una genialata,
0: una buona
1: cosa, che tra l'altro, scusami, no vai.
0: Ok, no, partiamo con la sigla e poi partiamo col programma. Signore e signori, benvenuti, applausi scroscianti dal cielo, di marrone vestita meravigliosamente, Simona Monaco. Io sono Mauro Caputi e come fanno i bravi presentatori, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403, su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano, ci guardano, ci vedono e ci vogliono tantissimo bene. Stavi dicendo riguardo
1: Bruno Mars? Che un amico di Roma, appunto, ciao Domenico, mi ha scritto perché gli ho messo un super like alle filmati che faceva al concerto di Bruno Mars. Mi ha detto: Simo, io seguo tanti concerti, lui va a vedere, lui è un Vasco Rossi, lui Vasco Rossi non se ne perde una data, però dice mi piace anche un po' diversificare. Fa, io un concerto così bello, ma io non mi ricordo, sì, e che lui ama Vasco, ma io un concerto così bello, io è una vita che non lo vedevo. Lui è straordinario anche come performer,
0: sì,
1: come
0: no, assolutamente.

0: ha poi tutto un gruppo di artisti, musicisti, sì, ballerini.
1: Ma
0: detto,
1: io
0: figo,
1: uno certo, spettacolo così bello non lo vedevo da tempo. Allora, lui era uno di quelli che è andato a vedere ancora quei concerti di Baglioni, l'ultimo concerto di Baglioni, che era una cosa straordinaria. Quest'uomo di 70 rotti anni ha cantato per 2 ore di fila senza mai fermarsi. Ha detto che forse è uno, più che un, cioè uno show inimmaginabile,
0: sì, sì,
1: però
0: certo,
1: per un cantante
0: certo,
1: comunque americano che non fa effetti speciali, non ha coreografie di che, però mi fa, io un concerto così, ma ci torno se torna.
0: No, è senza dubbio Bruno Mars è bravo anche in quello, ti detto, un gran performer in tutto e per tutto. Il fattore dell'audio only, ti detto, bisogna capire il discorso prezzi, se è una cosa che ovviamente magari non è stata valuta da lui, ma da tutto quello che c'è dietro, che non dimentichiamoci che non è più cioè lui che organizza tutto, cioè dietro alle spalle ci sono tutta la produzione, i PR che devono rientrare dei soldi,
1: certo,
0: e quindi rientrare, lo sai, montare un palcoscenico, cioè non è fai come i Pooh una volta che girano con i loro camion, prendono le persone e montavano, oggi deve avere dei permetti. Faccio un esempio, i Rammstein, no, che siamo andati a vedere, a lavorare all'ultimo
1: che
0: concerto
1: caldo,
0: a Campio, esatto, caldo infernale, però il cantante dei Rammstein che utilizza il fuoco, utilizza tutti gli effetti speciali scenici, e cioè lui ha dovuto prendere, anche per un suo gusto personale in realtà, però ha preso tutti gli attestati, i brevetti e le autorizzazioni per firmare lui stesso i dispositivi di sicurezza. Cioè,
1: bravo,
0: nel senso, dice, io li voglio usare nei miei concerti, me ne assumo io una responsabilità, quindi sono io che guardo e osservo come montano, quello che fanno, eccetera, perché
1: mi prendo io la
0: responsabilità di usare, tu perché utilizzano fuoco
1: pesante,
0: cioè
1: lanciafiamme,
0: buttano dentro quella la vasca, gli danno fuoco, cioè
1: Cose leggere,
0: dai, quindi
1: poi fatte con 40 gradi già fuori.
0: Esatto, quindi c'è chi si assume quella che è la responsabilità, mentre dietro hai tutto il resto. Probabilmente per ottimizzare anche i costi hanno detto, beh, vendiamo, e ci metto, ci può stare, la tua idea in effetti non è male. Cioè, cosa ti costa mettere un LED wall anche piccolino dietro, giusto per farmi vedere che cosa sta succedendo?
1: Sì, perché è solo musica, dici, va bene, però non trattarmi come
0: capito, esatto,
1: come quello povero, esatto, della famiglia,
0: però
1: della
0: se scegli quello, sai che se no ti metti con un amico davanti col telefonino, che tu guardi il telefonino ascoltando e intanto in videochiamata,
1: costa niente,
0: però ti ripeto, come hai detto tu, da ultimo c'era gente che ha pagato il biglietto normale ed era dietro i cessi
1: e non l'ha visto,
0: e almeno sono onesti, dicevo, guarda, tu
1: da tot metri
0: è solo audio,
1: è solo audio,
0: quindi paghi un po' di meno,
1: certo,
0: magari ci può,
1: e questa è una cosa
0: stare,
1: veramente molto equa, questa è una cosa molto bella.
0: Bene, allora, beh, ringraziamo, salutiamo Bruno Mars, magari andremo a vederlo anche noi, perché no, stavo sentendo prima che stavi facendo la puntata di Gossip di quel genialone che abbiamo visto a Vietri sul mare, che faceva la pizza, è arrivato lì col forno a gas della pizza e si metteva a sfornare pizza in spiaggia. Per gli amici?
1: Per scopo di lucro?
0: Probabilmente sì, nel senso che io, cioè, secondo te, mi sbatto ad arrivare a Vietri con il forno della pizza pesante, con la bombola a gas, messo lì con tutti i panetti.
1: Che tra l'altro io ho riflettuto su questa cosa. Questo forno è un forno elettrico, non è un forno a gas. Quindi, a meno che non ci sia anche a gas, perché
0: no,
1: è un fornetto portatile.
0: Io dalle immagini che ho visto.
1: No, ho capito.
0: Esce la fiammetta, vedi, c'è la bombola sotto.
1: Sì. Ma
0: passa l'egiziano con le catenine e lui.
1: Ma sapevo che probabilmente esista sia elettrico che
0: sì,
1: che,
0: sì, probabilmente sì,
1: gas.
0: Però in effetti
1: il signor vigile
0: che cerca di fargli la multa è lui con
1: imperterrito
0: che fa le pizze. Ora ti ripeto, non si sa se fosse a scopo di lucro, forse per gli amici, però io sicuramente una volta che sono là e vedo uno che fa la pizza, ma vicino gli dico scusa, ce l'hai
1: una margherita?
0: No, ma fai tutte, cioè a Milano davanti all'università c'è

0: Mi ricordo quando c'era un signore che andava con un camion, vecchio Iveco, un vecchio camion.
1: Giusto bene.
0: Dentro questo camion c'era un forno a legna. Cioè
1: Sì.
0: lui sopra il camion aveva il forno a legna, si fermava davanti all'università e sfornava pizze, margherite fisse, solo quelle per gli studenti. Tu andavi, 5 euro, ti prendevi la pizza margherita, arrivavi, pizza a portafoglio, te la portavi.
1: Sì, però lui ha, sicuramente non è un abusivo.
0: No,
1: Aveva
0: certo,
1: avuto i
0: aveva avuto
1: permessi.
0: dei
1: Cioè, io
0: permessi. Oh,
1: onestamente,
0: sì.
1: per quello che, avendo io avuto una gastronomia e avendo avuto anche un reparto di friggitoria, sappiamo perfettamente che il tubo del gas deve essere a norma, non è quello, scusate,
0: No,
1: non è quello che stava
0: no,
1: usando il
0: no, è
1: ragazzo. Quindi ci
0: ovvio.
1: devono essere dei controlli, quindi ci deve essere una cosa. Quindi, e mi ha sempre fatto paurissima questa cosa del gas. Quando ho visto la bombola del gas, ho detto. Ciao, io me proprio ma cambio spiaggia, perché
0: Diventa
1: è veramente un
0: pericoloso.
1: attimo che può succedere, cioè dici
0: Sì, ma
1: non
0: veramente.
1: succede, ma se succede sono
0: Sono
1: veramente,
0: danni,
1: ma
0: ma
1: sono
0: soprattutto in
1: danni.
0: una spiaggia, soprattutto in una spiaggia. Allora, prima di continuare con il prossimo argomento, alle mie spalle potete vedere ovviamente la TV. Come vedete, abbiamo uno schermo nuovo, diverso. Perché? Perché tra ben 42 giorni, 11 ore, 35 minuti e 4 secondi, si aprirà ufficialmente il canale Full Gas. Okay, quindi premendo il tasto rosso del vostro telecomando, andando sul canale 403 della vostra televisione, premendo il tasto rosso, entrerete nel mondo dei motori, motori, auto, moto, probabilmente anche barche, perché no? Sarebbe, anche quelli
1: Ci
0: sono
1: sono
0: motori,
1: motori?
0: e quindi tutto ciò che è motorizzato. E sarà per voi a disposizione su Nexon Channel, quindi restate collegati, man mano ve lo diremo, vi terremo sempre aggiornati in tutto quello che andremo a fare e a dire, e viva i motori, viva le moto, faremo i vari test drive, saremo presenti all'Eternal City Custom Show, al Motorbike Expo a Verona, ce ne saranno un po' di cose da fare e da farvi vedere. Intanto vi regalo una canzone e poi torniamo in studio.

0: Ride like wind, guida come se fossi il vento, velocissimo, o meglio, non tanto veloce, ma più che altro libero, ecco, mettiamo così, questo è un po' il significato di questa canzone. Bentrovati, bentornati cari amici, sono Mauro Caputi, Simona Monaco, nella seconda parte di Yes We Are, l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56. Allora, ieri è successa un'altra cosa, mentre oltre a quello che faceva la pizza Vietri, al ritorno in, ormai vi abbiamo anche sfrantecato i maroni ogni tanto, sfrantecati i maroni con questa serie K-drama, perché giustamente Simona impazzisce tantissimo e ci piace, però ovviamente adesso lei appena vede uno con gli occhi palmandola, si mette a fare tutto, perché ha studiato e quindi deve per forza comunicare.
1: Sei stato tu che hai fatto la figura, esatto, salame.
0: E per lei mi ha fatto fare una figura.
1: Perché? No, posso dire, apro una parentesi, poi ti racconto. Sì. Poi racconta. Lui, sì, quando si emoziona, fa figure di merda.
0: No, non è che quando mi emoziono, quando io sto facendo altro, lei si lancia in avventure linguistiche fuori dal comune e quindi uno deve intervenire. Perché? Cosa succede? Eravamo in traghetta, cioè, questi avevano tutti in fronte un fazzolettino bagnato. Ti sei chiesta che cos'era quel fazzolettino?
1: Non ancora, no, non ancora.
0: È un fazzolettino al mentolo, eccetera, che rinfresca e asciuga. Tu te l'attacchi, non è per il mal de mare. Cioè,
1: sono meravigliosi questi giapponesi.
0: Serve per rinfrescarsi.
1: Comunque, ragazzi, ma hanno veramente una pelle diafana.
0: Sì, esatto.
1: Di perla.
0: Sono chiarissimi. Bene, quindi inizia a farmi e chiedi che cos'è, ma dai, ma ti metti a rompere le palle, eccetera, eccetera, ma no. A un certo punto li abbiamo dietro, eravamo vicini, vedo lei che si ferma, inchioda e va per girarsi. Ora, la mia domanda è, come tu volevi chiedere quella cosa a quelle ragazze?
1: No,
0: spiegami.
1: Aspetta.
0: Come gliela avresti voluto
1: dire. Allora, siamo usciti dal traghetto, sono usciti tutti con il traghetto, con la signorina che diceva la cosa.
0: Siamo partiti.
1: No, aspetta, no, era il viaggio di ritorno. Allora, sento dietro di me, una dice, questa vocale così prolungata, perché lui mi aveva detto, guarda che sono coreane, io ho detto, sei sicuro che non sono cinesi? E fa, no, sono coreane, perché ovviamente, naturalmente, io faccio un po' fatica a distinguere giapponesi, secondo me i coreani sono più belli dei giapponesi e più belli dei cinesi.
0: Coreani e giapponesi più o meno la stessa cosa, perché quella è la terra.
1: Quella è lì.
0: Cina è diversa perché viene da un'altra.
1: Sì. Comunque, ho detto, vabbè, adesso io glielo chiedo. Io tocco la ragazza meravigliosa, piccolina, una gnappetta, gli dico, sei coreana o sei cinese? Per fortuna c'è lui, mi fa, excuse me, voi siete coreani o siete...
0: gli ho chiesto se veniva dalla
1: dal Giappone, dal Giappone, Corea o Giappone? E lui, Corea, Mauro, preso dall'emozione.
0: No, dall'emozione, però la domanda me la sono fatta proprio vedendo, perché
1: appunto,
0: so che ci sono...
1: proprio vedendo e sapendo...
0: Ma ci sono i nordcoreani che vengono,

0: che abbiamo noi italiani, che è stellare, che è meravigliosa, che può non essere, perdonami, capita
1: No,
0: da
1: da loro no.
0: loro, perché sono tutti un po' particolari,
1: Sì,
0: anche il nostro
1: no, no, ce lo
0: nome. Quindi
1: diceva, raccontava.
0: probabilmente, esatto, probabilmente non aveva capito la sua ironia. Quindi vabbè, e lei invece è stata un po' pungente, però lui dice
1: Infatti poi ho
0: a
1: detto
0: me.
1: scusa, ma bad, c'è cioè, colpa mia, hai ragione, cioè, l'ho buttata così.
0: Ma
1: Però
0: quanto sono snob?
1: anche
0: Anche
1: meno,
0: meno.
1: cioè, nel senso stai sempre in Italia, ti scippo tutte le borse, ti porto, cioè, ti
0: Esagerato.
1: seguo in hotel e ti faccio scippare con quello col motorino, col ciaetto a pedale.
0: No, però è stata.
1: Ti prendo la malanza, bella, ma che mi dici a me?
0: Stai calmo.
1: Allora la Vietcong,
0: Non fare, non fare.
1: eccola.
0: No, non fare quello che.
1: Aiutami.
0: Non fare quello che è aspro. Sì, sono stato un po' snob,
1: Corea
0: effettivamente.
1: del Nord, chiamo Kim Jong-un e ti
0: Del
1: faccio venire a
0: sud.
1: deportare.
0: Anche meno, zia.
1: No, dai, per piacere.
0: Io non vado in giro con l'ombrellino.
1: Beh, vabbè, pioveva, finisce.
0: Comunque non andavo in giro con l'ombrellino.
1: No, no, no. Perché devono avere la pelle di ebano, tutta la pelle
0: Di
1: di sì, la pelle
0: perla,
1: che di
0: ma
1: perla.
0: veramente non sto scherzando, avevano probabilmente la pelle del viso del diverso colore della pelle del collo, perché aveva una protezione 200, 200, ma era anche questa pelle così luminosa, skincare coreana probabilmente, erano veramente molto luminose,
1: Potevi chiedere, c'hai
0: probabilmente.
1: dei prodotti coreani da regalarmi?
0: Figa
1: Ti scippo la
0: veramente.
1: borsa e ti prendo i prodotti.
0: È brutta persona.
1: Va bene, dai, siamo giunti in chiusura, poi dopo torniamo anche con l'almanacco, magari continueremo a raccontarvi un po' di cose. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo tra poco e come fanno i bravi presentatori, signori e signori, arrivederci per voi.
0: Sigla.

0: Allora, quando ascolto certi ritmi mi viene, non so, una rilassatezza addosso. Cioè, alcune volte mi ricordo una spiaggia in Grecia, quando lavoravo lì, che era vicino al nostro villaggio, dove ci andavamo la mattina, e aveva tutto questo sound che iniziava con questo reggae lento la mattina, per poi salire alla deep, eccetera, poi man mano andavi su. E da cui mi ispiravo anch'io per le varie spiagge che avevamo all'interno del villaggio. Perché tu stai in spiaggia rilassato con questo sottofondo. Mamma, che meraviglia,
1: A me, cioè, io penso, sì, questo è un ritmo caraibico.
0: Esatto.
1: Che riesco a reggere, ma lo reggo questo perché lo trovo anche rilassante. Diversamente, dopo diventa tutto molto pesante.
0: No, no, no, assolutamente. Cioè, quando vai in un ristorante, senti unz, e poi a basso volume che senti solo gli altri, come al solito, è difficile. Cioè, andare in una spiaggia, in un posto, la musica è fondamentale. Cioè, ti ho detto, fondamentale in quella struttura. Il direttore era talmente rompiballe che girava la mattina tutte le spiagge a vedere se c'era quel tipo di musica lì. Perché? Perché c'era la spiaggia, quella appunto come della zona benessere, frequentato magari ci voleva Buddha Bar, sai, le cose un po' più lounge, la zona del ristorante voleva una cosa un po' più commerciale, la spiaggia, quella isolata, voleva quel reggae, quel sound dove tu te mettevi e stavi là nel tuo mondo ingannato. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Cari amici, terza parte
1: Gli
0: di Yes
1: spaghetti a
0: We Are, a
1: vongole.
0: spaghetti a vongole, tutto attaccato. Carina, e possiamo partire? Applausi scroscianti dal cielo per lei, la beltà di Simona Monaco. Io sono Mauro Caputi e, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi
1: Sigla.

0: The Appointment, l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56. Ricordo sempre dietro alle mie spalle, come vedete, c'è un altro tipo di schermata, perché quando voi andrete sul canale 403 nella vostra televisione, vi si aprirà questa schermata. Se non è collegata a internet avrete questa qui, esattamente questa qui che vedete qui dietro. Se invece è collegata a internet diventa tutto molto grande e quindi è tutto molto grande, e quello che vedrete adesso invece è che mancano 42 giorni, 11 ore, 0 minuti, 10 secondi, eccetera eccetera, per l'apertura ufficiale del canale Full Gas, e il canale è completamente dedicato alla Suzuki. Suzuki, no, nel canale dedicato ai motori, a tutto quello che chiamiamo auto, moto, tutto quello che è motori e auto, e se ne occuperà questo canale. Come premendo il tasto rosso del vostro telecomando andrete direttamente sul canale, appunto, Full Gas. Ma iniziamo, cari amici, in un modo che solo voi amate e sapete, ci richiedete puntualmente, perché senza quel modo
1: non è più la

0: L'almanacco.
1: Non è più l'almanacco, ormai dopo sennò è casino. È esattamente questo, cari amici. Benvenuti al nuovo appuntamento dell'almanacco. Sapete, oggi parliamo dell'almanacco di domani, del giorno dopo, quindi di mercoledì 5 agosto 2026. Noi vi ricordiamo sempre di affrontare la vostra giornata, la vostra settimana, il vostro segno in un modo solo e unico, che è questo.
2: Passo lento ma violento e me passa lo sgomento. Passo lento ma violento e me passa lo sgomento.
1: Di.
0: Domenica mi siamo dimenticati di dirvi quando siamo andati su una spiaggettina, la Santa Croce ad Amalfi. C'è stato il momento quando c'è venuto il barchino, dal traghetto al barchino direttamente alla spiaggia privata, ci hanno preso a un certo punto non eravamo solo noi, eravamo alcuni amici e altri avventori e ci aiutavano a scendere da questa barchetta. C'è stato io e lui, passo lento ma violento, forza, che l'abbiamo capito solo noi, passo lento ma violento, su,
2: per... violento, e me passa lo sgomento, passo lento ma violento, e me passa lo sgomento.
1: Allora, no, perché ci sta, cioè, nel senso, il passo lento, ecco, tu immagina stare una spiaggia dove hai tutto il tempo... Allora, se ascoltata a ritmi, a volumi alti, sì, è bellissima. Sì. Se ascoltata, ovviamente, quel sottofondo, perché senti...
0: Questa dovrebbe essere la classica canzone a metà mattinata, che ti dà quella
1: no, energia. Quello che ti dà energia non è tanto... Ok, i volumi sono i BPM, quindi i battiti. Questo ha un battito molto lento, cioè non ti può dare energia questa. Cioè, questa ti può piacere, ma vedo, l'energia te la dà un BPM più alto, no? Generalmente. Quindi questa qua può essere un pre-chiusura, per esempio. Cioè, quando hai pompato, arrivi, capito? E andando a scemare abbassi, pezzo comunque bellissimo. Senti, questo ricorda comunque, se tu immagini Children, no? Questo sound così ti ricorda che vai a calare, rallenti e poi chiudi, saluti e ciao.
0: Cioè... Scusa, saluti e ciao, la mia è pronta dopo.
1: Non lo so. Comunque, dicevamo, oggi la chiesa celebra la dedicazione, cioè dedica della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. Esatto, la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, nota anche come la festa della Madonna della Neve, rievocando la celebre nevicata sul colle Esquilino nell'agosto 352 d.C. Il sole domani sorgerà alle 6:02 e tramonterà alle 20:27. Quindi ora questo è quello che è. Chiudiamo il momento passo lento ma violento, perché invece ora, visto che abbiamo già ricordato quello che è successo nel 352 d.C. addirittura, andiamo a ripercorrere assieme i fatti più significativi accaduti il 5 agosto nella storia. A parte la nascita di mia sorella, purtroppo è successo. E cosa è successo il 5 agosto del 1952? Nel 1902 viene posata, ma che bella, la prima pietra del nuovo campanile di San Marco a Venezia dopo il crollo avvenuto il mese precedente. Vorrei andare indietro nel tempo proprio per vedere questa cosa. 1930. 5 agosto 1930, Neil Armstrong, l'astronauta statunitense che nel 1969 diventerà il primo uomo a posare il piede sulla Luna, nasce a Wapakoneta, in Ohio. Poi nel 1962 scompare la celebre attrice e icona del cinema mondiale, Marilyn Monroe. Lasciamo

0: Hanno un segno indelebile nella cultura, nel costume del Novecento. Vedi, perché non ti fai i capelli come Marilyn? Tu sei molto simile a Marilyn.
1: Uguale, da qui o qui, uguale, uguale, uguale, uguale.
0: Mamma mia, che meraviglia, ragazzi. Questa canzone continua e riesce a darmi sempre e comunque un...
1: Però è bellissima, cioè tu secondo me sei una veramente una mente brillante, a volte non compresa, ma chi ti comprende può veramente gioire di tutto il tuo genio, perché mettere la canzone di Ritorno al Futuro,
0: sì.
1: Noi che leggiamo l'accaduto,
0: certo,
1: del passato è veramente
0: è genio.
1: Io sono legata a
0: ma
1: te.
0: Ma ora...
1: È il mio momento.

0: Pelle d'oca, pelle d'oca. Vai, vai, vai, pezzo.
1: Sai che se la canto in playback non mi vengono le parole? Ne ho sbagliato un paio. Io che sbaglio le parole della Carrà.
0: Lo so, però devi, si chiama Lip Sync Battle ed è quella la cosa bella. Ti metti avanti al microfono.
1: Ma, vedi, ricordare, non riposare.
0: Ma tu è l'assonanza della bocca.
1: Come si fa?
0: Ti metti avanti al microfono.
1: Sono davanti al microfono.
0: Sì, ma ti devi nascondere la bocca perché se si vede la bocca.
1: Ok, ok, vai.

0: fallo tu.
1: Ma perché devo fare il pirla io? Non ho capito.
0: Perché mi fa male la schiena.
1: Tu fai il plebe che faccio il pirla, non ho
0: capito. Sì, mi fa male la schiena.
1: Dai,
0: io non so.
1: Andiamo, andiamo, andiamo, via.
0: Per la natura, rubrica Orton. Ho mal di schiena. Sono tre giorni che sto facendo le punture.
1: Ma che...
0: Nel nostro spazio dedicato al verde, oggi parliamo della coltivazione e cura del basilico in piena estate. Per mantenerlo rigoglioso e aromatico durante le giornate più calde è fondamentale annaffiarlo regolarmente alle prime ore del mattino o al tramonto, evitando di bagnare le foglie alla luce diretta del sole. Ricordatevi inoltre di cimare con costanza le infiorescenze apicali, quelle che sono in cima. Questo semplice gesto stimolerà la pianta a produrre nuove profumatissime foglie verdi, perché se voi lasciate le infiorescenze, lui dice: ah, sono arrivato, ho già fatto, il mio lavoro è fatto. Se invece voi li togliete, lui dice: ah, no, aspetta che butto fuori altre foglioline verdi. Per la rubrica invece la cucina del giorno, io oggi vi propongo spaghettoni con collatura di alici di cetara, pomodorini e granella di mandorle. Noi le facciamo spesso questa cosa. L'unico consiglio che vi do è di utilizzare a testa, se vi piace la collatura, 2 cucchiai di collatura a testa e 1 cucchiaio di olio a testa. Fate cuocere gli spaghetti, li scolate, li mettete nella collatura, dove dentro avrete già messo i pomodorini. Una volta tutto pronto, ci buttate dentro anche del basilico e alla fine nell'impiattamento i grani di mandorle. Una cosa è essenziale, mi raccomando, la collatura di alici è molto salata, cercate di salare molto molto poco l'acqua, addirittura di non farlo, che vi assicuro che non sentirete la nostalgia del sale.
1: Bravissima. E andate in

0: benissimo, avete ballato anche Madonna, a casa.
1: Io l'ascolterei
0: sempre. Sempre, sempre. Vi lasciamo con un'altra canzone e vi farà ballare anche questa. Bang, gran, gran, gran, gran, gran, gran.

0: Bang, gran, gran, bang, gran, gran, bang. Beh, pezzone, ragazzi.
1: Sai
0: Speriamo
1: che
0: continui
1: sì.
0: a fare, continui a fare
1: Sai
0: bella
1: che per un
0: musica.
1: momento non capivo che stessi cantando, perché pensavo stessi cantando.
0: No.
1: Pensavo fosse una canzone di questi meravigliosi esseri che dopo il 15 di agosto si cominciano a guardare decorazioni natalizie.
0: Ma che stai a dire? Ma no. Va bene, comunque, cari amici, rientriamo subito a bombina con il l'almanacco del giorno dopo, che andiamo appunto finalmente a mettere la canzone dell'almanacco del giorno dopo.
1: Quella seria.
0: Vai, è diventato una caciara continuamente. Allora, nella nostra riflessione della settimana parliamo dell'arte di rallentare nei ritmi estivi. Anche durante le giornate lavorative di agosto, imparare a concedersi, cari amici, dei momenti di pausa consapevole, che è importante questa cosa, come per esempio gustare una bevanda fresca, una granita al limone, potrebbe essere un Luke.
1: Potresti continuare per ore.
0: Esatto, un fior di fragola, un ghiacciolo, comunque beh, una bevanda fresca in tranquillità, o dedicare 10 minuti alla lettura. Perché no, la lettura, tu che sei una lettrice, leggi, brava. Ascolta musica, ecco, io dedicherei tempo ad ascoltare,
1: ragazzi,
0: musica.
1: L'ultimo libro che ho letto è La Levatrice, ecco. Non fatelo se non volete piangere, tutto dovete piangere. Ma sta cristiana, mai una gioia, ma vero.
0: Perfetto,
1: non lo
0: spoilerare. Ci aiuta, potresti fare una rubrica del libro ogni tanto, ma non la fai. Ci aiuta a ritrovare l'equilibrio mentale e a rigenerare le energie personali. No, perché secondo me le tue amiche vorrebbero sapere come consigli i libri alle altre tue amiche, consigliala a tutto il mondo, a tutto il mondo. Detto questo, siamo giunti al termine, cari amici, della nostra rubrica di oggi, quindi per domani, che è il giorno 5, oggi è il 4, tanto guarda chi c'è dietro.
1: Vostra grazia. Venerabile.
0: Non è difficile.
1: Ah no, perché è vostra vastità, anzi mia vastità.
0: È semplice. Venerabile.
1: Venerabile.
0: Quando mi vedi, venerabile. Volevi salutare l'altro giorno. Venerabile a me, ci sta. Bene, dicevamo, la frase di oggi è: ciò che sta dentro di noi e ciò che sta davanti a noi sono piccole cose rispetto a ciò che sta dentro di noi. Vedo, ciò che sta davanti, ciò che sta dietro sono piccole cose rispetto a quello che sta dentro. Bellissimo, ricordatelo sempre. Io sono
1: venerabile.
0: Il venerabile. Detto questo, grazie, noi scherziamo ovviamente, ci vediamo domani, continuiamo sempre a stare con voi in vostra compagnia, seguite anche il Gossip.
1: Raffaella,
0: ballerò sempre per te.
1: Grazie.
0: Più o meno. E come fanno i bravi presentatori, signori e signori, per voi
1: sigla.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

Sacre stu giorne fest, ca solo un miracolo può fa chiù bella ancora. E allora, San Gennà, fa che stallerie non ha da ferni mai. Sulla fede ruppano nostro, quando non tenevamo niente. Ma mo che stringiamo tutte stelle, puro solo in cielo te n'ha da faccia. Grazie a Dio e grazie a Dios. Nato e cresciuto con lo stesso colore ambiente in faccia ai muro, sempre assieme, come frate e sora, che ogni domenica tornano a rinda la stessa casa. Napoli mia, tu sola sai lo scuro che abbiamo visto, ma prega, chiagna e tifa con noi, perché chiste un momento, chiste e un momento nostro, e proteggici. A noi che pure quando ci perdimmo sapimmo sempre dove tornare, a noi che rinda su stadio ci scordammo tutte cose, a noi che non dobbiamo niente. Solo fermo tempo e fa durare sta grazia. Accenda. E pure chiù.

0: Buonasera Napoli! Buonasera questa piazza meravigliosa, che non è solo la piazza, una delle piazze più belle del mondo, piazza del plebiscito, ma è anche il cuore pulsante di questa città. È la casa di tutti noi. E io, da napoletana, sento un'emozione proprio difficile da raccontare. Sì, perché trovarmi qui questa sera a celebrare una storia che è anche la storia di Napoli, non solo della squadra. È un sentimento che passa di padre in figlio, una maglia che si indossa con orgoglio, una voce che si riconosce in mezzo a mille voci. Sono 100 anni di sogni, di passioni, di gioie, di lacrime. 100 anni in cui Napoli ha continuato a cantare, a sperare, a credere, a gioire. E allora questa sera festeggiamo tutti insieme un compleanno unico, direi. Quello di una squadra, certo, ma soprattutto quello di un cuore che da 100 anni non ha mai smesso di battere. Evviva! Benvenuti a Napoli 100! Non vi sento però, non sento questo cuore battere forte! Ah, adesso sì! Che bello essere qui, che energia incredibile che arriva! Tutti questi bambini. Ecco, il video che ha aperto la serata ha dato un volto a questo legame. Quel volto è proprio quello di un'attrice che porta Napoli nel suo lavoro, nella sua voce e nel suo sguardo. Accogliamo con un applauso Cristiana Dell'Anna!
1: Ti ho fregato, sono
0: eccola! Qua. Dove sei? Eccoti! Abbiamo un palco enorme, meraviglioso, meritevole di questi 100 anni. Benvenuta, Cristiana!
1: Buonasera a tutti!
0: Siamo qui perché mi piace stare qui in mezzo a loro, in mezzo ai napoletani, a questo cuore che batte forte!
1: Forza Napoli!
0: Cristiana!
1: Che belli che siete!
0: Cristiana, nel video attraversi una città che è proprio una città dalle mille emozioni e si sono lette, si sono sentite in questo video così bello, così emozionale, che racconta in maniera così elegante, così significativa questa città. Che cosa si prova ad essere, appunto, il volto, ad essere stata scelta come il volto di questi 100 anni di Napoli?
2: Vi dico solo che quando lo abbiamo registrato io ho pianto tutte le volte, perché l'emozione era troppo forte.
1: Grazie. Sì.
2: Troppo forte.
0: Qual è l'immagine che porti nel cuore di questo, di tutta questa lavorazione, ma soprattutto di questo video, di questo racconto di Napoli?
2: La maglia.
0: La maglia!
2: La maglia, ragazzi.
0: L'azzurro del cuore!
2: Che io porto in giro per il mondo e la vesto come fosse la mia pelle, perché Napoli è davvero identità. Quando mi dicono il sangue blu è dei nobili, no, il sangue blu è dei napoletani.
0: È così, è così.
2: Vero? È così, è così.
0: Grazie,
2: e io
0: Cristiana,
2: questa città la porterò sempre con me.
0: Noi siamo molto felici di averti accolto all'inizio di questa bellissima serata celebrativa. Ti facciamo tantissimo in bocca al lupo per questa carriera che sarà sempre più bella e luminosa come lo è stata fino ad ora. Ad una donna dotata di grande coraggio, di grande grinta, grande determinazione, veramente. Grazie. Tantissimo in bocca al lupo.
2: Grazie.
0: Cristiana Dell'Anna.
1: Per 100 anni.
0: Per 100 anni chiubura.
1: Ciao Napoli.
0: Grazie. Che bello. Ma adesso voi lo sapete che io in realtà non sono proprio sola sola, no, perché ci siete voi, ovviamente. Ma io stavo aspettando una persona che arriva sempre in ritardo, ma che stasera, eccolo qua, è arrivato addirittura puntuale, si è appicciato un microfono però.
3: Sa.
0: Eccolo, Alessandro Siani!
3: Buonasera, Alessandro. A tutti!
0: Come stai, Alessandro? Devo venire da te?
3: No, vengo io, però vorrei dire una cosa semplice, perché stasera è una serata veramente indimenticabile. Forza Napoli! Sempre, per sempre.
0: Allora, Ale, pure tu sei emozionato come sono emozionata io?
3: A parte l'emozione, però, è qualcosa veramente di incredibile. Tu devi sapere, Serena,

0: che ci fu una telefonata tra me e De Laurentiis, mi ricordo proprio quando arrivò, che acquistò il Napoli, facemmo già un percorso insieme e lui aveva degli obiettivi che poi piano piano, devo dire, li sta centrando. Quando l'ho sentito anche per questa manifestazione, ha detto: Ale, ti farebbe piacere? Sì, però Presidente, lo dico anticipatamente, io vengo ma gratuitamente. Lui ha accettato, devo dire la verità, lui ha accettato, ha detto: però ti devo fare un'opzione.
1: Per altri 100 anni?
0: Sì, no, perché se faccio l'altra, cioè i diritti d'immagine, ho detto: immagina come arrivo diritto fra 100 anni, gliel'ho detto proprio tranquillamente.
1: Mamma mia, noi abbiamo voglia di vederlo il presidente, perché
0: sì,
1: davvero...
0: Stasera, voglio dire, è fondamentale la sua presenza, non solo ci sono tanti amici qui che sono in piazza, ci stanno guardando...
1: Sì, da casa, noi li salutiamo.
0: Però il mio primo ingresso non poteva che essere dedicato a chi negli ultimi 22 anni ha raccolto il club in un momento difficile e lo ha riportato stabilmente tra i protagonisti del calcio italiano ed europeo.
1: Eh sì, ad altissimi livelli, e quindi siamo pronti, Ale, invitiamo sul palco il presidente della Società Sportiva Calcio Napoli, il presidente
0: Aurelio De

0: Benvenuto,
1: allora,
0: presidente. Benvenuto.
1: Il nostro
0: presidente ha attraversato un portale che questa sera unisce il passato, il presente e il futuro, seguito da 100 bambini, uno per ogni anno del Napoli.
1: Presidente, questa è la sua piazza. A lei il compito di aprire ufficialmente il centenario.
0: Presidente, questo è il podio, è il suo.
2: Allora,
0: siamo qui.
2: Allora, ragazzi, io dico ragazzi perché siete tutti giovanissimi, perché quando uno ha questo spirito nell'animo non può che essere giovane anche a 100 anni. Innanzitutto è doveroso rivolgere un pensiero e tutta la nostra solidarietà alle persone colpite dal sisma di ieri. Ieri, questa notte, all'alba, la terra ha tremato ancora, ma Napoli convive con il Vesuvio e con i Campi Flegrei da millenni e dopo ogni difficoltà ha sempre saputo rialzarsi prontamente, come lo faremo anche oggi. È una forza innata, un orgoglio che appartiene alla sua gente, alla sua cultura, alla sua anima. Napoli mi ha insegnato e ci ha insegnato che nei momenti difficili bisogna restare uniti.

ed essere qui tutti insieme. Questo stare insieme è il modo in cui vogliamo guardare avanti. Però io vedo qui tra i miei ospiti alcuni cavalieri del lavoro come me, e vedo anche molti imprenditori, molti industriali. Allora io dico a Roberto Fico, presidente della regione, che vorrei che si aprisse una sottoscrizione dove tutti quelli che possono versassero qualcosa per aiutare coloro che hanno subito il sisma. Io metterò i primi 100.000 euro. Allora, napoletani, ora cominciamo. Buonasera tifosi! Buonasera amici, amiche, sponsor, autorità, signor sindaco Gaetano Manfredi, signor presidente Roberto Fico, Ari buonasera. Grazie a entrambi per averci aiutato a realizzare la nostra festa dei 100 anni. Sentivamo tutti il bisogno di coinvolgere tutti quanti voi, tutto il nostro popolo. Il rapporto simbiotico, unico al mondo, tra il nostro club e la nostra città meritava e merita una festa all'altezza della sua storia, una festa capace di mostrare al mondo quanto il calcio qui a Napoli si intrecci con il tessuto sociale, la cultura e la vita di tutti noi. Nelle scorse settimane abbiamo parlato del momentum che sta vivendo Napoli, di come i pianeti sembrino essersi allineati per farla brillare in ogni campo e darle la speranza di un futuro ancora più radioso. Abbiamo scelto di raccontare ieri notte, con il video che avete appena rivisto e con quella sua invocazione alla città, tutto questo. Poi oggi pomeriggio io ero con la processione azzurra, una roba incredibile, unica, forse irripetibile, o chissà. Volevamo celebrare così la fede incrollabile dei napoletani, quella fede che per secoli li ha tenuti in piedi anche quando intorno a loro tutto sembrava crollare. È accaduto tante volte nella storia di Napoli ed è accaduto tante volte anche al nostro amato club, che dopo oltre un secolo è ancora qui più forte che mai. Anzi, possiamo dire senza tema di smentita che il Napoli non è mai stato così apprezzato e allo stesso tempo temuto in Italia e a livello internazionale. È proprio la fede che ci ha portato a vivere insieme questa notte azzurra, la fede dei nostri fondatori che in sella al Corsiero del Sole sognavano che un grande club del Sud potesse un giorno sfidare le squadre del Nord. Ed è successo. Anche in Serie B nel 62, forse voi siete troppo giovani, non lo ricorderete, ma il Napoli, pur stando in Serie B, nella storia del calcio italiano, vinse unica la Coppa Italia. Quella fede di chi voleva vedere il più grande calciatore di ogni tempo diventato nostro per trionfare in Italia ed in Europa. Ed è successo, e come se è successo? Soprattutto la fede dei napoletani che ha accompagnato il club in ogni momento, la stessa fede che il 26 settembre 2004 vi portò a riempire l'allora Stadio San Paolo per una partita di Serie C contro il Cittadella, quando ancora non ci conoscevamo. Tutti i giornali d'Europa scrissero: incredibile, per una partita di Serie C 65.000 persone. Ci decretarono come squadra regina d'Europa, e io lo ricordo bene che è successo, ero lì.

0: A quella fede si unì la mia nell'energia della nostra città, quando pochi giorni prima scelsi di firmare il famoso pezzo di carta. E sapevo anche che tutti insieme avremmo trovato la nostra strada. E l'abbiamo fatto, tutti quanti insieme. Quella stessa fede ci ha portato a pensare che il Napoli meritasse di scalare ogni categoria, dalla Serie C alla Champions League. E siamo una squadra che è passata dalla C all'Europa a tempo record, in soli 798 giorni. Quella stessa fede che ci ha portato a pensare che fosse possibile tornare a vincere titoli, che potessimo tornare campioni d'Italia anche senza il sinistro magico di Diego, che potessimo...
1: Italia Opera S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
4: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito. E se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
5: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
6: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
0: Non sarebbe mai nessuno a prendere qualcuno che a lui non piace, perché comunque sente la responsabilità dell'Italia e lo vedrete.
8: Presidente, noi festeggeremo insieme a lei questa serata unica. Grazie per questo bellissimo discorso. Io la invito.

ad accomodarsi, ma ci vediamo prestissimo. Evviva il presidente Aurelio De Laurentiis! Prego, abbiamo una scalinata degna. Adesso io vorrei...

0: Secondo me non sentiva bene, perché ha una voce napoletana, non si resiste. Al massimo si chiede un bis.
1: Esatto, e ci hanno raccontato, pensa, che Napoli è nata da Partenope. Ma forse è stata proprio Partenope a scegliere Napoli, perché cercava un popolo capace di ascoltare il suo canto.
0: È capace di trasformarlo. Una voce da sola è una voce. Quando la cantano migliaia di persone, diventa appartenenza.
1: Sì, è proprio quello che accade allo stadio. Il canto parte dagli spalti, attraversa i quartieri, arriva ovunque ci sia qualcuno con l'azzurro nel cuore.
0: E forse per questo, quando Napoli ha cercato un simbolo capace di rappresentarla, non ha scelto un palazzo, ha scelto 11 uomini e una maglia azzurra.
1: E quella voce continua a chiamarsi Napoli.
0: Stasera con noi Andrea Sannino!

0: a Pino, monumento di questa città.
1: Andrea Sannino, che meraviglia questa voce che t'accarezza l'anima, t'accarezza, t'abbraccia, fa tutto cosa.
0: Grazie.
1: E allora, Serena, permettimi... vi sento, vi sento.

0: Sì, Pino.
1: E permettimi, Serena, di ricordare, oltre a questo immenso monumento,
0: sì, Pino,
1: che era Pino,
0: Pino,
1: un altro pilastro della nostra città che ci ha lasciato da qualche giorno, il maestro Peppino Di Capri.
0: Sì.
1: E sicuramente sarebbe stato felicissimo.
0: Grande appassionato della squadra, grande uomo,
2: Andrea.
0: Grande voce.
2: Andrea,
0: ecco,
2: scusa.
0: Alessandro.
2: Andrea, scusa.
1: Che è successo?
0: Che è successo, Alessandro?
2: No, no, no, niente. Semplicemente volevo dire una cosa, cioè, scusami un attimo.
0: Che è successo? Ti vedo in fermento.
2: No, perché c'è Andrea. Naturalmente potrebbe stare qua giorni, però non è il momento. Io però ci terrei proprio un secondo. Anche perché Aurelia, Aurelia ha detto una cosa importante, anche dedicato un abbraccio, diciamo, a tutti gli amici che hanno subito una sofferenza ieri con la maledetta scossa di terremoto. E io vorrei che ci fosse il pezzo di Andrea Abbraccia, che potesse abbracciare tutte le persone. E perché non la cantate insieme?
0: Improvvisato. Pure, veramente. Improvvisato.
2: Vieni qui, vieni. Tutto improvviso.
1: Loro sono bravissimi.
0: Guarda, come i vecchi tempi, ci sta proprio un capo. Mamma mia, veramente.
1: Ci aiutate voi, ok?
0: Sì. Così, Andrea.

0: abbracciato proprio nei momenti più
1: faccendanti, Napoli,
0: più belli.
1: Ancora in giù.
0: Grazie, grazie, salutiamo anche il tuo
1: il maestro Mauro Spenillo al pianoforte.
0: Grazie, grazie maestro.
1: Grazie Alex.
0: Andrea, oh, in bocca al lupo.
1: Grazie.
0: Cucientan.
1: Ciao Napoli.
0: Che bello, che bello.
2: Allora,
0: e
2: guarda,
0: adesso 100 anni in 100 secondi, allora, mi pare impossibile. Allora, però sono sicura che Alessandro Siani questo lo può fare.
2: 100 anni in 100 secondi è impossibile, però noi siamo qui e siamo orgogliosi di questa di questa vita che stiamo godendo. In 100 anni il Napoli ha vinto 4 scudetti, 6 Coppa Italia, 3 Supercoppa italiana. È una Coppa UEFA, why you? Queste sono le cose che conoscono tutti, ma ci sono tante altre vittorie. Abbiamo vinto la cosa più importante, la libertà. Napoli non deve più dimostrare, Napoli deve solo continuare ad essere quello che è. Non abbiamo smesso di sognare, ma abbiamo smesso di chiedere il permesso. Abbiamo perso Diego, sì, ma alcune persone non si perdono, cambiano solo il posto. In questi 100 anni è successo tutto. Siamo passati ad avere 2 maglie, mi ricordo 30 anni fa avete solo 2 maglie, vi ricordate? Oggi ci sono 100 maglie. Oggi ci sono 100 maglie del Napoli. Ormai ormai che vi posso dire, sta maglia è diventata come l'iPhone, fa sempre l'aggiornamento. C'è stata la maglia con la zucca di Halloween, la maglia di Natale, la maglia di San Valentino, ma stanno preparando pure la maglia di Pasqua. Pensate a fanno con Pastore Casatiel. Così gli avversari sentono l'odore, si confondono e la squadra va direttamente a segnare. Ecco perché si dice, l'hanno fatta in sogno e pepa. Oggi è meraviglioso vedere una cosa, oggi è meraviglioso vedere le persone che non sono di Napoli che indossano con orgoglio la maglia del Napoli. È meraviglioso come succede col Paris Saint-Germain, come succede col Barcellona. Ed è bello vedere che mettono la nostra maglia. Noi siamo passati dallo scudetto alla Serie C, dalla Serie C allo scudetto. Ed è bello vedere loro che mettono la maglia, ma è ancora più bello ricordare che quando eravamo in Serie C, noi la maglia non ce la siamo tolta. Siamo passati in questi anni dal San Paolo al Maradona. Quell'anno scorso ci sono stati 45 infortunati e siamo passati di nuovo dal Maradona o San Paolo. Mi sembra anche però l'occasione giusta per ricordare quella sensazione meravigliosa che ci vede, che le partite ce le vedevamo in TV, no, le sentivamo attraverso la radiolina, gratuitamente si sentiva la radio, ascoltavamo la partita gratuitamente. Oggi paghi una piattaforma e non una vir e non una sient. Ma mi sembra l'occasione giusta, consentitemi, per ricordare anche i prossimi obiettivi. Qua c'è da fare lo stadio. Bisogna capire. Aurelio si sta impegnando. Lo dico anche al sindaco, lo dico al presidente della regione. Stanno cercando tante possibilità. Magari lo vogliono fare in un altro posto per risparmiare. Vogliono fare dei lavori per risparmiare. Se volete risparmiare non lo fate né a Fragola né a Giandur, fatelo a Capodimonte, almeno risparmiate una curva. Poi se proprio volete risparmiare tutto, fatelo a Montevergine, la Sacchina curva, perché lo stadio è veramente qualcosa di importante per accogliere ancora di più noi tifosi, ma le vittorie che arriveranno. E allora dopo 100 anni i trofei possiamo contarli. Ma restano trofei, restano le cose che il Napoli ha vinto, ma questa piazza è tutto quello che il Napoli non ha mai perso, perché la fede del Napoli è una fede che si tramanda, Quella è la fede meravigliosa. Il padre al figlio. Per questo Napoli non sarà solo 100 anni, ma Napoli sarà per sempre. Forza Napoli! Forza Napoli! Allora Serena.
0: Alessandro.
2: Oggi abbiamo il piacere, no, di celebrare il Napoli, ma anche
0: sì.
2: Napoli e la sua cultura.
0: Abbiamo il piacere di celebrare Napoli, ma anche Napoli e la sua cultura, una città che ha regalato al mondo artisti straordinari, da Totò a Edoardo, Massimo Troisi, e che come città continua a esprimere talenti capaci proprio di raccontarla con autenticità. Io sono molto felice ed orgogliosa di invitare Salvatore Esposito e Marco D'Amore, due figli di Napoli, due voci meravigliose. Eccoli! Eccoli, eccoli! Io c'ero, ragazzi, io c'ero!
3: Buonasera, guaglio.
4: Io c'ero. Mi ricordo ancora il profumo del mare quel giorno. Le strade, una babele di voci e bambini che rincorrevano un pallone fatto di stracci. Quando arrivò il momento della firma, cadde il silenzio.
3: Io c'ero quel giorno d'agosto del 1926, quando nacque l'associazione Calcio Napoli. Uscendo in strada, guardai il golfo, pensai che quella squadra avrebbe portato il nome della nostra città in tutta Italia.
4: Passarono gli anni,

0: Potevo sapere che sarebbero serviti decenni di sacrifici, di sconfitte e di rinascite prima di raggiungere la gloria, ma io c'ero, ci sono sempre stato, come tutti voi del resto.
1: E poi arrivò il 5 luglio 1984. Ricordo ancora l'incredulità della folla, la sebollita argentina, salire le scalette, lo stadio gremito cantare il suo nome.
2: Diego,
1: Diego,
2: Diego!
0: Io c'ero nel 1987 quando Napoli esplose di gioia per il primo scudetto. Io mi ricordo Massimo che raccomandava a tutti di non lasciare l'acqua e il gas aperti e Pino cantare «Sto vicino a te!»
1: E io c'ero nel 1989 a Stoccarda quando alzammo la Coppa UEFA e l'Europa mi sembrava tutta azzurra. L'ho fatto segnare, diceva ridendo De Napoli, l'abbiamo fatti pareggiare.
0: Io c'ero nel 1990 quando il Napoli conquistò il secondo scudetto. Mi ricordo le lacrime di papà, l'incredulità di noi bambini, mio nonno che stappava la bottiglia migliore.
1: Sembrava che nulla potesse fermare quella favola, ma la storia di una grande squadra conosce anche il dolore. Io c'ero a Parma, nel pianto di Pino, Batman taglia la tela, per una retrocessione che faceva temere la fine.
0: Io c'ero nel 2004, nel fallimento, nello sconforto e in un dolore che non conosceva fine. E invece no, niente era finito, anzi, ricominciava.
1: E io c'ero, quando il signore del cinema, Aurelio De Laurentiis, venne a fondare la Napoli Soccer. Fu l'inizio di una nuova avventura costruita con pazienza fino al ritorno del nome Società Sportiva Calcio Napoli nel 2006 e la risalita fino alla Serie A.
0: Io c'ero e c'ero nel 2023 dopo 33 anni di attesa. Il Napoli che conquista il terzo scudetto nello stadio dedicato a Diego Armando Maradona, guidato da una squadra che fece innamorare il mondo intero per il suo calcio.
1: E io c'ero nel 2025 quando arrivò il quarto scudetto, la conferma che quella storia iniziata quasi un secolo prima continuava a scrivere pagine memorabili. Io c'ero in campo e sugli spalti, tra la strada e nella festa.
0: Io c'ero e pensai allora a quel lontano giorno e ci penso oggi mentre celebriamo i 100 anni del nostro Napoli. Ripenso a quel lontano giorno d'estate del 1926.
1: Credevo di aver assistito alla nascita di una squadra. Mi sbagliavo. Avevo assistito alla nascita di un popolo.
0: Perché il Napoli non è soltanto 11 uomini in campo, sudore, odore fresco dell'erba, ma è una città che vive e respira all'unisono e che non smette mai di sognare.
1: Noi c'eravamo, allora come oggi e ci saremo per sempre, nelle voci di milioni di tifosi che da 100 anni pronunciano le stesse tre parole, con orgoglio, passione e amore. Forza Napoli sempre!
3: Evviva! Grazie Salvatore, grazie Marco. Che bello! Che bello! Questo l'avete scritto voi, l'hai scritto tu Marco. Complimenti! Grazie, che bello che siete qui. E allora ragazzi, per festeggiare un club, io non vi posso far andare via, State qui con me. Per festeggiare un club bisogna chiamare chi ne ha indossato la maglia in realtà, ma non per metterlo in vetrina, ma per restituirgli l'abbraccio caloroso della città. Arrivano da epoche diverse, alcuni hanno alzato trofei, altri hanno difeso il Napoli nei passaggi più difficili, insieme formano una squadra che esiste soltanto questa sera. La squadra della memoria azzurra! E qui due voci d'eccezioni saranno qui proprio per invitarli insieme a tutti noi.
0: Allora li dovete indovinare. 511 presenze. Plug Pale Fier è un monumento. Giuseppe Bruscolotti.
3: Tutti insieme. Più forte.
1: Un campione del mondo che arrivò in città insieme a Diego, Daniel Bertoni.

0: 250 presenze al servizio del centrocampo azzurro, Claudio Vinazzani.
1: Una vita tutta azzurra, campione.

0: primo 10 azzurro è il Pampa, Roberto Carlos Sosa.
1: Qui prego.
2: Tanti gol e un primo scudetto sfiorato. Claudio Pellegrini.

Morgan De Santis. Protagonista della difesa negli anni del ritorno in Serie A, Fabiano Santacroce.

0: dalla Serie C alla Champions, oggi guida i futuri talenti azzurri, da Caserta con amore, Gianluca Grava.
1: Il portiere di una scalata rimasta nel cuore della città, Gennaro Iezzo.

0: 500 presenze e chilometri senza fine sulla fascia, Cristian Maggio!
1: Il capitano della risalita dalla Serie C all'Europa, Francesco Ciccio Montervino!
0: L'eroe di una promozione indimenticabile, l'azzurro col nome più difficile, Stefan Schwoz!
1: Nella storia sul campo e sulla panchina azzurra, Vincenzo Montefusco!
0: Il baronetto di Posillipo, Giovanni Improta!
1: Quattro stagioni entrate nella leggenda partenopea! Andrea Carnevale!
0: Quando parlavano di lui, i nostri genitori dicevano: Didi, Vavà e Pelé

250 giocatori più forti di tutti i tempi secondo la FIFA. Classe, potenza e una bomba rimasta nel cuore.

0: calore, ma che emozione, Salvatore, Marco. Che emozione! Questo è un momento storico, ragazzi. Come va? Come state?
1: Accaldati, accaldati. Però bellissimo, emozionante vedere poi tutti i nostri idoli qui. Sentiamo sempre la mancanza di qualcuno, però vedere e avere
0: che bello. C'è un'energia pazzesca qui. Sì. E allora io non posso che ringraziarvi per questo intervento così significativo, per la vostra passione e per il vostro abbraccio. Ragazzi, in bocca al lupo.

0: Allora, grazie. Grazie intanto salutare. A Salvatore e a Marco.
1: Sono bravissimi.
0: Sì, stupendi, veramente.
1: Grazie ragazzi, grazie di cuore. Grazie.
0: Grazie per essere stati con noi. Grazie Marco D'Amore e Salvatore Esposito. Alessandro, che bellezza.
1: Grazie.
0: Che emozione. Quanto sono stata invidiata, devo dirlo.

0: Più forte, non vi sentiamo da qui, eh? Leggenda allora... questa. Allora... tra questi campioni due nomi raccontano proprio più di mille presenze.
1: Io ecco, avere qui
0: ecco
1: Marek e Palefier, veramente mi sento emozionato. Marek, ma dici la verità. Cioè, le contavi le presenze che mancavano per superare Peppe? E oggi che valore ha per te questo primato, fratello? Mi dai un microfono? Datemi un microfono. Ecco.
0: Eccolo il microfono.
1: Grazie mille. Grazie mille.
2: Anzi, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Napoli, una emozione speciale ogni volta quando vi vedo e quando vi sento, è incredibile. Comunque per la domanda... Ah, mamma mia, grazie, grazie. Un onore, un onore.
0: Che bello leggere l'emozione dai tuoi occhi, guarda, è bellissimo.
2: Sempre, sempre. Comunque, certo, quando si avvicinava questo record di presenze... si sentiva, adesso in questo momento non posso essere che orgoglioso far parte di questa città speciale, essere con un primato, sono onorato, però grazie a voi, grazie a tutte le leggende, grazie ai tifosi, grazie al presidente e tutto il club e questa città, siete stupendi.
1: Grazie Marek.
0: Marek, che c'è stato un momento in cui hai capito che quella fascia pesava più del tessuto? C'è stato proprio un attimo.
2: Certamente, essere un capitano di questa città, di questo club, è qualcosa di speciale. Però i tifosi mi hanno sempre voluto bene, come io li voglio bene a loro, ed è stato sempre un rapporto speciale. Grazie.
0: E anche per loro lo è. Vedi che effetto? Peppe, hai guidato il Napoli per anni, ma c'è un gesto che ti ha consegnato per sempre alla storia. Il passaggio della fascia a Diego.
3: Buonasera a tutti. Grazie
0: che
3: a tutti.
0: Che momento è stato?
3: Quello è stato un momento particolare, perché comunque quando l'ho detto le altre volte e oggi sono ancora più felice di dirlo, perché comunque... quel mio gesto mi ha portato al raggiungimento del mio scopo, vincere il primo campionato del Napoli col più grande giocatore al mondo. Per me è stata la soddisfazione più grande, e quindi il dopo quando Diego è venuto in Italia, ogni volta che veniva in Italia non mancava di ringraziarmi per quel gesto che io avevo fatto, ma tutto quello è nato da una grande amicizia, perché molti sanno qui presenti che io ho vissuto veramente l'amicizia, e il mio amico qui vicino a me, ci siamo trovati spesse volte che siamo andati a trovarlo in albergo quando veniva, e quindi lui ha visto sempre gli amici veri, veri, veri, veri. grazie Napoli
0: Alessandro,
3: per tutta la vita, mi ricorderò sempre, perché... questo primo scudetto lo porterò nel cuore per tutta la mia vita, non vi dimenticherò mai, grazie di tutto.
0: Grazie a te. Alessandro, abbiamo un video adesso,
1: sì,
0: da vedere.
1: Io... cioè, quando si parla di Maradona non è una cosa semplice.
0: No.
1: Quando avete preparato questa serata ho visto che c'era giustamente un omaggio alle leggende. Maradona ci ha insegnato a vincere, perché non eravamo abituati. Questi anni ci hanno insegnato a stare in alto. Ma senza Maradona non sarebbe stata la stessa cosa. E proprio per questo motivo, avendo voi sul palco, mi sembra giusto, doveroso, insieme, vedere un omaggio proprio a Diego Armando Maradona.
4: Sì. forjó una zurda inmortal con experiencia.

0: Oh mamma mamma mamma.
1: Sa. Perché mi batte il corazon, ho vinto, ho visto Maradona. Mamma, innamorato son. Oh mamma mamma mamma.
0: Allora,
1: come si fa a non emozionarsi guardandolo?
0: Serena,
1: io ho avuto anche un bacio, lo sai, da Maradona sulla fronte? Ero piccola e lo ricordo con molto,
0: Serena, stasera,
1: molto amore.
0: Sono qui per contribuire a questo omaggio, soprattutto loro. C'è Diego Armando Junior.
1: Sì, che bello.
0: E Gian.
1: E Gian, sì, eccoli. Invitiamoli sul palco. Li vedevo ballare, divertirsi dietro le quinte.
0: Ciao Gian.
1: Eccoli. Prego, venite qui. Che bello avervi. Ciao Diego. Cana. Ti ho visto ballare, eri così felice. Sì. Senti Diego, partiamo da te. Cioè, guardandoti è incredibile come non dire che hai gli occhi identici, identici a tuo padre. Che cosa, che effetto ti fa stare qui questa sera? Che cosa vorresti dire a questa piazza?
2: Io sono molto emozionato e volevo solo dire una cosa alla mia gente. Non credete quando le persone dicono che mio padre è morto, perché lui vi sta guardando attraverso i nostri occhi ed è tremendamente orgoglioso di tutti voi.
1: È così.
2: Io sono napoletano come voi e esiste un sentimento che va al di là di tutto questo. Io sono napoletano e me ne sono sempre vantato come nostro padre. Grazie.
1: Senti che omaggio che ti arriva, che vi arriva. Eh? È sempre forte. Lasciatevi abbracciare da questo, che è sempre bello. Iana, Napoli ha custodito vostro padre proprio come un figlio e continua a raccontarlo ai bambini che non l'hanno mai visto giocare. Che effetto ti fa ricevere questo abbraccio, questa accoglienza, questo calore ancora oggi?
3: Sì, de hecho, hola a todos, yo, bueno, soy un poco argentina, pero mi familia acá es italiana y me enseñaron a amar a Nápoles con todo el corazón y por eso hoy estoy acá y me siento un poco argentina y un poco napolitana, obviamente. No sos, sí. Scusami per il mio spagnolo. Poi tradire? Sí. y para mí es una emoción enorme cuando veo a los nenes con la remera de mi papá y siento que un poco es lo que dice Diego, que transmitirlo de generación en generación hace que mi papá sea eterno.
1: Sí, es proprio così, è eterno. Diego Armando Maradona è eterno. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Grazie. Continuate a divertirvi insieme a noi perché questa è una festa per tutti, è una festa per Napoli e per tutti, anche per chi non tifa Napoli, perché sono sicura che tutti amano questa squadra. Grazie infinitamente.
3: Grazie.
1: Viva Diego Armando Maradona!
3: Grazie a voi.
1: Grazie.
2: Grazie.
1: Io vorrei chiedere ai compagni di Maradona, qual è il ricordo più bello che conservate di Diego Armando Maradona? Chi è che ha avuto? Ecco, posso avere il microfono? Grazie. Qual è il ricordo più bello di Diego Armando Maradona?
4: Buonasera a tutti. Grazie per essere venuti. Sono molto felice, no, di ritornare. Grazie. Una volta tirava questa bomba, adesso ha difficoltà anche per camminare,
1: bomba!
4: Dio mio. Grazie, grazie ragazzi. I complimenti, volevo fare un applauso a tutti perché ti dico che è un momento molto particolare, un orgoglio. Ho vissuto solo 6 anni, so. Poteva rimanere qua anche qualcosina di più. Purtroppo sono andato via, però in Napoli, no? Voi tifosi, rimanere sempre nel mio cuore. Diego per noi, come ha detto Diego Junior, ha detto che lui è vivo qua, sicuramente sta presente qua, sta con noi, sicuramente, perché io ho realizzato un sogno, no? Di giocare a fianco a Diego, no? Per questo che sono venuto qua. Allora voglio ringraziare a tutti, dal nostro primo presidente Corrado Fellaino, Luciano Moggi, tutta questa gente che mi

0: hanno portato, che ha portato anche Diego e anche De Laurenti.
1: Tra poco li vedremo qui.
0: Anche il nostro presidente adesso, che fa cose straordinarie con questa squadra, e mi auguro che questo anno sarebbe anche un bello regalo, no, per questa città, di vincere o di arrivare in una finale alla Champions League. Speriamo questo. Grazie a tutti.
1: Incrociamo tutto.
0: E vai.
1: In questo momento così emozionante non possiamo non ricordare uno degli avversari più importanti e più ammirati da Diego, un rivale leale, protagonista di duelli indimenticabili che ci ha appena lasciato. Dedichiamo un pensiero e anche un applauso a Franco Baresi. Facciamo una grande foto famiglia, perché questo è un momento memorabile. Avviciniamoci tutti e vi ringraziamo veramente di cuore per questo momento così emozionante. Una foto famiglia, pronti? Facciamo l'ultimo coretto per accompagnarli. Oh mamma, mamma, mamma.

0: Sì, grazie di cuore, un bacio e un abbraccio a tutti voi, grazie, grazie, grazie. Andiamo avanti perché le grandi storie, grazie al maestro Campagnoli che è con noi questa sera, le grandi storie non finiscono, cambiano voce e quella che stiamo per prepararci ad ascoltare è una voce che racconta Napoli, non solo una voce, è una penna anche importante che racconta Napoli e come la racconta lui è proprio veramente difficile. Siete pronti per accogliere con un grande applauso Maurizio De Giovanni? Eccolo! Meraviglia! Maurizio, sono così felice di accoglierti. Davvero? Allora, io adesso ti lascio per un attimo, ma dopo ti rapisco un po', perché abbiamo un altro momento molto importante da fare insieme, anzi che farai tu, lo lascerò a te.
1: Non è mai una buona notizia.
0: Che sei il re di Napoli. Maurizio De Giovanni!
1: Ci dovresti essere perché è anche un po' il tuo compleanno, come è il compleanno di tutti quelli che hanno una settimana diversa quando il Napoli non vince, che guardano, che quando devono scegliere qualcosa di qualche colore la scelgono azzurra per un fatto di principio. Ci dovresti essere perché ci sei stato sempre, ci sei stato fin dall'inizio. Dice bene Alessandro, ci devi essere perché tu sei quello che ci ha insegnato a vincere. Io me la ricordo questa città com'era quando sei arrivato tu, era in ginocchio, c'era stato il terremoto e c'era stata la criminalità che si era presa la città in mano. Quando sei arrivato tu ridevano tutti di noi, perché eravamo quelli simpatici ma destinati a perdere. Facevamo comodo perché eravamo quelli che guardavano da lontano, eravamo terra di conquista, eravamo sempre stati terra di conquista. Poi però sei arrivato tu e ci dovresti essere oggi per vedere come è andato a finire quello che tu hai cominciato, perché hai cominciato tu tutto questo, hai cominciato petto in fuori, mento alto, sguardo fermo e ci hai detto: napoletani, guardateli in faccia, perché li potete battere, e li abbiamo battuti, non una volta sola, li abbiamo battuti, abbiamo iniziato a batterli con te e li abbiamo sempre battuti, e li battiamo ancora, non solo nel calcio, anche fuori. Dovresti esserci per far vedere a tutti che cosa hai cominciato e che città è diventata questa, che città grande, bella, forte, con le sue ombre, con le sue periferie, con le sue disgrazie, certo col suo degrado, ma anche con la sua luminosità, con la sua luce, con la sua vita, perché noi siamo vivi e tu ci dovresti essere perché sei vivo come noi, sei vivo in ogni parola, sei vivo in ogni espressione, sei vivo in ogni passo che facciamo, ci sarai sempre. Ci sarai ogni volta che un ragazzo con la maglia azzurra allungherà il piede sinistro, l'altro piede, quello che gli altri non conoscono, quello capace di fare cose che nessuno è capace di fare. Ci dovresti essere, perché ci sono i tuoi compagni, Antonio, Peppe, Riccardo, Gigi, ci sono i tuoi compagni e ci sei tu in ogni pezzo dei tuoi compagni, perché quello che avevi tu e che non ha avuto nessun altro mai era quello di migliorare i compagni di squadra, farli diventare più grandi, farli diventare più forti. Potranno mettere la maglia numero 10 a tutti, ma non saranno mai te. Ci dovresti essere, perché ci sei sempre, ci sarai sempre, nel cuore di tutti quanti noi, nel cuore dei ragazzi che non ti hanno visto giocare e ancora mettono la tua maglietta addosso. Ci dovresti essere perché questa città è diventata grande grazie a un napoletano nato in Argentina, per sbaglio, ma poi sei diventato Napoli anche tu, perché Napoli è fatta così, sai, Napoli accoglie, Napoli non respinge, Napoli non ha mura, Napoli ha ponti, Napoli ti prende in braccio e ti fa diventare più napoletano degli altri. Napoli non è un posto, non è un luogo. Napoli è un'emozione, Napoli è una passione e rimane proprietaria di pezzi degli altri. Napoli è una malattia contagiosa, noi siamo i malati e siamo felici di esserlo e rimarremo malati per sempre. Perciò non è che ci dovresti essere, ci sei e come, sei in prima fila e sei in braccio a tutti quanti noi, perché noi ti teniamo dentro e ti teniamo dentro per sempre.

0: sia Maurizio che Giovanni. Che bello Maurizio, ci emozioni sempre. E beh, a questo punto la storia di una squadra sì, si scrive sul campo, ma comincia sempre da una scelta ben precisa: credere che un'impresa sia possibile e assumersi la responsabilità di costruirla. Ecco, questa sera si incontrano i due presidenti dei quattro scudetti del Napoli, ossia Corrado Ferlaini e Aurelio De Laurentiis. Vorrei accoglierli con un applauso fortissimo. Fortissimo! Vieni Maurizio, accogliamoli qui. E io a questo punto vi lascio.
1: Siamo davanti alla storia.
0: Perché siamo davanti alla storia, li stiamo aspettando. Siamo davanti alla storia, vi lascio perché so che voi avete un momento di salotto, di chiacchiere. È così?
1: È un grande onore. È un grande onore poterli vedere tutti e due. È un grande onore vedere in due uomini sintetizzata tutte le vittorie di questa squadra
0: la
1: e
0: storia.
1: Di questa città.
0: Io vado ad accogliere l'ingegnere, presidente, ci siamo già salutati. Ingegnere, sono felice di incontrarla e l'accompagno a sedersi, così Maurizio De Giovanni saprà trovare le parole giuste. Eccoli insieme, momento storico! Il presidente Aurelio De Laurentiis e l'ingegnere Corrado Ferlaino. Prego, Maurizio.
2: Vedi, Maurizio, tu hai detto che siamo malati, ma la nostra è una malattia d'amore.
1: Che non guarirà mai, presidente.
2: Ma l'amore non può morire.
1: Che non guarirà mai.
2: Io credo che nessuno sappia amare come i napoletani sanno fare.
1: Certamente, e questa piazza ne è la dimostrazione. Guarda quanti sono. Ciao ragazzi. Io volevo chiedervi, prima domanda per entrambi, che effetto vi fa ritrovarvi insieme? Ritrovarvi insieme qui e davanti alla città, in questo momento così importante per noi, 100 anni di storia di questa squadra e di questa parte così importante dell'anima di questa città.
3: Per tutte e due siamo quasi 100 anni, altro poco, di storia, no? 100 no, ma insomma un po' di meno. Cosa devo dire?
1: Che effetto ti fa? Come ti senti, presidente, di fronte a questa città che ti ama così tanto?
3: Ma io non potrei vivere in un'altra città. Quando faccio un viaggio e sta 2 o 3 giorni fuori Napoli, mi viene il malone, mi metto a piangere, devo ritornare di corsa a Napoli. Quindi questo mi proibisce di vedere il mondo perché adoro troppo Napoli.
2: Ma vedi Maurizio, a lui l'avevano messo anche a un certo punto in mezzo perché gli volevano far fare il produttore di film. Te lo ricordi, no?
1: Ti volevano far fare il produttore cinematografico a un certo punto.
3: Io sì, ma ero negato. Ognuno deve fare il suo mestiere.
2: Bravo.
3: Io ho tentato di fare il...
2: Però c'è una cosa che mi è stata raccontata e non so se è vera. Quando tu andavi allo stadio ti nascondevi.
1: Ti nascondevi allo stadio tu?
2: Quando andavi a vedere le partite. E quando io ti ho invitato a vedere le partite nostre, al secondo tempo te ne andavi.
1: Sempre, se lui scappava tra il primo e il secondo tempo se ne andava.
3: Io vedevo solo il tempo perché volevo salvare il mio cuore. Mentre ci stanno due tempi. Il primo tempo, tu pensi, c'è sempre il secondo tempo per apparare queste situazioni. Quindi praticamente io vedevo solo il tempo e andavo via. Poi accendevo la radio e sentivo il risultato. L'ho fatto sempre così.
1: Mamma mia.
3: Però ho salvato il cuore.
1: E vabbè, tu, presidente?
2: Ma te le femmine ti facevano male al cuore, non il calcio.
1: Le donne, non il calcio.
3: Ma le donne non ti rovinano il cuore, ti possono rovinare altre cose, quindi il portafoglio ti possono rovinare.
1: Fantastico. E tu, Presidente, come ti senti a stare davanti alla città in questo momento? Che cosa significa per te il centenario?
2: Ma sai, innanzitutto cominciamo a precisare una cosa. Qui non sono 100, ma sono quasi 120. Quindi cominciamo a precisare questa cosa, perché la storia ce lo racconta e noi lo stiamo adesso, e tu ne fai parte. Maurizio De Giovanni sta scrivendo la sceneggiatura del film Cent'anni di passione. Allora, gli vogliamo raccontare qualcosa?
1: Veramente sono io che devo intervistare te, non è che dobbiamo fare altrimenti. Sì, sì, ci stiamo divertendo, stiamo provando a raccontare la storia di questi 100 anni attraverso le 4 chiacchiere da bar, perché è nei bar che c'è la vera storia della passione per il calcio. Quindi vi portiamo tutti al bar dopo.
2: E quindi con questo film speriamo di essere pronti per uscire a novembre. E ancora non abbiamo cominciato le riprese, però abbiamo 4 attori molto bravi che già hanno accettato di partecipare.
1: Senti, Presidente, l'acquisto di Maradona, no? È un po' un racconto epico. Il presidente Ferlaino con Antonio Giuliano organizzarono una cosa da cinema in qualche modo. Che effetto ti fa ricordare questa storia? È una storia epica.
2: Beh, ma sai, la dovrebbe raccontare lui, perché l'ha vissuta in prima persona. Io Maradona l'ho conosciuto quando ancora di calcio non masticavo nulla, ma stavo per fare un film dal titolo Tifosi, era il 99, e passai una notte fino all'alba a parlare con lui e con Claudia, la moglie, all'Hotel d'Inghilterra a Roma, e furono dei racconti straordinari, incredibili, e era un uomo di grande fascinazione. Tu hai avuto la fortuna di averlo e quindi potresti confermarlo.
3: È certo che il mio cuore ha sofferto molto, perché ogni partita, specie gli ultimi minuti quando io non c'ero più, ero andato via, io dopo accendere la radio poteva esserci qualunque risultato, e se il Napoli aveva vinto io facevo i salti, ma se aveva perso era una mazzata per me.
1: No, ti capisco.
3: Poteva venire un infarto.
1: Sì. Io divento una persona terribile se il Napoli non vince, guarda, quindi fatelo sempre per...